Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Quindi fuori è magnifico, ma tu sei di più, sì. Ecco. Magnifico Fedez, Francesca Michelin su RTL 102.5. Magnifico, magnifica come la nostra radio, amici. Dai, inviateci messaggi se vi va al 378-378-1025 o se vi va chiamateci allo 02 25 15 15.
1: Guarda allora, un po'.
0: Sì, abbiamo parlato di outfit, sì, amiche, però c'è una notizia tristissima.
1: Cioè, che cosa è successo?
0: Cioè che gli uomini italiani non sono più in classifica considerati quelli più belli, quelli più focosi.
2: Non è possibile,
1: e quali
2: devono
1: sono?
2: Esserci.
0: A coreani.
1: Gli spagnoli,
0: giapponesi.
1: Ma beh, va! Ma sei serio?
0: Ma certo che sono serio.
1: E chi è che l'ha fatta questa
2: l'intelligenza
1: indagine?
2: Artificiale?
0: No, l'università del Massachusetts, sempre quella roba. Sempre da lì vengono le ricerche che fanno. Ragazzi, cioè, non è che si può vincere
1: e
0: sempre.
1: Che dice? Perché sarebbero meno attraenti? O più attraenti?
0: Che non, siamo passati di moda, va di moda il fisico a V, la tartaruga, quelli meno gonfi, quelli meno palestrati,
1: magari
0: senza peli, cioè tipo petto di pollo. Insomma,
2: io vi devo dire che però la moda torna, quindi noi torneremo, voi tornerete ancora una volta di moda.
0: Ma attenzione,
2: non ti preoccupare.
1: Non dice niente sulle donne?
0: No,
1: solo
0: parliamo
1: uomini.
0: Solo uomini, al momento solo uomini, per le donne no. Ancora.
1: Le italiane continuano a essere le più belle del mondo.
0: Sì, ma non quelle more con i capelli ricci e i pantaloncini corti.
2: Ma nemmeno
0: jeans,
2: quelle bionde, vero?
0: No, nemmeno.
2: Però le rosse. Beh, sì, le rosse hanno il loro fascino e il loro perché anche.
0: Hai voglia.
2: Ascoltiamo dei vocali.
3: Buongiorno timoniere dei nottamboli, signor Armando e
0: Don
3: le
0: Riccardo,
3: due principesse, Regina, Silvia e Vanessa. Qui sì, si parte direzione Trieste per un pochettino di scarichi di farina per i fornai da quelle parti. Un saluto a tutti i lavoratori della notte.
0: Ecco.
3: Riccardo di Pordenone. Ciao!
1: Ciao!
0: Stia attento alla bora, Riccardo. C'è la bora!
2: Ce n'è un altro.
4: Armando, Lince. Sì. Vanessa mi dice a me, sarò sempre con te. Guarda, non gli do il tempo di finire la frase che mi invento un teletrasporto stile Star Trek e sono già lì sotto la radio.
2: Volevo dirti che sarò sempre con te.
0: Ma chi sei? Il nostro signore?
1: Vanessa Gray.
2: Sono io, ottimo direi. E c'è Amelie?

0: Giovanissimo Mario Biondi, grande This Is What You Are su RTL 102.5 alle 2 e 18 minuti. Lo sentiamo adesso il vocale o lo sentiamo dopo? Che
1: vocale.
0: Dite?
1: Vocale.
2: Buongiorno da Sandra, trasporto latte da Brescia. Buongiorno, chiacchieroni impazziti. Buona giornata, ma volete sapere l'ultima?
1: Sì, sì, vai.
2: Cos'è successo? Ma è una cosa stratosferica. Ok, è già finita. Buona giornata a tutti.
0: No, stai bene, Sandro.
2: Se non sono matti, non li vogliamo.
1: Noi vogliamo, ma noi ti vogliamo. Ma poi, ragazzi, scusate, chi stabilisce cos'è la follia e la pazzia?
0: Ma nessuno lo ha chiesto.
3: Ma andiamo su un dizionario.
1: Ma lui ha detto sono matti.
3: E se non sono matti, non li vogliamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le

0: fatture? Fatto.
1: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: E quello è il posto migliore, il cuore, vieni nel mio cuore, dice Ultimo su RTL 102.5, perché nel cuore ci sono tutti i sentimenti, c'è l'amore,
1: c'è tanta,
0: in realtà,
1: tanta roba,
0: c'è tanto amore,
1: ecco,
0: in realtà non è così,
2: secondo voi si va nel cuore o si è già nel cuore?
1: Sì, sì, non ho capito,
2: sì,
1: scusa.
2: Sì,
1: cioè,
2: aspetta, capito, in che senso devo... vai nel cuore? Sì. Vieni nel cuore.
1: Vieni nel mio cuore che ti accolgo,
0: Anche questa
1: te.
0: Cosa la scrivo nella roba,
2: però
0: che non frega
2: non
0: niente
2: di andare
0: a nessuno.
2: Nel cuore. Cioè, io vorrei entrare nel cuore di tante persone.
1: Di Armando Piccolillo,
2: per
1: tipo,
2: esempio,
1: no?
2: Però non riesco ad andare,
1: non riesco
2: a venire.
0: Amiche, si dice il cuore, ma in realtà è tutto il cervello. Cioè è lì che è tutto lì.
1: Al cuore non
0: la
1: si
0: chimica
1: comanda.
0: È lì. Ma sì. Cosa c'entra? Al cuore non
2: come
0: si comanda.
2: Come facciamo a venirti nella testa?
0: In che senso?
2: E vieni nel mio cuore, cuore?
0: Vieni nella
2: mia
0: testa. Perché il la chimica avviene proprio lì nel cervello. Perché noi uomini perdiamo sempre i capelli? Perché pensiamo, capito? E quindi si perdono.
1: Ah, ma veramente sono le donne che pensano tanto, che sono cervellotiche, che stanno lì.
0: Esatto.
1: A
0: oh, tutte le donne fanno.
1: Sì, no, io mi riferivo solamente ad Ultimo, al figlio Enea, che nel suo cuore ha Enea, che è il figlio nato, insomma, oramai c'ha 2 anni, mi sa, il insieme a Jacqueline, la sua compagna,
0: la figlia di Eter Parisi. Ma Leo, non abbiamo un vocale per caso?
3: Dunque, che fa? Passiamo il volume di questa là, perché c'è gente qui che si deve alzare presto per andare a lavorare.
0: Ciao Giovanni.
1: Ciao.

0: Qui il suo make up non era ancora ben definito, perché adesso usa solo cose naturali da un po' di anni, devo dire. Alicia Keys, l'abbiamo sentita con Doesn't Mean Anything alle 2:35 minuti. Abbiamo parlato dell'outfit, la classifica sugli uomini e l'ultima cosa sugli uomini, visto che parliamo sempre di voi donne, e basta anche questa, cioè gli uomini con la barba curata acchiappano di più, cuccano di più, perché c'è maggiore sicurezza, attrazione sessuale, una barba curata molto meglio di una barba trasandata.
1: No, ecco, ma soprattutto perché comunica il fatto che è una persona che si prende cura di se stesso.
2: E questo,
1: quindi, se
2: è
1: si prende
2: importante.
1: Cura di se stesso, può prendersi cura anche di te.
2: Comunque qualcuno ci scrive al nostro 378-378-1025: stasera i Nottamboli a Rapation.
1: Vabbè, come sempre. Abbiamo
0: no, devo... non è vero.
1: Beh, dai.
0: Non è vero.
2: Dai, queste sere, alcune sere sì.
0: Ma voi due lo siete, voi due.
2: No, a Rapation
1: sei a Rapation.
0: Io? Ma che ma
2: hai
0: non
2: parlato
0: è vero,
2: della pillola blu, che vuoi provarla?
0: È lei, è Silvia che ha detto secondo me non l'ha mai, l'ha
1: tu
0: presa.
1: Hai detto, io non l'ho mai presa, ho detto perché lo sottolinei.
2: Va bene, perché facciamo a scarica barile, andiamo intanto ad ascoltare dei vocali, sì.
3: Buongiorno ragazze, ragazzi, ragazzuoli.
1: Ciao.
3: Raffaele, sempre io, quello di Barletta. Volevo chiedere a Silvia e a Vanessa, non a Piccolillo, no. Non

0: Patti Colli,
1: no, non
0: chiedo. Vanessa, sì. E Silvia,
1: okay.
0: Avrei piacere di ospitarvi per almeno per due giorni sulla mia barca,
1: molto
0: una barca in mezzo al mare, grazie. Dove sì. Si può trascorrere, che bello, quanti sogni.
1: Io
0: però
1: non
0: c'è
1: vedo.
0: Un problemino, che non c'ho la barca.
2: Ma scusami, ma questo è un invito che non è un invito, eravamo illuse già con la valigia pronta.
1: No, ma io andrei se fossi voi, perché lui ha la barca invisibile, quindi potete andarci entrambe.
2: Ha la barca che non è una barca.
1: No, voi andate lì e affondate con tutto. No, per
3: no,
1: dire
3: una zattera.
2: No, una zattera. Uno ne conoscevo che è stato sulla zattera.
1: Altro vocale.
4: Prima parlavi, Armando, degli uomini e le donne italiane, che gli uomini italiani sì. Non sono più belli come un tempo, ma le donne italiane sono le migliori, in particolar modo le siciliane hanno di quei bei
1: sì. Hanno dei cuori.
3: Ma scusa, perché le calabresi no? Le sarde no? Le pugliesi no?
1: Scusa,
3: le trentane? Le venete?
2: Le lombarde?
1: Ah sì, ma tutte hanno un cuore con le ali, come diceva Ramazzotti. Vabbè. Ma lui nota questa cosa nelle sue siciliane amiche, magari.
2: Amiche! Amici!

0: senza fare sul serio. Malika Yan su RTL 102.5. Francesca da Udine scrive al 378 378 1025: avete tralasciato di menzionare le friulane.
1: Giusto, vero, vero,
2: ma solo
1: vero.
2: Perché non avevamo il tempo di nominarle tutte. Ma le donne d'Italia sono tutte belle, tutte perfette,
0: tutte quelle
2: anche
0: del mondo,
2: anche nell'imperfezione. No vabbè, ma le italiane sono italiane,
1: sì, sono calorose, sono belle, sono sensuali,
2: sono rompiscatole
1: anche, ma se, sono gelose.
0: Se gli dico sta cosa, queste poi vanno in gelosia,
1: vai,
0: non glielo posso dire.
1: Dilla, dilla. Chi è che ti piace?
0: No,
1: le argentine, le moldave
0: mi dicono dalla regia, sono belle.
1: Ognuno ha le proprie preferenze, noi tiriamo per le italiane, dai.
2: Anche le brasiliane sono belle.
1: Anche le brasiliane,
2: anche le argentine.
0: Le russe!
2: Ad Armando le piacciono polacche. Quelle dell'est.
0: No, sì, piacciono tutte le donne, sono belle, ma io ho un debole per
2: le bionde.
0: No. Per le mulatte tipo brasiliane, io vado pazzo.
1: Ci hai stupito, Armando.
0: La pelle di luna.
1: Non pensavamo. Allora, salutiamo anche Gian Gaetano che ci scrive dal panificio Guzzo di Aiello Calabro e dice che lui ha la barba sempre lunga perché comunque dedica il suo tempo anche a chi sta vicino. In qualche modo la barba è incolta perché ha la vita privata piena.
2: Domanda, aspetta, una domanda. Quanto ci mette un uomo a farsi la barba? Quanto tempo?
0: C'è una telefonata live.
1: 2 minuti.
0: La volete
1: dai,
0: una telefonata
1: vai,
0: live?
1: Sì, vai.
0: Faccio il cattivo, eh. RTL, pronto?
3: Ciao, sono Robby da Baggio, come va?
0: Malissimo, Robby. Alle 3 Alberto ti aspetta. Ciao, Robby.
1: Ciao.
0: Quanto impiega un uomo a fare la barba?
1: Sì.
0: Dipende.
1: 2 minuti? 3?
0: Anche di più. 6, 7.
1: 5.
0: 26.
2: E voi?

0: un grandissimo Phil Collins su Studio su RTL 102.5. Pochi minuti alle 3. Quante belle fotografie, quante belle immagini che ci mandate in costume da bagno, cioè per sottolineare la bellezza delle donne italiane, soprattutto
1: dei costumi anche. Ma colori,
2: ma la bellezza delle donne italiane è nella mente
1: anche.
0: Ma questa è Aida Jespica che hanno mandato.
1: Tu sei fissato con Aida Jespica, adesso ci dobbiamo organizzare un incontro.
2: Secondo me la Minetti.
0: Anche la Minetti. No, vabbè, ma
1: secondo
0: con
1: me
0: tutte e due.
1: È la Canalis.
0: Non è la. Ma quale Canalis? No,
2: è la Nicole.
0: Bellissima.
2: È la Nicole.
0: È la Nicole Minetti, quella lì. Dai,
1: sì.
0: Zia.
1: Vabbè, cioè, è arrivata questa foto molto bella al 378-378-125. Che tra poco David Bella manderà.
2: No!
0: Assolutamente no. Possiamo. Andiamo con Alex Warren e la sua bella Fever Dream. Sentiamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Un grandissimo artista italiano, quando a Milano riempiva lo stadio da solo, lui da solo, con l'armonica a bocca.
3: Mamma mia,
2: chitarra. Stiamo parlando di un grandissimo artista italiano.
3: Che è Edoardo Bennato, e questa la possiamo cantare tutti: Il gatto e la volpe.

0: Utilizzava negli anni 90 anche uno pseudonimo, Edoardo Bennato, Joe Sarnataro alla grande. Era un progetto discografico, ma ci sono delle belle cose anche lì. Va bene.
1: Grazie Leo Di Mauro. Grazie, grazie, è stato bello. Un po' come la mia amica Giusy Ferreri, che è gaetana, capito?
0: Lascia stare, Giusy Ferreri, che poi quella ti odia.
1: Ciao Giusy,
2: ah, si chiama Gaetana. Ha fatto bene a cambiare nome.
0: Ma va come? Bene. Scusa.
1: Amici, torneremo domani, è se una Dio minaccia, vuole. Saremo sempre qui con voi. Buonanotte Armando Piccolillo, buonanotte Silvia Signore.
2: Buonanotte Vanessa Grey e buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a tutti, ciao. C'è Alberto Bisi tra poco, ciao Leo. Ciao David, ciao.
2: Anche a Spoleto, in provincia di Perugia, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di essere felice di un eventuale incontro tra Zelensky e Putin, ma ha aggiunto: entrambi dovranno scendere a compromessi, attribuendosi un ruolo determinante nella vicenda. Sull'Iran Trump ha detto di essere pronto a incontrare Mojtaba Khamenei dopo un accordo con Teheran. A 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara, Marco Poggi ha accettato di essere intervistato in TV. Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara, ha detto ai microfoni della trasmissione di Rete 4, Quarto Grado. Riferendosi alla nuova inchiesta della Procura di Pavia, in cui è accusato del delitto il suo amico Andrea Sempio, Poggi ha detto che si potevano smorzare alcune piste. Essere stato coinvolto mi ha fatto molto male. Stasera andrà in onda l'intervista integrale. Un insegnante di 48 anni, docente di italiano alla scuola militare Teulier di Milano, è stato arrestato con l'accusa di avere molestato sessualmente 7 alunni. Da commissario interno all'esame di Stato avrebbe minacciato le vittime di ostacolarle agli esami di maturità in arrivo. Ora si trova ai domiciliari. Per il tennis, Roland Garros trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito dello Slam parigino. Ma nelle prossime ore l'attesa è tutta per la semifinale del singolare maschile Cobolli Arnaldi. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.

0: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli. Per un camion in avaria c'è un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa per chi in viaggio verso Roma. E ricordo la chiusura del tratto Firenze Sud-Incisa nella direzione opposta per lavori fino alle ore 5. E per lavori fino alle 5 è chiusa anche la 13 verso Bologna tra Boara e Rovigo. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qua, bene, in diretta nazionale con il Crazy Club. Il club dei poveri pazzi. Dici, ma... come parla Bisi? Parla così come mangia, sto mangiando male adesso, no? Hai capito? Ecco, a posto, non preoccupatevi, sistema un po' la postazione, è il brutto della diretta a volte, così. C'è sempre il bello della diretta, ma a volte nel mio caso è il brutto della diretta. Siamo in diretta nazionale, a proposito, e siamo su RTL 102.5, la radio VNP, veri? Normal people, mi viene la L, vedi? Very normal.
3: Cioè, sembri quasi il saggio, il cinesino.
2: Hai capito? Perché stavo pensando al cinesino con il saggio del mattino. Very normal people, sto parlando in questo momento con Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella, che segue anche la regia video del Crazy Club. Oh. Questo è quanto, questo è tutto, presto detto, presto fatto.
3: E alle tre di notte a noi ci piace dire buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno! Buongiorno Alberto Bisi.
2: Bisi. Va bene, e buongiorno anche ad Armando Coccodrillo, che capta notizie da tutte le parti. È un polpo, è pazzesco. Dove capita, capita. Non in senso positivo, coglie dappertutto.
3: Va bene.
2: Cosa possiamo dirvi di più? Che questo è il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi!
3: Su!
2: Apriamo le saracinesche 02 25 15 15!
4: Ragazzi, ciao!
5: Buongiorno club dei poveri pazzi!
4: Albertone! Ciao e grazie come sempre!
6: Ragazzi, buonanotte, sono Asi dalla provincia di Siena.
7: Buongiorno Crazy, buongiorno mondo.
8: Ciao amici di RTL, ciao.
7: Buongiorno ragazzi.
9: Buongiorno da Neno da Venezia.
10: Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno Albertone.
11: Buongiorno, RTL anche mia, sono Nora.
3: Ciao Nora!
2: Nora, che bel nome,
3: Nora. Wow, che bello.
2: Ma io non ho ancora capito bene. Si chiama Nene. Si chiama Nene o Nele?
3: No, è facilissimo, Neno.
2: Neno, vedi, Neno. Perché c'avevo la E io in ballo.
3: Io sai come faccio a ricordarmelo? Penso sempre all'ottavo Neno.
2: Ah, per quello.
3: E mi ricordo.
2: In pugliese, praticamente.
3: Ottavo Neno.
2: Ciao Neno! Neno, invece è Neno comunque.
3: Neno, sì.
2: Va bene, il problema è enigmatico, ma noi dobbiamo continuare molto volentieri con la musica, perché qua siamo su RTL 102.5, grande radio, grande musica. Grandi aficionados!
3: Che poi uno dice, già che le sparate a raffica, uno dopo l'altra.
2: Esatto.
3: Per caso c'è anche della... Certo che c'è la...
2: La cosa più importante è radio, radio TV, insomma. Radiovisione, aspetta che questa è un po' che non la faccio.
3: Dai, facciamola, dai.
2: Perché è vero, siamo in radio... Visone!
3: E anche questa volta ragazzi si è preso a schiaffi!
2: Siamo pronti per voi con la... Siamo pronti Leo? Volevi dire qualcosa?
3: No.
2: È strano David, è silenzioso, come mai?
12: No, in realtà io sto dormendo, però
2: scusami, che scemo.
12: Infatti Alberto, io ti chiedo di tenere a bada le galline, perché mi stavano svegliando prima.
2: Addirittura, adesso faccio un salto veloce a vedere com'è.
12: A proposito, Alberto, lo sai che oggi ho mangiato l'uovo alla coque?
2: Buono l'uovo alla coque.
3: Ma l'uovo quello vostro, quello di quelle gallinacce?
2: Bravo, ti volevo chiedere, delle nostre galline?
12: Sì, buonissimo.
2: Fresco, degli urnata.
12: Ne vuoi anche tu uno?
2: Cosa? No, ma a me non piace.

0: Sono okay. Le uova, grazie.
1: Non piacciono?
0: No.
1: Ma sei come lei allora, non ti piacciono?
0: No, non ci credo. A me non piacciono le uova. Non ci credo. Neanche la frittata.
2: Non ci credo.
1: Però gli piacciono le zucchine, giusto?
0: Le zucchine, bravo.
1: Buone sono.
0: Le zucchine, quando io ho un po' di un piatto di pasta, di spaghetti con le zucchine, sono a posto per tutta la giornata. Anzi, adesso che mi hai parlato delle zucchine, sono a posto anche per tutta la nottata. Già mi sento poco bene.

0: son.
1: Eros Ramazzotti, sei un pensiero speciale, eh? Opla, che? Mamma mia, che eleganza!
2: Questa base serve a svegliare un po' di gente così, sì, durante la notte. Salute!
1: Grazie, grazie ragazzi. È il brutto della diretta questo.
3: Esatto.
2: Ci manteniamo su questa linea, ancora col brutto.
1: Col brutto, sì, a me mi piace.
3: Però se scavi a fondo, sotto il brutto c'è il bello.
1: Ah, che bella questa.
2: Questa è poesia.
1: È poesia, ah, vera.
2: Cioè, come sembra una roba banale, ma non lo è.
1: Infatti, questa notte parleremo di poesia.
2: Dai.
1: 02 25 15 15. Comunichiamo soprattutto by telephone, importantissimo, il telefono. In tempo reale.

0: niente. Però aveva sempre. Scusa. No, ma aveva sempre la bocca aperta. Ho scoperto che sbadigliava, si annoiava con me.
1: Stavo dicendo leggerezza, sì. Stiamo tranquilli, anche sì. Perché poi siamo pieni di problemi durante la giornata. Fai quello, fai quell'altro, certo. Mille cose da sbrigare. Cioè, di notte poi siamo un po' più leggeri. Però voi due mi state facendo. Mi state facendo venire un leggero, ma non troppo.
0: Vai, Leo!
1: Non troppo, un leggero mal di testa.
0: Ti gira?
1: Un po' sì, un po' sì. Se la testa gira, se la
0: testa gira, facciamo i guai, va bene! Allora, 378-378-1025 per i vostri vocali.
1: Ma avete qualcosa per me? Non lo so.
0: Sì,
1: perché non solo mi gira, poi mi fa anche male.
0: Io potrei farti avere un paio di uova fresche, esatto. Magari ti caricano,
2: al tegamino.
0: Sì. Fai fresche alla coca, al tegamino, sì, esatto. Sode, anche belle sode.
2: In camicia.
1: Ma da quando? Sì, da quando adesso le uova fanno passare mal di testa?
2: E che ne sai, tu prova, poi vediamo se funziona. Scusa.
1: Non mi fido di voi.
0: No, guarda.
1: No.
0: Credimi, a volte funziona.
2: Ma che vada, Alberto? Ma che vada, Alberto, gliele possiamo dare in faccia così vediamo se.
0: La uova in faccia, esatto, con le uova in faccia che... No, generalmente funzionano.
2: Sono fresche, sono
0: sì,
2: fresche.
0: Funzionano le uova fresche, ti ricaricano.
1: No, le uova in faccia sicuramente.
0: No, da mangiare.
1: No. Allora, crude. Ragazzi, ma le uova in faccia, credetemi, svegliano. Cioè,
2: esatto, certo. Sono fresche.
0: Io parlo quelle da mangiare. Se non le mangi perché non ti piacciono,
1: dove le metto?
2: Io mi fermerei qui.
0: Le uova, allora, non ti piacciono? Io non mi ricordo, ti piacciono o non ti piacciono le uova? Le mangi? Non le mangi?
1: Mi puoi ittare.
3: Attenzione pericolo, ripeto, attenzione pericolo. Sta aprendo le gabbie il Crazy Club. Mi raccomando, fatevi travolgere dall'ondata di buon umore,
0: ecco.
3: Perché a condurre c'è lui, il nostro king dei poveri pazzi, il signor Alberto Bisi.
0: Hey! Giovanni, carissimo, grazie, merci beaucoup, insomma. E allora aria, ripingete, Leo, se va non bene, le vuoi, le uova, io so che a volte funziona. Cos'è che ne fai tu?
1: No, ho detto per me le puoi anche buttare.
0: Certo.
1: No, ma non si buttano
0: ho
1: mai
0: capito,
1: le uova.
0: No, ma il termine era bello.
1: Bimmi, hai voglia di
0: iettare. Va bene. Ok, continuiamo con la musica, aspettiamo i vostri vocali anche... Perché potete stare tranquilli per quanto riguarda la password, no? Questa notte non c'è, non preoccupatevi. A meno che non mi girino le cozze attaccate allo scoglio, allora ne faccio entrare una a sorpresa. Voi fate sempre attenzione, è un buon motivo per fare attenzione al Crazy Club, non si sa mai, qua siamo imprevedibili.
4: Vai. Piove ma va tutto bene. Lele dalla provincia di Milano, direzione Ortomercato. Buongiorno RTL.
5: Ciao Crazy Club. Buona nottata. Modena c'è.
6: Se vi scappa, fatela. Ciao Bertone. Buon weekend.
0: Grazie anche a te. Va bene, insomma, siamo pronti, poi avremo qualche argomento. Anche voi, se avete un argomentino da proporre, fatelo. Se vi scappa, fatelo.
1: Che cosa? Non l'ho capito.
0: No, dico, l'argomento, se vi scappa, fatelo. Fatelo un argomento anche voi. Come dite voi in italiano quando dovete proporre un argomento? Come dite in italiano? Fatelo.
1: Sì, fatelo.
0: La sonata, se vi scappa, fatela.
7: Ma che bello il Crazy arriva, la la la la la la la. Dura fino alla mattina, la la la la la la la.
0: Hey! Bob Sinclair, Chiesa! Chiesa! I can't wait! I can't wait! Okay?

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Oh, bene.
1: Qui scatta un wow, che bello, quanto una casa.
0: Sì, sì, bravissima anche lei. E poi io sono riuscito a capire la pronuncia di Kizza, che io ho chiamato Kizza, e Kaizza. Non me lo ricordavo più, ho fatto bene a chiedere. Quando non mi ricordo bene la pronuncia di un nome, oh, ne ho due là, uno più bravo dell'altro, e così la correzione ci sta. Ah, io lo dico, mi piace assai questa cosa.
1: Non siamo noi,
2: No, no, parla degli altri, degli altri, dietro le quinte.
1: I maggiordomi, dietro le quarte.
0: Tu li stai cercando i maggiordomi, è vero o no?
1: Cioè, li cerchiamo da un po'.
0: Kaizza. Sì, beh, me ne abbiamo parlato settimana scorsa. Allora, uno è Giovanni, se non sbaglio, maggiordomo.
1: Gianni.
0: Allora, uno è Gianni e l'altro si chiama Enzo.
1: Esatto.
0: Vi stiamo aspettando, così, insomma, possiamo. Non ci sono provini da fare, ma anzi possiamo parlare di contratti, giusto?
1: Esatto, perché tanto li conosciamo già.
2: Vi accogliamo a braccia aperte.
1: Hanno già superato le prove da
0: sono bravissimi, sono molto bravi.
1: Ecco.
0: E li riprendiamo.
1: Ma comunque, allora, ragazzi, Alberto, tra poco riprendiamo il tutto, ma tu prima dicevi una cosa importante, no? E vi teniamo questa notte liberi, senza password, se avete qualche argomento.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: E l'argomento è arrivato.
1: È arrivato. Andrea
0: di Lizzano. Sentiamo, ha suggerito.
1: No, non è di Lizzano, Andrea di Alfa. Mi sa.
0: Bravo, vedi che preparazione. Che poi anche Andrea di Lizzano si chiama Andrea.
1: Esatto.
0: Se non avrei detto Andrea di Lizzano, che adesso è all'estero.
1: Che
0: no?
1: Poi quanti Andrea? Ma io non lo so.
0: Ma veramente vi chiamate tutti Andrea? Allora, Andrea di Alfero,
1: dici:
3: date la vostra ricetta a 360 gradi.
0: Ah, vedi? Qualsiasi tipo di ricetta. Grazie, Andrea. Parliamo di questo.
2: Spaziate.
0: Una ricetta che riguarda la cucina, certo, ce ne sono tantissime. Una ricetta di vita, una ricetta d'amore, una ricetta di lavoro, per il vostro lavoro, per un lavoro in generale, una ricetta sullo sport.
1: Oh, raga,
0: fate un po' come vi pare piace.
1: La ricetta non tenetela solo nel taschino,
0: non
1: serve solo a voi, ma datela, no?
2: Uscitela,
1: allora. Nescila,
0: ce la date?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Anche i Maroon 5 hanno una loro firma, quando li senti suonare dopo poche note li riconosci subito in mezzo a tanti brani, magari ti, no? Che senti, ascolti da una parte all'altra, da uno dietro l'altro, una playlist, poi saltano fuori loro e li riconosci. E capita a tanti, non a tutti, perché non è per tutti, è per tanti, ok?
1: Come
0: tanti,
1: questo.
0: Tutti, come volete voi, siete in tanti comunque, e grazie per l'ascolto che ci date, io vi ringrazio, e se siete tutti tanti, siete comunque per noi.
1: Ottimo, meglio di così, c'è una spiegazione che non fa una piega.
0: Leo, quando mi fai questi complimenti mi sciolgo.
1: No, ma figurati.
0: Grazie.
1: Parliamo anche di felicità, perché dentro questa ricetta potrebbe esserci la felicità che uno magari ha perso durante, no? Il suo percorso,
0: il percorso che ne so, di vita,
1: esatto, la positività, no?
0: Questa
1: sai, quella magia che c'è, manca nell'aria. Tu dici, io ce l'ho la ricetta,
0: ma non ti arrabbiare,
1: ecco, dammela.
0: Mamma mia, prenditela con me. Leo,
1: adesso me la dici,
0: prenditela con me. Prenditela con me. Allora, qual è la vostra ricetta? No, che volete particolare a 360 gradi, come diceva Andrea di Alfero, la vostra ricetta particolare che volete consigliarci, una ricetta di cucina, d'amore, di lavoro, quello che volete voi, insomma, possono essere tantissime, no? Tanti settori avere la possibilità di trasmettere una ricetta. Ce l'ha mandata una ricetta, per favore. Chi è?
1: No, vuoi vedere che è arrivata via citofono?
0: No, dai, veramente.
1: Chi è? Dai, non interrompeteci.
0: C'è posta per noi?
2: Volevo parlare con Alberto Visi.
0: Sono qua. Perché cos'era?
2: Se mi mandi dei pantaloni e delle camicie.
0: Pantaloni e camicie. Fammi avere la taglia, va, grazie. Ma per caso ho un magazzino di camicie e pantaloni, io? Non sapevo. Quindi te ne vai. Ah sì?

0: Pure tu, dai.
1: Ma è scappato, Leo. Ma adesso, cioè, adesso perché lo dice lui, non lo può dire più nessuno, pezzone.
0: Però anche tu devi farci caso a queste cose, no?
1: A parte che non è una mia abitudine, ma mi è scappata. Solo che ultimamente ho visto che 8 cose su 10 sono sue. Niente.
0: Ma quello lo sappiamo.
1: Ce ne faremo una ragione.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Bellissimo brano, Simple Minds.
2: Ciao ragazzi, Manuel dal Genova. Dare le ricette così, insomma, non è che sia una grande cosa. Io per imparare quello che ho imparato, mio principale mi ha fatto passare le pene dell'inferno. Ora mi sono arricchito grazie ai suoi insegnamenti, però quelli sono sudati.
1: Certo.
0: Vabbè, anche tu però, Manuel, sei un po' tirchio.
1: Vabbè, ma una ricetta buttala lì, regalacela, no?
0: Però...
1: Vabbè. Te la paghiamo qua, te la paghiamo, dai.
0: Adesso che ci penso, però se ci riflettiamo bene, lui dice una cosa: io le cose me le sono sudate.
1: Sì.
0: Quindi dietro c'è una gavetta. Quindi potrebbe essere la ricetta, potrebbe essere la gavetta.
1: La gavetta.
0: Facciamo tanta gavetta.
1: Se no, mandaci una ricetta sudata. Famo prima.

0: Fugees. Ready or not? All right.
1: Allora, io potrei anche far finta di niente, però te lo dico.
0: Dimmi, dimmi.
1: Io ho visto sul palco, dietro le quinte, lì, anzi le quarte.
0: Sì, le nostre quarte, certo.
1: Angelo,
0: sì?
1: E Federica.
0: Ah, insieme?
1: Ah, ragazzi.
0: Ma dai.
1: Spettacolo, però io non ti ho detto niente.
0: No, no, no, no.
1: La nottata è lunga.
0: Non ho sentito niente.
1: Sicuramente verranno con noi in diretta.
0: Esatto. Tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Shoebox. Perdonatemi, ma adesso la testa...

0: Crazy Club Jukebox.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il primo appuntamento per quanto riguarda il Crazy Jukebox della nottata.
2: Oh,
1: chi è?
2: Io ho visto già il disco, mamma mia, ragazzi.
1: Ah, è qui alla grande. Chi abbiamo?
2: C'è Michele.
1: Michele?
3: Eccomi, Michele Caruso.
1: Oh, Michele, quanto tempo, mi fa piacere.
3: Un saluto noblesse oblige,
1: Vabbè,
2: io già avevo mal di testa. Adesso sono da ricordo.
1: Ok, ci fermiamo qui, Michele, perché anche a me sta per arrivare una capa quando un pallone, però parliamo di musica.
3: Sì. Ok. Quella canzone, Alberto.
1: Allora, abbiamo Santana con una ballata speciale, Samba Patì.
3: Ok, allora vado con la dedica.
1: Sì.
3: Del Crazy Jukebox, ok?
1: Vai.
3: Richiesta. La dedica è per tutti gli amici di Marina di Strongoli, in provincia di Crotone.
1: Sì.
3: I colleghi di filosofia che stanno conseguendo il dottorato alla Sapienza di Roma. E ancora per il mio compagno Valerio, a RTL 105, Michele Caruso, sulla prima radio visione nazionale, gli annuncia Santana con Samba Patì. Buongiorno.

0: numero uno. Santana, un brano storico questo, Samba Patì. Ok, anche ad Ardenno, provincia di Sondrio, le 9.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di essere felice di un eventuale incontro tra Zelensky e Putin, ma ha aggiunto entrambi dovranno scendere a compromessi attribuendosi un ruolo determinante nella vicenda. Sull'Iran Trump ha detto di essere pronto a incontrare Mojtaba Khamenei dopo un accordo con Teheran. La concessione della grazia a Nicole Minetti, ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, da parte del presidente Mattarella ha avuto un iter regolare, lo rende noto il Quirinale. Dopo aver confermato il provvedimento di clemenza, nessuna segretezza inconsueta, ha sottolineato il Colle riguardo a questo caso. I comuni di Torre Annunziata e di Sarno in Campania sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Un mese fa a Torre Annunziata si era dimesso il sindaco in seguito agli attacchi del procuratore Fragliasso, che aveva accusato il comune di inerzia e contiguità con la criminalità organizzata. Per il tennis, il Roland Garros trionfo nel doppio misto della coppia Errani Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. Nelle prossime ore la semifinale tutta azzurra del singolare maschile Cobolli Arnaldi. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per programmati lavori, la 14 Bologna-Taranto è chiusa verso Bologna rispettivamente tra Riccione e Rimini Sud e tra Bologna-San Lazzaro e Bivio con la 13 Bologna-Padova e verso Ancona tra Faenza e Forlì. La riapertura di questi tratti è prevista per le ore 5. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Eccoci qua nel cuore della noce, il tempo vola con il Crazy Club. Tanti lavoratori notturni ce lo dicono, perché è positivo questo naturalmente. Ce lo dico perché è positivo, facciamo correre la nottata velocemente, soprattutto per quelli che lavorano. Salutiamo tutte le categorie che lavorano di notte e anche quelli che non lavorano di notte, ma si alzano presto, vanno a letto tardi, insomma ascoltano il Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5 con Alberto Bisi, Leo Di Mauro, David Bella, grande musica!

0: Chamber.
1: Wow, che bella!
0: Grande Lenny Kravitz su RTL 102.5. Grazie, grazie per i messaggi vocali che arrivano, eh? E grazie per l'ascolto che ci date sempre tutte le nottate a RTL 102.5 e in questo caso al Club dei Poveri Pazzi.
1: Oh, andiamo proprio lì a Ischia.
0: A Ischia?
1: Eh sì, sì.
0: Chi c'è a Ischia?
1: C'è Francesco.
0: Buongiorno Francesco.
2: Ciao. Ciao Alberto, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco.
1: Vedi che anche Francesco dice buongiorno.
0: Buongiorno, hai visto?
1: Tutti dicono buongiorno.
0: Buongiorno, certo. Perché...
2: ho una ricetta da suggerirvi che è molto ambita dai turisti.
0: Ah.
2: Il coniglio all'ischitana o alla cacciatora.
0: Però, alla faccia.
1: Quindi rimaniamo in cucina
0: In
1: qua,
0: cucina
1: eh?
0: Rimaniamo, bene. Sarà sì, buonissima.
2: Si prende il coniglio, si taglia a pezzi, si prende un degame, si fa soffriggere l'aglio.
0: Sì?
2: Si aggiungono 3 bicchieri di vino, 2 bicchieri d'acqua.
0: Vino bianco? Vino bianco?
2: Vino bianco.
0: Bianco,
2: si fa bollire per un'ora e mezza e con il sughetto si fanno i bucatini.
0: Mamma mia!
1: Che... ma lo fai tu?
0: Che delizia, ragazzi!
2: Io lo faccio la domenica.
1: Ah, lo fai? Okay.
0: Bene. Grazie per la ricetta, Francesco. Ci vediamo domenica, magari.
2: Posso fare dei saluti?
1: Vedi, fanno finta di non sentire.
0: Sì, sì, sì.
1: No, glielo ripeti per cortesia.
0: Grazie per la ricetta, Francesco. Ci vediamo domenica.
2: Ci vediamo domenica. Posso fare dei saluti?
1: Vedi, taglia corto. Taglia corto,
0: vai, fai i tuoi saluti, certo.
2: Saluto la mia amica Marina.
0: Marina, Marina, Marina. La salutiamo anche noi, va bene?
2: Va bene, grazie Alberto.
0: A te
2: ti seguo sempre, un bacio.
0: Grazie di cuore a te. Speriamo veramente una domenica, Leo, di combinare a Ischia. Un abbraccio.
2: Ciao, una bella anche a te. Ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: grazie, ciao. Caro. Simpatico.
1: So, è simpatico, però fino a un certo punto.
0: Ma che perché ha chiesto di salutare, fare un saluto più che altro, salutare una persona.
1: Ho capito, ma io volevo fare un weekend a Ischia, niente.
0: Ma con calma si fanno queste cose, non devi essere precipitante così, no? Insomma, David ogni tanto ride quando parlo.
1: Ma scusa, ma
0: e fa bene.
1: Tu gliel'hai
3: chiesto.
0: È bellissimo.
1: Tu gliel'hai chiesto. Lui è stato poco carino perché tagliava corto. Non so se ci ha fatto caso.
3: Sì,
1: eh.
3: È vero.
0: David, per cortesia, posso chiederti un favore?
3: Ma se posso, sì.
0: Gli fai una camomilla. Adesso
3: sì,
0: Leo
3: sì.
0: È imbarazzato. Sta andando fuori di matto perché non abbiamo combinato di andare a Ischia da
3: camomilla
0: un momento.
3: Doppia.
0: Camomilla doppia, tranquillo Leo, combineremo, stai calmo, non è successo niente. È bravo Francesco,
3: da
0: bravo, ci ospita.
1: Va
0: anche,
1: bene,
0: sì.
1: Va bene.
3: È bella Ischia.
1: Mi avete convinto.
0: Vabbè, tranquillo,
1: anzi,
0: primo momento, poi passa tutto.
1: Anzi, mi avete convinto.
0: Mamma mia. Chi è?
1: No!
0: No! Leo! No! Ma
1: che è?
0: Ma cos'è sta cosa?
4: Mamma mia. Buonanotte Crazy Club. Ma che bella serata. Qua ci vuole subito una bellissima nevicata. Alberto Bisi ci manda tutti in crisi.
0: Ma cos'è sta cosa?
1: Mamma mia, catarro a chili,
0: è Angelo.
1: Oh, è Angelo, sì.
0: È Angelo. Non c'è Angela, c'è Angelo.
1: Angelo, ti vogliamo bene.
0: Bene. Ah, sì? Ah, questa è una novità per me.
3: Scusate, scusate. Io ho paura che da un momento all'altro con quel verso lì possa uscire un alien.
0: È facile.
5: Domani vengo con un bazooka lì a RTL.
3: Panico!
0: Non si può parlare. Oh, una canzone estiva, ok?

0: Bellissimo anche questo brano di Sting, eh? Englishman in New York.
1: Che atmosfera, mamma mia,
0: pazzesco il brano.
2: Ciao, sono in vostra compagnia. Sì? Sto finendo la notte, finisco alle 5, sono in aeroporto a fare la pattuglia e siete una grande compagnia e mi fate divertire tantissimo.
0: Bene,
2: continuate
0: bene
2: così, un abbraccio e tanti complimenti. Sono Giovanni dalla provincia di Taranto.
3: Ciao, ciao. Una bella ricetta, posso consigliare una bella ricetta?
0: Vai.
3: Una ricetta proprio bella, ma bella? Sì. Mi consigli una bella ricetta del medico, quella là proprio ricoverati.
4: Ve la do io la ricetta. Questa notte i miei figli, prima quello di 10 e poi quello di 12, erano svegli, sono venuti a dare un bacino, mi hanno detto buon lavoro papà, noi andiamo a dormire con la mamma. È stato bellissimo. Non so come mai, probabilmente ieri abbiamo visto un film un po' catastrofico con The Rock e erano un po' spaventati. Un abbraccio a tutti ragazzi, buon weekend a tutti.
0: Ciao Gabriele, ciao. Ci ha fatto piacere il tuo messaggio vocale, credimi. È carino, bello, cioè, è molto tenero, insomma. Ma chi te l'ha chiesto? Oh! No!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Ellie Goulding, Love Like You Do. Ah, bella, eh? Bella anche questa, brava, molto brava, brava, brava.
1: Ciao Alberto, ciao Leo. Volevo chiedervi, soprattutto te Leo, avresti qualche numero da giocare all'otto? Dai, dammi qualche numero buono, va bene? Ciao, grazie.
0: Così. Sta parlando con te Leo. Ma, vorrebbe qualche numero alle otto? Alle otto di questa sera? Sì. O di questa mattina?
2: Forse di mattina, no?
0: Però, alle 8.
2: Ma di numeri ne diamo tanti qua di notte. Allora guarda, però io te lo do un numero. Che dici Alberto, glielo diamo un numero?
0: Paghi. Dovresti dirgli paghi.
2: Paghi.
0: Scusa,
2: ma devi pagare però.
0: Vabbè, beh, poi scusa, li ha chiesti a te, quindi
2: ma se io ti do qualche numero.
0: Sì.
2: Allora, se mai dovesse uscire questo numero.
0: Tu.
2: Tu!
0: Oh, ma è arrivato lo sputino qua,
2: Non si firma neanche.
0: È arrivato lo sputino sugli occhiali.
2: E non si è fermato apposta.
0: No, infatti.
2: Ma secondo te, Alberto, lui si ricorderebbe di me poi?
0: Numero di targa.
2: Se dovesse uscire il numero, si ricorderebbe
0: non
2: di
0: credo,
2: me? Poi?
0: Non credo, non credo.
2: Perché poi non è anche si firma apposta.
0: Non si firma, è troppo anonimo. Alle 8.
2: Vabbè, sai che facciamo?
0: Alle 8, gioca all'8. All'otto.
2: Questo è il numero di Alberto. Io ti do il 27, che è sempre stato il mio numero fortunato.
0: Ah, che bello il 27. Vediamo, mi piace molto, tra l'altro. Allora, 8-27?
2: Beh, un ambo. Ecco.
0: Dai, gioca quest'ambo.
2: Facci sapere.
0: La
2: poi
0: ruota decidila tu. Stasera vado a guardare.
2: Vediamo un po'.
0: Allora, buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi.
2: Sì, buongiorno Federica, te l'ho detto che era lì.
0: Ah, c'era anche Federica, sì. Bene.
3: Buongiorno, cercate il programma radiofonico più bello del mondo? Fermi, non cambiate stazione, siete nel posto giusto. Tutto questo grazie a loro, i nostri ingegneri del suono, Leo e David. Grazie ragazzi, siete
0: bene,
3: fantastici,
0: bravi,
3: un abbraccio.
0: Bravi.
3: Alberto, non è vero.
0: Com'è?
3: Sei tu il mio preferito. Sono stata costretta.
0: Addirittura?
4: No!
0: Federica!
4: Ma scusa, ma...
0: Ma com'è sta storia?
2: Stava andando tutto bene.
0: Infatti, e cosa è successo con Federica?
2: Ah, non lo so cosa ha bevuto.
0: No, non mi incantate,
2: Ha bevuto qualcosa, sicuro.
0: Sì.
4: Leo.
2: Io non ho costretto nessuno.
0: Non è che avete bevuto voi qualcosa?
4: Leo. Ma scusa, ma l'hai fatto firmare una cosa, la liberatoria?
2: Appunto.
4: Per dire, addirittura devo andare in giunta tipo Alberto Bisi, lui non mi interessa, solo voi due.
0: Ah, questo
4: ha cambiato tutte le carte in tavola.
2: Questo è il brutto della diretta, come dice Alberto.
4: Sì.

0: tutto proprio.
1: Ma cioè, qui c'è corruzione, ragazzi. C'è? Adesso sta corruzione. Non sta a vedere se da parte vostra verso Federica o Federica verso di voi.
2: Federica, incontriamoci, dobbiamo parlare.
1: Esatto. Ok. Intanto vado ad andare a mangiare le galline.
3: Stare con te è perdere.
1: Come?
3: È perdere tutto.
1: Perché questa cosa?
3: È perdere tempo.
1: Ah, pure!

0: Ehi, Negramaro, eccoli qua. Molto bravi, Negramaro con un brano molto bello, anche interessante, un passo indietro. È quello che sto facendo anch'io.
1: Ma lo faccio anch'io.
0: Ogni tanto ci sta a fare un passo indietro,
1: Certo.
0: Grazie, grazie per i vostri messaggi. Un saluto a Iron Max. Ciao, Iron. Ancora Michele di Trani.
1: Michelino.
0: È un po' che non ci arrivano le freddure, Michelino.
1: Michelino, poi, se ti prendiamo
0: col caldo che fa, ci stanno,
1: Guarda che se ti prendiamo ti facciamo male, Ti tiriamo le orecchie.
0: No, va bene.
1: Le orecchie.
0: Leo, cioè,
1: solo le orecchie.
0: Le orecchie, va bene, ma sei un po' aggressivo. Tranquillo, dai. Che poi magari beviamo una cosa insieme, Michelino. Devi prendermi così.
1: Mannaggia te, Michelino.
0: Ma buongiorno Albertone, Leo, buon weekend, siete meglio del caffè. Rob da Tokyo.
1: Oh, la settimana scorsa abbiamo ospitato Siberio, il nostro scienziato pazzo.
0: Ogni tanto si fa sentire, è vero.
1: Il quale ci parlava appunto di questa... ci ha lasciato un po' questo dilemma, no?
0: Dice, sì,
1: l'acqua perché non brucia?
0: Che brucia, è bruciata, abbiamo, come mai?
1: Ti ricordi, David? No,
0: abbiamo dato delle risposte.
2: Lanciato delle ipotesi.
1: Ci abbiamo provato noi. Vediamo un po' cosa succede. Forse ci spiegherà meglio, chissà.
0: Dopo le nostre risposte. Lo scienziato. Sentiamo il dottor Siberio, un attimo.
1: Scienziato ma pazzo, però.
0: Ma infatti.
3: Ciao Leo, ciao Alberto.
0: Mamma mia!
1: Cos'è?
0: Attacchi.
1: Vabbè, sai come sono fatti gli scienziati?
0: Che
1: fanno
0: attacchi
1: così. Vabbè, però comunque poi quando vanno al dunque non ce n'è per nessuno.
0: No, infatti.
1: Dai, Siberio, dai, spiegaci.
3: Allora, perché l'acqua non brucia?
0: Ehi.
3: L'acqua è composta da idrogeno e ossigeno. Idrogeno è un gas altamente infiammabile, il quale brucia in presenza di ossigeno. Ma quando i due gas sono combinati, non bruciano più. Pensate che nella combustione dell'idrogeno il residuo che rimane è vapore acqueo, cioè acqua.
0: Certo.
3: Quindi l'acqua non brucia perché è già bruciata.
0: Vedi?
1: Una spiegazione scientifica.
0: È esemplare, è vero. Bravo. È per questo che l'acqua non brucia, perché è già bruciata.
1: Vedi.
0: Certo, dottor Siberio, siamo d'accordo con lei. Come potremmo non essere d'accordo? Ha perfettamente ragione. Si faccia una bella doccia adesso, vai.
4: Scappate.
0: Hey! Sienna Spyro. Hey! Complidenti, eh?

0: È il grande Bruce Springsteen, Tunnel of Love. Che bella che è. Wow, Tunnel of Love.
1: Ma
0: va bene.
1: Il messaggio di Beatrice mi ha colpito. Dice,
0: sì,
1: buongiorno ragazzi. La ricetta del buon umore ogni giorno è mandare a quel paese tutto il mondo prima di uscire di casa.
0: A fan bagno.
1: Beh, sì. Oddio, ci sta.
0: Sì, perché dice, se durante la giornata vi arriva qualche vaffanbagno, appunto, potete sorridere pensando che siete stati voi i primi a mandare a quel paese, insomma. Ciao Beatrice, grazie, un abbraccio anche a te, sempre presente o quasi sempre. Tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, e fra un po'... Signori, signori!

Biagio Antonacci, eccolo qua. Grande Biagio, un salutone a Biagione. Hey.

0: Crazy Jukebox Disco Dedica, chi abbiamo?
1: In provincia di Matera c'è Franco, giusto?
2: Sì, sono Franco. Ciao Alberto.
0: Ciao, buongiorno. Franco, ciao carissimo. Allora, sì, abbiamo un bellissimo brano di Jim Diamond con I Should Have Known Better. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Alla mia piccola nipotina che è nata ieri.
0: Ah, vedi?
2: Anita Maria.
0: Sì?
2: Per la gioia dei genitori Manuel e Alessandro.
0: Certo.
2: Dei nonni è nata e Franco.
0: Va bene. Anguri e meloni. Allora, qua, ma quando l'altra sera è nata?
2: Ieri sera.
0: Ah, ieri. 5. Ieri sera. Ah, ok, benissimo. Allora questo brano è per lei e per tutti voi, insomma, ok?
2: Sì.
0: Va bene, grazie, un abbraccio.
2: Ciao Alberto.
0: Ciao, grazie, alla prossima. Jim Diamond.

0: Olé! Jim Diamond!
1: Bello il brano, molto conosciuto, eh? Te lo ricordi, Leo?
2: Certo, mi ricordo anche quando fa a un certo punto ai ai ai, ai quando prendi lo spigolo, poi
1: praticamente lì vicino,
2: lì, quando sì, prendi lo spigolo lì, ai ai ai, ai, ai
1: sì,
2: bellissimo, bellissimo.
1: Uno spigolo lì vicino allo spigolo, poi praticamente
2: sì, sì, sì,
1: I should have known better. Anche a Manciano, provincia di Grosseto, sono esattamente le 6.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Sembrano aprirsi spiragli.

0: concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. Alla lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia, il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile, indicando come negoziatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. La strage dei braccianti di Amendolara, in provincia di Cosenza, arsi vivi in un minivan. Il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. E nelle carte della procura si legge anche il movente. I quattro giovani si erano lamentati con i caporali perché non volevano stare in 10 in una stanza. A 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara, Marco Poggi ha accettato di essere intervistato in TV. Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara, ha detto durante la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado in alcune anticipazioni dell'intervista che andrà in onda in forma integrale nelle prossime ore. Chiudiamo col tennis, il Roland Garros, trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. Nelle prossime ore la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori fino alle 6 chiusa la 1 Milano-Napoli, la direttissima verso Roma, mentre la 7 Serravalle-Genova è chiusa nel tratto compreso tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, e la vicina 26 dei Trafori è chiusa nel tratto compreso tra il vivo per la 10 Genova-Savona e la diramazione Preto Sabettole verso Gravellone. Tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club. E allora il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5 Radio DMP. Preparatevi allora per le vostre foto e video che riguardano insomma la prima colazione che facciamo come sempre in chiusura della Crazy Club.
4: Che poi è una colazione abbondante, a volte, no?
3: Ricette pazzesche a proposito di ricette.
4: Sì. Qui ci scappano anche i primi, i secondi, i terzi. Cioè,
3: quello che volete voi, dolce, salato, agrodolce e così via, tazzulella e caffè. Io generalmente termino questo promo con la tazzulella e il caffè, ma preparatevi con, mi raccomando, con messaggi e video, però mandateci anche il vostro nome, scrivete il vostro nome così sappiamo chi ha fatto la frittata. Vi salutiamo in diretta nazionale. Musica, maestro.

0: end of the world. Meravigliosa, eh?
1: Wow, che bella! Oh, vabbè.
0: Hey.
1: Appena hanno sentito Siberio, il nostro fisico quantistico, sì, ci hanno subito scritto: oh, che bel programma culturale! Cioè, ci fanno i complimenti. Cioè, hai capito?
0: Fanno
1: è bellissimo
0: bene
1: questa cosa.
0: È anche cultura questa, eh? Ragazzi.
1: Ragazzi, mica scherziamo qua.
0: Io mica sono qua a vendere noccioline fritte.
2: Esatto.
0: Lo sapete, no? E allora, eccola Miley Cyrus su RTL 102.5. Grazie Emanuel di Genova, grazie per il messaggio. Messaggio che hai mandato poi ancora, il vocale. Grazie, un abbraccio.
3: Buongiorno, Putei, Alessandro da Padova. Ciao, ma quando è che mio figlio Spris per me?
0: Gli altri,
3: io ovviamente sono un gotto d'acqua, potresti anche offrire una volta di tanto, non so per farvi offrire.
0: Certo, ma c'hai ragione. Tanto il primo momento poi passa, no, vai tranquillo.
1: Vabbè, anche lui ha ragione.
0: Infatti.
1: Perché lui dice, quando è che mi ha offrito uno spritz? Sempre io devo offrire un po'. Poi a voi un po' d'acqua, se non ho capito male. A voi un po' d'acqua. Cioè, lui vorrebbe lo spritz da parte nostra. Vabbè, glielo offriamo, che problema c'è?

0: Ma perdonami, tutta questa cosa, tutto questo ha detto?
1: Credo di aver tradotto bene. Credo di aver tradotto bene. Credo,
0: niente, io avevo
1: non è detto.
0: No, ho capito. Ma io avevo capito che stava cercando la toilette.
1: Ah sì?
0: Non so perché.
1: Due cose completamente diverse.
0: Adesso chi ha capito bene?
1: Alzi la mano.
0: E viva lo spritz!
2: Buongiorno ragazzi!
0: Ok, è un bel venerdì. Questo è il titolo di questa bellissima canzone di Ed Brock. Qualche secondo anche per dire buongiorno, Italia.
3: Schiaffi e sai che c'è.
0: Aia!
3: Sto così. Bel venerdì.

0: Bello questo brano, Tino Mancino, Angoli di cielo qua su RTL 102.5. Un salutone anche a Pino di Valenza. E poi volevo salutare anche Marco Trasporto Latte Cremona, ci ha mandato un messaggio, ha scritto: Alberto, Leo, sono rientrato oggi dopo 5 giorni, ma non siete proprio cambiati, perché no. Tu pensi che noi potendo cambiando dopo 5 giorni, in 5 giorni,
1: Marco,
0: non cambiamo più,
1: siamo peggiorati piuttosto,
0: piuttosto, infatti. E poi come mai sei rientrato così presto? Un abbraccio Marco, e adesso signore e signori è il momento di Marcello Erfornaro de Roma.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Marcello Erfornaro. Allora beh, io ti do la ricetta della pizza, di una pizza estiva che stiamo proponendo adesso, che comincia nei primi caldi. Praticamente è una pizza su una base di ragù alla bolognese. Sì? Sopra tutto un cotechino tagliato a coltello e sopra tra i 3-4 kg di provola affumicata per sgrassare tutto quanto, una bella spremuta di suino e strutto a gogo. Insomma, è una pizza che va a maggiore, però insomma ogni tanto ti capita quella persona che non sciarpa la tua fine, che non riesce a capire queste cose. Infatti proprio ieri è passato un giovanotto che fa: ma che cavolo è questa pizza? C'ha una pesantezza, se la metti dentro al serbatoio della macchina te fa 500 km. Indovina chi era?
0: No, indovina non chi era. Ancora!
2: Era Mike Tyson, ha detto la giovanotti, prendo schiaffi, prendi così tante pizze che manco sto forno ha mai visto. Cosa va a finire?
0: Come?
2: Che fai adesso, fare reclame per una nota casa produttrice dei cotechini?
0: Pure alla grande! L'hai vinta ancora tu, insomma! Un abbraccio! Mi raccomando, con le foto e i video della prima colazione che faremo in chiusura verso le 6 qui al Club dei Poveri Pazzi. Per voi Harry Styles.

0: Ligabue, eccolo qua. Questa bellissima canzone, ho fatto in tempo ad avere un futuro. Bello il titolo, eh? Perché non è facile, eh? Oggi come oggi avere un futuro, insomma. Va bene, allora grazie per la vostra partecipazione. Un saluto ai ragazzi del bar Elvio di Genazzano. Un saluto a voi e salutiamo la categoria dei baristi di tutta Italia, insomma, che aprono a quest'ora, alcuni sono già aperti anche, insomma.
1: Sì, sì.
0: Ancora Mimmo di Verona, ciao Mimmo, grazie anche a Gioele di Arenzano e poi un saluto particolare a Vito di Aquilogna, che è un ragazzo non vedente, ci segue da moltissimo tempo, mi ricordo, e salutiamo anche le persone non vedenti di tutta Italia che ci seguono. Grazie di cuore anche a voi.
1: Un abbraccione. Valeria, dai, facciamo questo spot, punto e basta. Dai, sei?
0: Dai. Affare fatto.
1: Dai, su, sali sul palco, dai. C'è
0: addirittura.
1: Il leggio c'è, è tutto pronto, vai.
2: Avete problemi con vostro marito, con vostra moglie? No problem. C'è il Crazy Club.
0: Vedi?
2: Il vostro conto in banca è in rosso? No problem. C'è il Crazy Club. Problemi con la suocera? No problem. C'è il Crazy Club.
1: Sì.
2: Avete distrutto la macchina? No problem. C'è il Crazy Club.
1: Sì.
2: Il Crazy Club, il programma più bello che c'è, condotto magistralmente da Alberto Bissi, Leo Di Mauro, David Di Bella.
0: Certo.
2: Magnifici 3. Ciao, buona giornata.
0: Grazie
2: a tutti, Valeria da Monastier, e buon weekend.
0: Buon weekend.
2: Bacio.
0: Mi sembra uno spot di un'assicurazione.
3: Esatto,
0: siamo diventati un'assicurazione, bellissima sta cosa.
3: Ma paghiamo anche il bollo per caso?
0: Penso di sì. Grazie, Valeria.
1: Raga, a me continua a girare la testa.
0: Dai, vai. La testa gira.

0: Vemarrain. E adesso abbiamo anche un bellissimo appuntamento, bellissimo e importantissimo, l'appuntamento con la viabilità. Tra 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Quindi attenzione per qualsiasi segnalazione. Allora partiamo con chiamiamo Ettore. Ciao Ettore, buongiorno.
1: Buona giornata Martino, buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano all'altezza di Dalmine, tutto positivo, ma attenzione, pioggia battente questa mattina, 13 gradi, buona giornata e buon weekend a tutti voi.
0: Grazie anche a te, mi raccomando, attenzione a questa segnalazione. Ancora Ciccio, buongiorno.
2: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 1, Milano direzione Bologna fino a Piacenza, piove, 18 gradi, buona giornata a tutti voi.
0: Ok, massima prudenza, ancora pioggia anche su questo tratto. Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno, A21 Torino Piacenza, località Asti, tutto ok, 15 gradi, direzione Parma.
0: Va bene, grazie, grazie, buon viaggio anche a te. Maurizio, ci siamo?
4: Buongiorno Alberto, ciao. Buongiorno Italia, autostrada 10, mi trovo proprio adesso vicino alla diramazione con l'A26,
0: sì,
4: e che risulta ancora chiuso, traffico scarso, pioggia intensa, fondo bagnato. Buona giornata.
0: Ancora massima prudenza, grazie anche per questa segnalazione. Nino, ci siamo?
5: Ciao Alberto, ciao Leo, Nino Scuderia Cuscinotta, sì. Mi trovo a transitare nella città di nella regione siciliana Palermo-Messina,
0: sì.
5: Traffico scarso, bella giornata e buon weekend.
0: Anche a te, grazie carissimo, alla prossima. Continuiamo ancora con Giuseppe, ciao Giuseppe.
6: Buongiorno Alberto. Mi trovo sulla strada statale 16 all'altezza di Foggia, direzione Bari, ci sono 16 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio, ma speriamo che non sia necessario. Per cui buon viaggio e continuiamo in questo momento con Gaia.
7: Bossa nostra.

0: È fantastico anche questo brano, è Destiny's Child Survivor. No, no. Eppla, eccoci qua. Va bene, sono arrivate diverse foto e video. E ogni tanto qualcuno si dimentica di mettere il nome, è importante comunque.
1: Tanto scattano poi, i verbali.
0: E oltretutto, anche se non metti il nome.

0: Certo.
1: Senti, stai allargando.
0: Bisogna guadagnare.
1: Ho capito, ma adesso perché non c'è la password oggi? Ti attacchi ai verbali, a mandare i verbali. Ah, ecco. Se non mettono, non fateci caso il nome.
2: Ogni scusa è buona per fare un verbale.
1: Ma veramente, sul serio?
2: No, ma io sono d'accordo con lui, nel senso che.
1: Ma pure io, guarda, se devo dirlo tutto. Allora, intanto, grazie, un saluto che Fabrizio Spritz Caffè di Carmagnola a Torino, è un po' che non ci sentiamo. E salutiamo, come dicevo prima, i baristi di tutta Italia. Il Fabri de Cremuna, ne sceglieremo due o tre di foto, come sempre, ma sono veramente molto belle. Saluto anche Renzo di Modica, buon weekend, Renzo, anche a te e anche a Paolo che ci segue dalla palestra, buon weekend.
0: Mamma mia, ci avete inondato di messaggi,
1: bellissimi, è vero, grazie.
0: Ci riempite di gioia. Allora, leggo questo messaggio di Alex 81, dice: ciao ragazzi, spesso la ricetta, no, parlavamo di questa, sì, ricetta, insomma, a 360 gradi, ricetta di vita, diciamo, per farci stare bene, così, eccetera, eccetera. Dice: la ricetta per stare bene, appunto, potrebbe essere semplicemente un buon libro e dei dischi, visto che faccio la collezione di vinili.
1: Ah, bella, importantissima.
0: Bravo, Alex, bravo.
1: Collezione di vinili, insomma. Beh, guarda che piace molto anche a me, la collezione di vinili è bellissima.
0: Dipende, poi.
2: È una colazione leggera, di solito.
1: È una colazione importante, comunque leggera, ma importante.
2: Esatto, che ti lascia
0: poi
2: bene.
0: Noi che lavoriamo di notte, dipende a che ora la facciamo la colazione di vinili.
1: Di vinili.
0: Tu, per esempio, a che ora la fai?
1: Io quando mi sveglio.
0: Ah, vedi?
1: Wow.
0: No, il citofono adesso.
1: Ragazzi, ma chi è?
0: Stiamo per chiudere, per
1: caspita,
0: cortesia.
1: Veramente.
0: E poi come insistono?
1: Mamma mia, basta, chi è? Mamma mia, è un attacco di panico.
3: Come si dice, mandate via chi tutti che mo a vuoi dormire.
1: Ma no, mannaggia. Hey, buongiorno Italia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, pronti allora, prima di chiudere il nostro localino, ma che bel programmino, il Club dei Poveri Pazzi, pronti per ascoltare un bellissimo brano di Prince, uno dei più belli della storia della musica, secondo me. Eccolo!

0: Purple Rain, è un'opera d'arte questa, e ci salutiamo con un brano così, con un brano veramente meraviglioso, è un grande artista. Allora siamo pronti per le foto della prima colazione che facciamo al Crazy Club.
1: Però prima
0: ci salutano anche da Sydney, ho visto,
1: è
0: bello. Dicevi?
1: Ciao Sydney!
0: Ciao, saluti a voi!
1: Prima mi hanno detto in cabina di regia i miei colleghi che a Napoli sono tutti allegri e, e c'è anche Gaetano.
0: E infatti,
1: a quanto pare anche lui è allegro, allegro, allegro.
0: Ciao Gaetano!
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Gaetano da Napoli. Grazie perché tutta la settimana veramente avete tenuto una bellissima compagnia. Mi avete tenuto in compagnia proprio bella. Veramente bella, senza bella. Di voi la mattina andare a lavorare e fare questa mezz'ora, tre quarti d'ore di auto, secondo me sarebbe proprio, mamma mia, massacrante. Invece con la vostra allegria il viaggio si fa in compagnia e subito vola via. Vi faccio tantissimi in bocca al lupo e buon weekend, come diceva il grande Totò. Ragazzi, ci sentiamo lunedì mattina, mi raccomando, precisi sempre su RTL.
1: E vai!
0: Grazie, scusa, caro, beh, dimmi.
3: Ma usa le stesse rime di Angela.
4: Eh sì, è vero, vero. La musica ti porta via,
0: infatti,
4: con la nostra compagnia.
0: Ho sentito. Salutiamo anche Mauro da Lipari. Insomma, passiamo alla prima colazione. Un saluto anche a Barbara di Verona. Ciao Barbara, grazie.
1: Ah, cominciamo con un caffè. Abbiamo
0: mamma
1: una moca.
0: Che angolo strano, solitario, però interessante.
1: Sì, con questa
0: moca. Cioè
3: ci vuole
0: un fornello e una moca.
3: Ci vuole la lente di ingrandimento, però.
0: Sì, infatti, bellissima questa foto, dai, grazie. A Tazzulelle e caffè qua facciamo.
1: Dal caffè passiamo ai panini di Antonio.
0: Caspita, qui sono panini con provola e salsiccia a quest'ora. Beh, ci può stare,
1: Panini.
0: Ne abbiamo visti di tutti i colori.
5: Signore, i panini sono buoni, signora!
1: Panini napoletani, giusto?
0: Infatti, sì. Di Antonio, no?
1: Esatto.
0: Va bene, ci fermiamo qua. Ho visto adesso un messaggio di Francesca di Udine, sentiamoci prima. Francesca, grazie anche te, dobbiamo chiudere. Grazie per i messaggi, i vocali che avete mandato. Anche naturalmente le foto e i video per quanto riguarda la prima colazione. Grazie di cuore. Salutiamo Giovanni Perria, redazione RTL 102.5. Poi un abbraccio a voi, David.
1: Buon weekend.
0: E Leo Di Mario. Buon weekend. Ma soprattutto grazie veramente di cuore a tutti voi. Appuntamento a lunedì notte. Buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nelle ultime ore si sono aperti spiragli di pace tra Russia e Ucraina con la prospettiva di un incontro tra Zelensky e Putin. Un incontro sarebbe super, ha detto il presidente americano Donald Trump. Entrambi dovranno scendere a compromessi, ha aggiunto attribuendosi un ruolo determinante nella vicenda. Poi sulla guerra in Iran il presidente si è detto disponibile a incontrare Khamenei in caso di accordo con Teheran. E ora torniamo in Italia con l'omicidio dei quattro braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara nel Cosentino. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato ieri il fermo per due caporali. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
8: Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo disponendo la custodia in carcere dei due 31enni pakistani Ahmed Safer e Ali Raza, accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Una lite scoppiata lunedì all'alba perché le vittime non volevano vivere in 10 in una stanza e questioni relative ai salari sarebbero all'origine della morte dei quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara nel Cosentino. La lite è cominciata tra una delle vittime e Safer, che ha riportato una tumefazione allo zigomo destro, avrebbe indotto l'altro indagato a chiamare il 112 12 per far intervenire le forze dell'ordine e indicare la rissa come causa della strage. Sarebbe stato lo stesso Razza parlando con uno suo conoscente che poi ha riferito l'episodio agli investigatori. Dopo la rissa il gruppo si è messo in viaggio per andare a lavorare nei campi a Scanzano. La strage si è consumata sulla via del ritorno. Le indagini proseguono per ricostruire il contesto lavorativo in cui sono maturati gli omicidi.
7: A 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara, Marco Poggia ha accettato di essere intervistato in TV. Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara, detta ai microfoni della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado, riferendosi alla nuova inchiesta della Procura di Pavia in cui è accusato del delitto il suo amico Andrea Sempio. Poggia ha detto che si potevano smorzare alcune piste. Essere stato coinvolto mi ha fatto molto male. Stasera andrà in onda l'intervista integrale. E siamo allo sport. Il tennis a Roland Garros. L'Italia ha festeggiato ieri con il titolo nel doppio misto, mentre cresce l'attesa per la semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Ci racconta tutto Enzo Tamborra.
9: Chi avrebbe mai immaginato una semifinale di Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi? Ma con il momento magico che sta vivendo il tennis italiano, tutto è possibile, anche se dopo tre turni Sinner saluta e se ne va. L'Italia del tennis, dalle risorse infinite, propone un match storico tra due tennisti che si affrontano sul campo fin da bambini e che hanno un buonissimo rapporto fuori. Il bilancio nei due precedenti è di perfetta parità, una vittoria a testa. Ed intanto, dopo il trionfo di ieri nel doppio misto in coppia con Sara Errani, torna in campo oggi Andrea Vavasori, che gioca la semifinale del torneo di doppio in coppia con Bolelli. Gli azzurri proveranno a tornare in finale a Roland Garros come accadde 2 anni fa.
7: Barbara Sara, buongiorno.
10: Eccoci qua, buongiorno. Questa mattina dobbiamo girare l'Italia in lungo e in largo alla ricerca dei patrimoni dell'UNESCO, o magari vivete proprio accanto a un qualche cosa di bello o anche di immateriale. Pensate alla cucina italiana oppure all'arte del pizzaiuolo, che sono stati in tempi abbastanza recenti riconosciuti appunto come patrimonio immateriale dell'umanità. Appunto, magari vivete proprio accanto a uno di questi patrimoni UNESCO, quindi ricordatecelo allo 02 25 15 15, ma soprattutto eleggiamo i nostri patrimoni dell'umanità. E insomma, io potrei dire la lasagna di mia madre, ma potrebbero esserci tantissime altre cose. 02 25 15 15, i vostri patrimoni dell'UNESCO personali, anche con un messaggio al 378 378 1025.
6: Previsioni del tempo.
11: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Sta transitando in queste ore un impulso atlantico che impegna soprattutto il nord, piogge e rovesce anche a carattere temporalesco al nord-est, ma anche su parte del centro, specie zone interne e medio versante adriatico. Migliora però rapidamente da ovest, il sud invece non verrà interessato, con tempo in prevalenza soleggiato. Minime tipiche del periodo intorno ai 15 al nord, più elevate al sud. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
13: e mantiene ossa sane e forti,
14: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: Buona digestione, ossa forti
15: e ti mantiene giovane.
6: Via Radio.
16: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete, con l'unica segnalazione al momento sulla A7 Serravalle Genova, dove per un incidente avvenuto da poco tra due mezzi pesanti si sono formate delle code tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Inoltre vi ricordiamo che questa sera, per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto che va dal bivio con la A14 Bologna-Taranto al bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Firenze dalle 22 alle 6 di domani mattina. Per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle Genova chiuderà il tratto compreso tra il bivio con la A12 Genova Sestri Levante e il bivio con la A10 Genova Savona per chi viaggia in direzione di Genova, sempre dalle 22 alle 6 di domani mattina. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
7: Grazie, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
17: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
10: Amici, amici, buongiorno, buon... mamma mia!
15: Che?
10: È già giugno!
15: Ma ancora?
10: È
15: ma
10: già giugno!
15: È da un po' giugno, non te lo volevo dire!
10: Finiscono le scuole settimana prossima!
15: Finiscono
10: le scuole settimana prossima!
15: Ah, vabbè, ma c'è già in qualche posto dove i ragazzini non vanno più a scuola, non te lo volevo dire, già hanno finito! Non sussurrare, forza, voce.
10: Non, eh no, prendi. Che poi non so dove metterlo, capito? Da lunedì non so dove metterlo.
15: Portatele qualcosa, un cinar.
10: Un cordiale. Amici, buongiorno, è il 5 di giugno, siete su RTL 102.5, comincia Non Stop News. Massimo Lonigro, buongiorno, bentrovato.
15: Buongiorno Barbara Sala, buongiorno Dario Vanacore.
18: Ma buongiorno ai nostri Very Normal People, patrimonio nostro dell'UNESCO, perché quest'oggi parliamo di questo. L'avete sentito, le anticipazioni della nostra Barbara Sala nel corso del giornale orario, patrimonio dell'UNESCO, perché oggi è una giornata molto importante qui in Italia.
15: È così, è la giornata in cui viene lanciata ufficialmente la candidatura UNESCO della canzone napoletana classica. Stavo leggendo alcuni dati, l'Italia, leggo, è il paese che ha al mondo più siti patrimonio dell'umanità, siamo a quota 61, sono quelli spesso e volentieri, no, siti che si possono visitare, no, e poi ci sono tutti i patrimoni immateriali, citavamo la cucina italiana recentemente,
10: esatto.
15: Abbiamo avuto questo bel riconoscimento, e perché non la canzone napoletana in questo caso?
10: Esatto, questa sera l'Arena di Verona ha un grandissimo evento, ma ve ne parleremo nel corso della mattinata. Sosteniamo insomma questa candidatura e cerchiamo un po' di farci i nostri personali patrimoni dell'UNESCO. Sono già arrivate un po' di ricette, un po' di robe culinarie. Avete ragione, lì avremo veramente tantissimo da fare. Il tiramisù è un patrimonio dell'UNESCO, dai.
15: Per forza.
10: Assolutamente. Però ci possono essere tante altre cose che hanno a che fare con i paesi in cui abitiamo, il modo in cui abitiamo l'Italia.
15: E allora raccontatecelo allo 02251515, il vostro patrimonio dell'UNESCO. Può essere qualcosa di molto fisico, può essere qualcosa di estremamente immateriale. Noi vi aspettiamo in diretta.
18: Anche i messaggi al 378-378-1025. Sono andato a cercare per curiosità quali sono i parametri, che cosa serve per entrare nel patrimonio dell'UNESCO, essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa, costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico, tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana. Insomma, questi sono i parametri per rientrare nel patrimonio dell'UNESCO, oltre poi tutto al processo istituzionale. I vostri li aspettiamo, intanto noi partiamo con la musica, c'è il nostro Power Hit, si intitola Bring Your Love, sono Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Sentito come lo dice lei, Madonna. Invece noi avremmo detto un normalissimo Madonna, insomma.
2: E invece Madonna.
1: Madonna e Sabrina, ovvero Sabrina Carpenter e Madonna. Bring Your Love è il primo disco di Non Stop News di questo venerdì 5 giugno. Sono le 6:14.
2: Allora, vi abbiamo chiesto di raccontarci quali sono i vostri patrimoni UNESCO, quelli personali, oppure se ne avete ovviamente qualcuno di universalmente riconosciuto, di quelli ufficiali, e ce li volete raccontare in diretta, noi siamo contenti, però ognuno di noi ha qualcosa a cui tiene particolarmente, che reputa, non a caso, unico, qualcosa che nel mondo, insomma, abbiamo solo noi, che sappiamo solo noi, perché può essere materiale, immateriale, e vi chiediamo di raccontarcelo in diretta. Ecco Salvo allo 02 25 15 15, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi. Io sono Salvatore, chiamo dalla provincia di Messina, dai Monti Nebrodi, e sono una guida turistica, quindi come potete ben immaginare visito, non ogni giorno ma quasi, tutti i siti UNESCO della mia bellissima regione.
1: Oh, e adesso ce li elenchi tutti?
2: Vabbè, adesso.
3: Sì, certo, sono ben 7. Ogni mattina mi sveglio con le isole Eolie di fronte, perché abito in collina, quindi vedo tutti i giorni le isole Eolie. Mm-hmm. Poi c'è la Valle dei Templi di Agrigento, Siracusa e Pantalica, le città del barocco siciliano, uh-huh. Palermo, Monreale, Cefalù, l'itinerario arabo-normanno, il Monte Etna e le isole Eolie, infatti. E poi c'è il patrimonio UNESCO immateriale del Teatro dei Pupi Siciliani.
2: Ah, certo, quella è una tradizione fantastica.
1: Ma lo
2: fanno ancora nelle piazze? Io ricordo da bambino si andava in piazza, per esempio, ad Acireale, la domenica mettevano un piccolo teatrino.
3: Allora... Le tre famiglie dei pupari siciliani sono a Catania, Messina e Palermo. Ci sono dei piccoli teatri allestiti che sono pazzeschi, sono veramente pittoreschi, autentici, dove ancora ci sono i pupari che muovono con una maestria inconfondibile tutti questi pupi e ci fanno andare indietro nel tempo, ecco, però sono qualcosa di incredibile.
1: Perché ci vuole veramente un'abilità, un po' come l'arte del pizzaiuolo, scritto testualmente così, con la U. E non è soltanto mettere dentro degli ingredienti, c'è proprio una manualità che bisogna studiare, un po' come muovere i pupi.
3: Ovvio, e vedere anche come nascono i pupi, perché sono dei pupi, appunto, realizzati in metallo, in legno, dopo ci sono le corde, i fili, eccetera. La scenografia fa tanto, poi c'è un'illusione ottica del teatro, che tu spettatori vedi questi teatri molto piccoli, in realtà sono anche alti 1,20 m e più, mm-hmm. quindi c'è un lavoro dietro non indifferente.
2: Anche di scenografia, dici tu, di messa in scena.
3: Perché ricorda la cacciata degli arabi dalla Sicilia, certo. Da parte normanni, eccetera, quindi interessante.
2: Salvo, ma c'è qualcos'altro che secondo te manca in questa lista che andrebbe

0: in questo momento.
1: Beh, mica poco.
2: Quindi, allora, la sicilianità, patrimonio dell'UNESCO. Io segno, Salvo, io segno, e nel caso poi qualcuno accettasse questa candidatura, e stamattina ne avremo tante da proporre, ci riaggiorniamo, ok?
0: Il nostro Parlamento siciliano ti faccia promotore di questo.
1: Ecco.
2: Va bene, dai.
0: Grazie tante, ciao, e buon lavoro.
1: Ciao, Salvo, un abbraccio. Grazie.
2: Si aprono spiragli concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. La lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia al Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza il cessate il fuoco e ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile negoziatore.
1: La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Per il governo Meloni la strada da seguire è quella di produrre piccoli reattori per produrre energia. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno.
2: Chiudiamo col tennis. Il Roland Garros attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Coboli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, e il ceco Mensik. Ieri il trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori. È tutto, ora è il traffico.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole ma in leggero aumento su tutta la nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 10 Genova-Savona, dove si sono formate delle code tra Arenzano e il bivio con la 26 dei Trafori verso Genova per un tratto autostradale da poco riaperto. Inoltre vi ricordiamo che questa sera per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto che va dal bivio con la A14 Bologna-Taranto al bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Firenze dalle 22 alle 6 di domani mattina. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove per il traffico congestionato sulla viabilità esterna si è già formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 6:20, patrimoni dell'umanità, devo dire ce ne sono tantissimi che vengono suggeriti anche al 378-378-1025, c'è chi candida per esempio la città di Roma, che già al proprio interno ha talmente tante bellezze che forse effettivamente si fa prima a rendere quella città intera patrimonio dell'UNESCO, e poi appunto qualcuno che ce ne segnala in giro per l'Italia, di quelli già riconosciuti, e tra poco ve li raccontiamo. Intanto c'è Denise al telefono, buongiorno.
5: Buongiorno, RTR 102.5 anche mia, io vi saluto dal Trentino.
1: Ah, che bello.
2: Da dove esattamente?
5: Allora, io in questo momento mi trovo ad Arco, però sono originaria, ed è qui che veniamo al punto, della zona del Primiero, dove abbiamo già una zona riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO, che è il gruppo delle Falle di San Martino di Castrozza.
2: Ok, allora aspetta, fermiamoci un attimo, perché qui c'era proprio lo sguardo bovino di Lonigro, no? Allora, Arco è in provincia di Trento, no?
1: Sì.
2: È la zona dove evidentemente vive adesso, però lei arriva un pochino più dalle montagne, San Martino di Castrozza,
1: bellissimo,
2: no? Quindi la Valle del Primiero, si chiama così, giusto?
5: Esatto.
2: Ecco.
5: Esatto.
2: E lì ci sono le pale d'altare, che cosa sono?
5: Le pale di San Martino, è proprio un gruppo montuoso.
2: Ah, un gruppo montuoso, ok.
5: Dal 2009 patrimonio dell'UNESCO, fa parte delle Dolomiti.
1: E quindi insomma sono delle montagne particolarmente, sono meta turistiche, immagino sono molto affollate in questo periodo?
5: Certo, certo, inoltre sono famose anche per il fenomeno dell'Enaro Sadira. E durante il tramonto prendono proprio la colorazione rossa.
1: Ah, vedi.
2: Allora, lì è sempre zona turistica, anche perché tutto il Trentino e anche l'Alto Adige hanno da anni, un po' come per il mare la Romagna, proprio la cultura delle famiglie, dei bambini, sono tutti hotel family friendly, quindi trovi un turismo di quel tipo lì e sono organizzatissimi, sono davvero, certo, straordinari da questo punto di vista. Ok, quindi noi le segniamo, dai. Va bene, dai.
5: Perfetto.
2: Ciao Denise.
1: Ciao, ciao, grazie
2: buona
1: mille.
2: Buona giornata. Senti qua.
1: Vai.
2: Parco archeologico di Muro Tenente a Mesagne. Buongiorno a tutti.

0: da Silvano. Poi io stasera sarò all'arena per lo spettacolo, bravo. Speriamo non piova, perché qua al momento scende a secchiate. Non danno pioggia, dai, meno a Verona. Male. No, non danno pioggia. Effettivamente stamattina molti sono svegliati con il cielo brutto, ma poi nella serata a Verona ho controllato, le previsioni sono assolutamente buone.
1: Questa sera si lancia la candidatura UNESCO della canzone napoletana classica. Seguiremo questo bel evento con tanti collegamenti e tanti nostri inviati lì sul posto. A tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: A l'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
7: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
8: Adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: Immagini spettacolari, quelli che scorrono in radiovisione, il videoclip di Nonostante tutto, Cesare Cremonini ed Elisa. Siete su RTL 102.5, 6:29 minuti, tante le telefonate che stanno arrivando, perché ognuno di noi ha un piccolo patrimonio UNESCO personale, che sia qualcosa di culinario, che sia una chitarra particolare. C'era Valeria che ci raccontava proprio di una chitarra regalatagli da suo padre. Cioè, per me quella lì è talmente particolare, era stata comprata in una liuteria proprio della nostra città, fatta a mano da un signore che era esperto di questa materia. Quella per me dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, ed è giusto così, ognuno ha il proprio patrimonio.
1: Per la sua famiglia è davvero il cimelio. Ci segnalano al 378-378-1025 Valeggio sul Mincio, per la Veneta. Buona giornata amici. Allora, Valeggio sul Mincio è il paese dove è nata Ivana Spagna, se non ricordo male. È molto bello, molto caratteristico, e ci sono stato una volta, è bellissimo, e da Cartolina, e fanno una cosa da mangiare buonissima, si chiamano i nodi d'amore, se non sbaglio. Sono dei ravioli piccolini e sono intrecciati, però loro li chiamano i nodi d'amore, perché è diventato quel posto lì estremamente romantico.
0: È marketing, anche questo è marketing.
1: Esatto, sto dicendo, è diventato talmente romantico che lì ormai è il posto dei fidanzati, quindi portateci la fidanzata o il fidanzato, perché ci sono i lucchetti, sai, quelli lanciati da Moccia tanti anni fa, ci sono anche lì i lucchetti su un ponte, tanti B&B tutti coi cuori, è diventato un posto da fidanzati, ecco.
0: Ecco, torniamo al telefono, ecco Armando, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, allora, RTL è anche mia.
0: Da dove chiami Armando?
2: Io chiamo, attualmente sto a Firenze, che ci si lavora a Firenze con la famiglia, però io sono dalla costa amalfitana e io penso che la costa amalfitana sta nell'UNESCO. Una cosa perfetta. Adesso però volevo chiedere, dato che i miei figli non sono nati, sono nati in Germania, volevo chiedere a loro se sono d'accordo con me, con mio nipote Christian. Volevo sapere, loro sicuramente sentiranno pure loro la radio, e volevo chiedere in diretta se loro sono d'accordo con me che la costa amalfitana è la più bella che c'è.
0: Non ho capito, tu lo stai chiedendo ai tuoi figli che stanno
1: in Germania?
0: Sono in Germania.
1: Ma in Germania dove?
2: Loro sono nati in Germania.
1: Sono nati in Germania.
2: Però lavoriamo tutti insieme qui a Firenze. Lavoriamo tutti insieme. Il mio figlio Vincenzo, il mio figlio Daniele,
1: indipendentemente
2: mio nipote Cristian.
1: Da dove nasci, secondo me la costiera amalfitana è una delle più belle in assoluto.
0: Leggo che è stata dichiarata patrimonio dell'umanità UNESCO nel 1997.
2: Allora siete d'accordo con
1: anche
2: me, come
1: gente,
2: sono io.
1: Anche gente importante, evidentemente lo era, perché l'hanno

0: candidata e supportata.
1: Bene.
0: Ciao Armando, buona giornata.
2: Vi ringrazio, io sto sempre alla vostra in ascolto quando sto in macchina.
1: Grazie.
0: Questo è un grande autoradio, patrimonio dell'UNESCO.
1: Soprattutto.
0: Radio che è gratis, patrimonio dell'UNESCO. Così. Ah, mi segnalano, è vero, avete ragione, è Borghetto sul Mincio, che è una frazione di Valeggio, cioè nel senso è lì, è piccolissimo, hai ragione, però si chiama Borghetto quel posto lì, è vero. Questo però dobbiamo aprire una parentesi dopo.
1: Cioè?
0: Il patrimonio dell'UNESCO è la casa dei propri genitori.
1: Ah,
0: Luca
1: beh.
0: Da Mantova, hai ragione.
1: Soprattutto quando ci stai dentro fino a 45 anni, questa cosa ne facciamo veramente patrimonio dell'UNESCO.
0: No, questa stai facendo della polemica.
1: Ci mancherebbe. Vabbè, state con noi, ci sono le ultime notizie, c'è Giovanni Perria.
3: Si aprono spiragli concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. La lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia. Il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco. La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno, critiche dall'opposizione. E siamo allo sport, il tennis, il Roland Garros attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Coboli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ieri trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. È tutto per adesso, non ci sono altre notizie, alle 8.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo RTL 102.5, 6:37, il nostro New It. Amici, buongiorno, Davide da Pisa. A questo punto siamo tutti d'accordo, facciamo tutta l'Italia patrimonio dell'UNESCO.
1: Si fa
0: fosse
1: prima,
0: così facile, non ci sarebbe neanche il divertimento poi di andare a trovare le singole cose che possono essere più particolari. In ogni caso, dita incrociate per questa candidatura, ovvero la musica, la canzone napoletana patrimonio dell'UNESCO. Appunto, prima abbiamo letto il messaggio di un amico che questa sera sarà all'Arena di Verona 21:30, l'appuntamento con Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, per celebrare il primato italiano con 61 beni, anzi siti, patrimonio dell'umanità, per festeggiare l'opera, la cucina italiana e lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. E secondo voi, sul palco dell'Arena di Verona, quando parliamo di canzone napoletana, guarda, sto già ballando,
1: eccola che ondeggia,
0: chi è che ci può essere a cantare e a rappresentare la, la canzone napoletana?
1: Beh, oggi uno dei suoi più grandi interpreti. Sta facendo anche il balletto. Se non siete collegati in radiovisione, vi è andata bene.
0: Senza
1: adesso
0: te,
1: cerchiamo di darle una botta, vale in testa, la fermiamo e
0: non
1: Leo,
0: ha senso
1: vivere. Leo, hai il bromuro o qualcosa di
0: ma
1: simile?
0: Dai.
1: No, nel senso che c'è la Sal da Vinci, ma non solo, c'è Gigi D'Alessio, tanti amici di RTL.
0: La mia preferita, Serena Rossi.
1: Bravissima.
0: Piace da matti.
1: Che artista incredibile lei. Beh, quindi insomma, rimanete sintonizzati perché vi racconteremo tutto di questo bell'evento. Torniamo al telefono da Pasquale, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Allora,
2: Pasquale,
1: sì, da?
2: Mi sentite? Pasquale da Nola, provincia di Napoli.
1: Molto bene.
0: Vedi?
1: Cosa vedi?
2: Noi abbiamo la festa dei Gigli di Nola, che è patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2013.
1: Ah, e che cosa succede durante questa festa?
2: Questa è una cosa spettacolare, però noi abbiamo, che noi è poco pubblicizzata in Italia. Noi il 28 giugno è il clou della festa, ci sono degli obelischi di legno alti 25 metri cullati a spalla dagli uomini a tempo di musica, che fanno il giro per tutta la città, e ci stanno dei punti particolari dove si vincono i premi, chi è più abile, più tutto. Dura tutta la giornata, dalle 10 di mattina fino alle 6 del giorno dopo.
1: Wow,
2: è bellissimo. Fate pubblicità il 28 giugno a Nola.
0: Segna.
2: Patrimonio immateriale dell'UNESCO, festa dei Gigli,
0: allora,
2: di Nola.
0: Io adesso segno tutte queste cose, poi lo nigro che non ha niente da fare.
1: Faccio un file.
0: Esatto. No, ti mandiamo. Allora, già devi andare a Borghetto sul Mincio per un weekend romantico. Adesso il 28 di giugno ti mandiamo qui.
2: Ma a Nola.
0: Esatto, e vai lì e senti, ma questa cosa
2: è
0: della
2: pure una bellina cittadina.
0: Ma infatti, ma lui è contentissimo.
1: Io, certo.
0: Senti, io ne approfitto perché qui si parla, no, di canzone napoletana classica,
2: brave,
0: patrimonio tutte dell'UNESCO. Tu come te la cavi con la canzone napoletana classica?
2: Io sono bravo, sono, poi io sono appassionato di musica in generale. Io ascolto voi tutta la giornata, che a me piacciono tutte le canzoni.
1: Vai, vai.
2: Italiane, napoletane.
1: Vai, allora Pasquale. Te
2: si è melodica.
1: Beh, ecco, te si è fatta una vesta scullata.
2: E parlavo francese
1: così. Bravissimo.
0: Ma cos'è? Non
1: Reginella.
0: Non la conosco.
1: Ma come? T'aggio voluto bene.
0: Ah, questa. No, scusa.
1: Bravo.
0: Ragazzi, che meraviglia. Io sono solo povero gabbiano.
1: Che
0: hai perduto la compagna.
1: Meraviglioso.
0: Ma solo perché era diventato un meme, solo per quello.
1: Pasquale.
2: Il periodo del Covid.
1: Certo, è vero, l'abbiamo cantata tutti quanti.
2: Pasquale, ragazzi, fate un po' di pubblicità alla festa dei Gigli di Nola.
1: Abbiamo capito, 28 giugno.
0: 28 giugno, gli obelischi di legno.
2: Domenica, il clou.
1: Il
2: quello
1: clou.
2: Però dura tutto il mese, noi facciamo il giugno nolano, poi domenica abbiamo fatto il capodanno nolano. Si fa come il capodanno proprio tradizionale, a mezzanotte si tutti in piazza, 10.000 persone a festeggiare l'entrata del mese di giugno, che noi è tutto il giugno che è festa.
1: È tutto
0: certo,
1: giugno,
0: perché
1: è, festa.
0: È il mese appunto delle ricorrenze, quindi per voi è un mese importantissimo per il turismo, perché poi non l'abbiamo detto, ma tutte queste cose portano turisti nel nostro paese. È una cosa assolutamente importante anche in chiave lavorativa ed economica.
1: Ed economica soprattutto. Allora, grazie a Pasquale per averci raccontato anche questa festa. Se vi va, raccontateci il vostro patrimonio UNESCO, che esista o che non esista ancora.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. La musica
2: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Si aprono spiragli concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. La lettera aperta scritta da Zelensky

0: a Putin per chiedere un faccia a faccia. Il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato che in queste ultime ore una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco, ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile negoziatore.
1: E poi l'altro fronte di guerra: con l'Iran vinceremo comunque, o sulla carta o militarmente. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti nello studio Vale a proposito dell'accordo con Teheran. Il presidente ha ribadito che tra le condizioni ci sono la riapertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia all'arma nucleare da parte della Repubblica Islamica.
0: La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione.
2: Le 6:48 minuti, questa è il nostro news, questa è RTL 102.5. Allo 02 25 15 15, in tanti stanno telefonando per proporre il proprio personale patrimonio materiale o immateriale dell'UNESCO, ma sono in tanti che scrivono e mandano messaggi anche vocali al 378 378 102.5. Ne abbiamo recuperati qualcuno, sentiamo.
3: Ma vogliamo mettere le mura veneziane di Bergamo che ti portano a città e da spettacolari? Spettacolari, ciao Andrea da Bergamo.
0: Ciao Andrea, hai ragione. Io credo che però già qualcosina lì sia patrimonio dell'UNESCO.
1: Sicuramente ci
0: bisogna, dovremmo andare a verificare. Fai qualcosa, cerca tutti i 61.
1: Tutti i 61
0: i siti UNESCO che ci sono in Italia e poi elencali in ordine alfabetico.
1: Benissimo, poi metto dietro la lavagna e faccio questo lavoro. Ecco.
0: Altro vocale, sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Gioacchino da Palermo, un autotrasportatore. Per me il patrimonio dell'UNESCO siciliano è la arancina in generale, o arancina o arancino, la forma è il patrimonio dell'UNESCO, ragazzi, è la bontà, ciao.
2: E poi su questa cosa dell'arancino arancina c'è la differenziazione tra Catania e Palermo. Praticamente l'arancina è siciliana ed è a forma di palla, volgarmente detta, mentre l'arancino è catanese ed è a forma di Etna, cioè quindi con la punta. Punta.
0: Quindi la forma femminile, cioè nel senso la
2: è palermitana.
0: Esatto, l'arancina è palermitana, tutto il resto del mondo è arancino.
2: Esatto.
1: Sto cercando, scusatemi. Sono tantissimi.
0: Dai, dimmene un po'.
1: I portici di Bologna, per esempio, i cicli affrescati del 300 a Padova. Beh, e poi abbiamo alcuni sono veramente. Il Monte Etna, l'ho citato anche un nostro ascoltatore. Le ville e i giardini Medicei in Toscana. E poi abbiamo tutte le Dolomiti, i Longobardi in Italia. Cos'è sta roba? Vabbè, forse sto leggendo un elenco sbagliato.
0: Ma no, non... secondo me è giusto, però cioè, bisogna capire a cosa si riferisce. Ecco.
1: I centrini di Pizzo. La macchina di Barbara Sa-
0: no, no, ci sono, non tutto è vero, no, è un po' rigata la mia. Luciano, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ciao.
5: Io vi chiamo dal Monferrato e il nostro patrimonio qua vicino a 20 km da dove abito io sono questi infernot, queste cantine scavate sottoterra nel tufo, ed è uno spettacolo veramente.
0: Ma non sono quelle che chiamano anche le cattedrali sotterranee, quelle che ci sono a Canelli?
5: Qua siamo nella zona di Rosignano, Cellamonte, Ottiglio, Zano, ci sono più paesi, siamo a 10 km da Casale, ecco, più o meno.
1: Che meraviglia.
5: E sono riconosciute patrimonio dell'UNESCO, sono veramente veramente belle, anche perché molte case hanno le facciate in tufo con questi mattoni tipo Matera, ecco.
2: Sto vedendo qualche immagine, Luciano. Sono delle sorte di catacombe dove però non ci sono le testoline dei morti, ma ci sono bottiglie di vino,
5: no,
2: sostanzialmente.
5: Ci sono bottiglie di vino, certo.
2: Okay.
5: Monbello, Monferrato, ce n'è una particolare, c'è una casa dove è stato firmato un trattato tra Napoleone e non ricordo chi, abbiate pazienza, comunque anche lì c'è un bel infernot molto importante.
2: Che
5: quindi
2: bello.
5: Venite nella nostra zona a vedere.
2: Quindi infernot è la tipologia di cantina,
5: sì,
2: è il nome. Ok.
5: Sono chiamati infernotti.
0: Allora io ti aggiungo, perché quello che dicevo io è, sono andata a controllare, è anche lui patrimonio dell'UNESCO, sono le cattedrali sotterranee di Canelli, provincia di Asti, quindi
5: Asti,
0: comunque sempre Piemonte, e anche qui sono cantine scavate nel tufo che si estendono per oltre 20 km nel sottosuolo e ospitano ovviamente milioni di bottiglie, e io le ho visitate alcune, se non ricordo male addirittura c'era una rete ferroviaria sotto sotterranea, perché da lì arrivava

0: vanno anche i treni, che, cioè i treni dei vagoni, uh-huh, tipo il vagoncino della miniera, non immaginatevi il Frecciarossa, che però caricava e scaricava botti, bottiglie, eccetera eccetera. Ricordo questa cosa, sono proprio scavate, probabilmente appunto il sotterranei sono dello stesso materiale, cioè di tufo, anche dalle parti del Monferrato, da dove ci chiama il nostro amico.
1: Grazie Pasquale per avercelo raccontato.
0: Luciano,
2: buona giornata.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie mille. Ciao. A quest'ora diventa complicato. Ma sentite un po', il pane di Altamura, ci suggerisce Filippo, che scrive proprio da lì, per dire che stiamo andando veramente da un lato all'altro dell'Italia. E quanto cibo c'è in tutti questi messaggi? State con noi, ci sono gli U2 tra poco, e tra poco ancora i vostri messaggi al 378-378-1025. Ragazzi, la tradizione delle cose sottoterra, gli ipogei di Foggia Carmine, per esempio.
3: Questi mi mancano, ad esempio.
0: E cosa ci facevano lì sotto? Vabbè, come anche la Napoli sotterranea? No, perché ogni aveva un senso, la Napoli sotterranea. Bellissima. Aveva durante la guerra uno scopo.
1: Certo.
0: Qui a Canelli o nel Monferrato era per il vino, deve avere probabilmente appunto un motivo. Ci sono gli U2 adesso su RTL 102.5. Oh,

0: Trovate anche il YouTube su RTL 102.5, questa è New Year's Day, quasi in chiusura della nostra prima ora di Non Stop News, la nostra linea diretta che quest'oggi è dedicata ai patrimoni dell'UNESCO con la serata odierna che darà il là, no, a un'altra grande candidatura, quella della canzone napoletana. Stiamo sentendo le vostre personalissime candidature di cose che magari già sono patrimonio dell'UNESCO o magari anche no, e sentiamo un ultimo ascoltatore che ci ha telefonato allo 02 25 15 15. Abbiamo Luciano. Ciao Luciano, buongiorno.
1: Ciao RTL, la mia radio da 40 anni.
2: Grazie Luciano, grazie per tenerci con te.
1: Allora, vai. Adesso vi voglio parlare del mio borgo, che farà parte sicuramente della futura candidazione all'UNESCO.
2: Sì.
1: È appena entrato tra i borghi più belli d'Italia.
2: E come si chiama?
1: Si chiama Aiello Calabro.
2: Aiello Calabro.
3: Cerca dov'è, sì, che vai anche lì entro la... Già che sei, ecco, a Napoli, poi scendi il 28, sei lì a Napoli, scendi giù.
2: Aiello Calabro.
1: Però allora io volevo, guardate che è veramente un paesino favoloso, piccolino, dove il 1° luglio si farà una grande serata, una festa patronale, mm-hmm, della Madonna delle Grazie, con una processione in notturna. Come tutti gli anni, in questa occasione ci sono 4.000-5.000 persone, mm-hmm, perché è qualcosa di fantastico, anche perché il paese è veramente bello, bello, bello.
3: Allora, io mi sono informata, vedi che tutto torna? Allora, devi fare un salto a Borghetto sul Mincio, poi il 28, mm-hmm, sei dall'ascoltatore in provincia, sì, di Napoli, 1° luglio sei giù in Calabria, tutto
2: perfetto,
3: fila.
2: Perfetto.
3: Allora, siamo a Aiello, un piccolo borgo arroccato sulle colline dell'entroterra tirrenico, siamo in provincia di Cosenza, c'è un castello, una rocca, qualche cosa che vedo nelle foto, e sembra essere decisamente interessante.
2: Ma sono interessanti anche i numeri, perché sono circa 1.300 abitanti, normalmente dice che diventano 3-4.000,
0: sì.
2: Diventa veramente molto popolato. Grazie Luciano per avercelo raccontato, un abbraccio.
1: Grazie a voi, buon lavoro ragazzi.
2: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Grazie a tutti i nostri veri normal people che quest'oggi ci hanno portato a scoprire tante tante bellezze. Ora le ultime notizie alla nostra redazione e poi tra pochissimo rassegna stampa con Davide Giacalone.
4: E se domani tour, RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Filignano, in provincia di Isernia, sono le 7.
5: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. In primo piano il conflitto in Ucraina, perché una lettera del presidente Zelensky ha riaperto la strada verso un possibile dialogo di pace con Mosca. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra, fissiamo una data precisa, è la proposta contenuta in una lettera che il presidente ucraino Zelensky ha inviato a quello russo Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'accordo raggiunto in Alaska la scorsa estate con il leader americano Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo è arrivata la risposta di Putin: in Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska. E indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Anche Trump invita Putin e Zelensky a incontrarsi. Si cerca una via d'uscita diplomatica oltre 4 anni di guerra scatenata dall'invasione russa del febbraio 2022, ma intanto, dopo la proposta di tregua, un drone russo a Kherson nel sud dell'Ucraina ha ucciso un uomo di 75 anni, morto a causa delle ferite riportate durante l'attacco.
6: Dopo il via libera della Camera dei Deputati, passa al Senato il disegno di legge delega per il ritorno del nucleare in Italia. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
8: Tra gli astenuti il gruppo di Italia Viva, mentre oltre alla maggioranza si sono espressi a favore anche

0: Marchi, deputati di Azione. Il testo passa adesso all'esame del Senato. Subito dopo il voto, AVS ha mostrato alcuni cartelli di protesta, ma il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha parlato di un passo importante e da Forza Italia Roberto Rosso ha spiegato tutto così.
1: Alla fine l'energia la compriamo all'estero e per assurdo dai francesi che la producono con centrali nucleari ai confini del nostro paese. Quelle sono vecchie centrali, ma sono passati 40 anni, la tecnologia, come in tutte le cose, è andata avanti, questa sarà l'energia sicura del futuro.
0: Il governo vuole il semaforo verde entro l'estate per varare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. In sostanza il provvedimento definisce il quadro giuridico e le regole per il ritorno alla produzione di energia nucleare in Italia, puntando su tecnologie avanzate.
2: E sempre sul fronte energetico, slitta il voucher da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si è opposta alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, hanno fatto sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia, rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. E voltiamo decisamente pagina. Questa sera a Verona è in programma un grande evento, campioni del mondo, Italia Loves UNESCO. All'interno dell'arena si celebrerà il canto lirico patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e si lancerà la candidatura della canzone napoletana fuori in Piazza Bra. Invece una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Nel cast anche Placido Domingo, Patti Smith, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci. RTL 102.5 vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione e sui social. E chiudiamo con lo sport, il tennis, perché il Roland Garros ci attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Coboli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. Ieri trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. È tutto per adesso, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, ancora un po' di variabilità questo venerdì su parte della nostra penisola. In transito una perturbazione dà luogo a nuove precipitazioni sulle regioni di nord-est, nelle zone interne del centro e sul medio versante adriatico, ma poi sarà in graduale allontanamento e permetterà schiarite via via più ampie. Non mancheranno ampi spazi assolati all'estremo sud, sulle isole maggiori, il tutto con clima caldo sopportabile, poi weekend con alta pressione. Dettagli maggiori sull'app e Trevi Meteo.
5: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
6: e mantiene ossa sane e forti
7: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane.
3: Via Radio.
8: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento per gli spostamenti del mattino, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia si sono già formate le prime code a tratti per traffico intenso sia tra Monza e Cormano in direzione di Milano che tra Dalmine e il Bivio con la tangenziale est esterna sempre in direzione di Milano. Spostiamoci sulla vicina A1 Milano-Napoli, dove sempre per traffico intenso si sono formate anche qui delle code a tratti tra la barriera di Milano Sud e il Bivio con la tangenziale ovest, sempre per chi viaggia verso Milano. Infine sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per il traffico sulla viabilità esterna, troviamo incolonnamenti tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: E parte così alle 7.06 la seconda ora di Non Stop News. Lo sapete, Giletti 102.5 è andato in vacanza e quindi oggi 3 ore di Non Stop News con tanti, tantissimi ospiti e tanti approfondimenti fino alle 9.
10: Eh sì, tutti proiettati poi verso l'appuntamento di questa sera, il lancio per lanciare la candidatura a patrimonio dell'UNESCO della canzone classica napoletana.
11: Tra poco rassegna stampa con Davide Giacalone, andremo in edicola, prima però il momento dedicato alla musica con il nostro Paurita. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, questa è la loro Sorry Scusa Lo Siento.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:10 venerdì mattina, il 5 di giugno, puntuale, ci porta in edicola per la rassegna stampa Davide Giacalone, a cui va il buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, anche se oggi cominciamo, diciamo, segnalando questo disturbo a due anziani portato dal nostro Galletti sulla prima pagina del Corriere della Sera, che per raccontare la bellissima storia di Pompilia Sartori e Luigi Pecori, diciamo, autore una nostra conoscenza. Eccoci qua, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno, si fa riferimento esatto alla fotonotizia che campeggia oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni, dicono, però l'intervista è molto sfiziosa, se avete voglia di recuperarla è davvero una bella lettura.
2: La premessa ti aveva messo paura.
3: No, in qualche maniera noi sempre, insomma, mettiamo le mani avanti. Allora, cominciamo piuttosto da un'altra notizia che è stata data ieri, ma che in realtà risale a 4 mesi fa. Siamo sempre sul Corriere della Sera. Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse. Il GIP del Tribunale di Firenze ha archiviato l'inchiesta su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Ci sono le parole della figlia Marina: la giustizia resta un'emergenza. Su Repubblica invece, in taglio centrale, mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Il Messaggero: Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. Citiamo anche il taglio alto del Fatto Quotidiano, che titola: Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze.
2: Le sentenze quali? Su questa vicenda non ci sono sentenze. Già è assurda l'idea che si archivi per la sesta volta. Questa è un'indagine che va avanti dal 1996.

0: Quindi le stragi sono del 93, nel 96 per la prima volta se non so questa cosa, poi ci si infilarono i fratelli Graviano, o Boggenta che diceva di parlare, diciamo, avendo sentito i fratelli. Tutto questo è pari a zero. Ora, vedete, si può liquidarla una faccenda di questo tipo in diversi modi, tutti razionali, ma ciascuno con ciascuno bisogna fare i conti. I primi sono i conti economici. Ma che senso ha? Ma sapete quanto è costato al contribuente una roba che va avanti dal 1996 e sei volte è stata archiviata? Manco il processo, zero. È evidente che di questo qualcuno deve essere responsabile, perché sennò diventa una macchina in cui è possibile andare avanti all'infinito. Secondo, è inutile che ci pigliamo in giro. La questione è rimasta in piedi perché era uno degli strumenti dell'attacco politico a Berlusconi, Silvio Berlusconi. E in questo caso, diciamo così, la convergenza tra la politica e l'informazione ha inquinato la percezione della realtà. Perché vedete, la formula è abbastanza semplice, è quella che noi utilizziamo qui sempre in qualsiasi caso, ed è una formula banale, perché è iscritta nella Costituzione della Repubblica Italiana, oltre che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Nessuno può essere considerato colpevole prima di una eventuale sentenza definitiva. Ora, questo principio, il principio di non colpevolezza o presunzione di innocenza, va a farsi benedire se vai avanti dal 96 a accusare qualcuno di una cosa che poi per sei volte devi archiviare. Questa inciviltà corrompe la democrazia, corrompe la percezione della realtà, perché dopo una cura di disinformazione e di depistaggio dal 96 a oggi, è ragionevole supporre che a molti rimanga il dubbio, chissà come sono andate realmente le cose, no? Terzo elemento. Guardate che non è possibile una tale convergenza tra politica e informazione senza una predisposizione di parte molto consistente dell'opinione pubblica, cioè detto in maniera diversa, colpa è nostra. Perché dove la civiltà del diritto esiste ci si ribella avverso a queste cose, non si sta a assistere dicendo chissà quando arrivano alla fine, anche perché, ed è il primo punto, si paga. E ultimo aspetto. Ragazzi, tutto questo è possibile perché Marcello Dell'Utri, uno degli indagati ieri su questo, che questo è a lui probabilmente che si riferisce chi dice le sentenze, ma sono su altri procedimenti, non su questo, perché è ancora vivo e quindi è ancora processabile, o meglio in questo caso è archiviabile, perché se no, per estinzione del presunto reo, cioè se se ne vanno tutti all'altro mondo, noi consegniamo queste carte a quelli che scriveranno domani la falsa storia d'Italia, intitolandola La vera storia dell'Italia. È chiaro quale elemento tossico stiamo coltivando da 30 anni con questa sovrapposizione di giustizia e politica. Poi uno può pensare che la si risolva con un referendum. Ma non si risolve con un referendum, questa è roba radioattiva che rimane per i prossimi decenni.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sulla viabilità e poi torniamo con te in rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento per gli spostamenti del mattino, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia si sono già formate le prime code a tratti per traffico intenso sia tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano che tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Spostiamoci sulla vicina 1 Milano-Napoli, dove sempre per traffico intenso si sono formate anche qui delle code a tratti tra la barriera di Milano Sud e il bivio con la tangenziale ovest, sempre per chi viaggia verso Milano. Infine, sul tratto urbano dell'A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, sempre per il traffico sulla viabilità esterna, troviamo incolonnamenti tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, nessuna altra segnalazione da aggiungere da studio. 7:17, torniamo quindi

0: Zelensky, è Volodymyr Zelensky che scrive, non Putin. Sono più di 4 anni che dalla parte occidentale si prova a negoziare, non è una novità. E del resto la settimana scorsa avevamo commentato la scelta di Zelensky, quindi degli ucraini, di guardare verso, diciamo, indicare 3 paesi europei, benché uno fuori dall'Unione Europea, e cioè la Francia, la Germania e il Regno Unito, come possibili mediatori di questa roba. È inutile che dall'altra parte, da parte russa e da parte americana, che in questa vicenda sono colpevolmente complici del criminale del Cremlino, indichino Schröder, l'ex cancelliere tedesco, che è uno degli uomini che ha lavorato a pagamento per i russi e per Putin, quindi diciamo, come mediatore non è molto credibile. Però questo era già stato fatto la settimana scorsa. E adesso arriva un ulteriore passo, la lettera. Ma se guardiamo oltre, diciamo così, le bandiere che vengono sventolate, la sostanza qual è? È che Zelensky scrive, perché adesso è in una posizione di vantaggio, che non significa che invadrà la Russia e che riuscirà a prenderla. Significa che non è vero quello che dice Putin, cioè noi russi avanziamo. No, sono impantanati, fermi sulla difensiva, perdono una quantità mostruosa di uomini, di soldati, e non reggono. Questo è il punto. Dopodiché gli ucraini non hanno la forza di sfondare e riprendere i loro territori, ma hanno la forza politica di poter dire: perché non negoziamo adesso che sei impantanato e non riesci ad andare avanti? Quale sarà la risposta? Non lo so. Certo, sarebbe bello vedere finire la guerra e così poter passare alla verbalizzazione dello sconfitto Putin.
1: 7:20, andiamo sulla prima pagina della Stampa, una storia che guadagna la fotonotizia che troviamo su questo quotidiano. Morire di antiscienza, una storia triste. Stiamo parlando di una famiglia. La madre è stata condannata per aver negato la chemio alla figlia. Dopo 10 anni anche lei rifiuta le cure, perde la vita per un tumore. Ci sono le parole del marito della signora, oramai rimasto solo. Dice: è stata una scelta dettata dall'intelligenza.
0: Allora, una persona adulta che rifiuta una terapia e muore della malattia è una libera scelta che va rispettata. Non è che siccome esiste una possibilità che la cura ti mantenga in vita, tu sei obbligato a prendere quella cura. Quindi la si lascia lì, è una storia che fa parte della vita. Negare la cura a un figlio invece è un reato, si deve essere condannati, e in quelle condizioni si perde la responsabilità genitoriale. E questo è sempre lo stesso discorso, no? La mamma è sempre la mamma, no? Ci sono qualche mamma che non è una mamma e bisogna immediatamente liberarsene, perché purtroppo nel caso di cui la ragazza è morta. Poi c'è il terzo aspetto. È che ciascuno è libero di credere in quello che gli pare e ciascuno è libero di seguire le fantasie le più perverse o le più colorite. Ma ogni tanto questi santoni che vanno spiegando che le medicine sono veleni e che uccidono, ogni tanto bisognerebbe fargli l'esame del sangue, dal punto di non quello fisico, quello fiscale, economico, e raccontare ai loro adepti quanti quattrini fanno questi presunti santoni sulle spalle dei creduloni. Se poi qualche credulone ci rimette anche la vita, se è maggiorenne rimane comunque una colpa sua, non di qualcun altro.
2: Cambiamo decisamente argomento, pagine interne del Corriere della Sera, parliamo di politica e del caso di Michele Emiliano, ex presidente della Regione Puglia. L'ok del CSM su Emiliano, 4 voti favorevoli, 2 contrari, così la terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sulla proposta di collocamento fuori ruolo di Emiliano. Di cosa stiamo parlando?
0: Allora, vi chiedo scusa, diciamo, il caso specifico è quello di Emiliano, che è stato sindaco di Bari, poi per non tornare a fare il magistrato è stato assessore a San Severo, poi è diventato presidente.

0: della Puglia. Poi adesso non è più presidente della Puglia, dovrebbe teoricamente tornare a fare il magistrato, invece no, appunto la notizia è la messa fuori ruolo e quindi un ulteriore incarico pubblico. Quindi chiedo scusa, lo dicevo perché questo è quello che offre la cronaca oggi, cioè il caso di Emiliano, ma non è di Emiliano in particolare che voglio occuparmi, ma è un'altra cosa, vorrei che sia chiaro a tutti i magistrati italiani, a quelli che hanno a cuore non solo la giustizia, ma anche l'onore dello Stato. Scusate, ma per quanti decenni si può essere magistrato in aspettativa? Cioè, ma dopo 30 anni che hai fatto un'altra cosa, cosa fai? Torni. Voglio dire, a un pilota d'aereo glielo impedirebbero, diciamo, fisicamente, perché l'aereo di 30 anni prima non funziona come l'aereo di 30 anni dopo. Quanto tempo si può stare fuori dalla circolazione a incarichi politici, a spese del contribuente da un'altra parte, ma con la pretesa di dire io sono un magistrato? Vi rendete conto che in questo modo si svaluta la toga del magistrato alla stregua di un impiegato dell'azienda, diciamo, che una volta si chiamava dell'altezza urbana, adesso diciamo della salute e della pulizia pubblica, cioè un impiegatuzzo, non un soggetto che deve avere cognizione del diritto e di come lo si possa ammessare. Un impiegatuzzo. È possibile fare di tutti i magistrati degli impiegatuzzi? C'è qualcuno tra i magistrati che indica queste storie e dice: ragazzi, ma così ne va della nostra onorabilità collettiva? Perché a me sembra che quello sia il problema.
1: Chiudiamo così la nostra rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, ci risentiamo domani, precisi e puntuali 7:10. Intanto buona giornata e buon lavoro.
0: A domani e intanto buona radiovisione a tutti.
1: Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani sportivi che parlano di calcio e tanto perché c'è il calciomercato che incombe, ma c'è anche il calendario della Serie A, ci ricorda Tutto Sport. Questa sera ci saranno gli appuntamenti fissati per la prossima stagione. Poi la Gazzetta dello Sport in prima pagina titola Derby da favola. Si parla di tennis perché a Parigi ore 19 la sfida che vale è la finale tra Arnaldi e Cobolli per il Roland Garros.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
8: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

Si aprono spiragli concreti per un negoziato tra Mosca e Kiev per porre fine alla guerra. La lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia, il Cremlino ha risposto con il leader ucraino: benvenuta a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato in queste ultime ore che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco. Nelle stesse ore un attacco di droni a Kherson ha provocato un morto. Intanto la Camera americana ha approvato nuovi aiuti per Kiev per 8 miliardi di dollari. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di Safer Ahmed e Ali Arraza, i 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei braccianti di Amendolare in provincia di Cosenza, arsi vivi in un minivan. Il movente sarebbe legato alle lamentele delle quattro vittime che non volevano vivere in 10 in una stanza. La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione, slitta intanto il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Il Quirinale esclude ogni rivalutazione sulla concessione della grazia Nicole Minetti dopo le verifiche della Procura Generale di Milano sull'esistenza dei presupposti per la concessione dell'atto di clemenza. Per la vicenda, si legge in una nota, non ci si è discostati dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza. A 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara, Marco Poggia ha accettato di essere intervistato in TV. Quello che mi dispiace di più è che hanno rovinato l'immagine di Chiara, ha detto ai microfoni della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado. Questa sera l'intervista integrale. Siamo al tennis. Il Roland Garros, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, e il ceco Mensik. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Sarete davvero coraggiosissimi, con idee e verità, sempre pronti a capire, a fare le giuste domande per ottenere una chiarezza senza condizioni. Amici del segno del Toro, lasciate che qualcuno si preoccupi di capire, di sospettare, per immaginare qualcosa di diverso. Lasciate che tutti siano liberi di pensare ciò che vogliono, ma voi non cambiate idea. Gemelli, Luna e Plutone sono vicinissimi, talmente tanto da farvi vivere emozioni a prova di dubbio, dolcissime illusioni fatte apposta per rendere comoda ogni verità. Cancro, non siate troppo esigenti di risposte e conferme con il lavoro, al contrario esibite un ottimismo tonico e credibile, un look che vi faccia sembrare più forti. Leone, momento ideale per mettere a fuoco certe realtà che non parlano più, che tacciono di fronte a certe situazioni, un silenzio bellissimo perché rilasserà le idee migliori. Vergine, idee e propositi sono sempre proiettati in avanti, fatti apposta per farvi sentire più ottimisti e capaci di credere al destino. Inutile fermarvi ai dettagli e alle piccole cose che non durano. Bilancia, divertitevi a cambiare idea, a rivedere convinzioni e posizioni, anche se facendolo farete forse arrabbiare qualcuno. Dimostrate il coraggio dei pensieri perché è importante. Scorpione, Marte non apprezzerà la Luna e i suoi segreti che cambiano, che perdono di importanza, forse perché preferirete un silenzio che non dica, che non abbia fretta di confessare nulla. Sagittario, smettetela di voler puntualizzare o fare chiarezza su qualcosa di piccolo e insignificante, perché perdereste di vista qualcosa che conta e che è più importante. Capricorno, lasciate che qualcuno esprima critiche costruttive o che le vostre emozioni facciano chiarezza su una debolezza, su una lacuna, e solo così potrete migliorarvi. Acquario, Luna e Plutone si incontrano nel vostro segno, facendo l'occhiolino al vostro Saturno, celebrando un momento importante per le idee, per una chiarezza che non si accontenta. Infine, amici dei Pesci, respirate la voglia di capire meglio certe situazioni nascoste, verità che non si mostrano e che vi lasciano dubitare. Avete voglia di chiarezza, ma non ad ogni costo.
2: 7:41 minuti, grazie Daria Baietti. Questo era il nostro oroscopo su RTL 102.5. Torna il momento dedicato allo sport e al ciclismo, perché lo sapete, stiamo seguendo giorno per giorno il Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, e facciamo il punto sulla tappa di ieri e ci proiettiamo anche a quella di oggi con la nostra Ludovica Marafini. Buongiorno Ludo.
3: Ma buongiorno a voi, è sempre bello sentirvi. Beh, dopo tanta montagna, ieri siamo tornati alla dolcezza di un tracciato quasi del tutto pianeggiante, 160 km da Ala, a sud di Trento, a Brescello, nel cuore della pianura padana. Lunghi rettilinei che erano il terreno ideale per le velociste ed un arrivo in volata, e così effettivamente è stato. Ma a vincere non è arrivata un'atleta qualunque, ma Elisa Balsamo. Vi ricorderete, la 28enne di Cuneo è stata in maglia rosa nelle prime tre tappe e ha firmato così la sua quarta vittoria in questa edizione del Giro d'Italia Women, di cui è indubbiamente una delle protagoniste. Nessuna novità però in classifica generale, con la maglia rosa che resta saldamente sulle spalle dell'olandese Anna van der Breggen, seguita ad un minuto di distacco dall'ex compagna di squadra Demi Vollering. Oggi si riparte sempre da queste zone, 159 km da Sorbolo Mezzano a Salice Terme, in provincia di Pavia. Si tratta di una frazione che è divisa in due, prima lineare lungo la pianura padana, poi però si fa più dura con un gran premio della montagna all'altezza di Pietra Gavina. La sensazione è che possa diventare il trampolino di lancio per una fuga di un atleta che non è di alta classifica e che potrebbe pensare di firmare un successo di tappa.

0: Ma come sempre lo scopriremo solo all'arrivo, insieme, e per chi vuole ci vediamo alla partenza via dei Martiri della Libertà di Sorbolo Mezzani. Amici di No Stop News, grazie e a domani.
1: Grazie, grazie alla nostra Ludovica Marafini. Questo era un po' il punto sportivo su come è andata la gara. Lo ripetiamo, la classifica generale, quindi al primo posto attualmente c'è Van der Breggen, poi Vollering e poi Niedermayer. E adesso il territorio, quello che ci piace raccontare su RTL 102.5, quello che come sempre affidiamo a Valentina Iannicelli. Buongiorno.
2: Buongiorno. La corsa è partita da Ala, in provincia di Trento, un borgo con un'impronta urbanistica medievale e una forte tradizione nella lavorazione di tessuti pregiati come velluto e seta. Ed è arrivata a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, paese celebre perché fu lo sfondo dei film ispirati ai racconti di Guareschi, in cui i protagonisti erano il parroco e il politico degli anni 50 più litigiosi di sempre, Peppone e Don Camillo. La località apparve subito ideale per ambientare il set grazie alla piazza centrale del paese, che aveva la chiesa e la casa comunale una di fronte all'altra. In questo spazio peraltro si trovano anche le celebri statue in bronzo del Don davanti alla chiesa e di Peppone proprio davanti al municipio, e sembra che si guardino dai lati opposti della piazza, un po' incagnesco forse, ma si salutano un po' a simboleggiare la rivalità ma anche e soprattutto la profonda amicizia tra i due. La rincorsa in bicicletta lungo l'argine del Po che chiude il film Don Camillo e l'onorevole Peppone del 1955 è un forte link con il Giro d'Italia, che peraltro ha visto tantissima gente ad aspettare le cicliste al traguardo. Nella competizione tra Peppone e Don Camillo su queste biciclette rudimentali, in cui i nemici amici si sfidano, si superano, ma soprattutto si aspettano, c'è tutta la filosofia della vita espressa dalla saga, per la quale non si vince mai da soli, in una cornice di anni in cui forse i rapporti e le relazioni erano più semplici e anche molto più romantici. A ricordare tutto questo, poi nel centro del paese c'è un bel museo con tutti gli oggetti che erano presenti sul set, locandine, fotografie in bianco e nero. Per concludere vi ricordo che le bellezze e il patrimonio culturale del nostro paese possono essere preservati anche grazie all'Arbonus. Private ed aziende possono effettuare una donazione e poi scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutte le informazioni vi rimando al sito arbonus.gov.it. Ci sentiamo domani. Ciao.
3: Grazie Valentina, mi hai fatto venire voglia di andare a fare un giro a Brescello o di rivedere i film di Don Camillo e Peppone. Se andate a Brescello andate a cercare anche la chiesa con il famoso crocifisso, quello con cui Don Camillo parlava e il crocifisso rispondeva. Allora, sono le 7:45, RTL 102.5, questa è Non Stop News. Tra poco dobbiamo parlare anche di tennis, vi portiamo a Parigi per il Roland Garros insieme al nostro Massimo Caputi. A tra poco.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia! Eppa!
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Pronto per partire, ma non hai più

0: spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
2: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.

0: E rieccoci, 7.51, buon venerdì 5 giugno da questa squadra del mattino di Non Stop News. Parliamo di sport perché stiamo andando verso la conclusione del Roland Garros, un'edizione che stiamo seguendo perché sta regalando davvero tante soddisfazioni per noi italiani. Qualcuna è già arrivata ieri, adesso ci arriviamo. Qualcuna potrebbe arrivare anche questa sera, ovviamente siamo tutti proiettati verso poi anche la finale del singolo. Allora ci colleghiamo con il nostro Massimo Caputi per fare il punto su tutto questo. Buongiorno Massimo, grazie.
1: Buongiorno, buon venerdì.
0: Dunque, partiamo proprio dalle soddisfazioni allora di ieri. Vavassori e Rani, campioni bis nel doppio misto, che grande successo a Parigi.
1: Eh sì, è una bella conferma vincere per 2 anni consecutivi ed è soprattutto anche la conferma di 2 atleti che insomma in questo settore stanno facendo benissimo, sia nel misto, come testimonia la vittoria di ieri, ma anche diciamo nel doppio femminile e nel doppio maschile. Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori hanno l'opportunità di bissare anche loro con un altro successo nel doppio maschile, una coppia fortissima.

0: che abbiamo visto vincere a Roma e che è veramente al top mondiale, come del resto ormai il top mondiale c'è, cioè il tennis italiano, un tennis italiano che ci dà soddisfazioni, come dicevamo, nel doppio misto, nel doppio maschile, e che ce ne darà anche in quello che riguarda il singolare maschile, perché insomma questa sera è in programma la sfida tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi.
1: Ecco, a tal proposito, Massimo, cosa ti aspetti dalle semifinali di oggi?
0: Ma saranno bellissime, è chiaro che in primo piano per noi c'è la sfida italiana tra Bolelli e Arnaldi, e comunque avremo un italiano in finale, e tra parentesi questa partita la seguiremo in diretta su RTL 102.5 a partire dalle 19. Si giocherà prima invece l'altra semifinale tra Zverev e Mensik. È chiaro che questa per Zverev è una grande opportunità, non ci sono Sinner e Alcaraz, è lui il favorito vista l'eliminazione anche di Djokovic all'inizio del torneo, però non sarà facile secondo me contro il ceco Mensik, che ha giocato un match pazzesco contro il brasiliano Fonseca. Uh-huh. Però è chiaro che insomma, indipendentemente da chi andrà in finale tra Zverev e appunto Mensik, noi abbiamo l'attenzione per i nostri due ragazzi, che se pensate che Arnaldi è partito prima del Roland Garros, che era oltre i 100 e che adesso si ritrova intorno alla 30ª posizione, ha scalato ben 70 posizioni, quindi sognare per tutte e due, certo. Sia per Arnaldi che per Cobolli, insomma, è lecito ed è anche giusto.
2: Pensa se per caso Arnaldi poi riuscisse ad arrivare davvero in finale, non ce ne voglia Cobolli, però insomma con questi numeri sarebbe veramente un grandissimo risultato. Allora, Massimo Caputi, per il momento grazie, diamo l'appuntamento, ricordiamolo, per lo speciale di RTL 102.5, con questo ci salutiamo.
0: Sì, ricordiamo questa sera alle 19 con RTL 102.5 l'opportunità di seguire in diretta la sfida tutta italiana in semifinale a Roland Garros tra Arnaldi e Cobolli. A più tardi. Bye bye.

Yeah.

0: Che cori, che armonia, i Beach Boys, Barbran, 7:57 minuti e di musica ne ascolteremo tanta, non solo come sempre qui su RTL 102.5, ma anche all'evento di questa sera all'Arena di Verona per celebrare uno splendido primato, il fatto che la nostra nazione, pensate, è quella che vanta più siti patrimonio dell'umanità al mondo, ne abbiamo ben 61 e questa sera l'appuntamento per lanciare la candidatura della canzone napoletana classica per ottenere appunto questo riconoscimento anche in quest'ambito.
1: 62esima sarebbe a questo punto, se sì, la matematica non ci inganna. Grande serata, campioni del mondo, Italia Loves UNESCO, 500 artisti sul palco, orchestra, coro, ballo e tecnici dell'Arena di Verona, tantissimi nomi di primissimo rilievo proprio per dare lustro alla canzone napoletana.
2: Poi ne parleremo anche con un ospite super gradito che non vi anticipiamo per

0: il momento. Sta di fatto che ci saranno dei momenti straordinari, perché se vi ricordate l'ultima vittoria in questo senso, l'ultimo inserimento tra i patrimoni immateriali dell'umanità che riguardano l'Italia, c'è questo della cucina italiana. Allora questa sera ci saranno tantissimi artisti che si esibiranno sul palco dell'Arena di Verona, ma ci sarà anche all'esterno dell'anfiteatro Paolo Belli che accompagnerà, diciamo così, la preparazione di una cena popolare italiana sotto il cielo per 1000 persone. Avete idea cosa vuol dire cucinare per 1000 persone? In ogni caso, come detto, questa sera sul palco Massimo Ranieri, Patti Smith, Serena Rossi, ci sarà anche Massimo Ranieri, insomma tanti, Salda Vinci, insomma tantissimi nomi. Dai, poi ne parliamo più tardi in modo un pochino più approfondito.
1: Molto bene, ci saranno anche nomi internazionali, ne dico uno, Patti Smith, per dire che anche lei sposa questa bella causa. Allora, siamo pronti per dare la linea al nostro giornale orario, c'è dalla redazione Giovanni Perria e poi la terza ora di Non Stop News.
2: RTL 102.5 Radio Freccia sono le radio ufficiali del tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
4: da sempre
3: vivono in super forma.
5: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
6: e mantiene ossa sane e forti.
7: Buona digestione, ossa forti
8: e ti mantiene giovane.
3: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Anche ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, le 8 in punto.
9: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: RTL 102.5, giornale orario.
10: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. I tentativi di dialogo per la pace in Ucraina potrebbero essere una svolta dopo la lettera aperta inviata dal leader di Kiev Zelensky a Mosca, in cui ha chiesto un incontro con Putin. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
11: All'indomani della lettera del presidente ucraino Zelensky a quello russo Putin per incontrarsi faccia a faccia e porre fine alla guerra, la Camera americana ha approvato un provvedimento per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze alla Russia, e questo in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Il presidente ucraino Zelensky ha proposto a Putin di fissare una data precisa per il loro incontro e il Cremlino ha aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Applauso da parte del leader americano Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati, il presidente ucraino chiede di andare oltre l'accordo raggiunto in Alaska la scorsa estate con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Putin indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore, ma intanto, dopo la proposta di tregua, un drone russo a Kherson nel sud dell'Ucraina ha ucciso un uomo di 75 anni.
10: Passa al Senato il disegno di legge delega sul ritorno del nucleare in Italia. Ieri il via libera della Camera. L'obiettivo è quello di arrivare alle norme attuative entro la fine dell'anno. Intanto, sempre sul fronte energetico, slitta per il momento il voucher da 100 euro per le famiglie fragili. Contrario alla Lega, dubbi anche di Fratelli d'Italia. Rinviato a un decreto ministeriale, invece, è la proroga del taglio delle accise. E ora la terribile strage di migranti bruciati vivi nel Cosentino. Alessandra Giannoli.
12: Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vedere le vittime consumarsi nel rogo, così il GIP di Castrovillari nel provvedimento con cui ha disposto la custodia in carcere per Hamed Safer e Ali Raza, i due 31enni pakistani accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il magistrato, i quattro braccianti bruciati vivi lunedì in un minivan ad Amendolara nel Cosentino sarebbero stati puniti in modo brutale ed atroce solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione realizzazione contrattuale. La strage sarebbe maturata dopo una lite scoppiata all'alba tra Safer e una delle vittime. A indicare la rissa come causa degli omicidi sarebbe stato Raza, parlando con un suo conoscente che poi ha riferito l'episodio agli investigatori. La colluttazione, scrive ancora il GIP, sarebbe da considerarsi come il primo motivo del tutto

0: sproporzionato rispetto al reato commesso, ritenuto occasione per dare sfogo a un tremendo impulso criminale da parte di entrambi gli indagati.
1: Siamo al tennis con il Roland Garros, Enzo Tamborra.
2: Due italiani nelle semifinali del Roland Garros c'erano già stati, l'ultima volta lo scorso anno con Sinner e Musetti, ma mai era accaduto che giocassero uno contro l'altro, circostanza che rende storico l'incrocio tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Entrambi hanno entusiasmato in questo torneo, Arnaldi che si è presentato a Parigi del numero 104 del mondo è la vera rivelazione. Il genovese è in stato di grazia, ma non va dimenticato che rispetto a Cobolli ha 7 ore di tennis in più nelle gambe. Brividi azzurri anche nel torneo di doppio maschile con Vavassori e Bolelli che cercano l'approdo in finale opposti alla forte coppia composta da Granollers e Zeballos. Ieri lo straordinario trionfo del doppio misto azzurro con Vavassori e Sarerrani.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno a Paolo Corazzon di Trevi Meteo.
5: Buongiorno Barbara, che piacere sentirti, come stiamo?
4: Oh, molto bene, perché si è rinfrescato un po', però io so che ci sono delle previsioni buone per questo fine settimana.
5: Sì, esatto, a parte che è rinfrescato un po', per me è solo un piacere, ma per molti, quindi sì. È buono anche il fatto che rimarrà fresco, tra virgolette, e anche con il tempo che migliora. Però oggi ancora qualche temporale, regioni di nord-est, Italia centrale, soprattutto versante Adriatico. Invece nel weekend sole bene o male protagonista, domani qualche nuvoletta residua al nord, magari sulla Alpi e Prealpi qualche piovasco, ma si va verso un miglioramento e domenica sole per tutti, con temperature accettabili. Risalgono un pochino nella giornata di domenica, torneremo magari a sudare un po', ma dormire si dorme bene, questa è già un'ottima notizia secondo me. Quindi un'ultima cosa, sì. Al volissimo, periodo di temporali, periodo che, di gente che va al mare, mi raccomando, se arriva il temporale si esce dall'acqua, esatto. Perché pericoloso, i pesci invece non rischiano nulla, ma perché no? Stanno sott'acqua, finché stai sotto te la cavi, però l'alternativa per un uomo non è certo stare sott'acqua durante tutto il temporale.
4: Hai ragione, ti fanno uscire, il bagnino ti fa uscire se ci sono sempre dei fulmini e dei lampi, perché davvero è pericoloso, e ricordatevelo insomma, perché ne va ovviamente insomma della vostra incolumità. Paolo Corazzon, Trevi Meteo, grazie, buon lavoro, ci risentiamo lunedì.
5: Ciao.
6: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
7: e mantiene ossa sane e forti,
8: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Buona digestione, ossa forti
9: e ti mantiene giovane.
10: Via Radio.
11: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto per gli spostamenti del mattino, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti per traffico intenso sia tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano, che tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Spostiamoci sulla vicina A1 Milano-Napoli, dove in questo caso per un incidente segnaliamo la presenza di 2 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione di Bologna, e code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale Ovest verso Milano. Sempre per il traffico intenso sulla 11 Firenze e Pisa Nord, troviamo anche qui degli incolonnamenti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Infine sulla A7 Seravalle-Genova per lavori di ammodernamento troviamo code tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Sono le 8.07, buon venerdì mattina, è il 5 di giugno, dai, lo avete sentito, un bel weekend con il bel tempo praticamente in tutta Italia, temperature gradevole, un assaggio di vacanze di estate per molti.
13: Chissà quanti andranno magari a fare una piccola scampagnata, anche in giornata, se vi va di raccontarcelo al 378-378-1025, leggiamo volentieri i vostri messaggi.
14: Abbiamo parlato di estate, la prima canzone di questa terza ora insieme in Non Stop News parla proprio di questo, del Summer Funk di Francesco Gabbani, il nostro power hit.

0: Si intitola così Summer Funk, lui Francesco Cabanni, e lo trovate alle 8.10 su RTL 102.5 in Non Stop News. Terza ora che si apre con le temperature alte degli scenari internazionali sul fronte della geopolitica, e commentiamo un po' i recenti sviluppi sui diversi fronti con Dario Fabbri, direttore di Domino. Buongiorno e ben arrivato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie per essere con noi, direttore. Allora, spiragli di pace, qualcuno dice, nelle dinamiche tra Russia e Ucraina. Il presidente Putin, che in occasione, durante un incontro con dei giornalisti al Forum Economico di San Pietroburgo, dice: siamo pronti a una forma di soluzione diplomatica, saremmo aperti. E il presidente ucraino, che gli scrive, dice: vediamoci, parliamone. Potrebbe essere veramente una seria possibilità di pace, oppure siamo ancora in un momento in cui si dice ma poi non si riesce a concludere nulla?
1: Beh, visti i precedenti di questi ultimi mesi, dovremmo dire di questi ultimi anni, dovremmo propendere per la seconda opzione, ma non vuol dire che sia impossibile. Perché questo? Perché la situazione al fronte è di uno stallo prolungato ormai da un anno abbondante, tranne minime concessioni, conquiste, respinte, più attacchi nei rispettivi territori dal cielo, ma sul terreno minimi spostamenti, una fatica evidente da ambo le parti, che potrebbe sul piano razionale condurre ad un tentativo di compromesso. Ed è qui il dettaglio decisivo, perché un tentativo di compromesso non è un compromesso, cioè per il momento sembrerebbe, siamo alle dichiarazioni, ci sia un'inclinazione a cercare una forma di accordo, l'accordo non c'è, anche banalmente nelle ultime ore è rimpallato da parte russa quello che sarebbe l'intesa di Anchorage, riferimento allo scorso Ferragosto, quando Putin e Trump si incontrano, non è mai stata formalizzata, quindi si dice, si mormora che riguarderebbe il Donbass intero alla Russia, più altri scambi di territori, esclusione di truppe straniere, già questo è impossibile, dall'Ucraina, eccetera, eccetera. Quindi c'è un tentativo, una voglia, dovuta alla stanchezza e anche alle difficoltà anzitutto russe, ma non solo, sul territorio, da qui a tramutarlo in un accordo vero e proprio, la distanza è ancora

0: ancora presente.
1: Sì, fa un po' sorridere che Putin pare abbia detto a Zelensky sei benvenuto a Mosca, perché insomma le cose non stanno propriamente così. Ciò detto, abbiamo visto, Dario, cosa potrebbe esserci appunto sul tavolo per la trattativa. Chi potrebbe essere a livello di diplomazia a dare una mano a Putin e Zelensky per trovare un accordo?
0: Questa è una domanda fondamentale, perché le parti che possono inserirsi, tutti gli Stati Uniti, vediamoci, i russi parlano solo con gli americani, considerano l'Ucraina, al di là delle lettere, gli scambi, Putin se è il benvenuto, eccetera, considerano l'Ucraina un'emanazione americana in questa fase e trattano con gli americani, però allo stesso modo sanno perfettamente, proprio perché questo è il loro discorso, che gli americani non sono un attore neutro. Difficile trovare una mediazione dal punto di vista russo. Negli attori europei la Cina non si spende solitamente in occasioni di questo tipo, perché considererebbe questa propria azione un'ingerenza evidente, a meno che non cambi corso, non lo possiamo escludere, ma al momento non ci sono avvisaglie, e dunque trovare un mediatore è complicato proprio per tutte le ragioni di qui sopra. Dobbiamo immaginare che soltanto gli Stati Uniti possano svolgere questa funzione. Gli Stati Uniti dell'amministrazione Trump per la Russia sono meglio di un'altra amministrazione americana, ma comunque si tratta di un attore coinvolto, non di un attore neutro. Lo stesso Rubio proprio ieri in un'audizione al Congresso americano ha detto che il nostro ruolo è complicato nella trattativa tra Ucraina e Russia, perché noi non siamo dei passanti, abbiamo sostenuto l'Ucraina fino a oggi e continueremo a farlo. Tutto questo complica lo scenario diplomatico.
2: Certo. Per concludere questa nostra chiacchierata, direttore, non possiamo fare anche un passaggio sul fronte medio orientale, in particolare la notizia che oggi troviamo sulle prime pagine dei giornali, il fatto che si stava tentando di raggiungere, diciamo, questa tregua anche sul fronte libanese. Hezbollah rigetta l'accordo, leggiamo, però anche lì una situazione assolutamente complicata. E quanto si stanno, come posso dire, influenzando vicendevolmente il conflitto tra Stati Uniti e Iran e poi Israele e Libano?
0: Sono comunicanti, come evidente, sono comunicanti soprattutto in questa fase per volontà iraniana e israeliana più che americana. Gli Stati Uniti vorrebbero volentieri almeno un congelamento di entrambi i fronti, visto che la guerra in Iran per gli americani è andata finora molto male, ma proprio perché l'Iran la guerra la sta vincendo, non lo sta perdendo, pretende e dice: beh, se dobbiamo firmare un'intesa deve riguardare anche il Libano. Non può essere sciolto il Libano da quel fronte, che invece è la volontà di Israele. La volontà di Israele è di chiudere, un po' un'illusione, ma comunque di chiudere la partita con Hezbollah e di farlo adesso che Hezbollah è debole e che non ci sono potenze esterne su tutto l'Iran ad intervenire direttamente ad aiutare Hezbollah. Quindi sono comunicanti, le parti pretendono, come evidente, cose diverse, diciamo così, con gli americani che invece vorrebbero congelare entrambi i fronti, e di qui le dichiarazioni di Trump contro Netanyahu, sei pazzo, eccetera, eccetera. Per il momento siamo messi così.
3: Scenari in costante divenire che non mancheremo di tornare a commentare. Con noi il Dario Fabbri, direttore di Domino. Direttore, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di Safer Ahmed e Ali Razi, 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei braccianti nel Cosentino, dove sono stati arsi vivi in un minivan. Il movente sarebbe legato alle lamentele delle 4 vittime che non volevano vivere in 10 persone in una stanza.
2: Ne stavamo parlando con il direttore di Domino, Dario Fabbri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di essere felice di un eventuale incontro tra Zelensky e Putin, ma ha aggiunto: entrambi dovranno scendere a compromessi. Intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato un pacchetto di aiuti per Kiev da 8 miliardi di euro.
1: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Il Roland Garros, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, e il ceco Mensik. Ieri il trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori. È tutto, ora via radio.
4: Via radio. Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto per gli spostamenti del mattino, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Modena Nord, in direzione di Bologna, a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda. In questo caso consigliamo di uscire presso la stazione di Reggio Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Modena.

0: Infine sulla A7 Seravalle-Genova per lavori di ammodernamento troviamo code tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8 e 18 minuti, siete su RTL 102.5. Se oggi andate in edicola potreste trovare vari quotidiani, cioè il Corriere della Sera per esempio, ma anche nella foliazione interna poi anche altri di questi giornali, tutti colorati di verde con le pagine verdi.
2: Ah, sì?
1: Perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Da qualche anno c'è questa bella tradizione che per celebrarla i giornali colorano tutte le pagine invece che di bianco, di grigio, di verde.
3: Quindi non sono le famose notizie di colore queste.
1: Complimenti.
2: Mamma mia. Signore.
3: È per questo che mi ama Barbara Sala.
2: Sì. State con noi, torniamo tra pochissimo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
14: Ah no, io riparto.

0: viaggiato con Boscolo. Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: trovate anche i Coldplay su RTL 102.5 alle 8:27 minuti di questo venerdì 5 giugno. Questa è Ink che suona in Non Stop News.
1: Sono le 8:27, è il momento di tornare sulla stretta attualità. Lo abbiamo fatto prima con Dario Fabbri e gli esteri, questo spiraglio di pace tra Ucraina e Russia, il fronte medio orientale, ma ci sono anche tante notizie che arrivano dall'interno. Diamo il nostro buongiorno e anche il nostro grazie a Vittorio Del Tufo, vice direttore del Mattino. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qui. Buongiorno. Un'altra notizia che ieri, insomma, ha iniziato a circolare, questo primo sì al nucleare. Si parla ovviamente della risposta all'emergenza energia. La Camera approva la delega al governo, ora tocca al Senato. Come interpretare questo primo sì, al netto del fatto che sarà un percorso eventualmente lungo?
2: Sicuramente sarà un percorso lungo, sarà un percorso disseminato di ostacoli. Anche noi abbiamo aperto il giornale stamattina con il nucleare, sottolineando come l'Italia abbia di fatto infranto un tabù che durava da 50 anni. Ricordiamo che il nucleare è stato bocciato nel 1987, quindi subito dopo il disastro di Chernobyl, quindi sull'onda anche di una reazione emotiva ed emozionale, di spavento, anche comprensibile. E però, insomma, abbiamo voluto creare come oggi emanciparsi dai no, soprattutto dai no ideologici del passato, sia, insomma, un segno di innovazione di cui essere fieri, anche un modo per diventare meno vulnerabili, ecco, meno vulnerabili rispetto agli shock energetici.
3: Certo, ed è significativo parlarne proprio oggi, che la giornata mondiale dell'ambiente, lo stavamo accennando prima. C'è da dire che finalmente forse la politica si sta muovendo in questo senso, e lo ricordiamo, sarà un percorso tutto sommato lungo, perché purtroppo attrezzarsi su questo fronte sarà qualcosa che richiederà anni, qualcuno dice almeno 10 anni per riuscire a produrla.
2: Importante per...
3: Abbiamo qualche problema di collegamento con Vittorio Del Tufo, vice direttore del Mattino. Vediamo un attimo se riusciamo, Vittorio, se riesci a metterti forse in un posto dove prende un pochino meglio, e chiediamo alla regia forse, sì, di provare ad aggiustare un po' il collegamento.
1: Perché sai, a proposito di ambiente, molti in queste ore stanno dicendo, al posto di puntare sul nucleare, perché non iniziamo dalle energie rinnovabili? Il nostro paese avrebbe delle risorse in questo senso, quindi è un altro punto di vista, ma come diceva il vice direttore è un percorso comunque molto lungo ed è un primo sì che è stato incassato. Vediamo se riusciamo a sentire meglio.
2: Sì.
1: Eccoci qua.
3: Vittorio, dicevamo, poi appunto le altre forme di energia potrebbero essere varie ed eventuali, però anche lì trovare i compromessi non è mai semplice.
2: No, certo, però il nucleare di quarta generazione, che è quello a cui si vuole arrivare, è sicuramente più sicuro, più pulito dal punto di vista delle emissioni. Certo, c'è bisogno di tempo, ma anche dal punto di vista della riduzione delle scorie, no? Che è un po' il cavallo di battaglia di coloro i quali continuano a dire no al nucleare. Credo che si stiano facendo dei passi in avanti, d'altra parte bisogna pur cominciare, altrimenti l'Italia resta indietro.
1: Infatti adesso ci sono delle tecnologie compatibili, più sostenibili. È vero che una buona parte di una generazione intera è rimasta traumatizzata da Chernobyl, dagli effetti che addirittura ci sono stati qua da noi e se li ricordano, però insomma appunto sono cambiate le modalità. E io faccio un passaggio, sempre sulla prima pagina del Mattino c'è l'editoriale che riporta all'attenzione il fatto drammatico in provincia di Cosenza, i 4 lavoratori arsi vivi in auto. Caporalato, ora serve una risposta bipartisan. Adesso io dico una cosa cattiva, non so se il vice direttore mi dà ragione o no, però è un po' il segreto di Pulcinella, cioè sappiamo che in certi lavori certe dinamiche sono queste, da qui ora arrivare all'omicidio è un altro paio di maniche, ma non è che il caporalato lo scopriamo adesso perché è successo questo fattaccio.
2: Purtroppo no, hai ragione, il segreto di Pulcinella è quello che è successo a Villa Piana, no? Con 4 ragazzi iper sfruttati e poi bruciati vivi perché reclamavano i soldi, reclamavano gli arretrati. Diciamo che è l'episodio più estremo di una realtà che si conosce da molti anni. Noi abbiamo fatto in particolare riferimento alla rivolta di Rosarno che avvenne nel gennaio del 2010, quindi stiamo parlando di 16 anni fa, e su cui nessuno finora era riuscito ad intervenire in modo efficace. Quindi un iceberg molto più ampio, e che dire, il segreto di Pulcinella sì, però speriamo almeno che questa tragedia incredibile immane serva ad aprire definitivamente gli occhi, soprattutto a coloro che continuano a tenerli chiusi, che sono tanti.
3: Non c'è dubbio, lì le responsabilità, l'abbiamo detto, sono tante. Grazie al vice direttore del Mattino, Vittorio Del Tufo, per questo commento ai fatti del giorno. Torniamo a sentirci presto, direttore.
2: Grazie,
3: buon lavoro.
2: Grazie a voi.
4: Spiragli di pace tra Mosca e Kiev dopo la lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia. Il Cremlino ha risposto che il leader ucraino è benvenuto a Mosca in ogni momento. Putin ha dichiarato che una ripresa dei negoziati è possibile anche senza un cessate il fuoco. Nelle stesse ore un attacco di drone ha provocato 3 morti a Kherson. Hollywood è sotto shock per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come Top Gun, Maverick e Jumanji. È stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Los Angeles. Manette, il figlio della compagna, che ha chiamato anche la polizia. Siamo al tennis, il Roland Garros questa sera alle 19, la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev e il numero 3 del mondo e il ceco Mensi, che ieri il trionfo nel doppio misto della coppia azzurra Errani Vavassori. È tutto per adesso, non ci sono altre notizie, l'informazione torna più tardi, a dopo.

0: Mano sul bacino e 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sembra un maniaco, però così, eh?
2: Che disastro.
0: Io ci provo, ma veramente vengo smontato in questo modo. Già è bellissima sta scena di me che ballo, però Barbara Sala, un po' di motivazione in più, per cortesia.
1: Prossima volta la canto e la ballo io, che sono molto più brava. Faccio anche un medley. Faccio un medley di Saldavinci, che spero lo faccia questa sera sul palco dell'Arena di Verona, ma tra poco ne parliamo.
2: Tra poco ne parliamo, si celebra la canzone classica napoletana, ma vorremmo portarvi anche un'altra notizia di cronaca molto molto molto interessante. Questa signora è di 96 anni. Nell'articolo oggi sul Corriere della Sera non leggo dove abiti la signora, non l'hanno riportato, forse per privacy. Cosa ha fatto la signora? Stava guardando in una vecchia credenza, all'improvviso trova una mazzetta di banconote, 71 milioni di lire.
1: Urca.
2: 71 milioni di lire, allora va in banca chiedendo di cambiarle, non ricordava di averle, forse erano del marito. Ecco, pensate, non fa più in tempo a cambiarle, perché l'ultimo termine per poterlo fare è il 28 febbraio del 2012, quindi la signora in causa dice: cambiatemi questi 71 milioni di lire.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attenzione.

0: attentamente le avvertenze.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Ehi, hey, umano, a vai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
13: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
12: Che risparmiamo!
11: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it!

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Spiragli di pace tra Mosca e Kiev. Dopo la lettera aperta scritta da Zelensky a Putin per chiedere un faccia a faccia, il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto di essere felice di un eventuale incontro tra i due, ma ha aggiunto entrambi dovranno scendere a compromessi. Intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato un pacchetto di aiuti per Kiev da 8 miliardi di euro. Il piano passa ora al Senato.
1: La Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile. Il testo ora passerà al Senato per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Critiche dall'opposizione.
0: Chiudiamo con lo sport il tennis. Roland Garros a Parigi, attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, e il ceco Mensik. Ieri trionfo nel doppio misto della coppia Errani-Vavassori, che si confermano campioni per il secondo anno di seguito nello Slam parigino. È tutto.
1: 8:47 minuti, siete su RTL 102.5. Torniamo su quello che è stato un po' il filo rosso che ci ha condotto attraverso tutta questa puntata di Stop News. Siamo partiti dalla nostra linea diretta e vi abbiamo chiesto cosa vuol dire per voi patrimonio dell'UNESCO e ci avete proposto delle nuove candidature, perché oggi è una giornata particolare. Siamo proiettati all'evento di questa sera all'Arena di Verona, quando verrà ufficializzato il lancio della candidatura UNESCO della canzone napoletana classica. Ne vogliamo parlare con il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che torna a trovarci. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare dall'evento di questa sera e perché la scelta di candidare la canzone napoletana classica?
2: Qui a Verona, all'Arena, è tutto pronto. Prevediamo una serata bellissima con la luna. E, come sapete, ci sono due grandi spettacoli in contemporanea questa sera. Dentro l'Arena c'è un grande spettacolo d'opera e poi ci sono grandi artisti. Tra l'altro ieri abbiamo annunciato anche Gianni Morandi, che verrà a cantare Caruso, proprio in omaggio. Caruso non è una canzone napoletana, ma è ispirata alla canzone napoletana classica ed è quindi una sintesi, diciamo, ben rappresenta quel patrimonio. E perché abbiamo candidato la canzone napoletana? Innanzitutto perché è una canzone fondamentale nel mondo, è una cultura fondamentale nel mondo. Io ricordo che l'UNESCO considera il napoletano

0: una lingua originale che deriva dal latino e non transita dall'italiano, quindi è una lingua autonoma e non un dialetto. Noi consideriamo la canzone napoletana classica un patrimonio e che quindi meriti chiaramente il riconoscimento dell'UNESCO. E quindi abbiamo deciso di candidarla questa sera proprio perché lo faremo davanti a 100 delegati UNESCO che arrivano questa mattina tra poche ore da Parigi con un volo privato, un volo speciale, e saranno con noi stasera in arena proprio per assistere a questo evento.
1: Quindi un evento straordinario che vi ricordo noi di RTL 102.5 seguiremo con i nostri inviati, quindi non perdete i nostri canali social che nella giornata saranno inondati da immagini dall'Arena di Verona per questo straordinario appuntamento. Tra l'altro questa mattina in linea diretta ci hanno scritto un paio di ascoltatori che erano proprio in viaggio per andare a Verona a vedere questo, che di fatto è un concerto, una festa, però ministro, diciamo così che fuori dal palco si cucina e si cenerà tutti insieme, perché l'ultimo traguardo che l'Italia ha meritatamente raggiunto è stato il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità.
0: Sì, perché fuori, proprio davanti all'arena, nella piazza dell'arena, ci sarà il secondo set di questo evento, forse il set più originale, spettacolare, perché ci sarà una grande mostra diciamo di tutti i prodotti proprio dell'enogastronomia italiana, che come sappiamo è uno dei fattori di attrazione maggiore per i turisti, e poi verrà realizzata una grande cena per 1000 persone che noi racconteremo durante lo spettacolo, racconteremo tutta questa preparazione, viene fatta da pochi contadini e verrà offerta agli ospiti dell'arena, ai musicisti, agli artisti e alle maestranze della Fondazione Lirica.
2: Ministro, si sa già un po' qual è l'iter che poi dovremo attendere per capire se questa candidatura poi verrà accettata, ufficializzata oppure no? Perché ricordiamo anche sulla questione della cucina avevamo dovuto aspettare un po' di settimane. Adesso come funziona?
0: Sì, l'iter è un iter che durerà 2 anni, ma è molto importante, ringrazio per questa domanda. Da subito si mette al lavoro il comitato che deve redigere il dossier scientifico di candidatura, e sarà un gruppo di lavoro che è presieduto, che è coordinato da Renzo Arbore. Sarà Renzo Arbore a dirigere, diciamo, questo gruppo di lavoro. Per circa un anno verrà preparato questo dossier scientifico, che poi verrà presentato e la candidatura arriverà a conclusione ai primi di dicembre del 2028, e sarà una grande opportunità questa, perché ricordo che a Napoli, in tutta la Campania, in generale in tutta Italia, l'anno prossimo ci sarà un grande evento che sarà l'America's Cup e che si svolgerà proprio a Napoli, quindi quella sarà un'occasione per promuovere questa candidatura, magari con un grande concerto, con grandi artisti internazionali che potranno cantare le canzoni napoletane, e poi arrivare per Natale, diciamo, a 2028 a creare dei festeggiamenti che portino in Italia quelli che noi chiamiamo turisti delle radici, cioè quegli italo-discendenti. Ce ne sono 80 milioni, pensate, nel mondo, 80 milioni di italo-discendenti che non parlano neanche più l'italiano, ma conoscono i dialetti dei loro bisnonni, delle persone che sono partite dall'Italia. E noi vorremmo portare questi italo-discendenti a festeggiare con noi quella che auspichiamo possa, quel riconoscimento che auspichiamo possa arrivare ai primi di dicembre del 2028.
3: Ecco, siamo con il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Ministro, l'Italia è la nazione al mondo con più siti patrimonio dell'umanità, ben 61. Con la canzone napoletana, la candidatura della canzone napoletana, si punta al 62esimo riconoscimento. A livello internazionale, questi riconoscimenti quanto sono importanti nel richiamare turisti esteri in Italia? Perché proprio negli ultimi anni si è assistito al fenomeno dell'overtourism. C'entra anche tutto questo?
0: Ma guardi, io ho già parlato di questo, a me non piace parlare di overtourism, perché io dico, noi dobbiamo essere accoglienti, noi siamo uno dei paesi più amati al mondo, forse il più amato da tutti i turisti internazionali, perché noi dobbiamo fare tutto per portare i turisti in Italia. Poi la questione dell'overtourism è una questione nostra, dobbiamo essere professionali nell'affrontarla, non dobbiamo dare ai turisti internazionali, è molto pericoloso dare un messaggio negativo ai turisti internazionali, perché poi questo fa sì che vadano in Francia e in Spagna, dove giustamente invece danno solo un messaggio di accoglienza. Noi dobbiamo essere accoglienti e poi affrontare questo problema in Italia.

0: sono dei modi, ad esempio il turismo delle radici è un modo intelligente, perché questi turisti, questi italo-discendenti normalmente vanno a visitare borghi che sono al di fuori, certo, delle città, perché i loro progenitori sono partiti da borghi piccoli, dalle periferie, diciamo, non dalle grandi città, e quindi noi dobbiamo trovare questo sistema e quindi risolverlo noi. Non dobbiamo parlare di overtourism e spaventare il turista internazionale, perché il turista internazionale per noi significa ricchezza per il nostro paese, e l'UNESCO in questo ci aiuta, perché questi riconoscimenti, proprio perché sono stati interpretati anche in un modo, diciamo, strategico. Io dico sempre, come ha detto bene lei, che noi siamo il paese, diciamo, la più grande potenza culturale al mondo, perché abbiamo un patrimonio mondiale in più della Cina, che è 32 volte più grande, e questo ci fa capire quanto veniamo considerati a livello internazionale. Dobbiamo continuare, certo, in questo senso.
1: Anche perché se andiamo a leggere, poi è proprio bello, Ministro, ha fatto bene a ricordare i piccoli borghi, perché è quello che anche tutta la macchina del turismo sta cercando di fare, cioè quando parliamo magari di turismo di prossimità per noi stessi italiani, è appunto andare a riscoprire piccoli centri che sono belli ma meno conosciuti. E se andiamo a guardare poi l'elenco dei beni, anche i materiali dell'UNESCO, ci sono dei piccoli posti che magari qualcuno ha voglia di andare a conoscere, ma che sono fuori dai circuiti, diciamo così, dei tour operator, ecco, non arrivano le vagonate di turisti lì, ma sarebbe bello riuscire a valorizzarli e a portarli, e in questo senso, insomma, esatto, state facendo un lavoro straordinario. Detto grazie. Questo, grazie, ma ci mancherebbe.
0: Tra l'altro, se mi permette di aggiungere, Campioni del Mondo diventerà anche un'esposizione che noi faremo l'anno prossimo ad aprile, vorremmo inaugurarla il giorno diciamo dei Natali di Roma, che è il 21 aprile. Vorremmo fare proprio un'esposizione, probabilmente proprio in un sito meraviglioso che c'è di fronte alla stazione Terni, mm-hmm, quindi non genererà overtourism, e vorremmo fare 61 installazioni dei nostri siti patrimonio dell'umanità, ognuna con un testimonial, perché questi sono siti che sono sparsi in tutta Italia, con un testimonial, con un personaggio della cultura che ne sia testimonial, proprio per far vedere, per far conoscere a tutti questo, certo, aspetto, diciamo, dell'Italia, questa forza culturale che ha il nostro paese nel mondo.
2: Allora diamo nuovamente l'appuntamento per questa sera all'Arena di Verona, questo bel evento per lanciare la candidatura a patrimonio dell'UNESCO della canzone classica napoletana. Ministro, siamo in chiusura, la sua canzone napoletana preferita, ne ha una?
0: Di Citencello Guglie.
2: A sta compagna vostra. Benissimo.
1: Ma
2: benissimo.
1: Tu le sai tutte.
2: Vabbè, tutte, oh, no.
0: Però stasera la cantano, che questa sera la canteranno Placido Domingo con Serena Autieri.
2: Mamma mia, non vediamo l'ora di ascoltarli. Grazie al ministro del turismo Gianmarco Mazzi per essere stato con noi. A presto.
0: Grazie a voi.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: Un tuffo nel passato che questa volta ci riporta al 1965. Il nostro Millennium Hit di oggi è di James Brown, si intitola I Got You, I Feel Good.

0: I got you, James Brown, in chiusura di questa puntata di Non Stop News.
1: Stavo facendo il pa-pa-pa, ma non...
0: No,
1: purtroppo
0: no,
1: non è educazione. Amici, siamo in chiusura di Non Stop News, grazie a chi si è occupato della regia e della radiovisione. Andy Ceccarelli a Roma, Gigi Resta e Più Ingegno a Milano.
2: Appuntamento con Non Stop News si rinnova domani a partire dalle 6, tra poco la famiglia giù al nord, prima linea a Giovanni Perria dalla nostra redazione.
3: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile, che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Colle di Mezzo, in provincia di Chieti, sono le 9.
4: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nonostante i nuovi contatti tra Mosca e Kiev riattivati dopo la lettera del leader ucraino Zelensky al presidente russo Putin per una riapertura del dialogo di pace, nelle ultime ore un attacco di droni russi ha provocato 3 morti a Kherson. Era stato lo stesso capo del Kremlin a escludere un cessate il fuoco temporaneo. Intanto negli Stati Uniti passa al Senato il nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari approvato dalla Camera dei Rappresentanti. E voltiamo pagina con il ritorno del confronto sul nucleare in Italia. Ieri il primo via libera della Camera al disegno di legge delega al governo. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
6: Il governo riporta ufficialmente l'atomo dentro la strategia energetica italiana con l'approvazione a Montecitorio del disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. A rivendicare il significato politico del testo è stato il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
7: Un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare.
6: Secondo l'esecutivo, i primi mini reattori ci saranno fra 10 anni. Ora il provvedimento passa al Senato, mentre il governo punta ai decreti attuativi entro un anno. Forti le critiche delle opposizioni, con AVS che ha esposto in aula cartelli di protesta, ma Azione ha votato a favore con la maggioranza e Italia Viva si è astenuta.
5: E voltiamo decisamente argomento, perché questa sera a Verona è in programma un grande evento, Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. All'interno dell'arena si celebrerà il canto lirico, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori in Piazza Bra invece una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Nel cast questa sera anche Placido Domingo, Patti Smith, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci. RTL 102.5 vi farà vivere tutto l'evento, come sempre, in radiovisione e sui social. E siamo ai numeri della borsa di Milano. Apertura leggermente negativa questa mattina per il FTSE MIB a positiva, più 0,12%. Borse asiatiche invece negative, uno su tutte, Tokyo meno 1,96%. Ora, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Tempo migliora fin da queste ore al nord-ovest dopo il passaggio dell'impulso atlantico, che sta portando ancora dell'instabilità sul Triveneto, tra Romagna, zone interne del centro e Marche. Anche qui però il tempo tenderà a migliorare. Il sud non è coinvolto, maggiori schiarite, tempo più soleggiato con un clima tipico del periodo, temperature massime tra 25 e 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
10: e mantiene ossa sane e forti,
11: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Buona digestione, ossa forti
9: e ti mantiene giovane.
3: Via Radio.
12: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna, a seguito di un incidente da poco risolto, si sono formati 8 km di coda. In questo caso consigliamo di uscire presso la stazione di Reggio Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Modena Nord. Sempre sulla A1 Milano-Napoli e più precisamente sulla variante di Valico, ma questa volta per un mezzo fermo in avaria, segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia verso Firenze. Sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti per traffico intenso sia tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Milano che tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione opposta verso Brescia. Infine sulla A7 Seravalle-Genova per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Buon viaggio!
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Eccoci, buongiorno!
1: Buongiorno!
14: No, questo è Gigi Resta.
1: Sì, sì.
14: Quando non riesco neanche a dire una parola è Gigi Resta che dà fastidio.
1: Si riconosce il dito, eh.
14: Sigla, simpatico Gigi, vai. We are family, buongiorno.
1: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
14: Buona mattinata e buon inizio di weekend a tutti tranne Gigi Resta. Ovviamente buongiorno anche a Pio, buongiorno anche a Luca, Sara, Jay, Giulietta.
15: Giorno,
14: insomma,
15: giorno.
14: Come state amici?
16: Tutto
14: come
16: bene, va? Questa sarà una mattinata di litigi a quanto
1: perché?
16: Pare, perché se c'è Gigi
1: prevedo. No,
16: un po'
1: dai.
16: Di tensione.
1: Ma gli allora, stai dando zizzania, man?
16: No, è che diciamo lui è un tipo che scalda un po' l'ambiente, ecco, sì. Mettiamola così. Allora, diciamolo subito, vogliamo bene a Gigi Resta come vogliamo bene a tutto il mondo, vero? Pace
15: certo.
16: E serenità.
15: Ah, venerdì.
16: Sì, stamattina.
1: Esatto.
16: Certo, non ci vediamo per due giorni, felicità
15: tra
16: a pallettoni.
15: Non ci vediamo per due giorni, poi con te non ci vediamo per un po' di giorni, perché tu te ne vai un'altra volta in vacanza.
1: Ma non
15: per
1: anticipiamo...
15: l'ennesima volta se
16: scusa,
15: ne vai in vacanza.
16: Quello che vai in vacanza sei te, io vado a lavorare.
1: Vestita così vai al Coachella, vai.
16: Vado al Coachella. Oggi devono guarda che non
14: ho
16: è giornata.
14: Tre scusa, amici,
16: subito.
14: Amici ascolto, avete notato attacco di Luca a Giulia, Sara a Giulia. Se Gio vuole attaccare anche
16: no, no, mai potrei.
1: Tu Manu hai voglia di dirmi qualcosa questa mattina?
14: Sei meravigliosa come tutta la squadra della famiglia.
16: Meno male che hai recuperato tu.
1: Emanuele, tu dovresti dire au questa mattina perché hai la maglietta in onore di Michael Jackson.
16: A me danno colori di Palermo, sembro Palermo.
1: È vero. È vero. Allora, dopo
16: Benda. Non si dice.
1: No, adesso ci correggono, vedrai che arriva quella corretta anche a me, Che, di cosa abbiamo bisogno, Jay?
16: Di un bel Yahoo! Mi presti la tua camicia, Giulia?
1: Assolutamente sì, ti piace?
16: Yeehaw!

0: Marrakech 9.13 Pezzone, volevo dire sì. Buon venerdì con RTL 102.5 che è sempre con voi. Pensate tutto il giorno anche alle 19. Perché dico quell'ora esatta? Perché alle 19 c'è la partita, insomma, più importante degli ultimi, direi delle ultime settimane. Lasciando Sinner, ovviamente, che ha fatto la finalona qui a Roma.
1: Sì, e tralasciando anche il fatto che anche quelle di Sinner al Roland Garros sono state partite molto seguite e importanti, però purtroppo poi lui si è ritirato e quindi stasera c'è la semifinale.
2: È vero.
1: Cobolli, Arnaldi, tutta italiana, è una cosa storica, ragazzi. Cioè, addirittura i francesi vorrebbero prendere esempio da noi. Cioè, dal
2: tempo. È tutto dire. Noi lo diciamo da anni che dovrebbero.
3: Non da oggi.
2: Devono ridarci la Gioconda e prendere esempio da noi.
1: Dai, sempre con sta Gioconda. No, l'hanno dichiarato, tra l'altro, proprio sapete che c'è anche il doppio misto, no?
2: Certo.
1: Vinto dalla Errani, come si chiama lui?
2: Bolelli? Vavassori?
1: Vavassori, bravo. Naggio, che lapsus, mi ricordavo il nome. Andrea,
3: vedi che Luca va bene per te.
1: Bravo, bravo, grazie.
3: Luca
1: grazie.
3: Va bene per te, questa è un'osservazione pericolosa. Scusa.
1: Perché litigano anche in continuazione. No, non è vero, ci vogliamo bene.
0: Sì, va bene per te.
1: Vabbè, comunque, doppio misto vinto, questo volevo dire. Vabbè. E la Errani, alla domanda qual è il segreto del tennis italiano, perché così pam pam pam, ha detto non c'è nessun segreto, l'unica chiave forse è che ci aiutiamo l'un l'altro. E questo è bellissimo e forse il nostro unico, la nostra unica tattica.
2: Che poi tra l'altro il tennis doppio è veramente un altro sport rispetto a quello singolo. A me colpisce quando fanno la prima battuta, avete visto che c'è, cioè, quello che è davanti si piega praticamente bassissimo sotto la rete, cioè io rimarrei lì fermo,
1: secco. Quella è una certezza.
0: Colpo della strega,
2: sì, track.
0: Comunque, per farvi capire che il tennis diventa sempre più importante grazie al signore in Italia, la partita di oggi sarà trasmessa in chiaro, cosa incredibile, perché le ultime partite invece sono 9
1: su un canale in chiaro, quindi non a pagamento. L'hanno chiesto espressamente, perché
3: stavo
1: ovviamente
3: al buio.
0: Certo. Colpa mia. Faccio un passo
3: nel sole.
0: Indietro. Ho sbagliato, colpa mia, faccio un passo indietro. Quindi vabbè,
1: però pensa a giocare a tennis al buio, senza luci accese.
0: No. Questo è in chiaro.
3: È complicato così.

0: Eddie Brock, 9:21, è venerdì 5 giugno, insomma qua in realtà si chiacchiera di tennis, ma si chiacchiera anche di questo amore che io scopro solo oggi in diretta tra Sara e Luca.
1: E te l'ho detto, vabbè.
2: Ma perché tu non cogli le sfumature,
1: vedi,
2: scusami.
1: Quanto sei fesso.
3: Amore, odio, amore.
1: Così. Ma è la stessa cosa.
3: Allora. Non è bello se non è litigarello.
2: Esatto. Infatti,
3: ma in generale, ma perché da cosa si poteva vincere il contrario invece?
1: Cioè io dall'extra, questo... per chi ci segue sull'extra.
3: Ma io ho questo carattere che sono diretta, ma no, questo, anzi il contrario vuol dire che ti voglio bene se sono diretta, altrimenti sono falsa e ti allontano. Ecco.
1: Vabbè, quindi ragazzi, non mi vuoi bene?
3: Falsa nel senso che non mi metto una maschera.
1: Non ne usciamo più da questa situazione.
3: Ne usciamo perché c'è un vocale.
4: Okay. Buongiorno, ma perché secondo voi la Mona Lisa, se fosse sempre stata in Italia, avrebbe avuto tutta questa risonanza? Io me lo sono sempre chiesto, se non fosse mai stata in Francia, la Gioconda, insomma, che valore avrebbe avuto l'Italia, visto che ne abbiamo così tante di opere?
0: Posso dire, questa è la domanda più bella dell'anno della famiglia.
1: Dobbiamo ringraziare i francesi che ce l'hanno rubata, cioè questa è la fine del concetto.
3: Ma non ce l'hanno rubata.
1: Per dire,
3: mannaia.
1: Si fa per dire.
3: Però, sempre l'astia.
1: Quindi grazie.
0: Perché, sì, dal punto di vista di marketing, loro sono stati più bravi di noi, dice l'ascoltatore. Questo, cioè, l'ascoltatore si pone la domanda.
2: Diciamo che sul fronte del marketing, in effetti, da altri paesi abbiamo da imparare, no? Cioè, gli inglesi hanno fatto di un mito del buco della metropolitana, cioè vuol dire che non è che è proprio una roba.
3: Beh, però diciamo
1: detta
3: che
1: così non è poetica.
3: A livello di marketing anche noi non abbiamo lavorato male con le opere che abbiamo.
1: Ma
3: pensate al Colosseo, che ne so.
0: Vabbè, ma quello ci ha messo a toccare il Colosseo.
1: Ma pensa all'aeronautica anche.
3: Sì, dopo ti spiego.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi.

0: perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: And this day could be your last. Imagine Dragons 9:34. Buon venerdì 5 giugno con la famiglia. Se avete appena acceso la radio, ciao.
1: Ciao.
0: Volevo dire, oggi è una giornata per chi ama il calcio importante, non mondiali, signora mia.
1: Ah, no.
0: Non quello, no?
1: No.

0: Ma oggi alle 18 verrà svelato il nuovo calendario della Serie A.
1: Ma un attimo,
0: mia.
1: Ma è appena finito il campionato.
2: No, comunque io ero preoccupata, devo dire la verità. Chissà chi giocherà con chi nella prossima
3: campionata. Vuoi non sapere chi giocherà il 23 di agosto?
1: No, onestamente no, però se ce lo vuoi dire, Luca.
3: Lo scopriamo oggi alle 18.
1: A che ora, scusatemi?
3: Oggi alle 18 c'è il sorteggio.
0: Oggi alle 18 si saprà.
1: Segno sul calendario, aspetta.
0: L'inizio del campionato, l'ha detto Luca, 22-23 agosto. Ci saranno dei turni infrasettimanali, anche ne segnalo uno alla Befana il 6 gennaio, sì. Quindi si giocherà anche il 6 gennaio e finirà il 30 maggio del prossimo anno.
2: Ok.
3: Tanto non vi preoccupate perché non sapremo mai quando si gioca il derby di Roma, cioè lo scopriremo
0: perché lo spostano
3: un quarto d'ora prima.
2: A seconda di quello che decide la questura, a seconda di quello che c'è anche come eventi sportivi a Roma, questo è il tema. Devo dire che non mi piace che inizino il 22-23, io sono ancora in ferie, non voglio avere la rottura. Torniamo a casa che c'è la partita. Ecco,
1: preparati perché sarà così.
4: Vabbè, possiamo portare il telefono al ristorante, Sara, non ti preoccupare.
1: Si esce una sera al telefono al ristorante, non me lo devi mettere lì.
2: Non lo so, tanto fa finta sotto il tavolo, oppure va in bagno.
1: Così.
2: Poi c'è l'Under 17, sempre calcio, che ci dà soddisfazioni perché va in finale per gli europei Under 17. Quindi ha battuto la Spagna e andrà in finale contro il Belgio, quindi queste sono buone notizie.
3: Le prossime qualificazioni le facciamo fare agli Under 17, no? Che almeno...
1: Stavo pensando la stessa cosa.
2: Poi per chiudere in bellezza e simpatia c'è una compagnia aerea invece che ha sfottuto l'Italia della nazionale mentre stava andando a giocare contro il Lussemburgo, perché l'Italia ha postato una cosa del tipo in viaggio e questa compagnia aerea ha ricondiviso dicendo per andare dove?
1: Chissà qual è questa compagnia aerea?
3: E chissà dove deve andare la compagnia aerea.
0: No.

0: hit della famiglia, produzione di Merck & Cremont, cantato dalla Serena Brancale, The Colors, Partenope, bella novità nella famiglia che segniamo tra i possibili papabili tormentoni.
1: Ah beh, certo.
2: Attenzione, perché si vota per Power Hits anche oggi fino a mezzogiorno.
1: Sì. Bene, allora, vocali vari, sì, di vario tipo, vai.
3: Buongiorno famiglia. Mi sono rivolto all'intelligenza artificiale chiedendo che tipo di sport sia il tennis al buio. La risposta è stata piacevole, rivolgersi a Jennifer Preston. E dai.
4: È una cosa un po' erotica, no?
1: No, ha detto

0: Si gioca in chiaro, cosa
1: lei pensava con la luce accesa?
0: Non l'aveva mai sentito,
2: nel
0: chiaro della luce.
2: Polemica.
3: Scusate, famiglia giù al nord, ma perché si continua a dire che la Francia ci ha rubato la Mona Lisa? Lui, Leonardo, è morto in Francia e se l'era portata dietro. È morto là, è sepolto là. E la Mona Lisa è là. Che furto è stato? Non ho capita. Datemi spiegazioni, grazie. Buona giornata.
4: La signora è così arrabbiata che attaccava attaccata al microfono. Stavo così. Ma signori.
0: È un po' francese forse.
1: Mi sa che c'è qualche parente lì, perché questo attaccamento con la Francia non me lo spiego.
2: Allora,
1: no, però ha ragione,
2: benissimo.
1: Ha detto una cosa vera, noi scherziamo.
2: Allora, lo sappiamo bene, ma ogni occasione è buona per dare un po' di fastidio ai francesi.
1: Esatto.
2: Scusate,
1: io.
0: Ma cosa succede in regia?
1: Scusatemi. Allora, Gigi Resta ha detto una cosa in interfono, ma non si può ripetere.
0: Devi
1: Gigi
0: avere
1: detto,
0: il coraggio di dirlo.
1: No, il senso è: se ci ridate la Mona Lisa, ridateci tutto quello che riguarda Leonardo da Vinci e non solo questo.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da 1 chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Russell, buon venerdì, dai, buongiorno, c'è RTL 102.5, la radio che vi fa sempre compagnia, e fino alle 11 vi beccate noi della famiglia.
1: Tra l'altro, oggi siamo qui per, diciamo, agevolare la pace nel mondo.
2: Sentite.
3: Volevo dire alla signora di prima della Monna Lisa, scusi, ma se io muoio in Francia,
0: sì,
3: allora mio figlio non può avere il mio orologio che io indosso perché sono morta in Francia e rimane lì. No, scusate, non l'ho capita questa cosa.
4: No, però io voglio schierarmi dalla parte della signora.
0: Ma è una cosa. Io mi vado a sedere.
4: No, però aspetta, non facciamo confusione. Che è vero che noi siamo dei casinisti diseducativi.
1: Esatto.
4: Però il senso è che Leonardo da Vinci aveva deciso di trasferirsi in Francia anche perché era in difficoltà economiche. Quindi viveva lì, non aveva discendenti da che io sappia, e quindi tutto quello che...
1: E per far due spicci, la Mona Lisa probabilmente l'aveva ceduta. Ma pare. Sentite il prossimo messaggio a proposito di pace nel mondo.
5: Sì. Cara famiglia, ma oltre alla Gioconda non vogliamo parlare della Corsica? Ma perché la Corsica deve essere dei francesi? Lì attaccata alla Sardegna, appiccicata alla Toscana e alla Liguria, ma perché deve essere dei francesi?
6: Posso salutare qualcuno da Sardegna a proposito? Sì. Poldino da Oristano, un bacio. Pensavo volesse dire saluto qualche francese, invece no, neanche no. Quello. Allora, i sardi.
1: Io ho frequentato spesso la Corsica e ho idea che i corsi non abbiano voglia di essere né francesi né italiani, quindi starebbero bene da soli.
4: La penso anch'io nella stessa maniera. Comunque abbiamo sollevato un vespaio, ci sono tre. Cosa?
0: No, l'accento un po' milanese. Fammi un po' capire. Io la qui la vedo, era Maria.
4: Ti ho prestato. È stata una cosa incomodato d'uso, me la devi restituire.
0: Dai, due spicci te la do.
4: Sì. Ci sono altre polemiche che vogliamo sollevare.
6: Possiamo mandare un bacio ai francesi, perché se no se ne vanno dall'Italia.
4: Tu potresti sollevare altre polemiche.
6: Sì, però meglio di no, evito.
4: Interessante. Poi ne parliamo.
6: Te lo dico dopo.

0: Che arriva, cioè.
1: Ridere, gli ascoltatori sono troppo belli. Vabbè, uno ha scritto: ma chi la vuole sta Mona Lisa? È un piccolo brutto ritratto di una donna orrenda.
2: Ma tenetevela.
3: Cioè, body shaming a distanza di quanti anni? Centinaia di anni.
0: 300-800 anni.
1: Mamma mia. Veramente, sono geniali.
3: Sì. Comunque, niente, questa cosa è la Mona Lisa, noi italiani, anche quando la chiariamo, perché non è la prima volta che ne parliamo per radio, cioè continuiamo a essere fissati sul fatto che è nostra, punto
1: non
3: e basta.
1: Non ci va giusta faccenda.
3: È così.
1: Vabbè,
3: e allora, a sto punto, ridateci tutte le opere italiane.

0: italiane nel mondo.
1: Esatto.
0: Cioè, che ne so, tipo? Jennifer, anche il ponte di Brooklyn.
2: Ecco, certo. Stacchiamo lì.
3: Allora, lo mettiamo qua sul Tevere, spostiamone uno, sì. E ci post pontesisto a fianco.
0: Però il 50% è il ponte, perché è stato realizzato anche da un ingegnere italo-americano che si chiamava John August Roebling.
2: Quindi teniamo le colonne.
1: Sì, allora noi teniamo la corsia di destra, voi quella di sinistra, o il contrario, scegliete sì. voi, insomma. Ecco.
0: Allora, avete capito che il vero senso di questa famiglia, che si chiama la famiglia per questo motivo, è appunto la fratellanza, sì. la sì. solidarietà,
2: la pace soprattutto.
0: Esatto,
2: sì,
0: esatto.
2: Sì, sì, sì, effettivamente va bene.
0: Ci fermiamo, si ritorna fra poco, e anche una minaccia con la famiglia giù al nord, e adesso ci sono subito le news.
2: Anche a Zovencedo, provincia di Vicenza, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Medio Oriente, perché non si placano gli attacchi israeliani in Libano, nonostante l'accordo per il cessate il fuoco tra i due paesi. Almeno 7 le persone morte nella notte in occasione dei raid condotti nella città di Tiro, nel sud del Libano, per il quale l'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione. 4 le vittime nel bombardamento di un ospedale. Ieri un colpo di mortaio aveva ucciso un casco blu serbo. E nelle ultime ore un attacco di droni russi contro un'azienda alimentare di Kiev ha provocato 3 morti, nonostante i nuovi contatti tra Mosca e Kiev riattivati dalla lettera del leader ucraino Zelensky al presidente russo Putin. 3 le vittime anche a Kherson. Era stato lo stesso capo del Cremlino a escludere un cessate il fuoco temporaneo. Intanto negli Stati Uniti passa al Senato il nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di euro approvato dalla Camera dei Rappresentanti. E siamo ai numeri della Borsa di Milano. Andiamo da Alessia Maggi. Buongiorno a te.
5: Buongiorno. Le borse europee aprono l'ultima seduta della settimana poco mosse. Piazza Affari segna attualmente FTSE MIB meno 0,11%. A pari merito il FTSE Italia Mid Cap cede lo 0,11%. Fra le blue chip, bene per Amplifon con più 2,52%, seguita da Nexi che guadagna il 2%. Sul fronte opposto in rosso troviamo ST Micro che cede il 3,10%, seguita da Diasorin con meno 1,61%. Sulla BTP Bund a quota 74 punti. Buona giornata dal SEC Data Analytics.
3: Siamo allo sport e il ciclismo con il Giro d'Italia Women. Sentiamo Ludovica Marafini.
6: Si riparte dal Parmense con i 159 chilometri da Sorbolo Mezzani nella pianura emiliana a Salice Terme in provincia di Pavia, per una tappa divisa in due, prima lineare e poi più impegnativa, con un gran premio della montagna all'altezza di Pietra Gavina a 27 chilometri dall'arrivo, terreno che potrebbe favorire una fuga prima forse di un nuovo arrivo in volata. Ieri sul traguardo di Brescello c'è stato ancora un successo allo sprint di Elisa Balsamo, che ha firmato la sua quarta vittoria di tappa in questa edizione, di cui si conferma protagonista. Nessuna novità però in classifica generale, con la maglia rosa che resta sulle spalle dell'olandese Anna van der Breggen. Appuntamento per la partenza alle 12.40.
3: Grazie, ora arriva la viabilità.
4: Via Radio.
7: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo da poco rimosso si sono formati 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Badia per chi viaggia in direzione di Firenze, mentre per un incidente troviamo 3 km di coda tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove anche qui a causa di un mezzo fermo in avaria troviamo 1 km di coda tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto per chi viaggia in direzione di Pescara. Sulla A4 Milano-Brescia, per un altro incidente, si sono formate code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre per traffico intenso troviamo code tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Infine sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo 4 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Serravalle-Scrivia per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: 5 giugno, dice 4. Ciao, ben ritrovati, la seconda ora della famiglia. Ciao Gigi, ciao Pio, buongiorno anche a Luca Viscardi, Sara, Jay,
1: buongiorno.
0: Giulietta,
1: buongiorno.
0: Buongiorno anche da Carocci qui a Roma. Vogliamo rimanere sul mondo storico, culturale?
1: No, con no,
0: la
1: no.
0: Cioè, allora, anche perché io non parlo, perché sennò io non parlo.
2: Allora,
0: non
2: qualcuno, dice, se l'America ci chiede indietro Jenny, possiamo scambiarla con Luca? Momento.
1: No, cioè, vabbè.
2: Momento.
3: Io sto qui, voglio stare qui, va bene.
1: Certo che va
3: io
1: bene.
3: Amo l'Italia.
1: Vabbè, però questo è il senso, cioè non possiamo parlare di cultura, noi di questo possiamo parlare.
4: Cioè, noi siamo riusciti a dare della cessa alla Monna Lisa.
2: No,
4: questo è
2: noi,
4: quello
2: però,
4: che abbiamo fatto noi oggi, vi rendete conto?
1: È arrivato un messaggio così.
4: Credibile.
1: Era ironico il messaggio.
4: Sì,
1: dai,
4: per carità, però questi siamo noi.
1: Vabbè, diciamo che dovremmo parlare più di quello che succede, per esempio, a Viscardi quando va in giro e trova delle cose particolari di accessori auto, volendo.
2: Ma allora, tra poco, se volete, vi posso segnalare il regalo del secolo.
4: Cioè, se vogliamo, non vediamo l'ora.
1: Pensa a te.
2: Non avrete mai trovato idea migliore.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber 10:12, buon venerdì con Giulia, questa che se la canta, perché ogni canzone tra una, tra Jay e Giulia litigano per chi la deve cantare.
1: No, la cantiamo anche insieme se ti va la prossima volta.
2: Allora, siete pronti per l'idea del secolo per il vostro prossimo regalo?
1: Assolutamente sì.
2: Allora, questa mattina mentre andavo a fare colazione sono rimasto abbagliato da un negozio di accessori per auto che vende il condom wash.
1: Sì.
2: Allora,
1: fa la traduzione?
2: Allora, il condom è l'anticoncezionale.
0: Ma posso andare via mentre la
1: vuol dire profilattico?
2: Profilattico per il lavaggio è una spazzo, attenzione, una spugna che voi dovete mettere intorno agli spazzoloni che trovate negli autolavaggi self-service.
1: Ok, cioè io la macchina, vado a fare l'autolavaggio, ci sono questi spazzoloni, in tanti dicono ma mi graffia la macchina.
2: Cioè, avete presente, no, il tunnel dove voi fate tutto da soli, dove c'è il getto dell'acqua, c'è la spazzola per pulire. Ecco, intorno alla spazzola per non rigare la macchina mettete la spugna.
1: Ma chi lo mette? Chi la mette questa spugna? Tu la metti
2: tu? Te la porti da casa quando vai all'autolavaggio, la metti lì e poi te la porti
1: via. Ho una domanda, scusa, ma è questa spugna che si applica, no?
2: Sì.
1: Non fa muro al lavaggio, quindi quella parte non rimane sporca?
2: No, perché allora a quanto pare passa praticamente l'acqua, perché riesce a filtrare attraverso il tessuto, però il tessuto poi è morbido per lavare la macchina.
3: Non vorrei parlare del biodiesel.
1: Non vorrei dirlo, ma se andate all'autolavaggio Luisa non succede questa roba, ragazzi.
0: Allora,
1: anche oggi abbiamo grattato, vai.
0: Allora, voi fate i barboni, io do 15 euro e me la lavano la macchina.
2: 15?
0: Quanto costa?
2: L'ultima volta mi sono fermato davanti a un autolavaggio,

0: visto 25 euro ma devo lavarla, mica comprarla
1: cosa
0: la
1: c'hai
0: macchina.
1: Un tir, c'hai gli scatti, non hai una macchina. Comunque sono questo spazio ve lo volevo dire era sponsorizzato by Jennifer Pressman e l'autolavaggio.
2: Sono i nostri amici, ci ascoltano mentre nel tunnel vostra macchina.
3: Vabbè, Jay oggi devi andare a lavare la macchina perché sembrava quasi
1: usciamo dal tunnel per dire che in realtà questo è solo l'ultimo degli accessori strani, certo, anche per le macchine. Cioè chi non ha comprato delle cose particolari per la macchina,
3: il volante con il pelo. Bravo, voi ce l'avete il volante con il pelo?
2: No, e i dadini?
1: Dallo specchietto.
0: Allora, esatto. Dite la verità, la coda per scaricare la carica elettrostatica sulla macchina.
3: No, questa
0: verità.
3: No, Luca, scusami.

0: Tommaso Paradiso, 10:21, c'è un po' il calcolo di quanto costa lavare la macchina in Italia. Grandi contenuti nella famiglia,
1: certo.
0: C'è indignazione, devo dire, no, perché in realtà ci sono posti dove la macchina si paga anche 30-40 euro.
1: Ma costa un sacco, la follia.
2: Sì, sì, ce l'hanno segnalato. Matteo dice: di solito pago 25, un giorno sono andato 40, mi hanno fatto pagare. Ho detto: ma perché? Perché era molto sporca.
1: Ma è che poi la sera magari piove. Allora se vado io me la fanno pagare 100 euro perché la mia è una macchina bianca, adesso sembra grigia, quella roba lì si è cambiato colore.
3: Non so se avete visto l'interno di alcune macchine.
1: Sì.
3: No, perché? L'interno è vero, deve essere più pulito per quanto mi riguarda.
1: Sì, però a volte ci metti tantissimo tempo, però, forse qualcosa in più.
2: Beh, se poi hai gli animali, lo dico nel mio caso, ci mettono una vita a pulire dentro a noi, eppure io quando lo faccio una fatica.
1: Ma perché non è tanto l'esterno, è l'interno, quello
0: lo so. Sì, sì, sì. Ma anche i bambini, Io ho trovato la lasagna di Natale di Virginia dietro, quindi
2: certo. Certo.
1: Diventiamo un po' tutti degli accumulatori seriali nelle proprie macchine.
4: No, però sai che a me fa un po' impressione quando guardo le macchine magari nel parcheggio, no? Passi di fianco a una macchina, la vedi piena di cose e tu dici: "Ma come fanno a stare dentro quell'automobile?" Cioè, con tutto quel disordine.
1: Vuoi non avere un cambio di scorta nella macchina, Luca? È importantissimo.
2: Però secondo me la macchina rispecchia un po' la tua personalità, nel senso che magari sei un po' artista, diciamo,
1: per non dire disordinato.
2: No, vabbè, sì, un po' creativo, mettiamola così, e quindi magari è un pezzo di vita la macchina.
4: Io sono artista della pulizia, ad esempio, in macchina, tutto pulito, ordinato, e quando si va in viaggio non si devono vedere le valigie, ok?
1: Posso metterli i piedi sul cruscotto, no?
4: Ma no!
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
9: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi.

0: mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni su RTL 102.5, prima il concittadino DJ Sumber.
2: Sumber, meraviglioso lui, di New York.
1: Invece ora ci colleghiamo con Valentina per il Giro d'Italia Women. Buongiorno Vale.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, esattamente, settima frazione del Giro d'Italia Women. Siamo a Sorbolo Mezzani, ragazzi. È un piccolo centro in provincia di Parma che ha delle curiosità. Per esempio il nome. Intanto è la fusione di due piccoli centri che erano appunto Sorbolo e Mezzani. E Mezzani in realtà ha una etimologia molto particolare, perché significa dal latino nel mezzo, nel senso che erano dei piccoli nuclei abitativi in mezzo al Po. Chiaramente qua vicino scorre il Po, e ovviamente siccome il greto del fiume cambia, come sapete, poi comunque le acque si ritirano, questi piccoli nuclei abitativi sono rimasti attaccati alla terraferma e sono diventati un comune altrettanto piccolo, Mezzani appunto, che si è unito a Sorbolo, trasformando nel 2019 una comunità un pochino più grande. E soprattutto qua c'è una forte tradizione naturalistica, ci sono tantissimi parchi e tantissimi ciclovie, quindi c'è la Food Valley Bike, che è una ciclovia che parte da Parma, passa da qua, e potete immaginare la bellezza, perché non solo unisce la natura naturalmente, ma unisce anche il food, che qui insomma siamo in provincia di Parma, come vi dicevo, potete immaginare quanta tradizione ci sia. Quindi si va in bicicletta e ci si ferma, ci sono i pit stop nei vari chioschi che offrono o anolini, che sono un piatto molto tipico di qua, oppure magari un bel bicchiere di lambrusco frizzante, che insomma fa sempre piacere, soprattutto se si pedala, se poi soprattutto poi dopo riesci a continuare la tua pedalata, ovviamente. E c'è una biodiversità incredibile, ovviamente c'è anche una riserva ittica dove è possibile vedere tutti i tipi di pesci possibili del fiume, e poi c'è anche un caseificio, anzi più caseifici, dove è possibile vedere la formazione del parmigiano reggiano, uno dei formaggi più imitati al mondo, come sapete. C'è il grande tema dell'Italian sounding, ovvero della possibilità di chiamare formaggi con nomi che somigliano, che ricordano l'italiano, ma non sono così, sono ovviamente delle imitazioni. Il vero parmigiano reggiano si fa da queste parti, e nei caseifici è possibile vedere la trasformazione del latte in questo straordinario formaggio e eventualmente ovviamente anche assaggiarlo. Qui c'è una tradizione enogastronomica straordinaria, quindi insomma, oltre alle le bellezze della natura e la voglia di viverla la natura nel profondo, proprio grazie alla bicicletta, ovviamente qui c'è veramente un'offerta incredibile. Peraltro c'è anche un'altra ciclovia molto carina che si chiama la ciclovia del pomodoro, perché passa attraverso delle coltivazioni di pomodoro enormi, forse tra le più grandi d'Italia, e quindi insomma anche lì è molto bello, soprattutto in alcune stagioni dell'anno questo panorama tutto rosso è molto molto particolare, molto singolare. E, insomma, c'è da fare anche qua, ragazzi miei.
4: Bene. Hai domande, Jay?
5: Sì, ma il bar dietro è molto bello, però le cicliste dove sono?
3: A raccogliere qualche pomodoro, no, per fare uno spuntino, a bere una bottiglia di lambrusco, può essere, non lo so, veramente. Adesso tra pochissimo partono, anzi tra pochissimo, all'ora di pranzo partiranno proprio dalla piazza alle mie spalle, glielo chiediamo che cosa hanno fatto poco prima di partire.
6: Facci sapere, ciao, ciao Vale, buona giornata.
3: Ciao ragazzi, grazie
4: ciao.
3: A voi.
4: Grazie.

0: Hit su RTL 105. Noemi, weekend che arriva, questo se posso, importante per chi ama la Formula 1, signora mia.
1: Dove siamo questo weekend?
0: Siamo a Monaco, quindi insomma,
2: avete cugini con terrazzi?
1: Esatto.
0: No, stavo leggendo i prezzi. Allora, i biglietti, se volete vederli, diciamo lì, vabbè che non si trovano più,
1: esatto,
0: però partivano dai 200-300 euro.
1: Ah,
0: partivano. Ma se vuoi stare sul balcone degli amici di Viscardi, i prezzi dei balconi, perché c'è veramente questo prezzario, partono dai 5.000 euro.
1: Cioè, i prezzi dei balconi della gente, cioè
0: sì,
1: casa della gente.
2: Perché non ti danno che da bere, poi c'hai il bagno se hai bisogno. Vuoi mettere?
3: 5.000, sì.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
9: Bellissimo.
8: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store. Sun in the
17: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling
18: good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
20: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
21: Figurati, me ne trovano un altro.
20: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
21: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
22: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: La Pausini, prima Lady Gaga insieme a Dacci. Con colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che segnalo, io ancora non l'ho visto. Vi interessa questa notizia?
1: Molto vergognati anche, tra l'altro.
2: Anch'io non l'ho visto ancora.
0: Ma lo andremo a vedere insieme, magari. Alla gossip con Jennifer Pressman.
1: E vai. Buongiorno. Allora, David Beckham, che forse è più
3: un'altra volta i Beckham.
1: Parliamo di David Beckham. Forse è più famoso adesso che quando giocava a calcio, penso, no?
2: Sì, anche secondo me è diventato più popular.
1: È ancora più famoso. Vabbè, fa un sacco di roba. Tant'è che adesso gli regalano una stella su Hollywood Walk of Fame.
2: Non ci credo.
1: Una stella. Una stella.
0: Io ho capito una sella. Dico, andrà a cavallo.
1: Magari va anche a cavallo.
0: Che ne so.
1: Comunque, il 12 giugno sarà premiato questo onorificenza,
2: sì,
1: si dice.
2: Bravo.
3: Quindi vuol dire che martedì settimana prossima parleremo un'altra volta dei Beckham.
1: Assolutamente. Adesso in questo momento però si trova nel Cotswolds in Inghilterra. Bellissima Cotswolds.
2: Come si chiama?
1: Cotswolds.
2: No. Eccolo.
1: Cotswolds.
2: Pane per i nostri denti.
1: Quindi che fa la campagna un po' un'oretta e mezza fuori da Londra.
0: E dire campagna anziché dire Cotswolds.
1: Sono famosissimi i Cotswolds di England.
2: Scusate, ma la stella sulla Walk of Fame non si dava agli attori, alle persone diciamo famose del mondo del cinema?
4: Ma non solo, famose.
1: Vabbè, lui sta facendo un sacco di roba, sta allenando una squadra di calcio.
2: Capito?
1: E poi ha una bella fattoria nel Cotswolds, appunto.
4: Ancora.
1: E arrivai, ho finito la notizia.
3: Credo di essere travolto dall'interesse. No, ma dimmi.
1: Praticamente lui ha aperto questa pagina su Instagram per i suoi followers a seguire tutta la sua fattoria, le galline, lui conta tutte le uova che depositano.
3: Bellissimo.
4: Quindi tu, Jennifer, passi la giornata a guardare Beckham che cura le galline.
1: Sì, che deposita le uova. Preferisco la pubblicità che aveva fatto il pompo.
2: Nudo, va bene.
4: Va bene.
3: Non bastavano lui, zia, la sorella, la moglie, il figlio, la figlia, le galline.
4: Comunque, Jay, quelle sono altre uova.
1: Le galline, esatto, brava.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, per fortuna abbiamo finito, se no parlavamo altra mezz'ora di Beckham. Sì. Finiamo però con i Millennium,
3: sì,
2: se vi va.
3: Sì, beh, bello questo. The Monkees, I'm a Believer.

0: The Monkees per chiudere la puntata e la settimana della famiglia. Andando via, non abbiamo ancora segnalato che oggi è venuta Giulia con la valigia.
1: Beh,
0: Giulia,
1: perché vai in vacanza, qui. Non per
2: non
1: un po' di
2: giorni. Non vado in vacanza, amore mio. Non vado in vacanza.
1: Dove
2: vado
1: vai?
2: A lavorare. Dove vado? Vado a Cecina.
0: A Cecina.
2: A Cecina. Che bella Cecina.
3: Hai capito come? A Roma, poi vai in Toscana.
2: A Cecina. Io diventerò la vostra Valentina, sì. Iannicelli. Vi porterò con me, non lo so dove, devo capire, però faremo dei giri in testa.
3: C'è un bellissimo mare lì, te lo dico.
2: A Cecina?
3: Portati i costumi.
1: Ma tu lo sai, Giulia, che noi continuiamo a reggere il coltello nella piaga solo perché sappiamo che ci sarà il vuoto in questo studio.
2: Beh, lo so, immagino. Non prendere il mio posto qui al centro,
1: no,
2: Non mi raccomando.
3: Non glielo permettiamo. Non ti preoccupare, stai tranquillo.
2: Scherziamo, va bene tutto, che ci vogliamo bene, che siamo una famiglia, ma fino a un certo punto.
3: Va bene, noi andiamo in pace questo weekend e ritorniamo, se Dio vuole, com'è
0: bene.
3: Il tempo com'è? Sì, abbastanza
0: sta tirando.
3: Bello, dai.
0: Te la sta tirando.
2: Ciao Gigi, ciao family.
4: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
6: e mantiene ossa sane e forti
7: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Buongiorno anche a Gorla Maggiore, provincia di Varese. Sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
8: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da alcuni dati economici diffusi questa mattina dall'Istat, in particolare sulla crescita italiana. Si attesterà al più 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027. Nel 2025 si è rinfermata invece al più 0,5%. Preoccupa l'inflazione, data in forte crescita nell'anno in corso in conseguenza degli aumenti dei prezzi delle materie prime. Toccherà in media il 2,9%. Voltiamo decisamente argomento. Questa sera a Verona è in programma un grande evento, Campioni del Mondo Italia, Love UNESCO. All'interno dell'arena si celebrerà il canto lirico patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori in Piazza Bra invece una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio dell'UNESCO, dunque la cucina italiana. Allora, ne abbiamo parlato questa mattina in No Stop News con il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Allora sentiamo le sue parole.
9: Qui a Verona all'arena è tutto pronto, prevediamo una serata bellissima con la luna. Come sapete ci sono due grandi spettacoli in contemporanea questa sera. Perché abbiamo candidato la canzone napoletana? Innanzitutto perché è una canzone fondamentale nel mondo, è una cultura fondamentale nel mondo. Io ricordo che l'UNESCO considera il napoletano una lingua originale che deriva dal latino e non transita dall'italiano, quindi è una lingua autonoma e non un dialetto. Noi consideriamo la canzone napoletana classica un patrimonio e che quindi meriti veramente il riconoscimento dell'UNESCO, e quindi abbiamo deciso di candidarla questa sera proprio perché lo faremo davanti a 100 delegati UNESCO che arrivano tra poche ore da Parigi con un volo privato, un volo speciale, e saranno con noi stasera in arena proprio per assistere a questo evento.
8: I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB meno 0,02%. Chiudiamo con il tennis, Roland Garros, Enzo Tamborra.
10: Sta per iniziare un'altra giornata storica per il tennis azzurro. Il prologo è la semifinale del doppio maschile che vedrà di fronte intorno a mezzogiorno la coppia Bonelli-Vavassori, fresca vincitrice del titolo del Fuori Italico, opposta a Zeballos-Granollers, numero uno del ranking. Vavassori, lo ricordiamo, ieri ha vinto per il secondo anno di fila il titolo del doppio misto del Roland Garros in coppia con Sara Errani. Il clou questa sera intorno alle 19 con l'incredibile derby italiano tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, che vale l'accesso alla finale. Il rovescio del ligure contro il dritto de Romano. In ogni caso sarà una festa per il tennis azzurro. Ricordiamo che nell'altra semifinale si affronteranno il tedesco Zverev e il ceco Mensik.
8: Grazie, viabilità.
4: Via Radio.
11: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento segnaliamo code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli in direzione Bologna, tra Lodi e Casal Pusterlengo, tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero e tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento in galleria, 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: RTL 102.5.
14: No problem.
15: Viva l'Italia!
16: Belli, belli carichi anche per questa prima delle tre puntate di No Problem. Viva l'Italia, ci siamo. Venerdì 5 di giugno, facciamo come sempre l'appello.
17: Dai.
16: E anche saluti.
17: Dai, dai.
16: È tornato a Milano Paolo Cavallone.
18: Buongiorno, Carlo Elli.
16: Buongiorno, Charlie Gnocchi.
19: E Carolina.
20: Buongiorno a tutti ragazzi, ben trovati. Devo sgridare Paolo Cavallone.
18: Che cosa è successo?
20: Perché ho scoperto che prima di tornare a Milano voi avete preso un caffè con Charlie e nessuno mi ha chiamata.
16: Neanche a me.
20: Io sono molto offesa.
18: Ma perché Charlie voleva fare una cosa intima e allora io ho detto come possiamo, capito?
16: Ma avevo un affare da proporti.
21: Oggi si chiama così un caffè, ma abbiamo fatto dell'altro. Però ragazzi, posso dire una cosa?
20: Dell'altro
16: nel senso che era corretto il caffè.
21: La sera del Power It estate siamo stati insieme noi quattro a casa di Carolina, una serata fantastica.
18: È vero.
21: Sai cosa ho scoperto, Paolo?
20: Sta per pestare un...
21: Abbiamo una cosa in comune, lo posso dire?
18: Dai, sentiamo.
21: Dai. Siamo tutti e quattro incensurati
16: da quella sera.
18: Perché io dirlo? Da quella sera
21: non ho fatto più l'amore.
20: Scusate, parlate per voi.
18: Vedi? Hai visto che sì. Ha subito cambiato le carte in tavola. No, fai bene, brava, brava.
16: No, ma scusate, ci mancherebbe. Qual era la sera?
18: No, scusate. Poi apriamo una parentesi. Alla tua età ci mancherebbe. Noi da quella sera. Ma sai quale sera?
20: Ma da molto prima.
16: Sì, ma non ho capito, Paolo, quale sera?
18: Estate 79.
21: Ecco. Estate con noi. Ragazzi, comunque siamo quattro brave persone. C'è anche della musica qua, ma
16: sì, sì.
18: Oh, c'è la cabana di Rama ed è con questo motivo che iniziamo, dai.

0: Too Good at Goodbyes per Sam Smith su RTL 102.5. Allora, 11 e 13 minuti, vorrei sapere un po' la giornata tipo di Charlie. A parte che tu sei molto dinamico, no? Perché cerchi sempre di fare un sacco di cose, ma ogni tanto ti riposi, ti rilassi.
1: Guarda, me lo chiedevo proprio ieri, sono andato a vedere una macchina da 1000 euro che però ho scoperto che è la sulla Nomentana, è una sola.
2: Ma quella che vendeva mio papà?
1: Sì, quella di tuo padre.
3: però posso dire una cosa, Charlie, hai un bel motorino.
0: Sì, molto bello, molto bello.
1: Ah, sì, ragazzi, a mezzi sono, ho dei 14, però sto lavorando molto.
2: Ma posso dirvi invece
1: l'ultimo libro
2: che io preferisco il divano.
3: Bene, ah, sì, sono con te, Carolina.
0: Non allora, sul divano però.
2: No.
3: Magari.
2: Non
3: via.
2: Sullo stesso divano, ma io e Paolo abbiamo un DNA più evoluto.
3: Ma chi l'ha
2: lo
3: detto?
2: Dice la scienza. È la scienza. Adesso io te lo leggo tecnicamente.
3: Dai. Che dice?
2: Perché gli studi sul comportamento confermano che la pigrizia è legata ad un quoziente intellettivo più alto,
3: sì,
2: perché è una questione di risparmio di energie. Chi ha bisogno di risparmiare le energie può quindi reinvestirle intellettualmente.
0: Cioè, se si riposa e poi si

0: bilancia.
1: Eh certo, cioè, quando, quindi allora, sei più intelligente.
2: Scusa, quando mia moglie rompe le scatole sul divano devo rispondere risparmiando energia?
1: Esattamente.
3: Okay, vabbè, no, anche se uno studio di un attore famoso dice che sul divano si fa l'amore molto meglio che
2: è lo studio di chi?
3: Vabbè, è lo studio di Brad Pitt.
0: L'indica ti rilassi però.
1: No, di uno che si chiama Rocco.
3: Va bene, vai. Comunque facciamo il domandone, lo vogliamo
2: vai.
3: Fare.
2: Dai, fallo se ce l'hai.
3: Beh, tanto abbiamo gli sponsor, tu lo sai.
2: Dai,
3: caro,
2: No.
4: Sponsor no.
2: Charlie, vabbè, allora, parti dal numero.
3: Ecco, dai.
1: Non lo sa, lo dico io. 378-378-1025.
3: Allora, siete gente da divano o siete gente da palestra? Cioè, esatto. dividiamo
1: e
3: l'Italia.
1: Soprattutto, cosa pensate sul divano? Perché visto che è una questione di risparmio energetico, in quel momento esatto in cui siete sul divano, cosa accade al vostro cervello?
3: Ma uno si rilassa. Fare un'ulteriore domanda. Sì. Perché mia moglie mi dice di mettere il copridivano?
0: Questa è una domanda bella.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Get Enough, Black Eyed Peas su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora, meglio il divano o meglio la palestra?
1: Bello, bello, bello, stiamo dividendo l'Italia.
0: Rilassa sul divano, però sembra, almeno da questo sondaggio, che il divano in qualche modo dà dei risultati positivi,
1: Carlo,
0: no? Per la nostra mente e il nostro
1: cervello. È anche
0: cervello,
1: vero che c'è gente che va in palestra, Carlo, e dorme, si addormenta sul tapirulà, e gente invece che sul divano
0: fa delle cose.
2: Allora, io mi alzo dal divano solo per fare ginnastica.
3: Brava.
2: Potresti, il mio personal trainer.
3: Potresti approfittarne, Carolina, per fare ginnastica sul divano, che è comunque una di quelle cose.
2: Ma lo faccio.
3: Ecco, ricordiamo che questo sondaggio, Charlie, visto che parliamo di ginnastica e divano, è sponsorizzato da
1: Don Di Salotti. È il nostro sponsor.
2: Ha ripassato gli sponsor 4 volte e non se li ricorda.
1: È il nostro sponsor della Power.
0: Ma si fa gara a non arrivare alle 13.
3: Vabbè. Facciamo così. Sentiamo un vero e normal people che ci dà la sua differenza tra divano, sport, vari ed eventuali. Questo è molto bello.
4: Buongiorno, vai. RTL.
3: Buongiorno.
4: Volevo raccontarvi la mia storia.
3: Dai.
4: Io fino a 20 anni fa ero molto da palestra.
3: Sì.
4: Adesso ho appena compiuto 59 anni, due giorni fa.
3: Giovanissima.
4: E sono diventata lo stesso molto sportiva, perché guardo tutto lo sport alla televisione sdraiata sul divano. Da Dio, sto benissimo. Sono diventata pigra.
0: Anzi, alla fine di una partita di tennis è anche sudata.
1: Ci sta.
3: Vai. È interessante comunque. Allora, 378-378-1025, chi usa il divano ha il DNA che lo porta a essere più intelligente. Diteci la vostra, vi aspettiamo con i vocali. A fra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona

0: mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Parti, e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
10: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: La musica non c'è, invece la musica c'è e ce n'è tanta su RTL 102.5, in questo caso Coils, No Problem, Viva l'Italia. Allora, divano o palestra, dobbiamo dire che la palestra comunque è un luogo di ritrovo.
1: Assolutamente.
0: Si fanno un sacco di amicizie.
2: Ma non solo, anche nascono degli amori, è un, nuovo luogo di incontri, sembrano quasi le app l'abbia
0: sostituite. Esperienza,
2: no, io ad esempio ho mio fratello che dopo, se volete, coinvolgeremo, che va in palestra a rimorchiare.
1: E poi diciamo la verità, in palestra può rimorchiare anche uno che non è palestrato, perché ci sono degli altri che non sono palestrati come lui,
3: Charlie,
1: stanno iniziando.
3: Charlie, è vero che quando ti sei iscritto alla palestra ti hanno dato la borsa senza il marchio per non fargli fare brutta figura? Dice, no, se questo viene qua con quel fisico lì
1: allora tu ci scherzi, però io in palestra, io ex calciatore che mi piace la corsetta, in palestra mi sono sempre divertito e devo dire la verità, ho conosciuto bella gente. Gente.
0: Cioè, comunque, qualcuno diceva, quanto hai perso in palestra? 1.000 euro.
2: Quanto hai perso? Tempo.
3: Bella gente. Attenzione, perché visto che parlate di luoghi di incontri, la nuova frontiera dei luoghi di incontri è il padel.
0: Sì, vero.
3: Il padel è un momento dove chi va a giocare poi dopo sa cosa fare dopo.
0: Creano le chat, no?
3: Voglia.
2: Si trovano persone sconosciute.
0: Sì, giochi con persone sconosciute, anche doppio misto si fa.
3: Prima e dopo.
1: Di bello che a padel, anche se sei grammo, se a padel non sei capace, hai sempre un titolo.
3: Sentiamo un very normal people, dai, sentiamo.
4: Buongiorno,
3: dai.
4: Ragazzi. Ciao. Visto che questa mattina si parlava dei patrimoni dell'UNESCO, proporrei divano patrimonio dell'UNESCO.
2: Sì. No, divano.
4: Ciao,
2: è patrimonio
4: Stefano
2: del... Ciao Stefano. Dicevo, divano è patrimonio dell'UNESCO.
0: Bella. Non è male.
3: Bene, sono le 11:36. Siete sintonizzati sulla vostra radio RTL 102.5, che vi propone, oltre alle nostre, anche tanta bella musica. New Hit.

0: Beautiful Freaks è la nuova di Mick, novità new hit su RTL 102.5. Torniamo ai nostri veri normal people.
1: Ma dai, divani, palestra, come siete messi? Come ve la cavate? Sentiamo un veri normal.
2: Dai. Ciao ragazzi, RTL 102.5 è anche mia.
1: Bene.
2: Io vi dico 50-50, cioè? Nel senso che 50% al divano, riposiamo, rilassiamo la mente, e sì, l'altro 50% più che palestra si esce con lo zaino, si va in montagna, si esce in sì, bici, si va sul lago, sì, adesso sì, fa caldo, si fa il bagno nel lago,
0: quasi siamo oltre il 50%.
2: Ciao, cricismo, buona giornata a tutti, e grazie per la vostra musica.
3: Grazie, lo zaino è pagato il 50% il divano, invece sì, è proprio
1: certo, no, il divano vale fino a domenica però, sappiatelo.
3: Ma allora voi avete detto che, scusa, chi ha il divano e la palestra, chi è più intelligente dei due?
2: Ti faccio un disegnino.
3: Sì, fammelo.
2: Ti faccio un disegnino. Chi rimane sul divano è più intelligente di chi va in palestra.
0: Per forza, ma si riposa.
2: Perché risparmia energie che usa per l'intelletto.
3: Ma io, sei sicuro?
1: Io non
2: perché
1: so,
2: tu stai sul divano, infatti non ti torna qualcosa.
1: Ma se... Charlie, di la verità, sei sempre in palestra!

0: sbilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
3: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
14: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa Femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Someone Like You, Adele, su RTL 102.5. Piangi? Ti ha commosso questa canzone?
1: Mi commuovo ogni volta che ascolto questa canzone.
2: C'è da commuoversi.
1: Bene, prima di tornare alla palestra, che cosa si fa?
0: Divano.
1: No, al divano.
2: Non devi fare un saluto.
1: Esatto, cosa si fa quando si esce dalla palestra?
3: Si va dal parrucchiere,
1: come tua zia.
0: Io lo faccio sempre proprio.
3: Cioè, lei ha fatto tutto sto giro per salutare sua zia Savina che è dalla parrucchiere.
1: Esatto.
3: Allora, sai cosa ti dico, Savina? Che io saluto il mio amico Matthew McConaughey.
2: Bravo.
0: Sentite un attimo. Come si chiama la parrucchiera? Su, giusto
1: Mulu.
2: Benissimo. Allora, abbiamo suscitato un po' di preoccupazione nei nostri veri normal people, sostenendo il fatto che ci sono, è diventato un luogo di incontri il padel. Molte persone hanno scritto: sì. Ma come? Mio marito va a padel 3 volte la settimana. Quella, ecco, allora, che sono preoccupato. No, attenzione, perché non è solo il padel il luogo di incontri. Un amico scrive: andare a correre dopo i 40 anni è perfetto per conoscere nuove persone. Oggi ho incontrato 2 paramedici, 3 infermieri e 1 cardiologo. Io direi che è l'uomo della nostra vita.
0: Ma perché fanno colonnina qua e là? Per soccorrere quelli che come me corrono ma ormai a una certa età.
2: Capito? Quindi, sappiate che il luogo di incontro può essere diverso da quello che è anche una parte sportiva.
3: Va bene. Anche andare dal parrucchiere femminile se sei maschio è un luogo di incontro.
1: Sì, certo, risulteresti un po' fuori luogo, ma va bene.
2: Guardate,
1: comunque,
2: i saloni di bellezza sono anche misti, uomini e donne, non è che ci sono solo per donne o solo per uomini.
3: Io sulla mia testa le parrucchiere hanno più successo, sono più brave.
1: Ah sì?
3: Beh,
1: perché sei un caso disperato.
3: I barbieri non hanno mai capito il senso della mia capigliatura.
0: Diamo un filologico.
1: No, volevo dirvi una cosa. C'è scritto un amico al 378-378-1025. Visto che si parlava di luoghi di incontri, abbiamo un po' deviato. Sì. Non solo il paddle, ma lui suggerisce anche il pickleball.
3: Cos'è il pickleball? È una specie di paddle.
0: È un mini tennis?
3: È un mini tennis, sì.
1: Dice, prima dai lezioni, consigli e dopo...
0: Hai fatto, Paolo, il pickleball?
2: Sì, il pickleball studi ancora meno che col paddle. È proprio una cosa un po' più tranquilla.
1: Roba... Potremmo giocarci allora, tutti
3: allora,
1: insieme.
3: Allora, tra l'altro, pickleball è un insulto bresciano.
2: No, no.
1: Ah, sì?
2: Viene appena prima delle bocce il pickleball.

0: Strange World, chi su RTL 102.5? Chi? Ma non lo so, uno, qualunque.
1: Che?
2: Che fine ha fatto?
1: Va bene, potremmo andare avanti così per le prossime.
0: No, abbiamo chiuso la prima ore. Ora.
1: Meno male.
0: No,
3: se volete, possiamo fare una gag nuova. Ando vai al cinema, vede che è Quo Vadis. Se volete,
0: bella. Bella.
1: Io non la sapevo comunque.
0: Non lo sapevi?
1: No.
0: Perché fai parte di una generazione diversa.
2: Ha una quarantina d'anni.
3: Sì, sì, sì. Forse anche di più, Charlie.
0: Mi sa proprio di sì.
3: Era vecchia quando noi eravamo bambini.
0: Vabbè, noi torniamo tra poco, sì, dopo il giornale orario. Anche a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, mezzogiorno.
4: RTL 102.5 giorno.

0: giornale orario.
1: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nonostante l'apertura al dialogo di pace del leader ucraino Zelensky verso il presidente russo Putin da Mosca, è stata lanciata nelle ultime ore una nuova vasta offensiva. Sentiamo Benedetta Mannucci.
2: Un'altra notte di bombardamenti sull'Ucraina. Almeno 11 persone tra giovedì e venerdì sono state uccise e 68 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore negli attacchi russi. Stamattina è stata colpita da droni un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. 4 le vittime. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha intanto annunciato un cessate il fuoco localizzato vicino alla centrale di Zaporizhzhia per consentire riparazioni alle linee elettriche dopo gli attacchi degli ultimi giorni, al fine di evitare un disastro nucleare. Un drone navale è stato invece individuato nel porto di Costanza in Romania. Dopo l'immediata evacuazione, nell'area è stata avvertita una forte esplosione confermata dal Ministero della Difesa, che ha fatto anche sapere che nessuno è stato ferito. I nuovi attacchi arrivano a poche ore dalla richiesta del presidente ucraino Zelensky di un incontro con l'omologo russo per porre fine alla guerra. Il Cremlino ha replicato che il numero uno di Kiev è benvenuto a Mosca in ogni momento.
1: Ora gli ultimi dati economici italiani diffusi dall'Istat, preoccupa in particolare l'inflazione. Andiamo da Alberto Ciapparoni, buongiorno a te.
3: È proprio così, Giovanni, il dato certo è che l'inflazione corre al 2,9% quest'anno e al 2% il prossimo anno e che nello stesso periodo l'occupazione rallenta. Lo comunica, come dicevi, l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia. I numeri restano appesi a un'incognita di difficile risoluzione, la durata della guerra in Medio Oriente. Sul fronte del prodotto interno lordo italiano, dopo il più 0,5 stimato per il 2025, il PIL è atteso in debole crescita dello 0,7% sia quest'anno sia nel 2027, con l'indicazione che la crescita sarà sostenuta soprattutto dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private saranno in calo, poiché penalizzati sia dalle retribuzioni basse sia dall'aumento dell'inflazione, mentre nel 2027 è prevista una lieve accelerazione dei consumi, sempre che il conflitto fra Stati Uniti e Iran termini. A te.
1: Grazie. E diamo, a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche a quelli della Borsa di Milano. FTSE MIB positiva più 0,08%. È tutto. Ora ascolti televisivi. Marco Castor.
4: Canale 5, la ruota della fortuna, 4,7 milioni di media spettatori e 25% di share. Su Rai 1, affari tuoi, 4,3 milioni e 22,8%. Diversi come due gocce d'acqua, 2,3 milioni e 15,3% di share. Su Rete 4, quarto grado, 1,3 milioni e 11,5%. Sulla 7, 8,5, 1,7 milioni e 9,3%, Piazza Pulita 7,4% di share, su Rai 2 l'Atletica supera il milione di media spettatori con il 5,7% di share, su Italia 1 Sarabanda Celebrity 7,2%. Marco Castoro, RTL 102.5.
0: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Impruneta e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 4 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovia in direzione Tarvisio. Sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 7 Serravalle Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
7: No problem!
8: Viva l'Italia!
7: Dai che parte la seconda ora di No Problem, viva l'Italia di questo venerdì 5 di giugno con Paolo Cavallone!
9: Cavallini!
7: Ah, in stereo! Charlie Gnocchi!
10: E Carolina!
11: Ragazzi, RTL 102.5 è anche una radio di servizio e noi vogliamo dare una mano alla nostra vera normal people.
12: Sentiamo. Consolatemi, vi prego, ho bisogno di consolazione.
11: Che succede?
12: Sono rimasta chiusa fuori dall'ufficio, non riesco ad entrare, le chiavi sono dentro, sono le

0: stesse chiavi che mi aprono a casa. Bene. Sono una, come una deficiente in seduta in macchina, sperando che arrivi il serramentista ad aprirmi. Datemi un po' di consolazione.
1: Ma vai al mare.
2: Esatto, approfittane, vai da qualche parte.
1: C'è causa di forza maggiore, non lavorare, vai al mare.
3: Diavole una mano.
4: Sì,
3: non torni nemmeno a casa.
4: Quando arriva il serramentista, lascia che faccia da solo. Tu vai dall'altra bar, fregatene. Quando poi ha fatto tutto,
1: torni.
4: Ma
1: sì, lascialo solo. Mare. Vai.

0: Laura Palmer, Bastille su RTL 102.5. Abbiamo dato un consiglio a una nostra very normal people, chiusa fuori dall'ufficio, anche da casa.
1: Scusa Carlo, non le abbiamo dato nessun consiglio.
0: Come no?
1: Cosa le abbiamo detto?
0: Detto andare al mare.
1: Vai al mare, ma ti pare un consiglio? Dai,
0: ma è un consiglio.
2: Intanto, se lei ci dà la geolocalizzazione, le mandiamo un serramentista, un ladro.
0: Anche dei fiori.
3: Ok, invece posso dare una soluzione a questa amica. Tu vai al bar, noi chiamiamo un ferramentista, oppure viene Charlie e ti risolve il problema buttando giù la porta. Traiamo spunto però da lei per rilanciare il nostro problem, consigli no problem.
0: Sì, consigli no problem, assolutamente.
3: Esatto, noi vi aiutiamo.
2: È una sigla nuova, per il tema è sempre lo stesso.
0: Cioè,
2: diamo dei consigli. Noi quattro possiamo dare dei consigli su ogni genere del sapere umano.
0: Cioè, tipo, che
2: ogni genere di problema.
0: Problemi finanziari,
2: vediamo così. Problemi di società, problemi di
0: cuore.
2: Di fiscalità, problemi di vacanze.
3: Allora, mandate un messaggio al 378-378-1025 esponendo il vostro problema e noi vi forniremo la soluzione.
0: Potete anche chiedere su problemi di prostata.
1: No, su quelli non, siamo giovani, non sappiamo niente di sta roba. No, piuttosto, il 21 giugno c'è già un'amica che chiede un aiuto. Farò il saggio di ballo country, scrive, e se farò casino, scrive la nostra amica Olga. Charlie, per ballare il country cosa bisogna fare?
2: Diamo allora, di chiamarmi, perché ho un amico a Novellara, che è in provincia di Reggio Emilia,
0: che fa serate
2: country, insegna a ballare, nonché c'ha una bellissima orchestra country soprattutto nel nord dell'Emilia, ma si spostano,
1: Sì, non ha chiesto di fare una serata, lei ha chiesto un consiglio solo per ballare il country.
3: Ce l'ho.
0: Ma perché chiedi queste cose a Charlie?
3: Io ce l'ho. Allora, consegna un fiasco di vino a tutti i membri
1: della giuria,
3: a tutti gli spettatori del saggio, all'ingresso regala bocce di vino, così ti guarderanno con un occhio diverso.
0: Abbiamo le idee chiare.
1: Bene, questa è l'entità dei nostri consigli.

0: Treasure, Bruno Mars su RTL 102.5. Mezzogiorno e 19 minuti. Che c'è?
1: È il mio tesoro, Treasure, Bruno Mars.
0: Fa delle robe Paolo delle volte, mi però.
2: Comunque io penso che stare tutti insieme ci faccia male. Di solito dici metti i simili vicino che magari migliorano. In questo caso proprio esce il peggio.
3: Lo so. Però cioè, poi hai lanciato una notizia che a noi interessa molto perché la scienza va avanti. L'ha lanciata Carolina, no?
2: Cioè,
0: ha girato questa notizia.
3: Sì, l'ha girata.
0: In effetti è una notizia curiosa.
3: E tra l'altro io farei dire a Carolina.
4: Scusate, è una notizia di un giornale importante che è tecnico e sulla scienza ha un sacco di cose da raccontarci. Cosa dice questo giornale?
2: Ma perché devo dirlo io?
3: L'hai lanciata tu?
2: Io sono una signorina.
0: Ma sei stata tu a girare questa notizia?
3: Ce l'hai mandata tu?

0: donna, essendo donna riesci ad alleggerire no. l'argomento.
1: Allora,
2: io vorrei
1: allora.
2: Anche un tono scientifico, ecco, però.
1: Dai, dai. Vi dirò che è stata inventata una.

0: ascolta, se torniamo indietro nel tempo, vogliamo essere scientifici, già esisteva nel Medioevo e si chiamava vanvera.
1: Sì, la vanvera.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
2: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri. 2 grigliatine. E tu?
13: Ah no, io riparto con Boscolo.
14: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
15: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
16: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
15: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
16: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Can't Feel My Face, The Weeknd su RTL 102.5, è già a mezzogiorno e 31 minuti.
1: Ragazzi,
0: dimmi,
1: lo
0: dimmi,
1: so che non c'entra niente, ma oggi al bar ho visto Gabriel Garco.
2: Sì.
1: È un bellissimo ragazzo, è alto, 1,90 m.
0: Ma davvero?
1: Beh, volevo dirlo così a titolo di cuore.
2: Grazie.
1: Sembra che noi non andiamo mai in giro, che stiamo sempre sull'intelligenza artificiale.
0: Ma tu non stai mai sul divano.
3: Ma parla per te, ma cosa vuoi da noi? Ma perché ci devi coinvolgere nelle tue cose? Ma
0: ogni volta è così.
2: Ma soprattutto, magari lui non voleva far sapere di essere stato con te a fare colazione. Beh. E invece...
1: Ma no, lui ha preso il caffè, io l'ho salutato, ho detto ciao, come stai?
2: Ah, sei accollato.
3: Certo, vuoi... non perdo occasione.
1: Sei un bel ragazzo.
0: Ma chi ha pagato? Gabriel ha pagato,
1: Il caffè.
0: Ho pagato
3: magari un business salta fuori. Senti, invece parliamo di rapporti di coppia, che noi abbiamo un sacco di famiglie, un sacco di persone che ci seguono, fidanzati, i nostri veri normal people si vogliono bene tra di loro.
0: Sì, sì,
3: mettiamo un po' di zizzania, dai.
0: Ma dai.
2: Dipende se sono il 60% che non ha tradito o il 40% degli italiani che invece dichiara di aver tradito almeno una volta.
0: Il 40%,
2: che è successo? Il 40% tanto, degli italiani ha tradito almeno una volta.
1: È un parolone.
2: E questo dato però apre un labirinto, perché la domanda è: che cos'è il tradimento?
1: Brava.
2: E che cosa considerate tradimento? Ad esempio, ai tempi dei social, no? I like sui profili, le chat con qualcuno che
0: può
2: non
0: si conosce.
2: Può
0: essere considerato un tradimento?
2: È tradimento o no?
0: Sì. Il pensiero, il fatto solo di pensare di tradire.
1: Bravo Carlo, apriamo un cinepraio. Quando comincia il tradimento? Soltanto io ero fermato un'amica, l'ho abbracciata e poi mi sono pentito.
0: Non sei più staccata.
1: No, mi sono pentito perché se mi vedesse mia moglie è già tradimento.
3: Ma abbracciare, no, dipende come l'hai abbracciata.
1: L'ho abbracciata e ho messo due mani sotto. Scherzo, dai, ma si può scherzare, ragazzi.
2: Beh, comunque ragazzi, il tradimento dal mio punto di vista inizia dalla mente.
0: Allora, per cui se tu pensi di...
2: No, più che altro se tu provi una empatia, un'attrazione mentale, anche solo mentale, scrivendosi con qualcun altro, già vuol dire che il rapporto è andato.
3: Altro che 40%, allora.
1: Scherzi.

0: Nella piaga,
1: che
0: la nuova canzone
2: ci basta,
0: Businessman New Hit su RTL 102.5. Che tema scottante quello del tradimento, il 40% degli italiani, tanta roba,
1: ma quando inizia a entrare in quel ginepraio lì, da dove comincia il tradimento, dove finisce, se basta il pensiero siamo tutti fedifraghi.
3: C'è un'amica, Giovanna, che scrive: il tradimento più pericoloso non è quello fisico, ma è quello che ti prende testa e cuore.
0: Certo, già parte dal pensiero.
1: Attenzione. Che ti frega. Quindi vuol dire che se fosse solo fisico, lei tollera? Fatemi capire.
0: Paolo, potrebbe questa domanda,
2: potrebbe,
0: Paolo?
1: Scusa,
2: per quale motivo?
1: Entriamo nel merito. Io come? Ma non era solo fisico. Allora.
3: Come diceva un mio ex, sì? Che poi è diventato ex.
0: Per quel motivo.
3: Per quel motivo, mi diceva: vabbè, ma quello è sport.
0: È un po' come la differenza di prima, no? Divano e palestra.
3: Scusate, allenamento fisico.
1: Allora, quando uno dice vado a giocare a padel, sappiamo già dove va.
0: Esatto. Va a fare sport.
1: Va a fare sport.
3: Vabbè, quindi che cos'è il tradimento per voi?
2: Ma soprattutto quando comincia?
3: Quando è cominciato? Il like? Ti metto un like, Charlie.
1: Parlerò solo in presenza del mio avvocato.
0: Ecco.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: dove si balla d'argento amico su RTL 102.5. Posso fare la battuta?
1: No, ma falla, magari.
0: Di bronzo.
1: Magari.
2: Vabbè. Il ghiaccio.
0: Senti, a proposito di dove si balla, sì. Gente che salta di fiore in fiore, a proposito di tradimenti.
3: Bravo. Anche esatto. Di pari in no, frasca. Ma
2: allora, siamo entrati in un territorio dove ognuno, insomma, ha le sue, diciamo, vie di uscita. Ecco, un amico si chiede, ciao a tutti, ma non saper dir di no. Se me lo chiedono, è tradimento?
0: È educazione.
1: Cioè, ragazzi, io ho un'esperienza. Se tu lo fai per spirito sociale, sì. Cioè spirito per aiutare le persone.
3: Vuoi fare una sorta di ricerca scientifica?
1: Ad esempio, ci sono persone che hanno bisogno di affetto, sì. E tu lo fai perché hanno bisogno, non è tradimento.
0: Tu ci sei.
1: E non è tradimento.
0: E tu ci sei.
1: E io ci sono sempre.
3: Scommetto che incontri sempre persone bisognose.
1: Sì. Io no, io personalmente no. Però se tu lo fai per bisogno, perché ci sono delle persone che hanno bisogno di quella
0: cioè, tu sai dire di no.
1: Io no.
2: Abbiamo altri veri normal people. Vai, che sentiamo. Dicono cose interessanti. Allora, comunque darsi agli altri, dice, è una sorta di altruismo.
1: Bravi,
2: vedi,
1: bravi.
2: Anche quello è una cosa che
3: c'è generosità.
1: C'è buona fede.
0: C'è l'altra persona che non è d'accordo, però.
2: Allora, no,
0: c'è
2: buona fede. C'è un'ulteriore domanda.
1: Vai.
2: Essendo un'opera caritatevole, la posso scaricare dalla denuncia dei redditi? Nel caso abbia un costo di gestione questa operazione.
0: Beh, l'importante è non superare l'aliquota. Anche perché sì, se no scatta comunque la
1: è una bella domanda l'orto. Paolo
2: cioè?
1: Si può scaricare tutto
2: tu? Quando vabbè, ragazzi, quando si parla di denunce dei redditi
3: questo però è una riflessione seria interessantissima. Uno che scrive: io non credo nella fedeltà assoluta, no. Il tradimento è solo quando hai una vita parallela con un altro partner. Se invece ti godi delle serate spensierate, dei momenti un po' più di come dire, di gioviali, sì. Non è tradimento.
0: Ma che se inventano per cercare di far passare il tradimento come la cosa normale?
2: Sai, amore, sono andato in vacanza da solo, era un ciulodromo. Non sono riuscito a
0: guarda, mi sono trovato in mezzo.
3: L'importante è che non avessi una vita parallela.
1: Cos'era quella roba lì?
2: Charlie, devi stare più attento, non posso ripetere certe cose. Dai, bravo. Che c'è la musica, quella di RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Un attimo. Chissà.
3: E adesso vado in vacanza con Paolo.
2: Ma dove vai?
3: Lì dove ha detto prima.
2: Cioè?
4: Non ripetiamolo, che è meglio.
5: Stai buona che non è. Allora, non è ancora arrivato un messaggio. Lo volete a tutti i costi il messaggio che.
2: No.
3: Ma non ho specificato.
5: Che millennium.
2: Sì. Giusto, parlavamo di tradimenti.
6: Charlie, sto aspettando te.
7: Ma devi dire il nome.
5: Vabbè, no? Certo. Allora, come millennium, ritorniamo indietro nel tempo a ritrovare un
2: Facciamo le cose
3: si
2: per
3: sta
2: bene.
3: Accordando.
2: Dicevi, Paolo?
5: Diciamo che questo pezzo ci riporta indietro nel tempo, come tutte le canzoni che sono nostro millennium hit su RTL 102.5, ci regala grandi emozioni. Si intitola Ricordati di me, il pezzo di Antonello Venditti.
7: La più bella di Anto.

0: Ricordati di me, Antonello Venditti, protagonista di questo Millennium Hit su RTL 102.5. I nostri veri normal people scrivono tante cose interessanti al 378-378-102.5.
1: Che scrivono?
0: È vero, Carolina?
2: No, che scrivono sui bovini
0: ma
2: studio?
0: Ma non lo so, qualcuno ha scritto esattamente?
2: Che ci sono dei bovini studio.
0: Magari hanno sentito. No, sto chiamando.
2: Cosa avete sentito? È fuori onda. Anche le galline ci sono.
1: Adesso la sigla,
0: la vecchia fattoria.
1: Adesso la sigla del quartetto Cetra, bravo. Esatto. Ce ne andiamo tutti via. Ia, ia, oh. E torniamo domattina. Ia ia oh.
0: Chi
1: con
0: può dirlo?
1: Carlo, Charlie,
0: chi può dirlo?
1: Paolo e Caro.
0: Come sei lanciato Paolo, eh?
2: Nella vecchia fattoria. Ia, ia, ia, oh.
0: Allora, se ce ne andassimo,
2: sì, direi. Perché dai. Non era arrivato il messaggio fino adesso, ma sta arrivando, me lo
0: sì,
2: sento.
0: Sì, me l'ho messo in modalità aereo. Vabbè, ok.
2: Ragazzi, è stato molto bello come sempre stare in vostra compagnia.
3: Ragazzi, posso dire, il programma è andato bene fino alla metà della seconda ora, poi c'è stato
2: abbiamo
3: un calo
2: sbaccato. A proposito di animali.
0: Ma no, sai che è strana sta
3: mutande,
0: cosa?
3: Con le mutande, con le
1: vabbè, no, allora, Charlie, io direi le cose che abbiamo raccontato, lasciamole andare, anche perché c'è un ultimo messaggio vocale, un attimo, ragazzi.
0: No, vai. Davvero?
1: Sì.
4: Siete tutti quanti licenziati.
0: Lo sapevo io. Grazie a Paolo, grazie a Charlie.
1: Carlo Belli.
5: E Carolina.
1: Grazie Pio, grazie Gigi. Vai.
0: Anche a Gioia del Colle, in provincia di Bari, le 13.
6: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
7: RTL 102.5, giornale orario.
1: È venerdì 5 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Restano incandescenti i fronti di guerra nonostante i tentativi di dialogo tra le parti per l'Ucraina. La lettera aperta di Zelensky per chiedere un incontro con Putin non ha frenato Mosca dal lanciare nuovi attacchi nella capitale Kiev. Un raid contro un'azienda alimentare ha provocato la morte di 3 persone, una vittima anche a Kherson. Questo mentre un drone navale è esploso nel porto rumeno di Costanza, per fortuna senza conseguenze. Situazione drammaticamente simile anche Medio Oriente, in particolare tra Israele e Libano. E allora sentiamo Raffaella Coppola.
8: La bilancia della diplomazia vira decisamente verso il nulla di fatto dopo il no di Hezbollah all'accordo di Washington, ritenuto una capitolazione e una sconfitta. Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco con Libano all'approvazione dei suoi ministri. Questo significa che i bombardamenti proseguono, almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti sulla città di Tiro nel sud del Libano. Sull'altro fronte di guerra, Donald Trump ha affermato che Washington non ha bisogno di un accordo con l'Iran per ottenere l'uranio arricchito. Intanto la CNN rivela che Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran per azioni dirette e raccolte di informazioni.
1: E quanto sta avvenendo in Medio Oriente alimenta anche le tensioni sull'energia, un tema politico anche in Italia, alla vigilia della scadenza del taglio delle accise sui carburanti. In diretta Alberto Ciaparoni, buongiorno.
9: Eh sì Giovanni, buongiorno a te. Domani finiscono gli sconti sui carburanti, ma il taglio delle accise sarà prorogato e, come annunciato dal ministro dell'economia Giorgetti, il governo varierà il prolungamento in un decreto ministeriale. Le risorse arriveranno dall'extra gettito dell'IVA e i tecnici del ministero in queste ore stanno decidendo durata e importi degli sconti. Ma oltre la questione le accise, nella maggioranza è scontro su come affrontare il caro energia, tanto che ieri il CDM ha rimandato la decisione sui nuovi aiuti. Il ministro Urso ha proposto un voucher da 100 euro per le famiglie con redditi bassi, ma la Lega non ci sta perché non sarebbe un aiuto per il ceto medio, includerebbe invece gli immigrati. Insomma, la strategia contro il caro prezzi è ancora da costruire, nonostante i 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Unione Europea. A te.
1: Grazie, ora un grande evento in programma questa sera a Verona per celebrare i siti italiani patrimonio dell'UNESCO e per lanciare la candidatura della canzone napoletana. Andiamo allora dalla direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli. A te, direttrice.
10: Buongiorno da Verona. L'appuntamento è quello delle grandi occasioni. Questa sera fuori e dentro l'arena l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. Il nostro paese detiene il record mondiale con 61 siti patrimonio dell'umanità. Poco fa all'aeroporto di Verona sono atterrati arrivati con un volo speciale ITA 100 delegati UNESCO da tutto il mondo che parteciperanno alla grande festa. Fuori dall'arena si celebrerà la cucina italiana e dentro il canto lirico, due patrimoni UNESCO di cui andiamo orgogliosi. In Piazza Bra sarà allestita una cena sotto le stelle per 1000 persone, mentre nell'anfiteatro si esibirà tra gli altri il grande tenore Placido Domingo. Ma non è finita, perché stasera si lancerà la candidatura a patrimonio UNESCO della canzone napoletana. Si esibiranno sul palco Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci e Massimo Ranieri. È tutto a voi.
1: Grazie ai numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB più 0,19%. Siamo al tennis con il Roland Garros. E allora Enzo Tamborra in diretta a te.
5: Sì, buon pomeriggio, si sta giocando la finale, la semifinale di doppio maschile con in campo i nostri Vavassori e Bolelli opposti a Zeballos Granollier, numero uno del ranking. Siamo 5-5 in questo momento sul servizio Vavassori e Bolelli, siamo 30-15, una partita molto equilibrata. Gli azzurri hanno avuto anche la possibilità di breccare gli avversari, si era sul 3-2, potevano allungare ma le palle break sono state cancellate. Va detto che Bolelli sta avendo qualche problema alla caviglia destra, ha avuto un problema durante uno scatto, è stato costretto a chiamare il fisioterapista e comunque regolarmente in campo, insomma speriamo ovviamente nella sua tenuta. Dunque 5-5 nel primo set, ricordiamo questa sera il derby italiano che vale l'approdo in finale tra Arnaldi e Cobolli. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Notizie in inglese, Pressman.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. Lebanese militant group Hezbollah has rejected the terms of a U.S.-backed ceasefire between Israel and Lebanon. Donald Trump later said he had spoken to Hezbollah and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and progress was being made. A Russian drone attack on a food factory near Kiev has killed 4 people, 7 others were injured. It came after Volodymyr Zelensky called for a face-to-face meeting with Vladimir Putin in a renewed bid to end the war. European leaders are meeting in Montenegro for talks on how to handle expanding EU membership. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni and Ursula von der Leyen are more than 30 leaders expected to join. That's all for today. News in English. We'll be back on Monday at 1.
7: Previsioni del tempo.
12: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore caratterizzate ancora da fenomeni sulle regioni di nord-est e anche su gran parte del centro Italia, specie nelle zone interne e sulla fascia del medio Adriatico, con ampi spazi soleggiati invece altrove. Temperature massime che comunque non raggiungeranno i 30 gradi sul nostro territorio. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
14: e mantiene ossa sane e forti,
15: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: Buona digestione, ossa forti
13: e ti mantiene giovane.
7: Via Radio.
16: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari, tratto chiuso per un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803111. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E ta ta ta.
17: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
18: Miseria e nobiltà.
17: Mi piace
0: tum.
17: Ha, ha. Mi piace
0: tutto tum. Ha, ha, ha.
17: Sembra incredibile, siamo già
0: pazzi.
17: Venerdì.
0: Siamo venerdì, belli, tonici, freschi, pettinati, ecco, per l'inizio di questo weekend. E allora buongiorno, Conte Galè.
17: E buongiorno, saluto, noblesse oblige, come sa va? Diego Zappone, Virginia Chong.
0: Buongiorno Beh, signorina sì, Simpone, ma Princess ma of China. Come statiche?
19: Bene, bene, lei?
0: Bene, bene, professionali, tonici e freschi come sempre?
19: Sempre.
0: Bene, possiamo
19: passare.
0: Si sta bene,
19: sì,
0: eh? Si sta bene.
19: Non
0: devo
19: fa
0: dire.
19: Troppo caldo, sì. Non fa quel caldo eccessivo.
0: Brava.
19: La settimana scorsa.
0: Sì. Meno male, bene, perché bene. Poi l'estate inizia tra poco, quindi non è che dobbiamo accelerare con l'afa e il calore.
17: Sì,
0: eh?
17: Poi la pioggia ha rinfrescato
0: molto,
17: no?
0: Bene, dai che andiamo, Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

ancora prima di te. È deciso ormai e tu non puoi più far senza di me.

0: Stammi vicino, cominciamo da Vasco, la nostra miseria nobiltà. Buon venerdì, le 13:16, RTL 105, Conte Galè, la Princess of China e Whatsappone insieme fino alle 15. Conte, sì, oggi una dica. News che la riguarda molto da vicino.
1: No, abbiamo scoperto che lei è adesso al momento molto giovane, però si sa per quanti anni resisterà, perché questa signora...
0: La salvaguardiamo.
1: Le spieghiamo una cosa molto fondamentale, per arrivare come questa signora a 107 anni, lei vuole arrivare a 102,5 anni. Bene. Allora dice, il segreto sono le amicizie vere e si attento. Zero uomini.
2: Ma esattamente quello che ho già iniziato a fare anch'io.
0: Faccia pulizia.
2: Amicizie vere e zero uomini nel senso fissi.
0: Zero amanti, Conte. No.
2: Anche gli uomini sono amicizie vere, punto.
1: No.
2: Amicizie vere e
1: approfondite. Lui conosce solo gli zeri, approfondite. Conte, ma lo zero no, non è il suo.
2: Le amicizie vanno anche approfondite.
0: Che parasnausico. Comunque, quello che dice questa signora di 107 anni, dice in poche parole, vorremmo arrivare a questa età senza drammi inutili. Quindi quelle famose storie d'amore complicate, le amicizie stressanti, e perdere tempo a pensare troppo a un'amicizia che comunque non è andata bene, questo logora. E quindi,
1: attento, Conte,
0: al di là di quello che mangiamo, che è fondamentale, per carità.
2: Come avete visto, io sono abbastanza bravo a elaborare le amicizie, anche le perdite.
1: Ma se lei si stressa,
2: delle amicizie,
1: ci rimane male.
2: Lì per lì
1: c'è un sacco di drammi
2: in
1: corso. La signora dice niente drammi, Conte.
2: Ma ogni mio dramma dura due o tre giorni al massimo.

0: A dire.
1: Sempre meravigliosa Alessandrina Amoroso, bellezza, incanto e nostalgia su RTL 102.5. Come si fa ad arrivare freschi e sani e di mente buona, come dire, come questa signora di 107 anni?
2: La Conte. Ricetta ce la dà appunto la signora, altro che diete miracolose o routine impossibile. 107 anni,
3: routine,
2: lei.
3: Sembrava routine.
2: Routine.
1: Routine.
2: Routine. Routine.
1: Routine.
2: Allora. Lei ha le idee chiarissime su cosa conta davvero, niente stress inutili, solo relazioni che fanno bene, amicizie sincere, risate vere, energia pulita
3: e positiva.
2: I rapporti, diciamo, sono impegnativi, capito?
1: Quelli per energia amorosi. Pulita si intende mare? Forse sì, eh.
2: Eh beh, a Milano.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
7: Giganti?
6: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
7: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
6: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?

0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Sweet and Tie, Justin Timberlake, Jay-Z su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Stiamo cercando di conoscere insieme a voi il segreto per arrivare a 107 anni belli, sereni, in salute come questa signora di cui stiamo parlando. Tanti dicono, ma non c'è una ricetta, è anche un po' il destino, la fortuna della vita.
1: Però i geni, la formula della signora 107enne
0: non è male, aiuta.
1: E c'è scritto anche Simona, dice: ciao ragazzi, quella saggia donna di mia nonna diceva fatti gli affari tuoi e campi
0: cent'anni. Magari ci è arrivata.
1: Nel senso che occuparsi di se stessi e allontanare le negatività e lo stress aiuta a vivere meglio. Sì. Certo.
0: Anche i trentenni aiuta a vivere meglio.
1: E dicevamo, i rapporti d'amore logorano abbastanza, cioè mantenere un rapporto vivo, sano, che non sia tossico.
2: Anche rapporti plurali,
1: è un
2: Conte.
1: Impegno.
0: Sa qualcosa, Conte.
1: Ne so qualcosa.
0: Ma noi tutti vorremmo sapere, immaginiamoci a quell'età, no? 107, 110, 100 anni. Che persona vorremmo essere, soprattutto dove vorremmo essere, no? Cioè, se potessimo invecchiare con l'immaginazione, ognuno magari si immagina la casa che vuole,
1: dove
0: con
1: lo
0: gli
1: so
0: oggetti che vuole,
2: dove, a Firenze.
0: Lei vuole rimanere
1: anche
0: sempre qui,
1: anche a 100 anni io rimarrò in Italia o qui a Firenze,
2: ma preferirebbe stare a Firenze o a Milano?
1: Probabilmente starà più a Firenze che a Milano.
2: Una volta che fra 20 anni andrà in pensione.
1: Anche
2: no?
1: 30.
2: Anche 30. Preferirà stare a Firenze magari.
1: 30? Ci avviamo veramente verso.
0: Ma lei, Conte,
2: ogni tanto ci viene a trovare.
0: La garra di andare in diretta.
1: Sì.
0: Anche a 100 anni.
1: Che meraviglia.
0: Ce l'ha. La cazzimma.
2: Dai, poverino, mi sembra
1: se
2: eccessivo.
1: La voce regge che non mi diventi.
0: Ma fa niente.
2: Ma non è tanto la voce.
1: Quando uno comincia a biascicare, sale nella vecchiaia. Che sembra veramente di avere la dentiera che si muove. Non è bello farlo speaker in quelle condizioni.
2: Mamma mia.
0: Dai, come invecchiereste? Ce lo raccontate al 378-378-1025. Potete ispirarvi al Conte se volete.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Novità New Hit, ultimo Romantica, alle 13.39 su RTL 102.5. Ecco che arrivano i primi vocaloni d'Angelone.
1: Eccoli.
2: Ciao RTL. Ciao. Margherita da Scorzè, mi piacerebbe invecchiare con davanti il mare.
0: Eccola lì.
2: Fare quello che voglio, lunghe passeggiate, leggere, ascoltare buona musica.
0: Colina,
2: anche con un bicchierino di vino, assaporare gli ultimi momenti gioiosi.
1: Bello.
0: Chi paga?
1: E ascoltare anche noi. Naturalmente, certo, continuare ad ascoltare noi, che col bicchiere di vino, perché è l'ora di pranzo, quindi ci sta, certo. No?
0: Signorina Simpone, c'è un bel messaggio scritto interessante.
3: Cosa scrivono?
0: Ce lo dica.
3: Ci legga.
0: No, dicono perché per essere longevi un sistema potrebbe essere fare enigmistica.
3: La settimana enigmistica?
0: Sì.
3: A me piace un sacco, però sono troppo imbranata.
1: Ma per tenere allenato il cervello.
0: Esatto,
1: certo.
0: Fa con te?
1: Come riscaldamento vocale per la voce.
0: Cosa fa? Cioè fai cruciverba e legge le risposte.
3: No, il conte si sveglia prima, fa mamma mia. E poi dice la quattro verticale crucivere. E guscio
0: mamma mia.
4: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Italia, saltiamo anche noi nel nostro venerdisco insieme a Gabri Ponte su RTL 105 alle 13.50. Stiamo cercando di diventare vecchietti
1: nel miglior modo possibile.
0: Nel miglior modo possibile, chiedendo a voi che tipo di vecchiaia vi aspettate, ma anche sognando, immaginando. Uno ha sempre un grande sogno nel cassetto, è arrivato magari a 50 anni, dice però devo ancora comprare la casa dei miei sogni, vorrei ancora, che ne so, sposarmi.
2: Ma scusi, 50 anni però non è la vecchiaia.
0: No, vabbè, da lì poi uno va verso, no?
1: Siamo a metà strada, no?
0: Ma sì,
1: 50 anni.
0: Si suppone che uno entro i
1: 50
0: abbia fatto, tra virgolette, tante cose, abbia raggiunto tanti traguardi.
1: Comunque, questa saggia donna, una cosa importante l'ha detta. Che in effetti bisogna cercare, per vivere più a lungo possibile e bene, allontanare le storie negative, pesanti, che risucchiano energie a dei livelli.
0: Ma lei, che è sempre molto schietto e sincero con i suoi amati fans che la seguono da 30 anni.
2: Sentiamo la domanda.
0: Cioè, voglio dire,
2: per far dire,
0: c'è una cosa che ancora non ha realizzato nella sua life. Ma banalmente, io voglio dire,
2: life,
0: anche un tattoo, Conte, un tattoo.
2: Ma ne ha mille di tattoo,
1: ma
2: un sacco di tattoo.
1: Ancora un'altra, ma no,
0: non so, c'è un desiderio,
1: c'è cose da realizzare, ma
0: bungee jumping
1: me le tengo per me, nel senso, se le voglio realizzare.
2: Ma perché sono cose sconce che non può
1: dirle? Scaramanticamente, se voglio realizzare delle cose non le racconto prima di realizzarle. Questo è il nocciolo della questione.
0: Io non so come mai lei riesce sempre a sviare alle conversazioni, guardi.

0: You Learn, Alanis Morissette ci porta in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà.
1: Davvero
0: su RTL 102.5. Bellissimi i vostri messaggi, sia scritti che vocali, perché ci parlano anche del valore della lentezza.
1: Senza
0: vivere senza frenesia, assaporare ogni momento con la pace nel cuore, no? Tanti sono d'accordo su quello che dice la pluricentenaria.
1: Soprattutto quando siamo maturi, insomma, dai 60 in su. Sì. Diciamo,
2: sapete secondo me qual è l'obiettivo principale? Essere trattati bene dagli altri quando arrivano a certa età.
1: Certo.
2: Perché quanto è brutto quando si sentono quelle storie nelle case di riposo, magari.
0: No, non me lo dica, che mi viene nervoso.
1: Ecco, allora lo dica a se stessa nei miei confronti.
2: Ma la tratto benissimo.
1: Tratti bene. Anche a Rocca Spinalvetti, in provincia di Chieti, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 5 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura andiamo in tribunale a Sion, in Svizzera, per l'interrogatorio dei due coniugi Moretti sulla strage di Cramontana. Raffaella Coppola.
5: È la prima volta che vengono sentiti insieme, ma a colpire fin qui è la frase pronunciata da Jessica Moretti: contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto la titolare del Costellation, il locale di Cramontana dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 persone e oltre 100 sono rimaste ferite. Immediata la risposta della madre di una delle vittime: essere distrutti, devastati significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale, dice Letizia, che ha perso il figlio 16enne Arthur. Jessica, indagata nell'inchiesta sul rogo del locale, viene sentita in un confronto col marito Jacques Moretti. Sono presenti a Sion anche una settantina di avvocati delle parti civili, tra cui quello che rappresenta il governo italiano. Tanti gli aspetti da chiarire, dalla gestione, dalle direttive date ai dipendenti in quella serata, alla questione delle porte di sicurezza chiuse.
4: Cambiamo decisamente argomento. A Verona è tutto pronto per il grande evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, in programma questa sera. All'interno dell'arena si celebrerà il canto lirico, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori, in Piazza Bra, una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, e cioè la cucina italiana. Ci saranno tantissimi artisti, solo per citarne alcuni: Placido Domingo, Patti Smith, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci. RTL 102.5 vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione e sui social. Intanto, proprio poco fa sono arrivate a Verona da Parigi le 100 delegazioni dell'UNESCO. Ascoltiamo il capo delegazione, l'ambasciatore Liborio Stellino, che ha parlato con le nostre inviate Lucrezia Bernardo e Alessia Marcantelli.
6: Quando l'Italia è prima al mondo per siti del patrimonio mondiale, significa che noi abbiamo una responsabilità ben maggiore degli altri paesi, perché abbiamo voluto, abbiamo tenuto a che questi 61 siti divenissero dell'umanità. Quindi la loro tutela, la loro valorizzazione non riguarda soltanto l'Italia ed è un dovere fondamentale.
4: Infine lo sport, il tennis al Roland Garros. Si sta giocando la semifinale del doppio maschile, in campo gli azzurri Bolelli e Vavassori. Come sta andando? Lo chiediamo ad Enzo Tamborra. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Max, in questo momento Vavassori al servizio per restare nel match. Infatti la coppia composta da Granollers e Zeballos, numeri uno del ranking, hanno vinto il primo set 7-6, il tiebreak è finito 7-4 e sono in vantaggio 5-4 nel secondo e 15-0 sul servizio di Vavassori. Gli azzurri devono stringere i denti, in realtà lo stanno facendo ormai da diversi giochi, perché nel corso del primo set Bolelli ha avuto un problema alla caviglia, ha avuto anche bisogno del ricorso del fisioterapista. Si vede che claudicante, ma riesce eroicamente a restare in campo. Ma adesso bisogna battere bene, lo deve fare Vavassori, e restare nel match. Ripetiamo il punteggio: 7-6, 5-4 per Zeballos, Granollers. È tutto, linea allo studio.
4: Grazie, ci risentiamo naturalmente anche con il tennis alle 15. Ora invece c'è il traffico.
3: Via radio.
8: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari, tratto chiuso per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
10: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: No!
0: Miseria e nobiltà!
1: Fatto bene a mano con questa manina
2: dal tigellino fiorentino piccolo!
0: Siamo noi nella seconda ora insieme in questo venerdisco alle 14.05 minuti su RTL 105. Il nostro Conte Galè, la signorina Simpone, WhatsAppone. Stiamo andando da questa signora di 107 anni sì, per capirne il motivo della sua bellissima vecchiaia.
1: Vecchiaia, tranquilla.
0: Come si arriva in serenità, in salute, con calma e pace nel cuore.
1: Ha detto basta uomini anche, insomma, sono una rottura di bip per gli uomini.
2: E niente stress. Perché quello ci fa invecchiare prima.
0: E quindi vi abbiamo chiesto che tipo di vecchiaia immagineremmo, no? Anche sognando, ma anche cercando di rompere la barriera dell'ostacolo e di qualche obiettivo che per noi sembra troppo grande, ma alla fine potremmo riuscire a raggiungerlo.
1: Ecco, il termine rompere fa parte del gioco. Sì. Non bisogna rompere troppo.
2: Ecco, non lo diciamo.

0: Luis Fonsi degli Yankee, la seconda ora di Misera Nobiltà.
1: Fu un successo questo pezzo alcuni anni fa, ma
2: poi
1: pazzesco.
2: Hanno fatto anche il remix con Justin Bieber.
0: Tanto da essere uno dei video più cliccati sul web, è vero, signorina Simpone? Poi credo forse ancora al primo posto.
2: Non lo so se sia al primo
1: c'è
2: posto.
1: C'è quella modella. Nel video c'è quella modella mora, bellissima, è stata Miss Universo alcuni anni fa.
2: Ma chi è lei con una parrucca mora?
1: No, beh, io guardate che io noto la bellezza ovunque alberghi, eh. Non è che
0: si è soffermato su questa bellezza femminile.
1: Perché lì nel video mi ha colpito in particolar modo lei,
0: Miss
1: più
0: Mondo.
1: Di lui.
0: 14:14 Miss Universo, RTL 125, Misera Nobiltà, io andrei da Angelone.
1: Ma sì, volentieri.
0: C'è un bel vocalone, vero? Sentiamo.
3: Signori, secondo me ricette non ce n'è. L'unica ricetta che ti può fare vivere un po' più lungo era la ricetta del medico. Dopodiché non sono ricette.
0: Che adesso chiederla è anche un problema, perché devi chiamarlo una settimana prima.
2: No, a parte
0: prima.
2: Che puoi chiamare soltanto dalle 6:30 alle 6:45 di mattina. Poi per la sua giornata non è reperibile, assolutamente.
0: Oppure via mail, però ci vuole sempre di più per avere un colloquio o comunque una visita con un medico di base.
1: Quindi
0: ne abbiamo un altro
1: peggio
0: volo?
1: Dell'idraulico, che trovare l'idraulica adesso col medico.
4: Buongiorno,
1: di base.
4: Buongiorno cari, accendete sempre il dibattito. Io penso che per avere una vita sana bisogna liberarsi dallo stress, avere un'alimentazione corretta e fare attività fisica.
2: Bravo,
4: perché i latini dicevano mens sana e corpo sano. Ciao.
0: Beh, il nostro amico vuole emulare quello che ha detto la signora, no? La nostra 107enne di cui stiamo parlando.
1: In qualche modo è quel concetto lì.
0: Continuate.
2: La ricetta giusta, no?
1: Certo.
0: Raccontateci il vostro esempio perfetto di vecchiaia al 378 378 1025.

0: mi sta tenendo d'occhio il geriatra.
1: Angelone, vogliamo chiamare il geriatra? Andiamo con un vocalone, dai, sentiamo.
2: Bisogna per forza comprare un appartamento, comprare un qualcosa per realizzare qualcosa nella propria vita. Godiamo tutto quello che abbiamo intorno.
1: Certo.
2: Viaggi, amicizie, serate di sushi. E ragazzi, per realizzarsi, man mano che si diventa grandi, bisogna fare quello che ci piace.
1: Brava, bello, bello, bello.
3: No, ognuno ha le proprie aspirazioni,
1: però
3: può essere qualsiasi cosa.
1: Il mio prima era riferito al rompere la barriera, perché molto spesso la maturità.
3: La barriera di cosa?
1: No, la maturità ci porta alla saggezza. E ci fa magari raggiungere un obiettivo che anni prima nella gioventù ci faceva paura.
3: Ma di che barriera si parla?
1: Ma di tante cose.
0: Ma sapete che noi maturi siamo patrimonio dell'umanità e solo per questo dobbiamo essere rispettati.
1: Tutelati.
0: Tutelati e rispettati.
1: Noi la tuteliamo sempre.
0: Ecco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
17: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
18: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Stray Heart, Green Day su RTL 105, Miseria Nobiltà, felicissimi di ricollegarci con la nostra Valentina Iannicelli per seguire il Giro d'Italia Women. Ben ritrovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio ciao, a voi, cara. Buon pomeriggio da Salice Terme, siamo in questa località, in provincia di Pavia, nell'Oltrepò pavese, dove naturalmente, come dice il nome stesso, ci sono delle terme molto belle, molto antiche, con le acque sulfuree, dove si vengono a fare tanti trattamenti e tante cure, ma pensate che qui ci veniva, sapete chi?
2: Chi?
0: Il conte.
1: Giulio Cesare. L'età è quella. Dei Galli.
3: Giulio Cesare sì, il conte Galè no, ma com'è possibile?
1: Conte, lei non frequenta. Anche il conte Galè, ma qui infatti lo aspettano, ci sono proprio gli striscioni che attendono il attendono il conte per fare una bella
0: immersione. Sembrava una delle sue auto, quella dietro di te, no, la Raffaella.
1: Speriamo che non sia quella, ci sarebbero dei problemi se lo fosse. Dietro di me invece c'è una chiesetta veramente molto deliziosa e molto carina, pensate, risale al 1000, è una chiesetta che ha 1000 anni ed è molto bella perché è tutta affrescata, c'ha questo campanile in mattoncini rossi, veramente molto carina, e in effetti quando si arriva a Salice Terme dalla statale che ci porta qua si vede, si staglia, c'ha proprio questo bel campanile che si riconosce già da lontano. Insomma, vi dicevo, già Giulio Cesare portava qua le sue truppe, i suoi soldati per fare bagni nelle acque solfure, dopo soprattutto le fatiche della campagna gallica, sapete, in Gallia, in francesi, l'attuale Francia, naturalmente, le truppe erano di rientro verso Roma, si fermavano qua proprio a fare cure termali. In realtà è una leggenda, non ci sono prove storiche su questa cosa qui, ma insomma diciamo che gli abitanti di Salice credono molto in questa leggenda e credono soprattutto nell'essere antica o di questo posto. Però c'è una cosa che sicuramente è vera, e sembrerebbe che nel parco termale ci sia un albero molto caro ad Ada Negri, che addirittura l'ha citato in alcune sue poesie, sapete, la scrittrice, la poetessa, eccetera, eccetera. Anche lei probabilmente veniva a fare qua delle cure, quindi insomma qualche nome prestigioso Salice Terme lo può annoverare nei suoi libri amministrativi, per così dire.
2: Vabbè, allora Vale, se Giulio Cesare non c'è certezza che ci sia realmente stato, possiamo anche lanciare l'ipotesi che ci sia stato pure io lì.
0: Non ci sono le prove, ma non c'è Cesare.
3: Cioè
2: no, un pochino dopo, no, pochino dopo, sì. pochino dopo.
0: La versione 2.0. Va bene, Valentina, grazie come sempre per raccontarci
1: grazie
0: queste chicche preziose, sia del Giro d'Italia, ma anche del Giro d'Italia Women sulla nostra Italia. Novità, New Hit.

0: Stivano, bella,
1: bel tormentone, certo. Estivo. Proprio. Oh, la Brancale ne ha due.
0: Ne ha due. Ne ha due.
1: Ma che funzionano molto bene.
0: Partenope, bello, sì. Insieme a Stash dei Colors, insomma, hanno poi due voci, Stash e Serena Brancale, che miscelano molto bene.
1: Beh.
0: Novità New Hit alle 14.39 su RTL 105. Abbiamo un vocalone veloce, Angelone, velocissimo.
2: Grazie, l'unica vita sana è quella di non nascere, non nascere, no. Problemi. Viva il positivismo.
1: Ho capito. Però,
3: ma te. Dai, ma che tristezza, però.
0: Ma vanno mica affrontati col petto da rispetto, come diceva ieri.
3: Ecco, la sua cavolata.
4: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
8: Giganti?
9: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
9: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
15: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Aruba!
14: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con...

0: Le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Okay. We are young, se lo dicono anche i fan, tutto torna. Si chiude il cerchio, perché di questo stiamo parlando. Anche la capito. Musica ci segue. Essere giovani, sentirsi giovani fino a 107 anni è quello
1: come
0: che
1: la
0: ci sta
1: signora.
0: Raccontando. Esatto,
1: e comunque c'era arrivato un messaggio da Enrico da Brescia. Dice: ciao ragazzi, a mio parere mancare poi di rispetto a una persona più grande, per lo più anziana, vuol dire non solo ferire una persona, ma fare del male anche a un pezzo di storia del nostro paese.
0: Bravo, vero.
2: Bravo
1: Enrico.
0: Abbiamo già parlato tanto del rispetto, no? Delle persone più adulte, del rispetto in generale, no? Di tante situazioni che vediamo anche di ragazzi molto giovani, anche purtroppo spiacevoli. Andiamo da Fabietto, perché c'è un bel vocalone, sentiamo.
3: Ciao RTL, questa è la mia esperienza. Io sono stato ricco e occupavo il mio tempo per guadagnare soldi e poi spendere nel lusso, poi sono diventato povero, ho voluto liberarmi di tutto e in quell'arco di tempo ho fatto un sacco di cose, ho girato tutta l'Europa, ho fatto il clown, ho fatto il teatro, ho fatto un sacco di cose, adesso sto cercando di normalizzare il tutto e mi sono trasferito al mare senza nessuna comodità, una casettina piccolina, c'ho il BB gas, quello con tre fornelli, non c'è riscaldamento, ma non mi è servito.
1: Cose basiche.
3: Ho la lampadina, c'ho il telefono da 100 euro, la lavatrice non ce l'ho, vado alla lavanderia a gettoni.
0: E questo è bello.
3: E niente, mi sono liberato del lusso. Non sono più schiavo del denaro, ma padrone del mio tempo.
0: Molto bello questo.
1: Bravo, bella disamina fatto.
0: Racchiude al meglio il discorso di oggi. Amélie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Signorina si impone nonché Princess of China e Virginia Chang. Ma faccia un bel recappone di quello di cui abbiamo
3: ora, se non
2: parlato.
3: La smette la piccola di venire qui a pettinarmi come faceva con le bambole da piccola. Perché vabbè. Poi lei faceva cose tremende, tagliava anche i capelli.
4: Non è vero.
2: Alle bambole.
4: Non è vero.
3: No, ma alle non solo amiche. Alle bambole, anche a un'amica una volta.
2: Ma lei metteva anche i chewing gum nei capelli?
4: No, quelli sono stati messi
3: quello
4: a me.
3: L'hanno messo a lei. Sì.
4: Vabbè, il recapone lo facciamo dopo magari.
3: Allora... parlato di aria fritta.
2: No, concentriamoci su questo capolavoro della musica, che ne pensate?
4: Certo. A proposito di capelli, potrebbe magari imitare quelli di Bob Marley lei?
3: Certo,
4: un restyling.
3: Un rastone ora mi faccio. Sì.
2: Il nostro millennium Bob Marley, No Woman, No Cry.

0: La meraviglia dei nostri millennium. Beh, anche questo, no? Woman sì. No Cry, Bob
1: che
0: Marley
1: pezzo,
0: davvero, davvero. Chiude così le due ore di Miseria e Nobiltà in questo venerdì su RTL 102.5.
1: Anche la settimana
0: è la settimana volata come sempre,
1: settimaniche,
0: settimaniche, domaniche, baciche. Abbiamo però l'ultimo vocalone che racchiude il meglio quello di cui abbiamo discusso. Sentiamo, Angelo.
2: Sono Mimmo da Petina. Volevo dirvi che c'è un detto africano che dice: ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia. Questo fa capire il tutto il rispetto che dobbiamo avere verso una persona, verso una persona anziana.
0: Bravo Mimmo.
3: Bello questo.

0: Pronti per il nostro Friday.
1: Ecco, grazie al Conte Calè,
2: Virginia Chang, Diego Zappone. C'è che ci sono.
0: Grazie alla
2: Max,
0: nostra regia, Mister Anthony Loponte, Mister Angelone Vicari, Mister Fabio Romanico.
2: Storpi ancora un po' di nomi. Vai,
1: ciao. A lunedì che.
0: A lunedì che.
2: Ciao.
3: Anche a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 5 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito torniamo a parlarvi degli interrogatori di oggi in tribunale a Sion, in Svizzera, dei coniugi Moretti. Alessandra Giannoli.
6: La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation la notte del rogo avvenuto a Cramontana, al centro del confronto in corso a Sion tra Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale indagati per la strage. I coniugi si trovano nella stessa stanza e stanno rispondendo alle domande dei magistrati e si prevede a quelle degli avvocati delle parti civili. La strategia del confronto è stata scelta dalla procura del Canton Vallese per fare emergere eventuali contraddizioni. Contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti rendendo una dichiarazione spontanea all'inizio dell'udienza, assicurando di voler collaborare con gli inquirenti. Durissimo il commento a distanza della mamma di un sedicenne morto nella strage di Capodanno. Essere distrutti significa non essere più in grado di poter abbracciare i propri figli. Contestato all'imprenditrice anche il reato di falso per una fattura relativa all'acquisto della schiuma fonoassorbente da cui si è sviluppato l'incendio. Jessica ha ammesso di averla modificata.
5: Adesso andiamo a Verona, dove questa sera è in programma il grande evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO all'interno del

0: L'arena si celebrerà il canto lirico, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. All'esterno dell'arena, in Piazza Bracci, sarà una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, cioè la cucina italiana. Ma ascoltiamo il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
1: Qui a Verona all'arena è tutto pronto, come sapete ci sono due grandi spettacoli in contemporanea questa sera. Perché abbiamo candidato la canzone napoletana? Innanzitutto perché è una canzone fondamentale nel mondo, è una cultura fondamentale nel mondo. Io ricordo che l'UNESCO considera il napoletano una lingua originale che deriva dal latino e non transita dall'italiano.
0: E vi ricordo che saranno presenti in arena tantissimi artisti, da Placido Domingo a Patti Smith, da Massimo Ranieri a Gigi D'Alessio. Alessio, RTL 102.5 vi farà vivere questo evento importantissimo. Lo sport con il tennis al Roland Garros è finito in semifinale il sogno del doppio maschile Vavassori Bolelli Enzo Tamborra.
2: Lo si dice tante volte, ma dobbiamo dirlo a maggior ragione oggi. A testa alta sono usciti Vavassori e Borelli, sconfitti 7-6, 6-4 dalla coppia numero uno del ranking composta da Zeballos e Graneders. Va detto che Borelli ha giocato per quasi tutta la partita con una caviglia in disordine, pure ha stretto i denti ed è rimasto in campo sino alla fine. Gli azzurri sono stati altamente competitivi. Prima dell'infortunio di Borelli hanno avuto le prime palle break annullate, poi al tie break 7-4 per gli avversari. Nel secondo set hanno retto sino in fondo, ma hanno subito break sul 5-4 per gli avversari. Dunque si chiude qui l'avventura di Vavassori Bolelli. Ricordiamo questa sera il derby italiano in semifinale tra Coboli e
3: Autostrade per l'Italia ed Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la nostra rete. Partiamo però dalla notizia principale che riguarda il Lazio e la 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone è bloccato il traffico in direzione di Napoli con 8 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone. In alternativa si può uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud, dove ci sono 4 km di coda a partire da Monteporzio e rientrare a Valmontone. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 15, 4 minuti, buon venerdì 5 di giugno 2026, ben ritrovati. Questo è un nuovo, mirabolante
6: Lo è.
5: Appuntamento di The Flight, magistralmente condotto da Matteo Campese
6: e dalla furente Zac con voi fino alle 17.
5: Furente lo dice a tua sorella.
6: No, ma tu sei furente, fiamme, fuochi d'artificio, sei furente, tu lo so, sei pirotecnica. Amici, due ore da trascorrere insieme anche quest'oggi. Oggi è venerdì, il che vuol dire che almeno per la prima settimana di Powerhits estate i giochi sono conclusi, e si sono conclusi precisamente oggi a mezzogiorno. Insomma, lo sapete, nella seconda ora avremo tempo per andare a darci un'occhiata.
5: Quindi quello che avete votato fino a oggi a mezzogiorno confluirà domani e dopodomani nella prima classifica di questa settimana. Ma questo non vuol dire che non potete più votare.
6: Ma no.
5: Potete farlo, perché poi quei voti andranno, invece confluiranno, mi piace questa parola, confluiranno nella classifica generale, quella finale che decreterà il tormentone dell'estate. A te.

0: Beh, è un po' presto per parlare di Break My Heart, visto
1: speriamo
0: che
1: di no.
0: Si sposa fra praticamente niente, anzi si è già sposata.
1: In realtà si è già sposata, sì, fa la festa, al comune.
0: Dua Lipa su RTL 102.5 che già si trova a Mezzeghena in Guel de Palermo ed è felicissima, è arrivata da due sere con il suo jet e adesso passerà i prossimi giorni a fare festa nel capoluogo siciliano.
1: In questa mega gigantesca villa con tanti ospiti, tante performance, vabbè. Chi può? Donatella.
0: Donatella c'è, c'è sicuro Elton.
1: Elton, certo.
0: Qualcuno dice che farà anche un concerto privato per gli ospiti questa sera. Potrebbe
1: essere.
0: C'è. Ma sì. Ma secondo me glielo fa. È come regalo di nozze, perché tanto cosa gli regali a Dua Lipa?
1: La busta.
0: Capito? No.
1: Cosa ci metti nella busta?
0: No, meglio un bel concerto di Elton John. Mi sembra un buon regalo.
1: Sono d'accordo.

0: Pink, che domenica presenterà i Tony Awards, che sono i premi del teatro di Broadway, per intenderci, e il numero iniziale sarà con 170 persone sul palco.
1: Wow.
0: Dico solo questo.
1: Pausa un secondo dai discorsi sulla musica, perché Zach, ci scrivono in tanti per sapere che cos'è l'Art Bonus.
0: L'Art Bonus è un modo per trovare i fondi necessari per restaurare, riqualificare e mettere in sicurezza tutte quelle piccole e grandi opere d'arte meravigliose che ci sono praticamente in ogni paese d'Italia.
1: Un gesto bellissimo che tutti possiamo fare, basta una donazione per l'opera che si vuole salvare, c'è un beneficio fiscale del 65%, andate su artbonus.gov.it.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere un...

0: valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Benvenuti a una nuova puntata.

0: Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Stavo ragionando sul fatto che oggi le scelte musicali sembrano guffargliela a Dua Lipa. Prima Break My Heart, poi Till Love Runs Out. One Republic su RTL 102.5 alle 15.31 in The Flight. Ovviamente non è così.
1: Ovviamente. È una coincidenza. Anche perché proprio i One Republic hanno, nelle loro stories, hanno ricordato che appunto nel 2014 usciva questa canzone, Love Runs Out.
0: 2014.
1: Sì, adesso c'è una nuova canzone, tra l'altro, oltre alla loro, che già conosciamo, anche un'altra con Alesso.
0: Alesso? Lamborghini? No, quella è.

0: Don't Wanna Mess a Thing, gli Aerosmith, tra l'altro canzone candidata agli Oscar, scritta da Diane Warren, che non ha vinto come tante niente. Altre cose. Diane Warren che non ha mai vinto niente, però questa canzone è mitica, da Armageddon, film dove c'è anche sua figlia, tra l'altro,
1: certo, Liv
0: Tyler, che tra l'altro non era neanche tanto tempo che aveva scoperto che era la figlia di Steven Tyler. Giusto. Che lei era Rundgren di cognome.
1: Todd, da
0: esatto,
1: parte di Todd.
0: Perché la madre, diciamo che allegramente,
1: vabbè,
0: andava di fiore,
1: vabbè,
0: in fiore.
1: Un po' di qua.
0: E poi ha scoperto, vedendo sua sorella, tra l'altro, ma è identica a me.
1: Mi assomiglia.
0: Uguale. Allora ho cominciato a fare un po' di domande a mamma.
1: Fare un po' di indagini. Sì. Fare l'investigatore.
0: È uguale pure Liv.
1: Eh beh, sì, cioè, certo che sì. E ogni volta che sento I Don't Wanna Miss a Thing, penso con affetto ai proprietari delle sale da karaoke. Con affetto, perché sono lì. E questa qua prima o poi esce e tu fai, sì. Oh mamma mia, aiuto.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
13: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
14: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Io sono pazzo. Ciao Noel, quando...
1: Sta bene un po' di schiocco di dita, secondo me.
0: Sì, ma quello si abbina sempre con tutto, un po' come il nero.
1: Ma sì, assolutamente. The Death of You and Me, Noel Gallagher, su RTL 102.5 alle 15.50. In The Flight, Noel, che in un'intervista recente ha detto I'm playing with new ideas. Sto giocando con delle nuove idee, scrivendo delle cosine, le metto lì, poi le archivio, poi le riguardo, poi le mangio, poi le rimastico, poi vediamo. Però Liam non ha detto niente, non si è sbilanciato.
0: Liam adesso, cioè, si tiene, secondo me.
1: Sì, sì, beh, sì, ci sta.
0: Cioè, ci hanno messo 20 anni?
1: Sì, più o
0: per
1: meno,
0: far
1: sì.
0: pace adesso non è che può
1: meno,
0: dire
1: quasi,
0: cose,
1: sì.
0: Deve trattenersi.
1: Sì, sì,
0: per il bene della famiglia.
1: Sì, e dell'azienda.

0: E Tears for Fears con Alita Adams, Woman in Chains, su RTL 102.5, proprio un minuto prima del giro di Boa, è vero? Perché a questo punto del nostro appuntamento c'è il momento delle notizie, sapete, sì. Il giornale orario, poi però cambia forma il nostro spazio.
1: Però le canzoni sono già quelle definitive, quelle della classifica, cioè,
0: definitive
1: quindi
0: della
1: faremo
0: settimana.
1: I vaghi. Cioè sì. vi faremo sentire quelle che sicuramente troveremo o domani o dopodomani.
0: O dopodomani, sì. Faremo del fischiettio, faremo così, un po' gnorri.
1: Sì, facciamo degli, i rebus.
0: Dei rebus, esatto, tra poco. Anche a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Restano incandescenti i fronti di guerra nonostante i tentativi di dialogo fra le parti. Per l'Ucraina la lettera aperta di Zelensky per chiedere un incontro con Putin non ha frenato Mosca dal lanciare nuovi attacchi. Facciamo il punto con Alessandra Giannoli.
4: Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, quanto ha detto Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo sulla scia della lettera aperta scritta da Zelensky, con cui il presidente ucraino ha chiesto al leader del Cremlino, che lo ricordiamo sul controllo del Donbass non intende arretrare, un incontro in un paese terzo per porre fine alla guerra, richiesta sostenuta da Bruxelles, con il presidente francese Macron tornato a chiedere un ruolo in una eventuale trattativa per gli europei, che però continuano ad essere al centro delle critiche di Putin. Intanto nuovo scambio di prigionieri oggi tra Kiev e Mosca, 185 per parte, mentre sul terreno non si fermano i raid russi contro l'Ucraina che avrebbero causato almeno una decina di morti dalla notte scorsa. Nel porto romeno di Costanza è esploso un drone ucraino il cui tragitto, secondo Kiev, sarebbe stato deviato dai russi.
3: Parliamo ora del caso Garlasco, perché cresce l'attesa per l'intervista esclusiva di questa sera. Marco Poggi, il fratello, dichiara che non ha mai parlato in questi 19 anni. Sentiamo Raffaella Coppola.
5: Marco Poggi esce dalla bolla che spiega di essersi creato intorno e parla per la prima volta dell'omicidio della sorella Chiara, avvenuto il 13 agosto 2007. Lo fa in TV a Quarto Grado nella puntata in onda stasera, raccontando di sé, della sorella e del rapporto con Andrea Sempio. Nelle anticipazioni diffuse Marco Poggi dice: si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, e tra le cose che l'hanno ferito di più mette il voler rovinare proprio il suo ricordo. Il giovane è stato sentito nell'ambito della nuova inchiesta della procura di Pavia, che accusa del delitto l'indagato Andrea Sempio, suo amico di lunga data. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male, chi indagava poteva smorzare alcune piste, aggiunge Marco Poggi. Prima di concludere anche sulla sua famiglia: penso che tutto il fango che abbiamo subito non ci scivolerà mai addosso, però credo che ora si possa interrompere.
3: Cambiamo argomento. A Verona è tutto pronto per il grande evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. In programma questa sera all'interno dell'arena si celebrerà il canto lirico patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori in Piazza Bra una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, e cioè la cucina italiana. Ci saranno tantissimi artisti, solo per citarne alcuni: Placido Domingo, Patti Smith, Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci. RTL 102.5 vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione sui social. Intanto sono arrivate a Verona da Parigi le 100 delegazioni dell'UNESCO. Ed è tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
6: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la rete, ma apriamo con la notizia principale che riguarda il tratto laziale della A1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la A24, Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli sono 14 i chilometri di coda per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Nella direzione opposta ci sono 5 chilometri di coda per curiosi. Ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud, dove i chilometri di coda sono 9 per raggiungere l'Autosole e partono da Monteporzio Catone. Per questo motivo sulla stessa diramazione sono state chiuse le entrate di Monteporzio e San Cesareo. In alternativa consigliamo a chi viaggia verso Napoli di uscire a San Cesareo sulla diramazione, a chi proviene dalla diramazione di uscire a Monteporzio. In entrambi i casi si può rientrare in A1 a Valmontone. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Power It's estate, buon pomeriggio, 16 e 4 minuti, buon venerdì 5 di giugno 2026, ben ritrovati al nuovo appuntamento con la classifica, un appuntamento che oggi è velato, lo sapete, perché si è ufficialmente conclusa la possibilità di votare per la prima settimana, ma non la possibilità di votare in toto sulla classifica generale.
1: Assolutamente, quindi prima di ascoltare l'appuntamento di domani e dopo... ti ho detto dobbiamo fare un ballettino.
0: Sì, una coreografia, vero, ci sta.
1: Domani e dopodomani ci saranno tutte 50 le posizioni che sono in questo momento cristallizzate, perché a mezzogiorno si sono chiusi i giochi per quanto riguarda la prima settimana, ma come diceva giustamente Matteo Campese, potete continuare a votare per la classifica generale e ci arriveremo, perché il percorso è lungo. Allora, chi troveremo sicuramente in questo weekend?
0: Loro.

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su RTL 102.5 in Power It's Estate 2026 alla posizione oggi così, oggi ve lo diciamo e non ve lo diciamo
1: no,
0: perché
1: però possiamo
0: venerdì.
1: Dire che domani l'ascolteremo.
0: Possiamo dire che domani l'ascolteremo? Siamo
1: sì.
0: Sicuri?
1: Sì, dai.
0: Quanto sicuri?
1: Qualche indicazione,
0: no, è
1: non
0: vero,
1: è che possiamo
0: è vero,
1: essere
0: vero.
1: Proprio così.
0: È vero, è vero, è vero. Domani, il che vuol dire che sta tra la 50 e la 26.
1: Bravo.
0: Ok, tradotto facile facile.
1: Perché faremo proprio così, dalla 50 alla 26 sabato e poi dalla 25 alla numero 1, la prima numero 1 della Power Hits Estate 2026.

0: Omar Comi con Vacci Piano su RTL 102.5, un'altra canzone che di sicuro fa parte questa settimana della Power Hits Estate 2026. Siamo solo la prima settimana, vi ricordo, se non siete ancora iscritti alla community fatelo, iscrivetevi, andate su RTL 102.5 Play e votate, votate, votate anche adesso, perché ovviamente la classifica di questa settimana è già fatta, ma bisogna ancora votare perché siamo solo all'inizio.
1: Siamo soltanto all'inizio, settimana numero 1 di un totale di 13 per arrivare insieme il primo di settembre all'Arena di Verona. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Madame Marra con Volevo capire su RTL 102.5, 16 e 15 minuti. Questa canzone è alla posizione numero. Scusa, un attimo. Di...
1: possiamo dire che sicuramente la riascolterete domenica.
0: Domenica.
1: Tra le 15 e le 17, questo è l'orario come ormai tradizione da 10 anni a questa parte.
0: Esatto. Domenica vuol dire che è nella metà alta della classifica,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: 25 e 25, 25 di sabato e 25 di domenica. La domenica è dedicata alle posizioni dalla appunto 25 fino alla numero 1.
1: Avete votato?
0: E come no?
1: Votate, votate, votate, perché solo voi potete decidere qual è la canzone dell'estate 26.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore, abbiamo visto nel corso di questa prima settimana che Elisa è presente due volte all'interno della classifica, l'altra canzone è quella con Blanco, perché proprio all'inizio settimana abbiamo avuto questa lista che ci dà ogni anno, praticamente ogni settimana, all'inizio della settimana, proprio Year One, con le 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio, ma solo gli ascoltatori di RTL 102.5 possono cambiare il risultato.
2: Esatto, ribaltarlo o confermarlo. RTL 102.5 Play è la vostra coordinata di riferimento. State con noi, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro.

0: Brescia su RTL 102.5 con la nuova canzone da Dio che è subito entrata in classifica, prima settimana di Power Hits Estate 2026 e primo gioco, se non altro, mettiamola così, primo concorso per queste canzoni.
1: Il nostro appunto, gioco preferito, peraltro.
0: Vedi, è anche quello degli artisti, delle canzoni che poi scoprono anch'essi, no, al weekend, sabato e la domenica, dove si trovano in base ai vostri voti.
1: Ma come sapete è una classifica sì definitiva della settimana, dell'andamento dei voti della settimana, ma assolutamente provvisoria in vista dell'appuntamento, quello finale, quello che tutti attendono, cioè il primo di settembre all'Arena di Verona, perché solo lì sapremo il vincitore, in quanto poi si vanno a sommare anche tutti i voti che arrivano nel corso del weekend.
0: Sì, beh, lo possiamo rivelare, è una nostra, diciamo, abitudine, noi ci mettiamo qui con l'abaco tutte le settimane, spostiamo tutti quanti,
1: sì,
0: i tassellini.
1: Sì, come quando si fanno le elezioni, no? Che c'è come si chiama?
0: Siamo anche la prova del 9 alla fine, come a scuola con
1: sì,
0: le divisioni.
1: Certo, li contiamo tutti,
0: tutti
1: uno per
0: quanti,
1: per essere
0: uno
1: sicuri.
0: Ma scherzi. Senti, facciamo una cosa, un indizio. Andiamo in alto, non diciamo quanto.
1: L'andazzo era quello questa settimana.

0: E la dance floor diventa una runway, quindi dalla pista da ballo alla sfilata è un attimo, e noi faremo una sfilata delle 50 canzoni più forti di questa settimana nella Power Hits Estate, proprio nell'appuntamento di domani e dopodomani tra le 15 e le 17.
1: Sì, la nostra è una classifica prêt-à-porter, come avete capito, pronta da indossare, pronta da portare in giro come volete. C'è un frame di questo video in cui loro due appunto sfilano, giustamente parlano di passerella, con un vestito solo, che è una cosa molto, sì, molto iconica, cioè una giacca gigantesca che, per chi se le ricorda, secondo me riporta un po' anche i Talking Heads, visto che avevano fatto le giacche oversize 40 anni fa.
0: Io ti avevo proposto di vestirti così.
1: Ma magari,
0: poi Paola, così
1: tutti insieme, i gemelli.

0: guardando a caso tra le 50 canzoni che sono presenti nella Power Hits estate 2026 questa settimana, anche Fred De Palma, beh, che si candida di brutto tra le canzoni dell'estate. Fateci sapere, anzi lo sappiamo già in realtà quello che avete votato, lo sì. vediamo davanti ai nostri occhi, ma solo domani e dopodomani lo scoprirete.
1: Beh, però se a voi scappa un messaggio, volete raccontarci magari qual è la canzone che avete votato di più, perché qualcuno l'avete votata e rivotata giorno dopo giorno, noi siamo qui, ci fa piacere anche avere il polso della situazione attraverso i vostri messaggi 378 378 1025, così iniziamo anche noi a farci un'idea, no, delle preferenze.
0: Anche perché noi vediamo solo i voti che arrivano dal lunedì al venerdì,
1: certo,
0: quelli che stanno votando già adesso magari anche sabato e domenica
1: li vediamo solo alla fine,
0: non li vediamo. Siamo così nel limbo.

0: Guarda che bello che arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori che dicono: io sono Claudio da Napoli, ogni giorno voto Elettra, io, a me piace tanto e voto ogni giorno Buon Vento di Giova e Alfa, io i Pinguini, sono Cinzia la pedalatrice che ogni giorno ci ascolta dalla Ciclette, io voto proprio Francesco Gabbani che abbiamo appena sentito con Summer Funk.
1: Quindi adesso sappiamo anche in qualche modo vedere un campione minimo di quelli che stanno votando. Continuate a farlo perché, come detto, sabato e domenica, ma anche oggi da mezzogiorno in poi, dalle 12:01 diciamo, potete continuare a votare perché quelle canzoni faranno parte della classifica finale generale.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa

0: scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti!
1: Con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin! Hey!
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un

0: no, devi aspettare il sabato e la domenica. Quando è venerdì?
1: Ma spieghiamo perché. Perché il venerdì, appunto, a mezzogiorno si chiudono le votazioni della settimana, continuano quelle per la classifica generale. Quindi domani e dopodomani vi aspettiamo numerosi tra le 15 e le 17 per scoprire appunto in che posizione si trovano queste canzoni. Queste e molte altre, perché sono 50.
0: Certo. Giova e Alfa, appena ascoltati con Buon Vento su RTL 102.5, loro ovviamente presenti in classifica. Ho come l'impressione che Andrea Alfa sia un anno che c'è il sorriso fisso, stampato,
1: ma
0: pam,
1: lui,
0: così.
1: A parte che ce l'ha sempre.
0: A parte che ce l'ha sempre di suo.
1: È proprio un ragazzo solare.
0: Ma
1: simpatico.
0: A maggior ragione in quest'anno, perché innanzitutto è the defending champion, cioè il campione in carica di Power It's Estate.
1: Ma deve restituire tipo la corona come...
0: No, il cinturone, sai, quello gigante così dei pesi massimi. E poi perché ha realizzato il sogno di cantare con Giova. Sui social sta snocciolando una serie di ricordi, tra cui il primo biglietto del primo concerto, che era giustamente quello di Lorenzo Jovanotti.
1: Che bello. 16:44 minuti su RTL 102.5, state ascoltando la Power It's Estate 2026, le nomination, perché domani poi ci sono le assegnazioni.
0: Ah, giusto. Giusto, peschiamo e assegniamo. C'è anche Somber in classifica con Potential.

0: Si comporta sempre bene questo ragazzo, Summer Potential su RTL 102.5. Bene perché? Beh, perché la canzone è molto bella, la sentite da un po' di tempo, la sentite anche in rotazione qui su RTL 102.5, e all'interno delle 50 più programmate dalle radio ce ne sono due di pezzi, il che vuol dire insomma
1: due
0: che
1: due.
0: Sta due a due.

0: che sta lavorando molto bene come i produttori di vino biologici.
1: Ma come abbiamo detto, ce ne sono diversi di artisti che hanno almeno un paio di collaborazioni, o se non sono due canzoni, magari uno perché ha scritto una canzone per un altro e poi c'è quella sua.
0: Sì, quest'anno è una bella matriosca, diciamo.
1: È bello,
0: no?
1: Sì, sì. Ma poi tutti gli anni ci piace anche fare questo gioco, oltre a dire, insomma, più o meno l'ascoltatore dice, diciamo sempre le stesse cose, perché quelle sono le regole della Power Hits estate, giustamente.

0: tutti i giorni, 7 giorni su 7, yeah. La Power Hits estate 2026 qui all'interno di The Flight, come che sono la Zac e con Matteo Carocci.
1: Allora è arrivato un messaggio di una ragazza che dice: sono la ragazza che domenica sera alla fine del Power Hits nel Foro Italico semideserto ti ho urlato Carocci. No, ma lo sapevo, vi seguo sempre. Allora, innanzitutto un abbraccio, poi complimenti, guarda, grazie, perché una delle cose che mi fa più ridere è urlare nomi a caso.
0: Sì, io ti stavo ricordando che quando andavo nei concerti negli anni, fino agli anni 80, primi anni 90, io urlavo sempre Piero a qualsiasi
1: perché,
0: concerto.
1: Ma c'è un Piero!
0: Sì, Piero. Non c'era niente, però.
1: C'è un mio amico che fa la stessa roba e urla Sergio.
0: Ah, ok.
1: O Sergio o Valerio. Comunque, Valerio!
0: Ma adesso tutti pronti a urlare Tiziano!
1: Sì, Tiziano. Con Lazza, una canzone che ha superato i tempi e non soltanto. Perdono, in classifica anche lei, in Power Hits estate 2026.

0: Diciamo che l'inizio di giugno è un po' come superare la data zero per tanti artisti che verso fine maggio diciamo che hanno scaldato i motori e adesso partono davvero con i tour. È successo per Vasco che si muove verso Ferrara, è successo per Cesare Cremonini che va verso Roma e invece Tiziano, che abbiamo appena sentito con Lazza la sua versione di Perdono, sarà a Milano allo stadio San Siro perché parte anche lui adesso con il grande giro, esatto, la doppia, il grande giro degli stadi
1: 6 e 7 di giugno. E tra l'altro dicevamo Tiziano è un altro di quegli artisti che ha due canzoni all'interno di questa top 50, almeno per questa settimana, perché come sapete poi lunedì si ricomincia perché Irwan ci dà un'altra lista di 50 posizioni, magari ci sono delle nuove canzoni.
0: Tra l'altro Tiziano ha la doppia ed è un doppio featuring.
1: Yes.
0: Perché quello con Lazza e quello con Giorgia, non diciamo dove si trovano in classifica, però sono due featuring.
1: Ci sono, bello esserci.
0: È bello esserci, esatto,
1: anche
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Come sappiamo, come abbiamo detto, sono 13 settimane, quindi veramente
0: ha voglia
1: ribaltare il risultato.
0: Sì, beh, un viaggio.
1: È in fissa questa cosa.
0: Beh, anche perché ci sono delle canzoni che entrano magari in corsa a metà del percorso e si piazzano subito in alto perché le radio le passano tanto e diciamo prendono subito il favore del pubblico.
1: Anche perché non è poi ufficialmente ancora estate.
0: Ah, giusto,
1: quindi,
0: sì.
1: Voglio dire, le canzoni estive in
0: siamo
1: realtà,
0: noi che non potevamo aspettare.
1: Esatto, noi siamo così, siamo fatti così. Un'altra candidata questa, Cabana, Iramà.

0: Irama con Cabana su RTL 102.5 nella Power Hits estate 2026. È iniziato le audizioni,
1: Ah, certo che sì. Nuova stagione, stanno iniziando a produrre i primi talenti, anzi a, se non altro, visionarli, no? Per la prima volta, le prime audition. In bocca al lupo a tutta la squadra.
0: Soprattutto al debutto di Irama, no?
1: Certo.
0: Del nuovo, della gang, diciamo così. E allora, per quanto riguarda la Power Hits estate 2026, io vi aspetto nel corso di questo weekend tra le 15 e le 17 per scoprire insieme le posizioni dalla 50 fino alla numero 1.
1: Buon weekend!
2: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Rovereto, provincia di Trento, sono quasi le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 5 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura la cronaca con un femminicidio arrivato da Roma. Alessandra Giannoli.
5: Delitto nell'estrema periferia di Roma, al culmine di una lite, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio che poi ha occultato il cadavere. L'uomo portato in caserma e messo alle strette dagli inquirenti ha ammesso le proprie responsabilità. Ho ammazzato mia madre, ha detto il 48enne che dovrà rispondere del reato di femminicidio. Il corpo nascosto in un manufatto è stato trovato dai carabinieri su indicazione del figlio dell'anziana, ora in stato di fermo. Al momento non sono emersi ulteriori particolari sull'omicidio che si è consumato a San Vittorino. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica della lite e i tempi del decesso. Le indagini scattate dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari della vittima sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.
4: Adesso la politica con le polemiche di oggi legate alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Andiamo da Alberto Ciapparone, a te.
6: Se non è un giallo poco ci manca. A sorpresa all'ultimo momento Meloni ha dato forfè al vertice Europa-Balcani in Montenegro. I vari capi di governo la attendevano, ma la Premier non è partita ufficialmente per il prolungarsi di una cerimonia dei carabinieri a Reggio Calabria. Il colpo di scena però ha lasciato spazio a diversi retropensieri, perché la Presidente del Consiglio avrebbe dovuto incontrare, fra gli altri, il Presidente francese Macron e il Cancelliere tedesco Merz, protagonisti dell'iniziativa con il Regno Unito sui negoziati di pace in Ucraina, senza l'Italia. I dubbi restano. A te.
4: Cambiamo argomento. A Verona è tutto pronto per Campioni del Mondo Italia Love UNESCO, in programma questa sera in Arena. Ci colleghiamo allora con la nostra direttrice delle news, Ivana Faccioli. Buon pomeriggio a te.
7: Buon pomeriggio Max, siamo in un'arena ancora deserta ma sempre splendida. Sono in corso le prove di questa serata che sarà presentata da Milly Carlucci qua in arena e da Paolo Belli all'esterno. Vi racconto perché. Perché fuori si celebrerà la cucina italiana, che è patrimonio UNESCO, con una cena sotto le stelle per 1000 persone preparata live da tantissimi chef. All'interno invece si celebrerà un altro patrimonio UNESCO, che è il canto lirico, e quindi ci saranno ospiti del calibro di Placido Domingo. Però la serata non finisce qui, perché il governo lancerà stasera la candidatura a patrimonio UNESCO della canzone napoletana, una canzone amatissima in tutto il mondo. Sul palco infatti saliranno artisti napoletani doc come Gigi D'Alessio, come Sal Da Vinci, come Massimo Ranieri, e poi ci sarà anche un inedito Gianni Morandi, che capirete cosa ha a che fare con la canzone napoletana tra poco in un collegamento all'interno di Password. Naturalmente si spera che il tempo regga qui a Verona, ma dopo le piogge di stamattina il cielo è azzurro. I delegati UNESCO 100 sono già arrivati con un volo speciale da Parigi, sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Verona e stanno godendo ora le bellezze della città. A più tardi.
4: Grazie, benissimo direttrice. Lo sport, il ciclismo con l'arrivo della settima tappa del Giro d'Italia Women. La nostra inviata Ludovica Marafini.

0: Pomeriggio Max ed è la francese Géry, 20 anni a vincere sul traguardo di Salice Terme in provincia di Pavia, 159 km partiti dal Parmense che avevano una sola asperità all'altezza di Pietragavina, tappa caratterizzata dalla fuga di 7 atlete negli ultimi 20 km, tra cui Elisa Longo Borghini che ha tentato di recuperare qualcosa in classifica generale ma è riuscita a rosicchiare solo 5 secondi all'olandese Anna van der Breken che resta, quindi in maglia rosa. Domani frazione di montagna con arrivo a Sestriere, a te Max è tutto.
1: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Partiamo dal Lazio e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la A24 e Valmontone verso Napoli sono 19 km di coda per un grave incidente da poco risolto. Ci sono ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud con 9 km di coda verso l'Autosole che partono da Monteporzio Catone. In alternativa consigliamo a chi viaggia verso Napoli di uscire a San Cesario sulla diramazione e a chi proviene dalla diramazione di uscire a Monteporzio, in entrambi i casi si può rientrare a Valmontone. Andiamo ora in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova. Tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova è bloccato il traffico con 2 km di coda per un tamponamento tra 4 auto. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Bolzaneto per chi proviene da Genova. In alternativa si può uscire a Busalla e rientrare a Bolzaneto. È tutto per il momento. Buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Grazie Antonella, noi ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

un po' di fiatone, sono tornata, sono le 17:05 minuti, ben ritrovati. Tra poco immagino che ci sarà la Mario da Roma, anche perché dobbiamo parlare di classifica, la classifica della FIMI, scusate, ho il piattone esattamente dall'altra parte della radio, che questa è una grande radio, quindi grandi studi. Allora, in attesa dell'arrivo della Mario, vi ricordo che tra poco avremo anche la FIMI che ci dirà la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia nel corso di questa settimana. C'è grande attesa perché ci sono tante novità, quindi staremo a vedere chi sarà al numero uno. Partiamo?

0: come sono arrivata. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter insieme in questo inizio differente, poi magari vi racconterò per quale motivo di Pop Round the Clock su RTL 102.5. Buon venerdì 17.09, abbiamo la liturgia del venerdì che ci piace sempre tantissimo e quindi ci colleghiamo direttamente con Enzo Mazza per scoprire tutte le novità nella classifica della FIMI. Enzo, ciao!
1: Ciao a tutti, eccoci.
0: Ciao, bentornato. Che succede?
1: Allora, un sacco di novità. Già dalla decima posizione abbiamo Paul McCartney con The Boys of Dungeon Lane, che entra appunto al decimo posto come nuova entrata. Poi Holly, Tutta la vita sempre, al nono posto. Ottavo posto di Bad Bunny con Devi tirar mas fotos. E poi Samurai J con Amatore al settimo posto. Sesto, Geolier, Tutto è possibile. Poi un'altra novità. Entra Sal Da Vinci con Per sempre sì al quinto posto direttamente, e Tedua è al quarto con Ryan Ted. Altra nuova entrata invece sul podio al terzo posto, 18K con Io, e Madman anche nuova entrata con MM volume 5 al secondo posto, e si conferma in testa Shiva con Vangelo.
0: Vabbè, abbiamo sentito, i fan di Shiva sono in delirio per questo lavoro. Invece per quanto riguarda i supporti fisici, musicassette, CD, vinili, lì che succede?
1: E lì è 18K davanti a Madman, quindi due novità al primo e secondo posto.
0: Single?
1: Invece nei singoli nessuna novità, perché resta e si conferma Ossessione di Samurai J al primo posto.
0: Beh, un'altra grande bella certezza sicuramente di questa estate. Enzo, io ti ringrazio, buon weekend e ci ritroviamo poi la settimana prossima. Nel frattempo avete sentito le prime note, lui ovviamente è Shiva, un feat meraviglioso con Julier. Bad, bad, bad. Ora

0: La voce meravigliosa, quella di Giorgia con La cura per me, adesso in diretta su RTL 102.5, Pop Round the Clock. Buon venerdì, sulla Mario 17:17. Anche per me è arrivato molto volentieri il momento di collegarmi con l'Arena di Verona, dove c'è il lancio della canzone napoletana come patrimonio dell'umanità, e c'è la serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. La mia amata Ivana Faccioli, con chi sarà? Scopriamolo, Ivana.
1: Buongiorno dall'Arena di Verona. Lo sapete, questa sera un evento eccezionale, Italia Loves UNESCO, Campioni del Mondo, ed eccezionale anche uno dei protagonisti, Gianni Morandi. Benvenuto su RTL 102.5.
2: Ma io sono solo un ospite, i campioni d'Italia sono del mondo, sono altri, però sono qui anch'io, poi è una bella occasione, l'Arena è sempre l'Arena,
1: Allora festeggiamo la cucina italiana patrimonio dell'umanità, il canto lirico patrimonio dell'umanità, lanciamo la candidatura della canzone napoletana, insomma l'Italia non a caso detiene il record di bellezze, no?
2: Allora dice, ma se parlano di canzone napoletana, ma cosa c'entra Morandi? E qui c'è il legame, perché il mio amico Lucio, che era, si sentiva cittadino di Napoli, scrisse questa meravigliosa canzone che era Caruso, che era proprio il suo amore verso la musica napoletana e verso il grande Enrico Caruso, e io sono stato invitato per cantare questa canzone e spero di non fare brutta figura.
1: Quello assolutamente no, immagino che comunque anche lei insomma riconosca il valore di quella musica particolare, quella partenopea.
2: Io credo che tutta la canzone italiana derivi dalla canzone napoletana, ma non solo, la scuola napoletana ha fatto scuola nel mondo. Ti posso ricordare la canzone dei Beatles che faceva, di questa era Michelle, e dici come vabbè te l'ha fatta,
1: un ritmo che ci ricorda qualcosa insomma. Grazie Gianni Morandi.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Gianni, uno dei miei migliori festival di Sanremo fatti proprio con Gianni Morandi. Va bene, poi avremo anche altri momenti dedicati proprio a questa serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, però abbiamo anche degli appuntamenti tra di noi, Very Normal People del mio cuore, perché lo sapete, la liturgia del venerdì prevede che voi finiate una frase difficilissima degna di un esame di maturità, e cioè che venerdì di puntini, mettete quello che vi pare al posto dei puntini, l'importante è sentire la vostra voce o leggere le vostre parole al 378 378 1025. Per me questo è un venerdì di pipistrelli.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commerciante...

0: Mega a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Ti dedico tutto e noi apprezziamo la dedica di Biagio Antonacci su RTL 102.5, 17:31 con la mitica Lucrezia Bernardo. Io tornerei di nuovo all'Arena di Verona, che sta ovviamente per riempirsi per la serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, perché anche lei ha un ospite. Bye bye Lucrezia.
1: Siamo all'Arena di Verona, come potete vedere è quasi tutto pronto. Bella. Per l'evento di questa sera, Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. Al mio fianco la conduttrice della serata Milly Carlucci, ben ritrovata.
2: Grazie, conduttrice della serata, ma c'è un secondo palco esterno dove ci sarà Paolo Belli, questo per completare l'informazione.
1: Esatto, è giusto, perché appunto sarà un evento che prevederà due set, due grandi eventi che si svolgono in contemporanea, appunto uno all'interno dell'Arena di Verona con tantissimi artisti, 10.000 le persone presenti all'interno dell'Arena di Verona, ma anche una cena per 1.000 persone sotto le stelle proprio in Piazza Bra. Quindi due eventi in contemporanea che celebrano il nostro paese, l'Italia.
2: Sì, celebrano i due grandi patrimoni italiani che sono il canto lirico e la cucina, e in più candidiamo proprio questa sera la canzone classica napoletana come prossimo patrimonio dell'umanità.
1: Che è un grandissimo onore, un grandissimo orgoglio, proprio perché racconta l'identità del nostro paese, che è variegata ed è conosciuta in tutto il mondo, è famosissima in tutto il mondo, quindi è un grande biglietto da visita.
2: Allora, le canzoni che noi sentiremo questa sera, non sto parlando delle arie liriche che sono ovviamente immortali perché c'è Verdi, Puccini, insomma Donizetti, Rossini, quindi quella che è la nostra grande cultura lirica, ma anche parlando solo del pop italiano e napoletano, perché dico italiano perché ci sarà anche Caruso, che ovviamente non è napoletano, anche se parla di Napoli e di Caruso, è stata scritta da un bolognese, no? da Dalla. Queste canzoni sono diciamo il motivo per cui l'Italia è diventata grande nel mondo, perché ovunque sono andati gli italiani, e i napoletani in particolare, hanno portato questa emozione e questo sentimento, e quindi sono canzoni che già tutto il mondo conosce. Perché Elvis Presley ha trasformato Sole Mio in It's Now or Never e via dicendo, tutti gli altri.
1: Ecco, l'avete capito, insomma, la figura di Milly Carlucci è perfetta per questa serata e ci stava anticipando proprio l'emozione che vivremo questa sera. Allora, prima di salutarci, Milly, quale emozione provi tu all'idea di condurre un evento del genere?
2: L'emozione è grande perché guardati intorno. Questo non è uno studio televisivo, questo è un luogo che ti schiaccia con la sua storia, con la sua grandezza, e tu ti senti veramente un pulviscolo in mezzo a quello che tutto questo luogo, che tra l'altro è patrimonio dell'umanità, anche l'Arena di Verona, no? Quello che questo luogo ti suggerisce è veramente importante.
1: Grazie, allora Milly Carlucci, lo sentite, le prove stanno proseguendo, quindi certo. Le lasciamo andare avanti, rimanete con noi che vi raccontiamo tutto. Grazie a voi.
0: Grazie, grazie, grazie ragazzi, effettivamente abbiamo sentito delle meravigliose note e voci di sottofondo. Per noi New Hit.

0: Ecco, questa è la canzone perfetta per questo appuntamento di Pop Around the Clock. Tu cosa fai questa sera? Quali sono i progetti? Che mi racconti al 378-378-1025? Intanto un nuovo singolo, Tu cosa fai questa sera, di Noemi con Vito Salamanca, l'abbiamo ritrovato come new hit. Ci sono anche le vostre voci, sentiamole, grazie regia.
1: Ciao Mario, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di RTL.
0: Sì.
1: È un venerdì sera eccezionale da terra verde, bianca e rossa.
0: E rossa.
1: Forza Azzurri.
0: Evviva Forza Azzurri. Non so di che cosa stiamo parlando. Il tennis non credo, perché poi Cobolli e quell'altro lì credo che abbiano perso le semifinali. Vabbè, ma lo sapete che io sono una donna nel pallone e nelle palline in tutti i sensi, quindi sono poco attendibile. Intanto però sono molto curiosa di sapere come ve la state organizzando questa serata del venerdì, o eventualmente se volete allargare la progettualità anche al sabato e la domenica. Chi sono io per non raccontarmi i fatti vostri? 378 378 125, aspetto le vostre voci. E intanto vi dico che i messaggi sono già in sovraimpressione sul canale 36 del Digitale Terrestre, quindi avvisate parenti e amici.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
16: Che estate esagerata!
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Allora, se ci fosse Sgarbi mi darebbe della capra capra capra. Sgarbi non c'è, mi do della capra da sola sulle ultime note Wide Awake di Katy Perry su RTL 102.5, perché praticamente sono riuscita a confondere Bolelli con Cobolli e questa la dice lunga sulla mia cultura tennistica. Allora, Bolelli e Vavassori sono stati sconfitti nel doppio maschile al Roland Garros. Stasera, e di qua ecco il senso dei vostri messaggi così potenti per quanto riguarda la nazionale, abbiamo la semifinale tutta italiana, Cobolli Arnaldi sul terreno francese. Così ho un po' ripristinato gli equilibri e le dinamiche del tennis, provando a migliorare un po' la mia brutta figura di prima. Nel frattempo però sono certa di poter andare all'Arena di Verona, dove Enrico Galletti ha un altro gradito ospite che ci racconterà della serata che sta per iniziare. Henry? Henry?
1: Eccoci amici di RTL 102.5 in diretta da Verona, ma da un posto speciale. Siamo nel cuore dell'Arena di Verona insieme a Paolo Belli per questa serata bellissima che ci aspetta. Intanto grazie per essere con noi, bentornato su RTL.
2: Grazie a voi. No, tra l'altro hai detto benissimo, qua siamo nel cuore, ma io questa sera poi avrò anche modo di andare nella pancia, nel senso che Milly giustamente racconterà tutta la parte della canzone lirica, no? Del canto lirico, però un'eccellenza italiana è anche la nostra cucina, quindi giustamente hanno preso quello giusto, no? Perché
1: è più bravo.
2: No, perché devo andare a testare.
1: Ah, va bene, va bene.
2: Racconteremo chiaramente queste eccellenze nostre e alla fine una cosa bellissima che si è inventato Gianmarco, il fatto che, come tu ben sai, noi artisti quando finisce lo show non riusciamo mai a trovare da mangiare, invece noi prepariamo una tavolata per 500 persone dove faremo mangiare i direttori d'orchestra, i maestri, i ballerini e tutte le maestranze. Quindi insomma andrò a fare da cerimoniere.
1: Ecco, ed è bello dire che al timone, no, di questa cena che verrà preparata per celebrare la cucina italiana patrimonio immateriale dell'umanità non saranno chef superstellati, ma saranno cuochi very normal, come piace dire a noi, è vero?
2: Esattamente, e in più ci sarà una nonna di 85 anni che ci spiegherà questa bellissima tradizione, no, di ancora usare il mattarello, di usare, come mi ha detto lei ieri, l'olio di gomito.
1: E allora verremo a trovarti a curiosare anche durante questa cena e durante la serata. Grazie a Paolo Belli.
2: Viva RTL.
0: Grazie ragazzi, ciao. Grazie mille. Ovviamente Gianmarco, a cui faceva riferimento Paolo Belli, Gianmarco Mazzi, il ministro del turismo della Repubblica Italiana. Ma ritorniamo anche a noi pochissimi secondi per sentire delle voci al 378-378-125 sul vostro venerdì, se non siete all'Arena
3: di Verona.
0: Siamo
3: Federico,
4: ciao.
3: Oscar e Filiberto.
5: E il nostro venerdì è un venerdì di
6: Bagaglia.
0: Andiamo avanti anche qua a sport, poi.
7: Un venerdì bello. In questo fine settimana ci sono a Palermo e Bagheria i festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa. Ciao, Roberto da Palermo.
0: Roby, tra l'altro stavo leggendo che c'è un sacco di gente di Palermo incazzata perché chiuse le strade, il traffico. Ma sta Dua Lipa cosa vuole da noi, avete detto, vero?
8: Io

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato.
1: Uno dei miei pezzi preferiti di Malika Ayane, Come foglie, su RTL 105. Peraltro anche il mio ultimo brano prima dei saluti, poi ci sono le news, poi c'è Massimo Alberti, però voglio ancora sentire un paio di voci. Grazie regia.
2: Ciao Mario. E ciao. Allora io oggi non farò niente di particolare, sono stanca, oggi ho lavorato tutta la giornata, ma domani andrò al mare perché io abito a Messina, lo stretto, il sole, è tutto molto bello. Ciao, sì. Ciao.
1: Una giornata al mare, voglia di sentire un'altra voce, grazie.
3: Un venerdì di tanta rabbia da parte dei nostri cugini francesi, visto l'exploit dei nostri tennisti in terra di Francia.
1: E adesso lo posso dire perché lo so, Cobolli e Arnaldi che alle 19 si giocano il posto, quello per la finale, appunto nella semifinale. Vi svelo il mistero di oggi, se mi avete vista distratta ero convinta che in studio fosse entrato un pipistrello, quindi ero veramente terrorizzata. Due secondi fa invece mi si è palesato un uccellino, gli ho aperto la porta, è volato sul terrazzo ed ha ritrovato la sua libertà, esattamente come farò io adesso. Baci, a domani.
4: L'oroscopo di Donna Moderna a cura di Stefano Vichi.
5: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno zodiacale dell'Ariete. Marte e Saturno si fanno sentire legandovi a certe situazioni che hanno bisogno di impegno, di attenzione e di una certa dedizione. Non riuscirete a dire di no. Cari Toro, se la Luna vi chiede impegno e dedizione per certe questioni, ecco che Marte rende invece impossibile fermarvi a riflettere per capire. Vivete in velocità. Gemelli, vi sentite al centro di tutto, sempre capaci di indovinare cosa fare, dove essere e perché. Avete la sensazione di poter cogliere ogni dettaglio e ogni occasione. Cancro, Giove, Venere e Mercurio vi stanno vicini, rendendo interessante il presente. Non vi mancano idee, sogni e ambizioni. Tutto quello che serve per dare un senso al momento. Amici del segno del Leone, anche un segno orgoglioso come il vostro può dover sopportare piccole veloci ansie da prestazione. Sentite di dover dimostrare qualcosa per farci bella figura. Vergine, vi verrà facile e spontaneo apparire, esserci e fare proposte, facendo sentire sempre la vostra voce, il vostro pensiero, impossibile rimanere in disparte. Bilancia, nonostante una Venere che preme sulle ambizioni chiedendovi moltissimo, non mancherete di contare su equilibri interiori che vi renderanno speciali. Amici del segno dello Scorpione, malgrado Marte e le sue sfide, dettate dall'opposizione del pianeta, non mancherete di vivere anche cose leggere, geniali e divertenti. Vi basterà appassionarvi al presente. Sagittario, vi sentite proiettati sugli altri, concentrati in cose attive che vi vedono sempre collaborare e fare cose con persone vicine. Impossibile rimanere a guardare. Capricorno, Marte vi aiuterà a trovare sempre l'idea migliore per dare ragione a tanti pianeti opposti, alle mille sfide di questo cielo che vuole di più. Funzionerete comunque. Acquario, la Luna ancora nel vostro segno, tiene alte le emozioni, ma anche gli entusiasmi e quella forza vitale che può fare ogni cosa. Difficile farvi cambiare idea. Infine, cari pesci, avete idee e ragioni per essere allegri, per inventarvi motivi di felicità, di leggerezza. Tanti pianeti intrigono che accendono in voi desideri e passioni.
6: E anche a Torino, né? Sono le 18.
7: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Restano incandescenti fronti di guerra fra Russia e Ucraina, nonostante i tentativi di dialogo fra le parti. Per l'Ucraina la lettera aperta di Zelensky per chiedere un incontro con Putin non ha frenato Mosca dal continuare con gli attacchi. Sentiamo Alessandra Giannoli.
8: Non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky, così Putin, sulla scia della lettera aperta scritta dal presidente ucraino contenente la richiesta di un faccia a faccia per porre fine alla guerra. Zelensky vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe sul terreno, ha aggiunto il leader del Cremlino, giudicando impropria l'iniziativa di Kiev appoggiata da Bruxelles. Una bilaterale, ha precisato, potrà avvenire solo dopo che sarà stata raggiunta una soluzione al conflitto attraverso il lavoro diplomatico diplomatico svolto dalle rispettive delegazioni. Putin oggi, intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, è tornato anche ad attaccare l'Europa. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attirare sempre più paesi, ha detto Putin, mentre la presidente della Commissione UE von der Leyen ha dichiarato: la lettera di Zelensky ha il nostro pieno appoggio e dimostra che nessuno desidera la pace più del presidente dell'Ucraina.
6: Parliamo ora di economia con la chiusura della Borsa di Milano. La linea da Alessia Maggi.
9: Buonasera. Le borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana sottotono, anche Piazza Affari in rosso, il FTSE MIB cede lo 0,56 e il FTSE Italia Mid Cap segna meno 0,58%. Tra le blue chip, bene per infrastrutture wireless che guadagna il 3,30%, seguito da Italgas con più 3,09%. Sul fronte opposto in rosso chiudono ST Micro con meno 5,87%, seguito da Prisma che cede il 3,50%. Tra BTP Bund a quota 76 punti. Buon weekend dal SIC Data Analytics.
6: Ora andiamo a Verona, dove è tutto pronto per Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, in programma questa sera in Arena. Allora ci colleghiamo con una delle nostre inviate, Lucrezia Bernardo, a te.
10: Sì, esatto Andrea, lo sapete, ve lo stiamo raccontando da questa mattina. Siamo in Piazza Bra a Verona, dove all'interno dell'arena si stanno ultimando le prove di alcuni degli artisti che calcheranno il palco questa sera. All'esterno invece si sta allestendo una grandissima tavolata, una cena sotto le stelle, proprio per celebrare l'arte culinaria italiana, veramente un grandissimo tesoro che unisce i tanti delegati che sono arrivati da tutto il mondo questa mattina, proprio per celebrare il nostro patrimonio. Una cena sotto le stelle, illuminata però anche dalle famose luminarie di Scorrano che percorrono tutta la piazza e ci guidano quindi in questa lunga tavolata. Vi racconteremo tutto, continueremo a farlo, quindi seguitici. A te.
6: Grazie alla nostra Lucrezia Bernardo. È tutto per questa edizione, vi lascio ora con le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
4: Via Radio.
11: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Partiamo dalla Liguria, sulla A7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova per il ribaltamento di un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. È chiusa anche l'entrata di Busalla per chi viaggia verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda a partire da Ronco Scrivia, si può rientrare in autostrada a Bolzaneto. Sulla A12 Genova Sestri Levante poi ci sono code da Genova Nervi fino al bivio con la A7, per un incidente invece risolto si percorrono in 50 minuti. Andiamo sulla A1 Milano Napoli, tra il bivio con la A24 e Valmontone verso Napoli sono 16 km di coda per il traffico congestionato. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio, guidate con prudenza.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
13: RTL 102.5.
14: 70, 80, 90.
15: Pronti anche oggi per un'ora di musica senza interruzioni. Io sono Massimo Alberti, questa è RTL 102.5, parte 70, 80, 90 all'ora. Oggi voglio iniziare con la canzone che è proprio sigla del programma. Sono i Tramps, quelli di Disco Inferno.

c'era anche questa che era Automatic Lover, ma ora attenzione, c'è David Byrne con i suoi Dead or Alive. Questa è da cantare sicura, eh. Era You Spin Me Round.

uno dei dischi strumentali che ha fatto la storia dell'house music degli anni 90 era sicuramente questo di JD, era Plastic Dream. Lo so, io vado in confusione ogni tanto perché mi emoziono sempre col programma. Prima ho detto il cantante dei The Roll Alive era David Byrne, invece no, quello dei Talking Heads invece era Pete Byrne, quello con la band The Roll Alive e You Spin Me Round. Attenzione a chi arriva, Gala, un altro personaggio che ha fatto la storia degli anni 90 con tanti successi, anche Come Into My Life.

È una di quelle canzoni che fanno sempre festa quando c'è, ricordano anche un po' l'estate. Era Ritmo della Noce, rifatta in tantissime salse. Noi abbiamo scelto oggi la versione di Safri Duo, proprio perché questo duo di percussionisti, quelle di Play della Live e tanti altri successi. Ma attenzione, parlando d'estate, parlando di sigle, parlando di tutto, arriva il gruppo che secondo me ha la sigla di tutti i villaggi d'estate. Sto parlando ovviamente di YMCA, Village People, quali ascoltiamo con Macho Man.

0: Anche New Order in coda, questa puntata di 70, 80, 90 loro, con il loro pezzo più disco, diciamo, perché loro sono più New Order, sono quelli da True Fate, insomma, altri successi. Anche oggi voglio ringraziare i ragazzi, cioè Anthony Loponte, Simone Chiavegato, Luigi Nino e Angelo Vicari. Grazie come sempre di cuore. Io sono Massimo Alberti, se volete ci sentiamo anche venerdì prossimo, sempre con 70, 80, 90 loro e sempre qui su RTL 102.5.
1: RTL 102.5 e Radio Freccia sono le radio ufficiali del Tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti!
6: Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Anche a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
7: È venerdì 5 giugno, buona serata da Max Viggiani. In primo piano la guerra tra Russia ed Ucraina, perché oggi pomeriggio Vladimir Putin ha rimandato al mittente le aperture per un ritorno al dialogo del suo omologo di Kiev, Volodymyr Zelensky. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
8: Con la lettera aperta in cui ha chiesto un faccia a faccia per porre fine alla guerra, Zelensky vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe sul terreno, così Putin, che ha giudicato impropria l'iniziativa sostenuta da Bruxelles. Ora non c'è motivo di vederci, ha spiegato il leader del Cremlino. L'incontro potrà avvenire solo se verrà raggiunta una soluzione al conflitto attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni. Nessun passo indietro in ogni caso da parte di Putin sugli obiettivi prefissati. La guerra finirà quando li avremo raggiunti, ha sottolineato il presidente russo, intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, occasione anche per tornare ad attaccare l'Europa. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto Putin, bollando come atti sleali le sanzioni occidentali. Intanto continuano i raid in Ucraina, mentre nel porto romeno di Costanza è esploso un drone di Kiev che sarebbe stato deviato dai russi. Mosca nega però di aver avuto un ruolo nell'incidente.
7: Il governo sta valutando la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino a giugno. Torniamo a Roma da Alberto Ciapparone. Te, Alberto.
9: Eh sì, Max, domani a mezzanotte terminano gli sconti sui carburanti, ma il taglio delle accise dovrebbe essere prorogato, come confermato poco fa dal vice premier Tajani. L'esecutivo difatti sta valutando il prolungamento attraverso un decreto ministeriale fino a fine mese. I fondi arriveranno dall'extragettito dell'IVA e i tecnici del Dicastero delle Finanze ci stanno lavorando proprio in queste ore. Ma oltre la questione delle accise, nella maggioranza è tensione sul caro energia. Il ministro delle imprese Urso ha proposto un voucher da 100 euro per le famiglie con redditi bassi, ma la Lega non ci sta perché non aiuta il ceto medio e include invece gli immigrati. Insomma, la strategia del governo contro il caro prezzi è ancora tutta da impostare, e la soddisfazione per il via libera della Commissione europea a 14 miliardi in più per l'energia sembra già superata dagli litigi sui nuovi aiuti. A te.
7: Ci trasferiamo a Sion, in Svizzera. Oggi in tribunale gli interrogatori dei coniugi Moretti. Raffaella Coppola.
10: L'udienza è stata aperta dalla dichiarazione spontanea di Jessica Moretti, ma il suo "ci hanno distrutti" si è scontrato con la replica sdegnata della madre di una delle vittime. Essere distrutti significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale. La procura intanto contesta alla Moretti anche il reato di falso documentale della fattura sulla schiuma che avrebbe preso fuoco la notte dell'incendio. Restano tanti punti oscuri, ha spiegato Fabrizio Ventimiglia, legale di una ragazza ferita a Capodanno. Sentiamo.
11: Diversi gli aspetti, a partire dalla gestione di quella serata, dal tema della formazione dei dipendenti che non c'è stata, dal tema delle direttive date quella serata e poi il perché sono state chiuse quelle porte, perché l'uscita di sicurezza bloccata, perché un solo ingresso per fare accedere e defluire le persone. Insomma, sono diversi gli spunti.
10: Nel corso dell'interrogatorio è emersa anche una chat in cui Jessica organizzava nei dettagli la sfilata pirotecnica che al Constellation ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di oltre 100.
7: Quattro medici che lo sarebbero in cura sono stati rinviati a giudizio per la morte del giornalista Andrea Purgatori, deceduto nel 2023. Allora è contestato il reato di omicidio colposo. Un flash di economia oggi a Piazza Affari, l'indice

0: FTSE MIB ha chiuso perdendo lo 0,56%. Prima delle notizie sportive ci colleghiamo con l'Arena di Verona, dove questa sera è in programma un grande evento, Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. Ci aspetta la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, buonasera a te.
1: Buonasera Max, sono all'interno dell'arena che è ancora vuota, ma sono in corso le prove perché questa sera si celebrerà qui dentro l'arena un patrimonio UNESCO importante, quello del canto lirico. Infatti si provano le arie più famose delle opere italiane. E poi fuori dall'arena, in Piazza Bra, si celebrerà invece un altro patrimonio UNESCO, che è quello della cucina italiana. I chef sono al lavoro per allestire una cena per centinaia di persone sotto le stelle, ovviamente all'insegna dei prodotti tipici italiani, ma la serata è voluta fortemente anche per lanciare la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Infatti ci saranno molti cantanti a rappresentare la canzone napoletana, tra cui Saldavinci e Gigi D'Alessio, che peraltro saranno nostri ospiti presto, tra poco, in Protagonisti, e poi ci sarà anche Massimo Ranieri, per esempio, e Gianni Morandi, che in qualche modo, vedrete, è legato alla canzone napoletana. Quindi qui è tutto pronto. Il cielo è azzurro e le persone stanno per entrare nell'arena per riempire questo splendido anfiteatro per una serata davvero speciale. A voi.
0: Grazie, siamo alla pagina dello sport. Buonasera anche ad Andrea Salvati.
2: Buonasera, partiamo subito dal tennis con delle notizie che arrivano dalla Roland Garros. Allora ci colleghiamo con Enzo Tamborra.
3: Una notizia clamorosa: il derby italiano valevole per la semifinale non si disputerà perché Matteo Arnaldi è stato costretto al ritiro da un virus che l'ha colpito già nel corso della scorsa notte e i cui effetti l'hanno costretto a dare forfait alla storica semifinale in programma oggi. Dunque Arnaldi non c'è, Cobolli si qualifica per la finale di domenica, dove affronterà il tedesco Zverev, che ha sconfitto 3-7-1 il ceco Mencik. Ricordiamo anche quello che è accaduto in mattinata con la semifinale del doppio maschile, con Vavasore e Boalelli sconfitti 7-6, 6-4 dai numeri uno del ranking, Granollers e Zeballos, ma va detto che Boalelli ha giocato gran parte della partita con una distorsione alla caviglia. È tutto per il momento lì nello studio.
2: Grazie Enzo Tamborra. Parliamo ora di calcio, perché sono in corso i sorteggi delle giornate del campionato 2026-2027 di Serie A, campionato che inizierà il 23 agosto e si concluderà nelle weekend fra il 29 e il 30 maggio 2027. Questa è la prima giornata: Inter Monza, Torino Milan, Genoa Napoli, Frosinone Juventus, Roma Fiorentina, Udinese Como, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Bologna Lazio e Parma Cagliari. Il nuovo calendario farà i conti con una sosta nazionale rivisitata: la prima farà saltare due giornate, il 27 settembre e il 4 ottobre, mentre le altre due sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali: il 28 ottobre e il 6 gennaio, prevista la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Algoritmo che tiene conto anche dei grandi appuntamenti italiani del tennis, la ATP Final di Torino e gli internazionali di Roma. In queste due occasioni non potranno essere disputate le rispettive stracittadine che coinvolgono Juventus Torino e Lazio Roma. Parliamo ora di Formula 1, con le due Ferrari davanti a tutti nelle prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, con Leclerc che ha preceduto Hamilton nelle prime mattutine, Hamilton invece davanti a Leclerc nelle seconde. Domani le qualifiche. Per lo sport è tutto.
0: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Transitato il fronte di quest'oggi, il tempo migliora anche al centro. Avremo così un sabato ben soleggiato su tutto il centro-sud, mentre al nord insisterà un po' di variabilità, annuvolamenti ancora abbastanza frequenti, specie a ridosso dei rilievi, che potranno dar luogo anche a qualche acquazzone, a qualche rovescio temporale, specie tra mattina e pomeriggio. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
7: e mantiene ossa sane e forti,
8: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane.
4: Via Radio.
9: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Situazione di rilievo sulla 7 Serravalle Genova, chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto 3 km di coda stanno defluendo su una corsia. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda ed è possibile rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda per traffico congestionato a seguito di un incidente risolto tra il bivio della 24 Roma Teramo

0: e la diramazione Roma Sud si impiegano circa 40 minuti verso Napoli. E sulla diramazione Roma Sud un incidente causa 7 km di coda tra Torrenova e San Cesario verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in panne tra la direttissima e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Infine Lombardia sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia, code per traffico tra Piero e Milano Est e 2 km di coda per incidente tra il bivio della 58 e Trezzo. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie e buona serata da Max Viggiani.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 19:10 minuti, amici e amiche, buona serata, benvenuti a Protagonisti, edizione puntata del venerdì, ma oggi posso dire, signor Taranto, faremo un viaggio unico perché vedo già pronti a Verona, c'è la nostra direttrice Ivana Faccioli, tra poco ci colleghiamo con lei, c'è Enrico Galletti perché c'è un grande evento, no? Campioni del mondo, perché siamo campioni del mondo UNESCO.
4: Esattamente.
3: Diciamolo.
4: Assolutamente sì, sentivo già nel GO appunto la nostra Ivana, poi andremo da lei e da Enrico. Eravamo prontissimi, caro Fra, per commentare anche, per seguire il tennis, il derby italiano, lo aspettavamo tantissimo in semifinale, però purtroppo sfortunatissimo Arnaldi. Che appunto per un virus ha dovuto insomma dare forfè.
3: Non è solo Simioli che dà forfè,
4: esatto,
3: per il virus,
4: il venerdì ha detto io il venerdì non gioco, ha detto, esatto,
3: può capitare.
4: E quindi Cobolli però in finale, ecco, lo ricordiamo, in finale contro Zverev, perfetto.
3: Allora, Fra, visto che insomma celebriamo la canzone napoletana stasera, anche tra poco una grande sorpresa.

0: Mace insieme a Salmo e Cola Pesce, 19:14 minuti. Apriamo questo protagonisti in questo venerdì. Ma caro Fra, ma vogliamo chiamare Renzo Arbore? Scusa.
1: Allora,
0: ma,
1: ti prometto che lo chiamiamo. Tra poco chiameremo il grande Renzo Arbore. C'è un motivo che Renzo Arbore ha portato la canzone napoletana,
0: certo,
1: con l'orchestra italiana in giro per il mondo per oltre 30 anni. E questa sera c'è un grande evento all'Arena di Verona, un evento unico. Celebriamo i riconoscimenti UNESCO e iniziamo il percorso per riconoscere la canzone napoletana come patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, e lo è a tutti gli effetti. Quindi tra poco ci colleghiamo, perché già vedo pronta la nostra direttrice Ivana Faccioli, che è lì con Enrico Galletti per questa serata unica che vi raccontiamo anche su RTL 102.5.
0: Oh, bellissimo. Quindi tra poco Arena di Verona, e poi promettiamo a tutti quanti anche il mitico Renzo Arbore qua in protagonisti, che poi lo citiamo spessissimo, no?
1: Eh beh, Renzo, posso dire, Renzo, maestro, ci segue tutti i giorni, certo. Ha portato la canzone napoletana in giro per il mondo.
0: È tutto.
1: Quindi un po' vogliamo anche il suo, come direbbe lui, il suo sentiment.
0: Il sentiment,
1: ecco.
0: Esatto.
1: Giusto. Oppure o sentiment, ecco, come si può dire in tutti e due i modi, in napoletano o in inglese. Però intanto c'è la musica, quindi ascoltiamo Serena Brancale, Al mio paese, Levante Delia, e poi torniamo qui 19:15.

0: Il ritmo, la musica, l'estate che arriva è quella musicale di RTL 102.5 al mio paese, Serena Brancale, 19:19. Allora, tra poco andiamo da Ivana Faccioli perché ha intercettato, io già vi do uno spoiler,
1: diciamolo.
0: A Verona, Sal Da Vinci, già lo vedo, tra l'altro allora. Fa anche caldo con Taranto.
1: È vero, sì, assolutamente, grande caldo anche lì a Verona e quindi tra poco avremo

0: anche Salda Vinci insieme a Vanna Faccioli. Dicevamo, poi ovviamente aspettiamo anche Renzo Arbore, che ci ha promesso questa telefonata. Quindi
1: lo abbiamo chiamato, stava parcheggiando.
0: Ma tu ti rendi conto? Cioè, abbiamo sentito comunque dalla sua voce.
1: Il parcheggio.
0: Esatto.
1: Ho sentito bip bip bip.
0: Devo parcheggiare, numero uno. Tra poco, torniamo subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Pronto?
19: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
18: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
20: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
21: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
22: Figurati, me ne trovano un altro.
21: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
22: C'è il tour leader e la linea no problem,

0: con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Sienna Spyro, la sua nuova Material Lover, 19:28 minuti. Allora, come promesso, caro Fra,
1: vai,
0: andiamo
1: proviamo.
0: Dal nostro, possiamo dire, nostro idolo, maestro assoluto, Renzo Arbore. Proviamo a chiamarlo.
1: Sto chiamando Renzo Arbore. Eccolo qui, grande Renzo.
2: Buonasera. Eccoci qua, Francesco, come va?
1: Allora, buona serata, che onore averti nel nostro programma al telefono, posso dirlo.
2: Seguiti, mi dispiace che io sto in un posto pubblico dove c'è naturalmente molti con voi, però non fa niente.
1: Noi abbiamo ci fatto... Possiamo... ecco qua, la regia ci ha mandato la luna rossa.
0: Rossa pure.
1: Che stiamo...
2: Ah, bravi, sono contento perché è stato un successo straordinario.
1: Ma allora...
2: Pensa che quando è uscito il disco, io nel disco non era ancora uscito e aveva venduto 300.000 copie di cassette.
1: Ok, hai capito, hai capito. Allora, 30 anni di orchestra italiana. Oggi a Verona inizia il percorso che porterà la canzone napoletana a diventare patrimonio dell'UNESCO. E Renzo, tu hai fatto tanto, tanto, tanto per la canzone napoletana con l'orchestra italiana, 30 anni in giro per il mondo.
2: Guarda, devo dire la verità, io ero stato a Napoli 7 anni per studiare. Ho imparato tutte le canzoni napoletane che potevo perché avevo la passione di Roberto Muro, di Sergio Bruni. E allora poi, quando ho finito Indietro Tutto, ho pensato che dovevo assolutamente rinnovare queste canzoni e portarle in giro per il mondo per farle conoscere a tutti, perché erano bellissime. Non erano canzonette che si dimenticano, erano canzoni da conservare, ma i cantanti napoletani non le facevano più perché dicevano che erano canzoni dei nonni, di una Napoli che non era più quella.

0: snobbavano un po', diciamo, no? Ecco,
1: le snobbavano perché pensavano che fossero canzoni superate, come le canzoni di Sanremo, no? Che a un certo punto, ecco. E invece queste sono evergreen, sono sempre verdi, come Summertime.
0: Certo, che dire. E Renzo, caro Francesco Taranto, lo sai, ha portato Sydney, New York, ovunque la canzone napoletana. E oggi questa sera celebriamo anche questo percorso.
1: Sai quanti concerti ho fatto?
0: Quanti?
1: Non dico palle. 1641.
0: Ma dove hai trovato la forza?
1: Perché 30 anni di concerti. Io ne dovevo fare 70 per mantenere l'orchestra viva e per mantenere le famiglie dei musicisti e anche dei tecnici, quindi ho dovuto fare 70 concerti all'anno moltiplicato per 30 anni, fate il calcolo.
0: Quindi avrai almeno 1600 gilet diversi, o sbaglio?
1: Lo so, c'è molti gilet, certo, che diventeranno tutti, andranno in una casa museo di Foggia, uno spazio culturale.
0: Sarà la casa arbore della mia Foggia, perché anch'io sono foggiano come il grande Renzo.
1: Certo.
0: Allora, Taranto, tu sei emozionato perché hai detto poco fa che arbore un po' il nostro santo.
2: Assolutamente, Renzo, innanzitutto buonasera, insomma, è veramente un onore per noi. Perché,
1: ma per carità.
2: No, ma perché poi davvero noi lo commentiamo spesso anche fuori onda, no? Ma immagino che anche tu, ascoltando, non soltanto noi, ma tanti programmi in radio, cioè tu ti rendi conto di essere il papà praticamente, no?
0: Di tutti.
2: Del modo, davvero, del modo moderno DJ di fare radio, comunque davvero, insomma, l'hai inventato tu.
1: Il primo DJ radiofonico, certamente sì. Hanno nominato il direttore della radio, il Radio Rai, ci ha nominato disc jockey a me e a Boncompagni, quindi abbiamo cominciato radiofonici, no? La parola ancora non era non si capiva, capito? E poi abbiamo lanciato tanti di quei personaggi, vabbè.
0: Anche il grande Roberto D'Agostino, che salutiamo. Vero, Renzo, certo. Noi ti mandiamo un abbraccione e questa sera ovviamente tutti con il cuore a Verona e con un po' di cuore a Napoli, tutti quanti.
1: Un po' di cuore a Napoli e sentire queste belle canzoni, che certamente, insomma, una parte di queste canzoni sono patrimonio veramente della cultura napoletana e italiana in particolare, ma secondo me sono patrimonio mondiale. Io ho constatato, andando in giro, che anche a Shanghai o a Pechino applaudivano queste canzoni, anche quelle che non conoscevano.
0: È vero, è vero. Posso dire che ho seguito tanti concerti di Renzo Arbore con l'orchestra italiana, uno in particolare a Foggia, ero bambino, era Ferragosto forse del 95 e Renzo omaggiò Foggia. Beh, e devo dire che da bambino mi sono innamorato, grazie a Renzo, di questo mestiere e della canzone.
1: Vabbè, la festa del Galluccio,
0: Renzo, ci possiamo salutare in foggiano, visto che ci ascoltano 9 milioni.
1: È un Ferragosto quando noi ci mangiamo un gallone.
0: Quando si mangia il gallo. Grazie Renzo Arbore, un applauso.
1: Grazie a due.
0: Che dire?
1: Ciao.
0: Gli vogliamo bene, cioè il nostro santo, il nostro santo. Possiamo dire che tra poco andiamo da Sal da Vinci? Che serata.
2: Intanto lo sentiamo, infatti, col New Hit Poesia.

0: E la nuova di Sal Da Vinci, Poesia 19:35. Che poesia, che serata quella che stiamo vivendo, cioè, avvicinandoci all'Arena di Verona, dove tra l'altro voi state ascoltando Sal Da Vinci in radio adesso, il pezzo, ma con Ivana Faccioli, eccola, eccola qui, c'è proprio Sal Da Vinci. Ivana, buonasera a te.
1: Eccoci, buonasera, qui davanti allo splendido palco dell'Arena di Verona per questa serata Italia Loves UNESCO, campioni del mondo, e uno dei grandi protagonisti è qui con noi, Sal Da Vinci, benvenuto, e immagino che per te sia importante stare qui.
2: Credo che sia veramente un posto così magico e suggestivo, e naturalmente la finalità è una cosa che ci emoziona tantissimo, e siamo tutti felici che questo linguaggio culturale della musica napoletana, di questa italianità che corre più veloce del tempo e che nessuno può fermare, ha un riconoscimento così prestigioso, così importante.
1: Ecco perché lo ricordiamo, stasera si celebrerà il patrimonio UNESCO cucina italiana, il patrimonio UNESCO canto lirico, ma si lancerà la candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità per la canzone napoletana, la canzone napoletana che ci ha come italiani portato nel mondo.
2: Beh, la canzone napoletana non è mai invecchiata, anzi per fortuna è riuscita a passare di bocca in bocca, di cuore in cuore, di generazione in generazione. Vero. Grazie naturalmente a tutti quelli che l'hanno diffusa lungo il corso degli anni, e che grazie anche alla nuova generazione che la porta nel cuore e la porta per mano, e quindi credo che questo riconoscimento così importante e prestigioso è veramente un patrimonio, è un vero patrimonio dell'umanità.
1: Un'ultima cosa, Sal, tu sei riuscito a coniugare la musica napoletana con una musica che ha conquistato tutti, arrivando addirittura sul gradino più alto, la vittoria del Festival di Sanremo. Come concili queste tue due anime?
2: Beh, convivono insieme, lo hanno sempre fatto. Naturalmente ci sono dei riconoscimenti così importanti come quello di Sanremo, come la mia partecipazione all'Eurovision Song Contest, dove ho rappresentato l'Italia, e dove in qualche modo lasciano un sapore così gioioso nel tuo cuore, e quindi un'esperienza unica che non so se si ripeterà una prossima volta. Per il momento mi sono goduto questo momento così intenso, che dedico a tutte quelle persone che come me vengono dal basso, a tutte quelle persone che come me non smettono di resistere agli impatti che arrivano naturalmente dal mondo che ci circonda, ma soprattutto a tutti quelli che come me perseverano i propri sogni, resistono nei propri sogni per realizzarli. Ci sono quelli che naturalmente non li hanno ancora realizzati, e quelli che naturalmente si realizzano a metà, ma quelli che come me hanno realizzato un sogno. Quindi il mio canto e il mio cuore per tutte quelle persone
0: Vero.
2: Che ancora combattono per realizzarsi, e io naturalmente ho voglia e ho forza di cantare per loro affinché anche loro possano realizzare il loro sogno. È riuscito a me e sicuramente accadrà a tutti quelli che come me non mollano.
1: Sicuramente ti sei meritato tutto. Allora, Sal Da Vinci, grazie e buona festa per stasera.
2: Buona festa a tutti voi.
3: Grazie. Ivana Faccioli e Sal Da Vinci, insomma, che abbiamo anche appena sentito con la sua nuova canzone Poesia. Bello anche quello che ha detto, insomma, su tutti gli artisti, no, anche emergenti, no, che partono appunto dal basso, però comunque di non mollare mai, in pratica.
0: Beh,
3: Francia,
0: non dimentichiamo che noi abbiamo RTL 102.5 Napulè,
3: certo,
0: e da anni
3: vero,
0: amiamo la canzone napoletana in tutte le sue sfaccettature.

0: Pay dei Lumineers, 19 e 42 minuti qua in Protagonisti, caro fratella.
1: Ma quante emozioni, Fra, però posso dirti una cosa? La dico a tutti.
0: Ma certo.
1: Ma vi ricordate che quando ero ragazzo andavo a studiare nella bellissima biblioteca? Pensate, in un palazzo del 500, beh, ho saputo che ci sarebbero tanti lavori da fare per riqualificare quel palazzo e noi del paese vorremmo salvare quella biblioteca, ma come trovare i fondi?
0: Ma potete farlo tutti, perché basta andare su artbonus.gov.it. Artbonus incentiva proprio a salvare le opere d'arte, basta una donazione anche piccola dedicata all'opera che ne ha bisogno, sarebbe insomma un bellissimo gesto, sia anche un beneficio tra l'altro fiscale del 65%, quindi ricordatevi artbonus.gov.it.
1: Oh, e come direbbe Zarbo, che un po' di pubblicità e torniamo subito.

0: Fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
0: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: 19:51 minuti, la nuova dei pinguini tattici nucleari. È il momento, caro fratello, di atterrare. Beh, un pochino in ritardo rispetto al solito all'aeroporto di Roma a Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui, ragazzi, buonasera. Sono ovviamente in compagnia di un passeggero che si chiama
2: Manuel. Piacere.
1: Ciao Manuel. Raccontaci un po' che cosa fai nella vita e come mai sei qui all'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Allora, sono stato a due eventi. Sono un content creator e adesso stavo tornando a casa, sono siciliano e vengo da Catania.
1: Bene, bene. Content creator, che tipo di contenuti pubblichi?
2: Ma principalmente mi occupo di fare dirette,
1: sì.
2: Gaming. Okay. E adesso sto cominciando da poco, che è sbarcato da poco in Italia, TikTok Shop.
1: Allora, questo TikTok Shop che tutti quanti noi vediamo, no? Quando scorriamo video sulla piattaforma ci compare sempre questo carrellino. Quindi tu praticamente pubblicizzi i prodotti che mostri nei video e la gente può acquistarli tramite questo carrellino.
3: Vieni qua e fai le marchette.
0: Cioè, questa è la vera. In sostanza è una marchetta, cioè la famosa marchetta. Esatto.
3: No, ma scusa, è una marchetta anche quella che stai facendo. Cioè, tu stai promuovendo i tuoi prodotti. Di la verità.
1: Non è una marchetta.
3: No.
1: Compare il carrellino in TV.
0: Sai che bello, cliccate qua sotto. No, ovviamente no, ovviamente.
1: Esatto, esatto. Fantastico. Comunque è un lavoro impegnativo, perché quanto tempo ogni giorno sei in diretta?
2: Praticamente io ogni giorno.
1: Tutti i giorni?
2: Sì.
1: Più di noi praticamente sarai
0: esatto,
1: in diretta.
0: Infatti.
3: Però, tra l'altro, diciamo la verità che siete, come si dice, in elenco Agicom, cioè adesso c'è una categoria merceologica per cui pagate le tasse come influencer. Vabbè, certo. Siete proprio inseriti in un albo, giusto?
2: Sì, sì.
1: Purtroppo sì.
3: Avrete anche voi le cartelle. Arriveranno anche a voi le cartelle, ecco, come
0: le famose, le famose.
3: Prima o poi arrivano.
1: Bene, va bene.
2: Io ne devo fare 21 mese prossimo.
1: Ah, sei giovanissimo. Bene. Quindi, insomma, hai fatto la maturità 2 anni fa o l'anno scorso?
2: Purtroppo l'anno scorso.
1: L'anno scorso.
2: Ho perso un anno.
3: E la comunione quando l'hai fatta? In che anno? Possiamo sapere. La cresima anche. No, così per capire.
0: Beh, quelle puntuali o in ritardo? Sì, qualche... No, quelle puntuali. Quelle...
3: Da privatista. Da hai
0: certo,
3: fatto
0: ovviamente.
3: Il catechismo da privatista,
0: ovviamente,
3: vero?
0: Sì.
1: Vuoi salutare qualcuno?
2: Ciao ragazzi, mi state guardando.
1: Ciao, chi sono questi ragazzi?
2: Ho mandato allora un gruppo di miei amici.
1: Sì.
2: E... è una sorta di gruppo di un gioco in cui faccio parte, si chiama Napoli Vibes.
1: Napoli.
3: Marchetta su marchetta.
0: Ogni domanda c'è una marchetta.
1: Non sa chi sia Gianni Signoli, peccato, però secondo me dovrete inserirlo.
0: Sì.
1: Bene, allora fai buon viaggio e torna a casa.
2: Grazie mille.
1: Felice. Bene.
3: Grazie
1: ragazzi. A dopo.
0: Ciao. A dopo.
3: Beh,
0: Marzi,
3: tu,
0: ovviamente.
3: Tu sei giovane, ma Gianni Signoli è il
0: re
3: di Napoli. È il principe di Napoli. O maschio angioino.
0: È lui, esatto, il maschio angioino.
3: Il mastino napolitano.
0: Quella.
3: Una storia importante. Eros Ramazzotti.

0: quanto ti vorrei, ma questo è soltanto un passaggio di questa canzone che ha scritto la storia.
1: Bellissimo.
0: Di intere generazioni, una storia importante, appunto, è Rosa Ramazzotti. Nel videoclip, posso dire, abbiamo fatto un salto indietro negli anni, Taranto.
1: Che giovane, anche il mitico Eros, sempre giovane, si mantiene sempre giovanissimo, però vederlo così, no? Sembra un bambino praticamente.
0: Eh beh, sì, erano anni, che anni? Sì. Che anno? 86, 85? Non è dato sapere.
1: Non potremmo saperlo mai, però sì, circa, sì, dai, comunque anni 80, no? Lui ha iniziato
0: 80,
1: negli 80.
0: 80, 90, 100?
1: Cioè, esatto, allora salutiamo il nostro Massimo Alberti, ovviamente.
0: Allora, tra poco invece ci colleghiamo di nuovo con Verona, però vedo già pronto. Il nostro caporedattore Enrico Galletti, che pensate un po'. Con Gigi D'Alessio.
1: Vabbè.
0: E quindi noi tra pochissimo andremo da lui, lo vedo già pronto nel monitor di servizio, perché c'è questa, lo ricordiamo, questa grande serata in cui celebriamo i primati, no, certo, dell'UNESCO, tra cui l'ultimo è anche la cucina italiana, che è diventata patrimonio dell'UNESCO, e poi la candidatura a patrimonio dell'umanità della canzone napoletana. Quindi ci sentiamo tutti grandi partecipi di questa festa di oggi.
1: Torniamo tra pochissimo, seconda ora.
2: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile, che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Vaglio Serra, in provincia di Asti, sono le 20.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano le accuse del presidente russo Putin all'Europa. Intanto il numero uno del Cremlino rinuncia ad incontrare il suo omologo ucraino Zelensky per porre fine alla guerra. Alessandra Giannoli.
5: Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, e quanto ha detto Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, sulla scia della lettera aperta scritta da Zelensky, con cui il presidente ucraino ha chiesto al leader del Cremlino, che lo ricordiamo sul controllo del Donbass non intende arretrare, un incontro in un paese terzo per porre fine alla guerra, richiesta sostenuta da Bruxelles, con il presidente francese Macron tornato a chiedere un ruolo in una eventuale trattativa per gli europei, che però continuano ad essere al centro delle critiche di Putin. Intanto nuovo scambio di prigionieri oggi tra Kiev e Mosca, 185 per parte, mentre sul terreno non si fermano i raid russi contro l'Ucraina, che avrebbero causato almeno una decina di morti dalla notte scorsa. Nel porto romeno di Costanza esploso un drone ucraino, il cui tragitto, secondo Kiev, sarebbe stato deviato dai russi.
4: All'Arena di Verona tutto è pronto per Campione del Mondo Italia Loves UNESCO, uno spettacolo senza precedenti in cui sono stati allestiti due grandiosi set, uno dedicato all'opera, l'altro alla cucina italiana, il tutto a sostegno della candidatura della canzone napoletana classica nel registro dei patrimoni immateriali dell'umanità. Così intervistato poco fa dalla direttrice delle news di RTL 102.5 Ivana Faccioli, sentiamo Sal Da Vinci.
6: La canzone napoletana non è mai invecchiata, anzi per fortuna è riuscita a passare di bocca in bocca, di cuore in cuore, di generazione in generazione, grazie naturalmente a tutti quelli che l'hanno diffusa lungo il corso degli anni, e che grazie anche alla nuova generazione che la porta nel cuore, la porta per mano, e quindi credo che questo riconoscimento così importante e prestigioso è veramente un patrimonio, è un vero patrimonio dell'umanità.
4: Il tennis, Matteo Arnaldi si ritira a causa di un virus e Flavio Cobolli senza giocare in finale del Roland Garros, domenica affronterà il tedesco Zverev. Intanto per il calcio è nato il calendario di Serie A, Andrea Salvati.
7: Campionato che inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Nuovo calendario che dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà infatti saltare due giornate, il 27 settembre e il 4 ottobre, mentre le altre due sono in programma per metà novembre-fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali nazionali, 28 ottobre e 6 gennaio, prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Questa la prima giornata, i campioni d'Italia dell'Inter in casa contro il Monza, poi Torino-Milan, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Roma-Fiorentina, Udinese-Como, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio e Parma-Cagliari, alla terza Inter-Napoli e Juventus-Milan. Il prossimo 6 settembre, alla decima Milan-Inter e Juventus-Napoli, alla quindicesima il derby di Roma e Napoli-Milan.
4: Meteo e traffico.
8: Previsioni del tempo.
9: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento sul nostro territorio. Sole protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori, mentre al nord ancora qualche fenomeno da segnalare su Alpi, Prealpi e anche sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime in lieve ripresa, ma con valori che comunque non raggiungeranno i 30 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Via Radio.
10: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala. Situazione di rilievo sulla 7 Serravalle Genova, chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. La coda all'interno del tratto chiuso sta defluendo su una corsia. È necessario uscire a Busalla, dove si sono formati 2 km di coda, ed è possibile rientrare in autostrada a Genova Bolzaneto. Inoltre, sulla 7 Serravalle Genova, un cantiere in galleria causa 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. E sempre in Liguria, per traffico sulla 26 dei Trafori, coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Code per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra il bivio della 24 Roma-Teramo e Nagni per traffico in direzione di Napoli. Infine circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio della 1 Milano-Napoli e lo svincolo della 13 Bologna-Padova, e si impiegano circa 40 minuti in direzione di Ancona. È tutto, a più tardi.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Qua 25 minuti, questo vuol dire che inizia la nostra seconda ora qua in Protagonisti con Francesco Fradella da Roma.
0: Ma caro il signor Taranto, allora la porterò questa sera, le do del lei, le do del lei.
1: Giusto, iniziamo a prendere le distanze.
0: Ecco, si prepari e parliamo napoletane.
1: Napoletane.
0: Visto che non c'è Gianni stasera, ti farò lezione di napoletano.
1: Oh bello, sono contento.
0: Io
1: vai,
0: ho imparato
1: prego.
0: A parlare, sono foggiano, ma ho imparato perché è molto simile.
1: È vero.
0: Poi con la vicina a 10 anni di programmi.
1: Poi con Gianni, con Gianni. Certo, insomma,
0: tolti weekend ho imparato. Perché andremo a Verona, che questa sera celebrerà i grandi patrimoni UNESCO, i riconoscimenti UNESCO che abbiamo ricevuto negli anni, e poi attenzione,
1: lanciamo
0: anche
1: una candidatura. Certo, per la canzone napoletana, appunto, ne parlavamo prima sia con Renzo Arbore sia con Sal Da Vinci. Tra poco Gigi D'Alessio.
0: Dai, Gigi D'Alessio, bello, che è già bello. Pronto, vedo il nostro Enrico Galletti lì. Dai, tra poco con lui, Power It.

0: Bella storia di Fedez, 20 e 13 minuti, questa rete alle 105 all'interno di Protagonisti e allora anche spazio per la nostra rubrica Fisco Inferno.
1: Io sto provando a chiamare Timpone ma non mi risponde, forse è già partito per qualche
0: maratona.
1: Sì, qualche maratona, sì. Per il semplice fatto che pare che ci sia una nuova rottamazione allargata da quello che abbiamo letto sui giornali al 31 di luglio, se non ricordo male, quindi ci sarà la possibilità anche di far confluire quelli che vengono chiamati poi i decaduti,
0: i famosi decaduti,
1: o chi non ha pagato una rata, insomma questa roba qui. Riproviamo a chiamare Timpone che
0: ma
1: ci sta costando.
0: Vediamo. Ma sì, ricordiamo Timpone, ovviamente tutto in diretta, commercialista naturalmente, ma poi ogni volta che lo chiamiamo è da qualche parte nel mondo
1: e in giro a fare una maratona.
0: A fare una maratona, Praga, Parigi, ricordo recentemente,
1: ovunque.
0: Di più, di tutto e di più.
1: Lui
0: però,
1: va ovunque.
0: Però diciamo la verità, l'abbiamo incontrato, l'hai anzi tu incontrato, sì, sì, caro Fra, anche a Roma, gli internazionali di tennis, se non ricordo male.
1: Esatto,
0: perché lui comunque
1: esatto.
0: Grande appassionato anche di tennis, grande tifoso.
1: Era lì grande appassionato di tennis. Però caro Taranto, proviamo un altro numero, perché noi sai che i protagonisti del programma
0: certo,
1: che anche dà fastidio, no?
0: Assolutamente.
1: Un po' alle persone a quest'ora che si cena. Eccola qua, Angela Zavagna, osservatorio astronomico.
0: La nostra amica.
2: Salve, come state?
1: Ma Angela, ma dici un po', domani le stelle che inizia il weekend, tu che sei un'astronoma, giusto? Non astrologa,
0: no, esatto.
1: Come saranno?
2: Bellissime perché le vede, nel senso che non ci siano nuvole. Io adesso mi trovo insieme a Copernico in Polonia.
1: No, ma come sei insieme a Copernico?
0: Ma proprio cioè, Nicolò, no, il famoso Nicolò.
1: Ma non è morto Copernico?
2: Sì, sto scherzando.
1: Sei in Polonia?
2: Sono in Polonia, a Varsavia, sì, ma... sì, e qua sta piovendo, quindi stelle ne vedremo.
1: Ma che stai facendo a Varsavia? Noi pensavamo stessi in Calabria, perché sei a Varsavia?
2: Sono a Varsavia perché sto lavorando qui e devo visitare il Museo della Scienza di Copernico e fare delle cose qui con l'università.
1: Ah, brava, brava,
0: bello.
2: Quindi il cielo sarà meraviglioso di sicuro lì in Italia, quindi
1: bene, quindi domani alzate gli occhi al cielo, caro Taranto, perché le stelle in questo weekend ci daranno tanto, posso dirlo,
0: sì,
1: tante, tante sorprese.
0: Uela.
1: Quindi occhi al cielo. Perché vuoi là?
0: No, ma non questa voce, non so perché è bastato il tono, ogni tanto fai questi.
1: Lo sai che Angela
0: questi cambi di tono.
1: Mi prende la libido quando parliamo di stelle, così.
0: Tra l'altro è vero, questa settimana non l'abbiamo fatto, ma lo faremo presto, non
1: figli
0: non
1: delle
0: temete.
1: Stelle.
0: Figli delle stelle, esatto, la rubrica, ricordiamo, in cui la nostra mitica Angela dall'osservatorio di Savelli, no, in Calabria.
1: Di Savelli in Calabria.
0: Ci dice in base a data di nascita, nome, cognome, luogo, eccetera eccetera.
1: Dove si trovano le stelle?
0: E ci dice il vero segno zodiacale, perché il segno zodiacale, quello che noi pensiamo di avere, non è in realtà il nostro
1: esatto,
0: vero
1: no,
0: segno.
1: No, ci fa cadere delle certezze, Angela,
0: sì, è vero,
1: salutandoti, perché uno pensa di essere toro. E poi alla fine si ritrova Ariete, giusto?
2: Infatti, sì, però lì vi posso spiegare il motivo, noi abbiamo un planetario e quindi posso ricostruire il cielo di Napoli.
1: Guarda, io l'unica cosa che conosco è la planetaria, quella per i dolci, a quest'ora. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Bene, allora.
0: Grande Angela.
1: E andiamo con un altro pezzone. Colors.
0: Sì.
1: Il titolo dice tanto, caro Taranto. Il ritmo pure.
0: E come no.
1: Vai.
0: E come
1: lo annunci lei.
0: Rolling
1: lo annunci
0: Stones.
1: Lei.
0: Eccoli.

0: 30 Seconds to Mars, Dangerous Night, 20 e 23 minuti. E allora dobbiamo parlare anche di
1: Fisco. Caro Taranto, Fisco Inferno, perché credo che ci sia una novità sulla rottamazione che poi
2: buonasera
1: piace a tutti noi. Eccolo qua, Gianluca Timpone, che buon timpone lei che è commercialista. Dov'era che non ci ha risposto poco fa?
2: Buonasera, niente, stavo ultimando alcune cose di lavoro e il telefono lo lascio a distanza.
1: Chissà dov'era, dica la verità, tra carte bollate e ricorsi.
0: No, secondo me si stava allenando invece. Per qualche maratona.
2: Ci avevo pensato. Secondo a luglio. Luglio partiamo con San Francisco e Reykjavik.
1: Hai
2: capito? In anteprima.
1: Hai capito? Che bella.
2: Che bella.
0: Ma quante ne fa?
1: Era sul tapis hurlant.
0: Secondo me sì, io me lo immagino così.
1: Allora, senta al volo, perché il tempo scorre, abbiamo 30-40 secondi. Ho letto di una nuova rottamazione, con la riapertura.
2: Allora, in pratica, oltre alla rottamazione dei comuni, dove entro il 30 giugno devono deliberare se aderire o meno alla rottamazione, quindi azzerare quelle che sono le sanzioni e gli interessi sulle imposte locali, c'è la possibilità di un allargamento della rottamazione quinques, che comunque la domanda è scaduta al 30 di aprile, con l'inserimento eventuali di quelle che sono le cartelle precedentemente escluse, ossia cartelle che derivano da avvisi di accertamento. E questa è una prima novità importante. Inoltre dovrebbe essere approvato un emendamento, visto che l'altra volta abbiamo parlato del pignoramento dei conti correnti, dove il contribuente che già sta pagando una rottamazione o una

0: è vuoto. Grazie mille Timpone.
1: Grazie a voi, buona serata e buon weekend a tutti.
0: Grazie. Grazie, buona corsa. Ma corre, corre, ma dove va? Che hai magrissimo, capito? Ma dico io,
2: ha celato pure i prossimi appuntamenti, oltre a quelli del fisco naturalmente. Mamma, le scadenze mia, anche per le sue maratone San Francisco e Reykjavik. Fra, guarda che una volta dobbiamo seguirlo.
0: Come si chiama?
2: Reykjavik in Islanda,
0: la famosa,
2: giusto?
0: Polenta di Reykjavik, che cos'è, Islanda del Nord?
2: Penso sì, è abbastanza nord, sì, è molto
0: non lo
2: nord.
0: So, non lo so. Ma mai una volta che va alla maratona di Foggia, abbiamo chiamato anche Renzo Arbore,
2: ma
0: scusi,
2: infatti,
0: eh.
2: Ma è vero, torniamo tra poco anche all'aeroporto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante incluso. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi.

0: Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: 20:36, ritmo niente. Solo su RTL 102.5 vi tiene compagnia, amici e amiche. Siamo l'unico programma ad avere gli studi all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, dove c'è Martina Rinelli.
1: Senti che voce.
2: Che voce.
1: Ciao ragazzi, buonasera di nuovo. Sono qui con
3: Francesca.
1: Ciao Francesca. Parla qui, mi raccomando. Francesca, dici un po' da dove vieni, cosa fai nella vita e dove stai andando.
3: Allora, originariamente vengo da Cerignola.
0: Ma pure tu, ma che cos'è? La puntata su Foggia oggi, scusate. Cioè.
3: Ora sto vivendo però a Palma de Mallorca, infatti sono di ritorno da Palma de Mallorca. Sto facendo una sorpresa ai miei genitori perché non li vedo da un po'.
1: Da quanto?
3: È da marzo.
1: Da marzo?
3: Non è tantissimo.
1: Vabbè,
3: però
1: comunque.
2: Beh,
1: non
2: insomma, ho sì.
0: Com'è vivere a Parma? Parma, com'è vivere a Parma de Mallorca?
3: Bellissimo, non tornerei mai più in Italia. È no. Bellissimo, tutt'altra cosa. Però ogni tanto sento il bisogno appunto di tornare a casa, di stare 3-4 giorni qua.
1: Certo.
3: E ricaricarmi d'amore, come si dice,
1: sì,
3: e
1: sì.
3: Ritornare.
2: E poi tornare là,
3: e
2: certo.
3: Niente, ora sto sperando. Non stanno vedendo questa diretta, non stiano sentendo niente. Se no.
2: Se no roviniamo la sorpresa.
1: Certo. Stiamo spoilerando la sorpresa. Come si chiamano i tuoi genitori?
3: Enzo e Nicola.
1: Bene, ora si ascoltano la diretta Enzo e Nicola e sentono questa voce, sono sicuri che sei te. Vabbè. Però insomma,
3: compagni.

0: Niente,
1: non fa niente, non fa niente. E quindi che cosa fai a Palma?
0: Io faccio la ragazza alla pari. Uh-huh. Se qualcuno non sa cos'è, praticamente vivo in una famiglia.
1: Sì.
0: Contemporaneamente faccio da babysitter al loro bambino.
1: Quanti anni ha il bambino?
0: 5 anni.
1: Beh, impegnativo,
0: sì.
1: Comunque.
0: Sì, abbastanza. Non è stancante, però comunque...
2: Vabbè, però insomma, c'è da fare, immaginiamo.
3: Ma festivi pagati, sì, per capire se ci conviene, straordinario.
0: Sì, assolutamente, loro ti danno vitto, alloggio, tutto, e in più ti pagano per stare con loro.
3: Lo sai che ti dico, mandiamoci a Palma di Maiorca.
2: Esatto.
1: Facciamolo tutti. Grazie mille, buon ritorno
0: grazie
1: a casa.
0: A voi. Grazie,
1: ragazzi,
0: mille.
1: Grazie, buon weekend.
2: Grazie Marti, a lunedì ovviamente.
3: A lunedì, e arriva il new hit di Dito nella Piaga.

0: New Hit, dito nella piaga, Businessman, 20 e 42 minuti in protagonisti questa seconda ora. Caro fratello, riprendiamo le distanze.
1: È volata poi,
0: scusi. Mi dica, ha per caso sbirciato?
1: Sì, guardate che, ma lei è una brutta persona.
0: Lei a volte apre la apre, come si dice il contrario di socchiude?
1: Ma che lingua è Taranto? Apre, scusi, poco, poco. Non ho capito.
0: Come si dice il contrario di socchiude? Guarda che è una bella domanda.
1: Spiare.
0: Spia il vinile. Vabbè, dopo mi dice che vinile.
1: Franco Battiato, dai, te lo dico,
0: bello.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
13: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori, prima che vadano a ruba!
12: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
13: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: perché molti andranno in giro per l'Italia, lei certo, per esempio al mare. Mare o montagna, lei dove va?
1: Ma no, rimarrò in città in realtà, caro Fra.
0: Ah,
1: però
0: Marron Grasse c'è il Marron città, bella. Bella,
1: beh, è vero, è bella, era male questa. Allora, ora ovviamente ti sei Ferro e Lazza, poi tra poco già hai anticipato, Fra, hai spoilerato un bel Battiato, bello.
0: Mamma, e che pezzo di Battiato, tra poco ascolterete. Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora abbiamo scelto un millennium, che dire Taranto, non solo battiato, uno dei brani forse più belli della storia della canzone italiana.
3: Assolutamente,
2: no?
3: Sì, assolutamente sì, di Battiato, che abbiamo pescato in cantinetto dove teniamo tutti i vinili. Questo è un grande classico, Bandiera Bianca.

0: Battiato, bandiera bianca, Millennium Hit, così abbiamo chiuso la settimana in realtà, caro fratello,
1: esatto.
0: Di protagonisti.
1: Esatto, possiamo dire che è uscita anche un'agenzia, una DN Kronos, che ringraziamo proprio perché Arbore ha detto che regala tutti i suoi gilet alla città di Foggia, parlando poi anche della musica napoletana. Questa sera c'è la grande serata all'Arena di Verona, ringraziamo la nostra Ivanna Faccioli e Enrico Galletti che sono lì e che ci hanno raccontato tutto questo lungo pomeriggio.
0: Torniamo lunedì, buon weekend, ciao Fra!
1: Buon weekend!
2: E se domani tour, RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Castelbianco, in provincia di Savona, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda, subito una notizia appena battuta dalle agenzie. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, siamo alla periferia nord di Milano. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori stanno invece interrogando gli altri 7 perquisiti, al momento però non risultano essere destinatari di provvedimenti. Ora andiamo all'Arena di Verona per campioni del mondo Italia Loft UNESCO. Lucrezia Bernardo.
4: Sì, esatto, è da questa mattina che ve lo raccontiamo e finalmente ci siamo. Tra pochissimi istanti comincia ufficialmente la serata Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. Alle mie spalle l'Arena di Verona, che tra poco si animerà con tantissimi artisti che calcheranno il palco, e tra canti lirici, tanta musica e ovviamente tanta anche canzone napoletana.

0: Fontana intratterranno un pubblico veramente, veramente numeroso. Tante le persone e anche i curiosi che animano Piazza Bra anche in questo momento, la stessa Piazza Bra che sarà a suo modo palcoscenico di un'altra ricchezza, un altro patrimonio UNESCO, e cioè la cucina italiana, un patrimonio immateriale ma veramente famoso in tutto il mondo. 61 i siti UNESCO riconosciuti, il nostro paese detiene il primato, e questa sera si candida appunto anche la canzone napoletana come 62esimo patrimonio dell'UNESCO. Stasera tanti festeggiamenti, tanta la gioia che si vive, c'è incontro, c'è dialogo, c'è comunione di intenti, cioè quelli di unirsi, di guardare al bello che ha il nostro paese, ma il bello che c'è in tutto il mondo, incontrarsi per condividere questa bellezza. Condurre la serata Milly Carlucci, e invece all'esterno, in Piazza Bra, dove appunto si festeggerà la cucina italiana, Paolo Belli. E allora state con noi perché vi raccontiamo tutto dall'interno e dall'esterno. A voi.
1: Grazie Lucrezia. Ora il tennis sarà tra Arnaldi e il tedesco Zverev. Per la finale del torneo parigino del Roland Garros è saltato il derby italiano in semifinale, ma ci racconta tutto Enzo Tamborra. Buonasera.
2: Buona serata, proprio così, la storica semifinale tutta italiana del Roland Garros non è mai iniziata, tutta colpa di un virus che nelle scorse ore ha debilitato Matteo Arnaldi sino a costringerlo al ritiro. È difficile da accettare, ma è così, le parole del genovese che è entrato nel tabellone parigino del numero 104 del mondo, si era arrampicato a sorpresa tra i primi quattro giocando un tennis a tratti eroico. In finale dunque con Zverev che ha eliminato in 4 set il ceco Mensik, ci va Flavio Cobolli che ha confessato di avere uno stato d'animo diviso tra la marea per il ritiro di Arnaldi e la gioia per l'approdo all'ultimo atto del torneo. Ricordiamo questa mattina nel doppio maschile eliminati in semifinale Vavassori Bolelli sconfitti 7-5 6-4 da Granollers Zeballos, ma va detto che Bolelli ha giocato gran parte del match con un problema alla caviglia. È tutto per il momento lì nello studio.
1: Grazie a Tamborra. Notizia di poco fa, gli Stati Uniti hanno concesso il visto ai giocatori iraniani impegnati nei prossimi mondiali di calcio. È tutto traffico.
3: Via Radio.
4: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Situazioni di rilievo in Liguria, la 7 Serravalle Genova è chiusa per incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Si esce a Busalla con 2 km di coda ed è possibile rientrare a Genova Bolzaneto. E per lavori sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, 4 km verso Milano. Infine, per un camion che ha preso fuoco sulla 26 dei trafori, 2 km di coda tra Ovada e Masone verso Genova. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon venerdì 5 giugno 2026, buon weekend, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Nick, scatta o non scatta? Chi lo sa? Buonasera Nicolò Giustini.
6: Non esiste la suite 102.5 senza di lui. Simone Palmieri non scatta, nel dubbio voi fate sì non che non scatti mai. Ringraziamo Stefano Mungi e Cristian Albertoni regia che in queste 3 ore renderanno il nostro sogno di fare il lavoro più del mondo possibile, perché è solo grazie a loro che lo facciamo.
5: Corretto.
6: E poi tra poco ci siete voi protagonisti allo 02 25 15 15, perché giochiamo alla canzone sbagliata.
5: Siccome io non so mai niente e talvolta sono anche impreparato, chiedo, in queste 3 ore ci saranno per caso delle piccole sorprese?
6: Sì, andremo a, probabilmente a Verona, dove raggiungeremo Lucrezia Bernardo e Alessia Manzoni e Alessia Marcantelli, però tutto questo tra poco. Prima Mungi, abbiamo la sigla? E allora vamos!

0: Zucchero, vedo nero alle 21.13 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, ben arrivati, buon venerdì 5 giugno 2026. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi per le prossime tre ore fino alla mezzanotte, quando nei primi 20 minuti si gioca e si canta con voi con la canzone sbagliata.
1: Eh sì, è un gioco facilissimo, ma veramente facilissimo. Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi, per favore, Stefanio, scratch a reverse.
2: Vai, vai, vai.
1: Che poesia. Dai, è facile.
0: Amici, è semplicissima. 02 25 15 15, artista e titolo. Tra poco siete in diretta con noi. Prima, a proposito di poesie, Amélie, non è Francesco.

0: Show Mendes, Camila Cabello, Señorita, alle 21:20 su RTL 102.5 nella suite. Allora ci siete voi allo 02:25:15:15 per la canzone sbagliata. Due sfidanti, il primo è...
1: Allora, la prima è, perché sono due donne questa sera, Maria Rosaria, buonasera Mary Rose.
2: Buonasera RTL, anche mia.
0: Grande, grande. Buonasera a te. Ma tu sei più Maria o più Rosaria?
2: Rosaria. No, io sono Maria, staccato Rosaria, ma nessuno mi chiama Maria Rosaria.
1: E come, quindi come ti dobbiamo chiamare?
2: Maria Rosaria, no, perché sbagliano tutti, mi chiamano Maria, mi chiamano Rosaria, Maria Teresa, Maria Grazia, però...
0: Così, ma scusami, ma i tuoi genitori all'anagrafe ti hanno salvato con la virgola e quindi tu non firmi Maria Rosaria?
2: È, è una lunga storia, dovremmo fare una puntata. Beh. Avevo la virgola e ho dovuto anche rifare un esame all'università perché poi la virgola è sparita improvvisamente.
1: No.
2: Sì, e ho cambiato il codice fiscale, avevo due posizioni all'inizio.
0: Storia è?
2: Una storia lunghissima.
1: Cioè, allucinante.
2: Adesso sono, scusami, Maria Rosaria senza virgola.
0: Fammi capire al volo, tu avevi due posizioni aperte IMSS?
2: Esatto.
0: Come hai fatto poi con i contributi e col commercialista?
1: Ah, è andata in pensione due volte.
2: Ricongiungimento si chiama.
1: Ah, si può fare, si può fare. Ma adesso

0: Cosa fai nella vita, Mary Rose?
1: Informatore scientifico.
2: Wow, complimenti. Pazza, complimenti grande. Davvero.
1: Grazie.
2: Brava,
1: grazie.
2: Brava, brava. Contro di te questa grazie. Sera abbiamo
0: un altro nome bellissimo, molto esotico, Wanda. Buonasera, Wanda.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Tu hai mai visto WandaVision?
3: No. Io sono una nonna.
0: Ah, per caso conosci anche Wanda Nara? Wanda Nara? No.
3: Certo,
2: ma come si scrive?
0: Certo.
2: Come si scrive il tuo nome?
3: Il mio nome si scrive con la V semplice.
0: Ah, con la V semplice.
2: Ah, ok, pensavo con la doppia.
0: Con la W. No, esatto.
2: Con la semplice.
3: Quella è Wanda.
0: Quella è Wanda, è vero,
2: bravissima.
0: È vero.
2: Ignoranti noi, sì. Chiedo schiuma.
0: Tu, ignorante tu, io non ho detto niente. Senti Wanda, sei una nonna, quindi vuol dire che hai dei nipotini o un nipotino, quanti anni hanno ha?
3: No, non ho un nipotino, ho due nipoti con quattro gambe.
2: Ah, animali!
0: Ah! Come si chiamano i tuoi amici animali?
3: Allora, la più grande si chiama Cleopatra e la più piccola si chiama Nina.
2: Oh, ma che bei nomi. Che bei nomi. Siamo pronti però a giocare anche con i tuoi piccoli a quattro zampe e quindi riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario. Prego Stefanio.
0: Grazie Stefanio. Allora, partiamo da Maria Rosaria. Maria Rosaria, ci devi dire solo il nome dell'artista che canta questa canzone secondo te.
3: Lucio Battisti.
2: Wanda, confermi o ribalti?
3: Confermo.
2: Signori, brave. Lucio Battisti, bravissime. Non era facile questa sera, a questo punto Wanda, però devi fare l'unplane, quindi il titolo qual è?
3: Emozioni.
2: Maria
0: Rosaria.
3: Confermo.
2: Confermi? E allora noi andiamo al VAR da Stefanio Mungi. È Lucio
0: Battisti
2: con
0: Emozioni. Eh sì.
4: Se vuoi.
0: Come fa?
4: Emozioni.
2: Sentite, cantate voi però. Vai, cantate sì. Voi.
0: Voi, Wanda, Maria Rosaria, andate voi.
4: Tu chiamale. Chiamale
3: se vuoi.
4: Emozioni.
0: Oddio, guarda, ho la pelle d'oca.
2: Ci riprovo io.
0: No, grazie. Grazie Maria Rosaria e Wanda per aver partecipato. La canzone sbagliata torna lunedì, perché anche la canzone sbagliata ha bisogno di un weekend per riprendersi.
2: Hai
0: per
2: ragione.
0: Rinfrescarsi.
2: Hai ragione, settimana prossima iniziano anche i mondiali. Lo ricordiamo, così per sport.
0: Sì, sì. L'11, giovedì 11.
2: L'11 la prima partita.
0: Alle 21 la prima.
2: No, vabbè, ce n'è una sicuramente alle 21. Io ho controllato il calendario.
0: Ok, va bene. Perché di solito inizia tutto quando c'è la suite.
2: Noi diamo il via a tante cose. Vogliamo dire quali, Nick?
0: No.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Che bello questo messaggio e questa immagine. Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo di puntini, puntini, puntini.
1: Finisci tu la frase. Troveremo il modo di, e ognuno di noi può finire liberamente a scelta, no?
0: Sì, la però frase. La canzone dice troveremo il modo di continuare, volerci, amarci. Cioè, l'amore non finisce quando inizia la stanchezza. Perché tu dove disegni confini, io pitturo orizzonti.
2: Senti, che
1: ma tu, ma allora, Stefano, tu che gli metti gli applausi. Cioè, veramente, ma dove siamo arrivati? Vabbè. C'è la novità, la nuova di Mick, Beautiful Freaks.

0: Novità quella di Meek, Beautiful Freaks, 21:40 su RTL 102.5 nella suite. Ma allora, Nick, queste sorprese ci sono?
1: Sì, sì, sì, tra poco torneremo a Verona da tutti i nostri inviati per una bellissima giornata che vi stiamo raccontando da questa mattina. Ci sarà Lucrezia Bernardo che ci farà incontrare delle figure che non sono propriamente tipiche del linguaggio della suite, diciamo così. Ah, però voglio dire, le intervisteranno loro e quindi a noi va bene così.
0: Ma magari cioè, una domanda, no?
1: No, credo
0: me la sono scritta io.
1: Credo che coi ministri è meglio se tu non parli mai.
0: Hai ragione.
1: Proprio mai.
0: Facciamo il gioco del silenzio ma in radio.
1: Buona idea.

0: musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
16: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
15: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
16: Adesso vado a scegliere anche la pizza!
17: Ovunque tu sia! Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Martin Garrix, 21:51, RTL 102.5, la suite. E allora finalmente sorpresa.
1: Sì, perché questa è una serata speciale. Vi stiamo raccontando una bellissima iniziativa Italia, campioni del mondo, Italia Loves UNESCO all'Arena di Verona, con tutti i nostri inviati, Ivana Faccioli, Enrico Galletti, Lucrezia Bernardo e Alessia Marcantelli. Allora noi ci colleghiamo proprio con Lucrezia Bernardo, che è con un ospite molto importante. È vero?
2: Sì, esatto, tra pochissimi istanti l'inizio della serata che attendiamo e che vi raccontiamo da tutto il giorno. Al mio fianco il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, buonasera.
3: Bentrovati, ancora una volta cambiano le prospettive ma si conferma l'amicizia, diciamo così.
2: Un bel legame.
3: Certamente sì, grazie a RTL e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, vedendo.
2: Un bel legame che siamo felici di onorare, e il legame è proprio anche al centro in realtà di questa giornata, perché sì, è una giornata di festa, di celebrazione per il primato italiano UNESCO, 61 i nostri siti riconosciuti, oggi ci candidiamo per il 62esimo, in questo caso parliamo di un bene immateriale, la canzone napoletana. Eppure, nonostante sia un'occasione di festa, è soprattutto un'occasione di incontro e di dialogo, e noi tante volte abbiamo avuto modo di parlarne anche in riferimento allo sport, di quanto sia importante creare queste occasioni, e lo vediamo, è sempre una bella cosa poter mettere in campo veramente queste occasioni.
3: È importante avere i contenuti, diciamo l'Italia è una generosa fabbrica che offre tante opportunità che l'UNESCO ha saputo riconoscere, facendo dell'Italia il paese maggiormente riconosciuto in tante discipline, in tanti ambiti, infrastrutture materiali e immateriali, e la diplomazia anche sportiva, ma la diplomazia culturale, tutte e due concorrono comunque a raffreddare gli animi, oppure a far salire il livello della passione, che però è un aspetto positivo, e in qualche maniera anche a promuovere quelli che sono la socialità, la convivenza, diciamo in estrema sintesi, dovendo usare una parola, io credo anche la pace, che è un fattore che deve essere sempre presente, tanto più appunto quando scendono in campo atleti, atlete, grandi avvenimenti sportivi o comunque grandi artisti e tutte le articolazioni delle arti e della cultura italiana che nel mondo ci rappresentano con grande prestigio.
2: Sì, e lo abbiamo visto anche nella gioia degli oltre 100 delegati UNESCO che ci hanno raggiunti da Parigi questa mattina, ma da tutte le parti del mondo c'è proprio voglia di condividere. Ministro, prima di salutarla, un nome che richiama inevitabilmente allo sport, perché campioni del mondo, Italia loves UNESCO, e allora richiamo allo sport è inevitabile, quindi è sempre centrale nella nostra cultura?
3: Beh, lo sta diventando sempre di più, e devo dire che la cosa che più mi entusiasma per certi versi, anche se il percorso è ancora lungo, è che stiamo facendo un salto di qualità nella percezione che lo sport è soddisfazione agonistica, reputazione internazionale grazie appunto agli eventi e alle grandi prestazioni, ma è anche quotidianità, è socialità, è un farmaco naturale, è una difesa immunitaria, è il miglioramento della qualità della vita delle persone. Quando ci sarà una saldatura, una piena consapevolezza di una relazione stretta tra questi due elementi, avremo fatto un salto di qualità culturale.
2: Grazie allora al ministro Bodi, una buona serata.
3: A voi, buona serata e grazie.
1: Grazie mille a Lucrezia Bernardo e al ministro Bodi, veramente delle belle parole. Tra poco continueremo a collegarci con Verona, prima però gli Eiffel 65.

0: Gli FL 65 alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite su RTL 102.5 con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Vi portiamo fino alla mezzanotte, tra poco anche i tanti amici che verranno a trovarci, il titolo a questa puntata che ancora va dato e tanto altro.
1: Tra poco nella seconda ora. Anche a Bosia, in provincia di Cuneo, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno e quanto ha annunciato il ministro Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria. Alberto Ciapparoni.
4: Fra poche ore terminano gli sconti sui carburanti, ma il taglio delle accise dovrebbe essere prorogato, come confermato anche dal vice premier Tajani. E l'esecutivo sta valutando il prolungamento attraverso un decreto ministeriale fino a fine mese. I fondi arriveranno dall'extra gettito dell'IVA. I tecnici del Dicastero delle Finanze ci stanno lavorando in queste ore. Ma oltre la questione delle accise, nella maggioranza è tensione sul caro energia. Il ministro delle imprese Urso ha proposto un voucher da 100 euro per le famiglie con redditi bassi. Ma la Lega non ci sta perché non aiuta il ceto medio e include invece gli immigrati. E la soddisfazione per il via libera della Commissione europea all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale all'energia sembra già superata dai litigi sui nuovi aiuti.
3: Il gruppo di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacono, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il 12 gennaio. Il tennis sarà Flavio Cobolli con il tedesco Zverev, la finale del torneo parigino del Roland Garros di domenica. L'italiano senza giocare si è qualificato per la finale dopo la rinuncia di Matteo Arnaldi alle prese con un virus. Il tedesco invece ha eliminato in semifinale il ceco Mensik. Il calcio adesso è nato il campionato 2026-2027, stilato il calendario. Andrea Salvati.
5: Il campionato inizierà il 23 agosto per concludersi il weekend del 29-30 maggio 2027, nuovo calendario che dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà infatti saltare due giornate, il 27 settembre e il 4 ottobre, mentre le altre due sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio, prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Questa è la prima giornata. Inter Monza, Torino Milan, Genoa Napoli, Frosinone Juventus, Roma Fiorentina, Udinese Como, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Bologna Lazio e Parma Cagliari. Alla terza Inter Napoli e Juventus Milan, alla decima il derby di Milano e Juventus Napoli, alla quindicesima il derby di Roma e Napoli Milan.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento sul nostro territorio. Sole protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori, mentre al nord ancora qualche fenomeno da segnalare su Alpi, Prealpi e anche sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime in lieve ripresa, ma con valori che comunque non raggiungeranno i 30 gradi. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita a eccezione l'assetto e Serravalle Genova. Per il ribaltamento di un camion è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure per lavori potete consultare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Le 22.04 RTL 102.5 è la suite, la seconda ora insieme, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, tra poco anche i tanti amici della suite che verranno a trovarci, per esempio. Beh, apriamo con...
1: Primo, è venerdì, il primo ospite della suite
0: è
1: sarà
0: primo,
1: ma non abbiamo finito con i collegamenti a Verona, torneremo a Verona dalla nostra Lucrezia Bernardo perché ci sono altre personalità importanti che vogliono venire a partecipare alla suite.
0: Ma che serata mi hai messo in piedi, ma che serata, ripartiamo. Con Madame Marrakesh.

0: Gali, casa mia alle 22:11 su RTL 102.5 nella suite. Casa è anche l'Arena di Verona, no?
1: Per noi senza dubbio, ma lo è questa sera anche per un sacco di nostri inviati. Ci torniamo da Lucrezia Bernardo. Lucrezia...
2: Eccoci. Mio fianco il ministro Francesco Lollobrigida. Buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Abbiamo parlato tanto dei nostri siti UNESCO, di quanto sia un orgoglio per il nostro paese poter esportare anche la nostra cultura e la nostra identità in giro per il mondo. Tanti curiosi che ci raggiungono da ogni parte del mondo proprio per scoprirla. Ecco, dietro a questo poi c'è quello che è ancora più forte, forse un legame e soprattutto un'eredità che guarda al futuro, che rimarrà anche ai giovani e che quindi va preservata.
3: Per farlo bisogna creare reddito, ricchezza e lavoro. Questi sono gli obiettivi che noi abbiamo collegato alle campagne sia per la musica lirica, che è patrimonio dell'UNESCO, ma anche per la cucina italiana, che è stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO il 10 dicembre dello scorso anno, che permette di agganciare alla promozione di questa nostra cucina, fattore identitario, tradizionale, i prodotti agricoli, le trasformazioni e anche i monumenti, i luoghi d'arte, i luoghi nei quali si innesta il nostro cibo come fattore culturale. Come lei ricordava, attrae dal resto del mondo grande attenzione, vengono turisti in Italia, ma soprattutto quando tornano a casa e hanno assaggiato il nostro modo di mangiare, non possono farne a meno, continuano a comprarlo, a creare ricchezza.
2: Ecco, che quindi creare rete diventa veramente fondamentale, farlo anche proprio attraverso i legami personali, quindi cercare forse di infittire un po' questa rete anche attraverso proprio i legami personali a partire dai più giovani, perché poi è a loro
3: che bisogna
2: guardare.
3: Ovviamente bisogna investire, molti hanno la passione per alcune attività, devono avere il reddito sufficiente per poter consolidare la loro vita e poter quindi dedicarla anche al lavoro, alla crescita personale, alle proprie passioni. Per farlo bisogna creare un meccanismo che metta insieme tutto quello che abbiamo di qualità in Italia. Vede, questa iniziativa si intitola Campioni del Mondo. In questo momento per il calcio le cose non vanno bene, lo sappiamo, ma noi valiamo molto di più di una singola attività, anche se importante, come quella sportiva. Anche in altre attività sportive eccelliamo nella cucina, eccelliamo nella biodiversità, nei monumenti, nei luoghi d'arte. L'Italia è una nazione straordinaria, dobbiamo essere orgogliosi ma anche consapevoli della responsabilità di essere italiani, dover stare sempre un passo avanti agli altri, e questa Italia ci sta riuscendo.
2: E soprattutto tante volte anche la modalità di reazione, no, agli eventi fa la differenza, quindi insomma ci auguriamo di poter reagire nel migliore dei modi.
3: Sempre.
2: Grazie ministro Lollobrigida.
1: Grazie anche a Lucrezia Bernardo. Tra poco però torniamo da te, Lucrezia, quindi stai pronta e preparata, perché sappiamo che le personalità non sono finite. Prima The Bausa con la loro Magnetic su RTL 102.5.

0: Utilizzando le parole di Rose Villain e Gue come un tuono, anche Lucrezia Bernardo è arrivata senza preavviso, Nick.
1: È vero, perché stiamo ancora chiacchierando di questa giornata bellissima, campioni del mondo, Italia, Loves UNESCO. Allora, ci siamo già collegati un paio di volte con Lucrezia Bernardo all'Arena di Verona, ci torniamo perché le sorprese non sono finite, Lucrezia, è così?
2: Sì, esatto. Accanto a me il senatore Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. Ministro, quella di oggi è veramente una grande occasione, lo abbiamo detto in tanti modi, soprattutto di incontro, di dialogo, è anche uno strumento per la pace, soprattutto appunto l'UNESCO in generale. Noi siamo orgogliosi di tenere il primato poi per l'UNESCO. Ecco, una macchina del genere e un'organizzazione come quella di oggi è possibile soprattutto dal rapporto che si crea anche tra le varie istituzioni, organizzazioni e persone.
3: Assolutamente, innanzitutto mi lasci dire che qua ogni volta l'arena è un'emozione incredibile che si rinnova, perché la bellezza non ha mai fine, l'emozione di essere qui a Verona a celebrare l'Italia, l'emozione di essere italiani, cioè di appartenere alla nazione che, come diceva lei, ha il più alto numero di siti patrimonio dell'UNESCO, della nazione che è stata insignita anche patrimonio dell'umanità, la cucina italiana, ed era giustissimo che lo fosse. Oggi siamo qui per ricordare che l'Italia è una superpotenza culturale e quindi anche una superpotenza turistica, e che c'è anche la canzone napoletana che tutti conoscono nel mondo, ed è giusto, ed è arrivato il momento che anche la canzone napoletana appartenga a tutto il mondo, come giusto che sia, come già tutto il mondo la canta, la suona, la conosce.
2: Anche perché, pensando alla canzone napoletana, inevitabilmente pensiamo alla gioia, e forse abbiamo tutti bisogno di un po' di gioia. Lo abbiamo visto anche oggi, veramente, nella felicità con cui è stata accolta questa iniziativa e nella bella partecipazione che stiamo vedendo.
3: Gioia, serenità e bellezza, tre cose che stanno assolutamente insieme. Ringrazio tutti i ministri che hanno voluto questa iniziativa, ringrazio tutta la popolazione, la gente che si è affollata, davvero tutti. È una bellissima serata che non ha colore politico, che serve a promuovere l'Italia tutta intera, l'orgoglio di essere tutti italiani sotto una stessa bandiera, appartenere tutti a una stessa magnifica cultura che oggi celebriamo, compresa naturalmente la cultura del popolo napoletano, della sua canzone meravigliosa.
2: Grazie, allora, al senatore Ciriani, buona serata.
1: Grazie mille Lucrezia. Ora andate a godervi la serata, tu, Alessia Marcantelli, Ivana Faccioli e Enrico Galletti, che hanno fatto un lavoro eccezionale come al solito, ci hanno raccontato questa bella giornata, e adesso che la serata sta iniziando ci sono tutte le storie che raccontano quello che sta accadendo dentro l'arena. Andate sul profilo Instagram ufficiale di RTL 102.5 e trovate tutto, tra cui, tra le cose che bisognava trovare questa sera, c'era il titolo, e Palmieri, che questa mezz'ora è stato operativissimo, l'ha trovato.
0: A tra poco nella suite su RTL 102.5 c'è anche
1: titolo.
0: Primo
1: il titolo, eh? Titolo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: Rita!
1: Quando?
0: Ora! All Natural 22:32 su RTL 102.5 nella suite. Lo ritroviamo finalmente. Era
1: ora
0: il nostro amico Primo! Buonasera! Buonasera!
2: Siete degli squilibrati!
1: È vero. Ce lo dice anche il presidente.
2: Simone! Finalmente Simone, bentornato.
1: Grazie.
2: La suite non era la stessa, eh.
3: Diciamolo,
1: grazie,
3: possiamo
1: grazie.
3: Dire.
1: Guarda,
3: era
1: guarda,
3: molto guarda. Meglio. Questo volevi dire, no?
2: E poi Nick, ma che ci fa lì? Stasera lui doveva essere all'arena.
3: Ma veramente?
1: È vero.
2: Intervista altro che Lucrezia Bernardo, Enrico Galletti.
3: Sì, sì,
2: chi doveva essere Simone Palmieri?
3: Sì, col ministro
2: Lollobrigida. Diamante.
3: Certo.
0: Sì. Bravo,
3: certo.
0: Primo. Io sono molto d'accordo con te, sì. Non mi capiscono ancora in questo posto.
3: Adabody avrebbe chiesto se lui quanto alza di panca, questa è la domanda che avrebbe fatto.
0: Vabbè, lo sport.
3: Certo.
2: Cosa devo pensare io dopo l'intervento di ministri? Cosa dovrei pensare adesso? Cioè?
0: No, ma adesso noi per forza di cose dobbiamo parlare di sport e di Milan.
3: Ancora.
0: Grande confusione in casa Milan. Tu sei dispiaciuto che Massimiliano Allegri sia stato cacciato via?
2: Ma neanche un po', a parte il fatto che, voglio dire, secondo me andava via lo stesso,
3: sì.
2: Quindi non è, la sostanza non è cambiata.
0: Ok.
2: C'è comunque parecchia confusione, forse troppa, l'unico punto fermo è forse la proprietà, perché per quanto riguarda il resto, ragazzi, siamo in alto mare.
3: In alto
2: a dir poco.
3: Mare. Esatto, sì. Questo, tra l'altro, la settimana scorsa io ho fatto la stessa domanda e siamo allo stesso punto della settimana scorsa.
2: Uguale,
3: Nulla è cambiato.
2: Uguale.
3: E sembra quasi una barzelletta. In realtà, però, potremmo sfruttarti, Primo, perché vogliamo chiederti un pronostico. Settimana prossima cominciano i mondiali, no?
0: Sì.
3: E visto che l'Italia non ci sarà, noi potremmo viverli anche con un po' più di leggerezza, no? E da esterno, tifoso esterno, secondo te questo mondiale chi lo potrebbe vincere?
2: Guarda, secondo me ci sono 4-5 squadre abbastanza lì. Io vedo parecchio bene la Francia.
3: Ok, ci sta.
2: Vedo parecchio bene la Francia, ma non solo, perché poi sai c'è sempre la sorpresa. Comunque io la Francia la vedo molto bene, la Francia, ragazzi.
3: Cioè, vogliamo sbilanciarci, facciamo che la Francia è la favorita, perché anche secondo me è la più forte, almeno a livello di organico. La sorpresa sarà la Norvegia.
2: Può essere una sorpresa, ma non solo. Può essere una sorpresa. Ti immagini, Nick, l'Austria
3: farebbe ridere. Se arrivasse al Milan salutando con un gran mondiale l'Austria, probabilmente sarebbe anche una cosa bella per l'Austria, che ama Ragnik, che è l'allenatore della nazionale.
2: Oppure Pozzettino.
3: No, lasciamo che le cose facciano il loro corso.
2: Mamma mia.
3: Però, diciamo la verità, noi abbiamo un sogno, uno soltanto, che questo mondiale lo vinca Carletto Ancelotti.
0: Ah sì, quello è vero.
3: O Vincenzo sì. Montella, o Fabio Cannavaro, Però insomma sarebbe veramente romantico se Ancelotti facesse vincere il Brasile.
2: Immagini veramente sarebbe se Carletto grande. Vincesse.
3: Sarebbe bellissimo.
2: Mamma mia, spaziale, veramente.
3: Senti, sì. Primo, grazie mille. Noi ci ritroviamo proprio venerdì prossimo, che ci saranno i mondiali, allora magari li commenteremo insieme anche a te, ok?
2: Mandiamo come inviato di punta, sì. Simone nell'Indez, sì. Un mese,
3: sì.
2: E mezzo.
3: Sì.
0: Io vado a fare
3: un mese in Messico, vediamo come torna.
2: È stato via 3 settimane al Giro d'Italia. Io non ti ho mai sentito in radio, Simone.
0: Io sono passato col giro vicino alle tue parti, per caso.
2: Sì, sei passato.
0: Vedi? Infatti, lo sapevo, non ci siamo sentiti.
3: Hai rotto anche il tavolo.
0: Ero troppo impegnato a lavorare. Scusami, Primo. Un bacione.
3: Ciao, Primo, grazie.
0: Ciao
3: bello.
0: Ciao. Novità.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Maroon 5, Wake Up Call, le 22.43 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. In questa ora e mezza, ore 40, abbiamo fatto davvero un sacco di cose. La canzone sbagliata, primo, ho parlato di sport, parlato dell'UNESCO, ci siamo collegati con Verona, con Lucrezia Bernardo. Ora voi vi chiederete che cosa fate fino alla mezzanotte. Non vi preoccupate perché ci stiamo pensando, ma utilizzando le parole di Emma Ercomi, bacci piano, Nick.

0: Måneskin con Supermodel alle 22:49 RTL 102.5 la suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri, salutiamo, ancora non l'abbiamo fatto, Francesca Cheyenne, che tornerà puntuale a partire dalle 21, sì, lunedì. Però io devo dire una cosa, perché si parla tanto del ritorno dei Måneskin e quindi ci associamo a questo parlando anche di rock, parlando del fatto che qualche ora fa è arrivata la conferma ufficiale attraverso i social e non solo. Vasco Rossi live giugno 2027, ancora non abbiamo la data ma abbiamo il posto, Roma, abbiamo la città, scusatemi,
1: sì,
0: Roma, non abbiamo il posto preciso e definito. Sarà un evento incredibile, mai successo prima d'ora in Italy, più di 500.000 wow, persone. Quest'anno si è raggiunto un altro record molto importante con Ultimo, sì, perché se ne sono state fatte 250.000 a Tor Vergata. Ora va capito le 500.000 di Vasco
1: dove vengono messe,
0: dove verranno posizionate.
1: A meno che non sia nello stesso posto di Ultimo, ma stanno tutti uno in spalletta all'altro.
0: Può essere.
1: Così
0: e
1: ogni
0: poi
1: posto vale per due.
0: Ci sono alberghi a sufficienza?
1: Beh, penso di sì, dai, voglio dire, alla fine è una città abbastanza turistica, eh.

0: Carol G, sì, Andrés Webb, era conosciuto.
1: Eh?
2: Vabbè, adesso non è che si può fare tutto preciso e puntuale, Nicolò. Ci sono alcuni titoli che sono un po' difficoltosi.
1: No, ma questo proprio non l'ho capito. Ce lo puoi...
2: di nuovo?
1: Riprova, sì.
2: Ci riproviamo? Sì, sì, Andrés Webb, era conosciuto.
0: Uff!
2: Su ma RTL 102.5.
1: Che lingua sarebbe? Cioè,
2: è spagnolo.
1: Ah, sarebbe spagnolo.
2: Oh, volevo dirvi, cioè, una cosa sconcertante.
1: Sconcertante,
2: ragazzi,
1: attenzioni, ragazzi, che colpo di schiena.
2: Sconcertante. Ieri cercavo, volevo fare una sorpresa, volevo fare un regalo.
1: Mare calmo, trovato te.
2: No, no, no, quella è una canzone. Volevo fare una sorpresa, volevo fare un regalo e cercavo i biglietti per Bad Bunny a Milano. E fa due date.
1: Pensate, il genio, eh? A pochi giorni dal concerto, il genio crede di trovarli. Il genio.
2: No,
1: va bene,
2: allora,
1: quindi
2: non è a pochi giorni, perché sarà tipo il 16-17 luglio, 17-18 luglio.
1: Un mese manca, dai.
2: Manca un mese,
1: pochi

0: giorno.
1: Ho cercato i biglietti.
0: Sì.
1: Purtroppo non li ho trovati. Sono finiti. Non li ho trovati.
0: Ma com'è possibile?
1: Ho scoperto che i suoi concerti sono sold out.
0: In tutto il mondo. Figurati.
1: In tutto il mondo.
0: Tu pensavi a un mese a concerto di trovare due biglietti.
1: Ma è così importante, è così conosciuto.
0: Mi dissocio completamente e totalmente. Bryan Adams, Run to You.

0: Adams, Run to You, alle 22.59 in chiusura della seconda ora, ma noi vi portiamo fino alla mezzanotte nella suite su RTL 102.5 con Nicola Giustini, Simone Palmieri. Allora a quel punto stavo cercando i biglietti per Bad Bunny, ma non li ho trovati.
1: Ma chi se ne frega,
0: no?
1: Ma veramente?
0: Aspetta, ma fammi finire il discorso. Ho cercato quelli di Bruno Mars e ho visto che anche Bruno Mars a San Siro è sold out.
1: Prova a cercare quelli di Bruce Springsteen di 3 anni fa o prova a cercare quelli di Michael Jackson nel 92. Facci sapere se li trovi, oh. Noi aspettiamo, Simo, siamo tutti qua per te.
0: Ma in accredito invece, ragazzi?
1: Eccolo che prova a sbloccare. Tra poco la terza ora. Anche a Orotelli, in provincia di Nuoro, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Apriamo dal tennis e dal clamoroso al Roland Garros. Salta il derby italiano in semifinale per la defezione a causa di un virus di Matteo Arnaldi. Sarà dunque Cobolli a giocare la finale con il tedesco Zverev. Enzo Tamborra.
4: La storica semifinale tutta italiana al Roland Garros non è mai iniziata, tutta colpa di un virus che nelle scorse ore ha debilitato Matteo Arnaldi sino a costringerlo al ritiro. È difficile da accettare, ma è così, le parole del genovese che è entrato nel tabellone parigino del numero 104 del mondo, si era arrampicato a sorpresa tra i primi quattro giocando un tennis a tratti eroico. In finale dunque con Zverev, che ha eliminato in 4 set il ceco Mensik, ci va Flavio Cobolli, che ha confessato di avere uno stato d'animo diviso tra l'amarezza per il ritiro di Arnaldi e la gioia per l'approdo all'ultimo atto del torneo. Ricordiamo questa mattina nel doppio maschile eliminati in semifinale Vavassori Borelli, sconfitti 7-5-6-4 da Granollers Zeballos, ma va detto che Borelli ha giocato gran parte del match con un problema alla caviglia.
3: E adesso le polemiche sulla mancata partecipazione della premier Giorgia Meloni al vertice europeo sui Balcani. Alberto Ciapparoni.
5: Se non è un giallo, poco ci manca. A sorpresa all'ultimo

0: momento Meloni ha dato forfè al vertice Europa-Balcani in Montenegro sull'allargamento dell'Unione Europea. I vari capi di governo la attendevano, ma la Premier non è partita ufficialmente per il prolungarsi di una cerimonia dei carabinieri a Reggio Calabria. Il colpo di scena però ha lasciato spazio a diversi retropensieri, perché la Presidente del Consiglio avrebbe dovuto incontrare, fra gli altri, il Presidente francese Macron e il Cancelliere tedesco Merz, protagonisti dell'iniziativa con il Regno Unito sui negoziati di pace in Ucraina, senza l'Italia. Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino e quello del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, ma i dubbi, e tanti, restano.
1: Le forze di difesa israeliane hanno sparato in serata contro un'auto vicino a Hebron, nel sud della Cisgiordania, uccidendo un neonato di 7 mesi, lo ha reso noto il Ministero della Sanità palestinese. Il calcio ha stilato il calendario di Serie A, la massima serie comincerà nel weekend 22-23 agosto, i campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza alla terza, Inter-Napoli e Milan-Juventus, il derby di Milano alla decima, quello di Roma alla quindicesima, quello di Torino alla 18ª giornata. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via Radio. Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Sulla 7 Serravalle e Genova, per lavori di ripristino danni a seguito dell'incidente di oggi pomeriggio, è chiuso il tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto per quanti sono in viaggio verso Genova. Per i percorsi alternativi e tutte le altre chiusure programmate per lavori potete consultare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quattro minuti dopo le 23, ci siamo. Attention please,
5: my friend,
4: because this program is
5: amazing,
4: but also,
6: but
4: not so,
6: also,
4: ecco
6: la terza ora della suite.
4: Diamo naviganti
6: e navigatori satellitari Tom, Tom e non
4: into 2026, passeggiatori
6: e passeggiatrici,
4: fino alla mezzanotte vi portiamo. Noi siamo Nicola Giussini, Simone Palmieri e siamo pronti anche a cantare. Prego Stefanio.

0: I cuoricini, quelli dei Coma Cosa, alle 23.11 su RTL 102.5 nella suite, ricordandoci sempre la Cuoricimici Dance che avevamo
1: e
0: fatto.
1: E come no, no, indimenticabile.
0: In occasione di due edizioni fa ormai del Festival di Sanremo, tra poco ci sarà Luca Zeppilli, dei soliti cinefili, per parlare di cinema, credo, no?
2: Sì, sì. Tra l'altro, scusami, stavo pensando al fatto che da quando abbiamo proposto loro la Cuoricimici Dance, a loro non è andata benissimo.
0: Cioè, nel senso che si sono separati, dici tu, musicalmente sì, parlando.
2: Però, però noi Fausto Lama l'abbiamo già visto tornare, l'abbiamo raccontato anche qui, no, al nostro capodanno Big Bang a Verona, se ti ricordi, in Piazza Tra c'era proprio Fausto. E California invece sta tornando, già è stata

0: la protagonista di un progetto che vede protagonista Coez, e anche lei insomma è tra gli ospiti di Coez, che canta sul rooftop. Ora non mi ricordo bene il nome del progetto.
1: From the rooftop.
0: Bene, era molto semplice. Sì. Tra i tanti ospiti, oltre a California, anche Colombre e tanti altri artisti. E quindi chissà che questo possa essere davvero ufficialmente l'inizio.
1: Senti che ti dico, Colombre non era con Maria Antonietta.
0: Non vorrei che Maria Antonietta stia con
1: Fausto Lama.
0: No.
1: Colombre.
0: Ma che sei, Agatha Christian?

0: Charlie Puth, Selena Gomez, alle 23:19 su RTL 102.5 nella suite. Che bello, lo ritroviamo di venerdì. Luca Zeppilli per parlare di cinema, dei soliti cinefili.
1: Ciao Luchino!
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera, buonasera a te. Questa sera partiamo da un film, Le cose non dette,
1: ma
0: di
1: basta,
0: Gabriele Muccino.
1: Ma poi sei sempre fuori tempo. Cioè, è uscito al cinema un anno fa praticamente.
0: Ma io l'ho ritrovato sulle piattaforme qualche giorno fa.
1: Grazie Simone per aver partecipato. Luca, invece stasera di che cosa possiamo parlare seriamente? Dai.
2: Possiamo parlare di Scary Movie 6 che è appena uscito in sala e l'Odissea che uscirà tra circa un mese. Però posso dire a Simo che Le cose non dette di Gabriele Muccino l'ho visto.
1: Luca.
2: Giustamente è vero, è uscito in piattaforma. Luca. Gabriele Muccino continua sempre col suo solito stile narrativo. Un film comunque interessante che scorre bene e sicuramente sarà piaciuto a molti spettatori.
0: Grazie.
1: Ma perché gli vai dietro, Luca? Questa è la domanda. Non c'è bisogno di andare dietro. Tanto già va dietro se stesso
2: perché
1: col suo ego.
2: Perché non lo vedo ormai da settimane, Simo, quindi stasera mi sembrava l'occasione per essere un po' più dolce con
0: te. Sei stato molto carino. Ho visto però tante critiche sotto il trailer del film di Nolan. Uno dei trailer più criticati. Ho letto proprio. Hanno fatto una notizia, non so se l'ha letta Luca Zeppilli.
1: Ne abbiamo parlato un mese fa.
0: Chiedo scusa.
1: E infatti, noi parliamo dell'Odissea oggi. Invece in chiave contraria, no? Giusto Luca, cioè tanto criticato, nonostante tutto, puntini puntini.
2: Esatto, ne abbiamo parlato che il trailer del film è stato molto criticato per, diciamo, ormai sappiamo che con il politicamente corretto e sono state cambiate diverse versioni, comunque sia Nolan è finito nel mirino dei critici e anche del pubblico, ma la notizia di oggi è che i siti delle prevendite sono andati praticamente in tilt perché i biglietti per la proiezione IMAX è praticamente già terminata negli Stati Uniti.
1: Cioè, quindi per farvi capire, no? Perché questo è un mondo affascinante, è un mondo che distrugge in un certo senso un film che non è ancora uscito, ma nonostante questo, no, Luca, c'è un'attesa incredibile. Forse è proprio che non sappiamo più aspettare. E secondo te qual è il problema dietro a tutto questo?
2: Ma sì, la realtà è che oggi avendo i social media a portata di mano di tutti, tutti vogliono dire la propria parola, quindi nel momento in cui qualcosa non ci piace abbiamo il modo di dirla e abbiamo il modo di condividerla, quindi questo ha portato sicuramente la critica sotto al trailer, ma già criticare semplicemente uno spezzone di varie scene di 2 minuti a fronte di 2 ore e 52 di film che uscirà tra circa

0: un mese già è abbastanza ridicolo di per sé.
1: Sì.
0: Prima dobbiamo vedere il film. Ricordo che per Oppenheimer andò allo stesso identico modo, biglietti IMAX terminati. Per Odissea il film sarà l'unico nella storia interamente girato in IMAX, sì, in IMAX, il primo dopo i 7 Oscar di Oppenheimer, quindi l'attesa è altissima. Sappiamo che Christopher Nolan cinema lo sa fare anche molto bene, quindi al momento secondo me le critiche non servono assolutamente a nulla.
1: Poi vediamo tra un mese. Se il preparati film... perché tra un anno e mezzo Palmieri ti chiederà di nuovo di parlare dell'Odissea di Nolan, visto i tempi. Senti, prima di lasciarti al volo, facciamo tutti e tre. È uscito Scary Movie 6, siamo tutti fan della saga, possiamo dirlo serenamente. Qual è il capitolo preferito di Luca?
0: Il primissimo, ormai uscito 26 anni fa, perché uscì nel 2000, dove il film che praticamente veniva preso di mira fu Scream, in particolar modo, e So cosa hai fatto l'estate scorsa, un capitolo indimenticabile. 13 anni fa il penultimo capitolo, l'uscita
1: bello,
0: di Scary Movie 6 ha portato diverse critiche, ma nonostante ciò al pubblico è piaciuto. La critica l'ha praticamente massacrato perché ha un 28% su Rotten Tomatoes e un 37 centesimi su Metascore.
1: Ragazzi, andare a vedere Scary Movie pensando andare a vedere un film incredibile, cioè anche no, il preferito della saga, Simo?
2: È quello, io ho un sogno, quello di avere un sogno.
1: Quello è il quarto o il terzo?
2: O il terzo.
0: Il terzo.
1: È quello del presidente.
2: Sì.
1: Dobbiamo avvisare il presidente, ma è lei il presidente. Perfetto, allora so già tutto. Bellissimo, momenti incredibili. Grazie mille Luchino, ci sentiamo la settimana prossima.
2: Grazie Luca.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Grazie, comunque 2 ore e 52 del film di Nolan, voglio dire.
1: Non vedo l'ora.
2: Voglio dire,
1: non
2: due giorni l'ora. Ci vuole.
1: Non
2: cioè,
1: vedo l'ora, non
2: primo
1: vedo
2: atto un giorno, secondo atto il secondo.
1: Mi dimentico un'altra scena molto bella,
2: sì,
1: di Scary Movie 3, c'è scritto gli alieni che scrivono nel campo di grano attack here e vogliono attaccare qua. Come fai a saperlo?
2: Momenti, no, ce ne sono diverse.
1: Non vedo l'ora di andarla a vedere, ragazzi.
2: Davvero tanto ridere. Va bene, state con noi, tra poco c'è anche Ralph Nauer del Nick su RTL 102.5 nella vostra suite.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Smokers con Closer alle 23.33 su RTL 105 nella suite. È arrivato quel momento, vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti. In chiusura della settimana noi recuperiamo tutto fino alla mezzanotte con l'Alpha Hour del Nick.
1: Andiamo, state.
2: Allora, in questo momento io vorrei essere un tifoso del Real Madrid calcio. Anch'io. Perché? Perché ci sono le elezioni del nuovo presidente, Florentino Perez contro questo Riquelme. Florentino Perez ieri, nella giornata di ieri, ha promesso un colpo da 150 milioni di euro. Il colpo più sarebbe, diventerebbe il colpo più prezioso della storia del Real Madrid. Aveva giurato che non sarebbe stato nessuno della Premier e non sarebbe stato né Harry Kane né Michael Olise, insomma, del Bayern Monaco, e tutti insomma immaginavano qualcuno del Paris Saint Germain, Kvara, eccetera eccetera. No, Fabrizio Romano ha detto che invece l'offerta di 150 milioni sarà proprio per Olise qualora venisse eletto. Riquelme dal lato suo ha detto: se eleggete me io vi porto Haaland e Klopp. Insomma, essere tifoso del Real Madrid in questo momento, secondo me, deve essere interessante, croccante quantomeno.
0: Beh,
2: no?
0: Ma chi voti poi alla fine? Tu?
2: Beh, io probabilmente, non lo so, Florentino Perez ha fatto la storia di questo club, è il numero uno, però magari cambiare
0: fa anche poi bene, no?
2: Haaland e Klopp, di là ti troveresti con Mourinho,
0: mica male. Novità.

0: Get the Power!
1: Alle 23.41 su RTL 105 nella suite c'è l'Half an Hour di Nick, la mezz'oretta dedicata a Nicola Giustini, di Nicola Giustini, per recuperare storie, notizie, racconti. Vi siete persi qualcosa? Fino alla mezzanotte ci pensiamo noi, così andate a letto con la pancia piena.
2: Sì, di notizie che vi cambieranno la giornata. Tipo questa, avete visto tutti almeno una volta nella vita Scarface, no? Chi è il protagonista, l'attore protagonista di Scarface?
1: Al Pacino.
2: Simone. Oh, beh, come fai a saperlo?
1: Perché l'ho visto Scarface.
2: Non credo tu l'abbia visto. Ricorderai.
1: Ho visto anche Il Padrino.
2: Ti ricorderai.
1: L'ho recuperati
2: fermati
1: tutti.
2: Qua, fermati qua.
1: Che sono poi abbastanza uguali poi, no?
2: Lo sapevo.
1: Beh, ragazzi, no? Adesso io voglio farmi voce del popolo. Voglio farmi voce del popolo di tutti quelli che hanno sempre pensato.
2: Comunque, stai
1: cosa.
2: Zitto. Gli spegni il microfono, per favore, grazie. Scarface, la villa di Tony Montana è in vendita. Vuoi sapere la modica cifra di?
1: Saranno 16 milioni.
2: 237 milioni di dollari.
1: Ah, forse
2: nel caso vi interessasse, Cristian, Stefano, facciamo una colletta, anche Andrea, facciamo tutti una colletta, dai.

0: Walk con Fade dalle 23.49 su RTL 102.5 nella suite. Stavo riflettendo, vi siete accorti che i popcorn del cinema sono sempre più buoni rispetto ai popcorn che ci facciamo a casa?
1: Beh, non sempre sempre, dipende da alcuni cinema.
0: Hai ragione, questo va però detto. Sono sempre più burrosi, mettiamola così.
1: Ci sono dei cinema che utilizzano il burro, o meglio che utilizzano quelli al burro, e altri invece che utilizzano quelli con il quadruplo sale. Quindi bisogna essere fortunati.
0: Dietro. Come sei esperto,
1: eh beh,
0: però.
1: Tra l'altro, io ho una regola. Vabbè, momento radio affari nostri. Perché io ho una regola rispetto. Tu lo sai perché sei venuto al cinema con me. Per me, i popcorn si mangiano solo ed esclusivamente quando sei mio amico, vediamo se
0: quando
1: lo sai.
0: Quando inizia il film.
1: Bravissimo, perché se no è inutile averli comprati.
0: Sono d'accordo con te, purtroppo è brutto andare al cinema insieme a te, perché se uno non ha due, tre
1: domande. È brutto andare al cinema insieme a te. Simone è una di quelle persone, e potete anche commentare se volete al 378-378-1025, che mangia a bocca aperta e facendo... guarda il telefono ogni 5 secondi, quindi non capisce il film, e quindi terza cosa che mi manda i matti: ma cosa succede adesso, Nick? Ma non ho capito, lui chi è? Nick, ma lui muore? Ma è vivo? Ma è morto? Questo è Simone Palmieri al cinema.
0: Nick, sorry.
1: Scusa.
0: Lo sento.
1: Eccoci.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire.
3: Ma non c'è oggi.
2: Nicola Giustini, a te.
3: Ma tu di preciso in questo programma non porti
2: smisto,
3: le notizie.
2: Smisto. Va-
3: cosa fai?
2: Smisto.
3: Ah, tu fai il fantasista.
2: Bravo.
3: Possiamo dire che lui è un po' il fantasista della musica?
2: Pensavo ti riferissi a Sergio Gadda.
3: Sergio Gadda è un grande fantasista, grande numero 10. Se lei fosse stato un calciatore, signor Gadda, che numero avrebbe avuto sulle spalle?
4: Uno.
3: Portiere. Niente, tipo Diego Abbatantuono. Vabbè, c'è il Millennium. Otis Redding, I Can't Turn You Loose.

0: Otis Redding, I Can't Turn You Loose.
1: Niente, è ubriaco. Questa era proprio la parlata, la sbiascicata. È Bungie, wow, è andato. È andato.
0: Wow, wow. C'è l'argent.
1: L'argent. Sì,
0: va bene, grazie a tutti. Grazie a Christian Alberton, Agatha Christian. E a Stefano Mungi. Noi
1: detto
0: ci ritroviamo
1: Steven Spielberg
0: lunedì a partire dalle 21 anche con Francesca Cheyenne. Ringraziamo anche Sergio Gaddaland e grazie Nicolò Giustini.
1: Grazie Simone Palmieri, buonanotte, ora arrivano i Nottambuli, buon weekend, fate i bravi, ciao, a lunedì. Anche a Cortenova in provincia di Lecco è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il presidente russo Putin nega un incontro con l'omologo ucraino Zelensky per porre fine alla guerra e attacca l'Europa. Alessandra Giannoli.
4: Con la lettera aperta in cui ha chiesto un faccia a faccia per porre fine alla guerra, Zelensky vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe sul terreno, così Putin, che ha giudicato impropria l'iniziativa sostenuta da Bruxelles. Ora non c'è motivo di vederci, ha spiegato il leader del Cremlino. L'incontro potrà avvenire solo se verrà raggiunta una soluzione al conflitto attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni. Nessun passo indietro in ogni caso da parte di Putin sugli obiettivi prefissati. La guerra finirà quando li avremo raggiunti, ha sottolineato il presidente russo intervenendo al forum economico di San Pietro Burgo, occasione anche per tornare ad attaccare l'Europa. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto Putin, bollando come atti sleali le sanzioni occidentali. Intanto continuano i raid in Ucraina, mentre nel porto romeno di Costanza è esploso un drone di Kiev che sarebbe stato deviato dai russi. Mosca nega però di aver avuto un ruolo nell'incidente.
3: E c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, alla periferia nord di Milano. Si tratta di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Si tratta di un 19enne di origine peruviana. Gli altri 7 sono stati interrogati. Al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. E adesso un'ampia pagina sportiva con Enzo Tamborra.
5: In apertura il tennis è clamoroso a Roland Garros, la semifinale tutta italiana del tabellone maschile è saltata per il forfè di Matteo Arnaldi, debilitato da un virus influenzale. In finale ci va Flavio Cobolli, che nel programma di domenica affronterà il tedesco Zverev. Per il calcio, sorteggiati i calendari del campionato di calcio 2026-2027, si parte nel weekend del 22-23 agosto con l'Inter capolista che ospita il Monza, in programma anche Frosinone-Juventus e Torino-Milan. Per la Formula 1, Ferrari in grande spolvero in libera in vista del Gran Premio di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo per Charles Leclerc, nella seconda sessione acuto di Lewis Hamilton. Per la MotoGP di Acosta il miglior tempo nelle prequalifiche in vista del Gran Premio d'Ungheria. Sesto tempo per il leader del mondiale Bezzecchi.
3: Grazie Enzo Tamborra, è tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la 8 Milano-Varese. Per lavori ci sono incolonnamenti verso Milano tra Busto Arsizio e Castellanza e in direzione opposta tra la 9 e Lanate Chiasso e Legnano. Il traffico scorre su una corsia. Per le chiusure programmate per lavori potete consultare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
8: I Nottambuli,
9: ben ritrovati su RTL 105 dopo la suite. Eccola qua, come ogni venerdì, Vanessa Gray.
10: Ma chi sei? Ciao amici, abbiamo 3 ore da condividere, ma fatemi salutare lui che ha portato in radio questa sera il salame al cioccolato, Andrea di Sabato.
9: Avevo promesso salame al cioccolato, lo stavo quasi per fare, avevo proprio le mani sporche di cioccolato,
10: sì,
9: con i biscotti
10: credete.
9: Secchi, tutto quanto. Quando lei mi manda un messaggio vocale mi dice, magari ecco, non, non portarlo che siamo a dieta. Allora no. Io ho riposto tutto.
10: No, non è vero, non è vero. Ti ho detto, guarda, dovevo ricordarlo ieri il salame al cioccolato, ma sicuramente tu l'avrai fatto, ma non ti preoccupare se non l'hai fatto.
9: E io lo stavo facendo in quel momento, ho mollato.
10: Guarda,
9: cioè,
10: avevi le mani in pasta,
9: allora,
10: vero?
9: Le mani in pasta,
10: guarda,
9: sì,
10: non so perché
9: sì,
10: l'avevo immaginato. 02251515, mani in pasta con noi, con la nostra musica.
9: Va bene, 02251515, l'ha detto. Cominciamo con Olivia Rodrigo.

0: esseri umani, Marco Mengoni, ci piace questa dedica. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Dobbiamo crederci, perché in qualche modo è bello anche fidarsi, no?
1: Anche perché noi extraterrestri dobbiamo conviverci, noi quelli mandati qui sulla Terra. Dobbiamo conviverci con gli umani, quindi. Bisogna fidarsi.
0: Ma sì, dai, non si può essere sempre diffidenti in tutto. Poi al massimo tu dai fiducia e se le cose non dovessero andare come tu pensi, ciao ciao, ognuno per la sua strada.
1: Sì, esatto, me ne torno su Marte.
0: Oh, e io torno su Venere.
1: Su Venere.
0: Bravo.
1: Allora,
0: grazie.
1: Ieri sera pare ci fosse stata una, o perlomeno era promessa una tempesta solare di quelle proprio che adesso sai tutte le tragedie,
0: sì,
1: che c'è.
0: Certo.
1: La Terra si sta spaccando in due, eccetera, eccetera.
0: E invece?
1: E pare che anche nei cieli italiani era possibile vedere l'aurora boreale. Ora, qua era nuvoloso, piovigginava, quindi alla fine non abbiamo visto niente. Ma magari qualcuno in Italia, dove c'è il cielo sereno e vedono ancora le stelle, esistono ancora dei posti così?
0: Sì.
1: E magari hanno assistito a questa aurora boreale. Insomma, bello.
0: Sì, perché cioè, comunque adesso non è che devi andare per forza in Lapponia, a Rovaniemi, in altri posti per vedere l'aurora boreale.
1: Sì, un po' più difficile qui, però.
0: Però ultimamente, secondo me, anche il nostro cielo sta cambiando.
1: È il cielo che cambia,
0: i colori che cambiano, sai, capito? Cioè, si cambia come si cambia.
1: Non ci sono più i cieli di una volta. Poi le scie chimiche, capito?
0: Cioè, capito, non ci sono più cielo di una volta. Va bene, amici, 02 25 15 15, vogliamo salutare i nostri registi Stefano Mungi, Cristian Alberton, e salutare i vicini di Cristian Alberton.
1: E
0: soprattutto
1: Alberton.
0: I lavori di casa, perché quanto è bello quando la mattina tu vuoi dormire ma invece fanno i lavori, continuano a fare lavori e tu non puoi dormire.
1: Però sai, non è che in realtà chi vive la notte purtroppo si deve adeguare al giorno che comanda.
0: Però a parte gli scherzi, tu immagini, no?
1: Altro che patriarcato, qua è giornalato.
0: Giornalato.
1: E non va bene.
0: Come se tu, ad esempio, compri una casa, quindi tutto perfetto, dopo un po' iniziano a fare lavori che durano tipo 4, 5, 6 anni e tu magari lavori
1: di anni, che cacchio stai facendo?
0: Guarda, c'è una mia amica, i lavori devono finire 2 anni fa. Cioè, mi giuro. Allora adesso chiamiamo.
1: 6 anni di lavori. Cioè io ti abbatto casa. Stai scherzando? Vado a noleggiare una ruspa, ti butto giù la
0: casa.
1: Ma
0: scusami, se fanno un palazzo intero per forza durano tanto.
1: Ho capito, ma se vai ad abitare in un palazzo che devono rifare tutto.
0: No, ma tu non lo sai. Se hanno deliberato i lavori, tu mica lo sai, vai al palazzo accanto. Scusate, mi date il business plan, le delibere del condominio?
1: 6 anni è una tortura. Pensa 6 anni di notte, tutte le mattine.
0: Ma aiuto!
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: signorita. Oh, Who's That Girl? Era il 1989, forse 88, 89, 87.
1: Ah,
0: 87.
1: Beh. Mamma mia, che brava, che bella memoria. Io posso dire che era più o meno dopo gli anni 80, ecco. prima degli anni 90, dopo gli anni 80.
0: Per forza, non c'eri. Però me la ricordo, che adesso tra l'altro si sta parlando proprio in questi giorni ancora di Madonna. L'ho vista proprio una donna acqua e sapone.
1: Vabbè, si cambia, dai, si cambia. Facciamo così.
0: No, però è una grandissima. Cioè, questa è una grande star, non si può discutere.
1: Una superstar. No. Andiamo al telefono, sì. Allo 0225 1515. Ci torna a trovare il nostro Gino, Gino il profumiere. Ciao Gino!
2: Gino. Ciao, buonasera ragazzi.
0: Ciao Gino.
1: Come sei? Sei attivo questa notte?
2: Sì, sì, Milano piove comunque. Sto andando al Pit Lane perché mi ha invitato.
1: Quindi stai andando in un locale?
2: L'invito della Fear Exance.
1: Ok, stai andando, aspetta che ti sentiamo male. Gina, aspetta, stai andando ad un evento, ok?
2: Qui a Milano?
1: Sì.
2: Da Philip Lane, che ci sta la festa dell'Exans, la fiera dei profumi di nicchia.
0: I profumi di nicchia.
1: Scusami, ma che differenza c'è tra i profumi di nicchia e i profumi più pop?
2: No, sono profumi artistici.
0: Profumi artistici come quelli che componi, che crei tu, giusto?
2: Esatto.
1: Gino, ascolta, ma noi ci stavamo chiedendo qui il tuo rapporto con i vicini e soprattutto vicino casa tua, hanno mai fatto...
2: Bravi.
1: Ma hanno fatto mai lavori? In generale tu magari facevi fatica a dormire?
2: Sì, qualcuno mattino sentivi le picconate. Ho chiamato i ragazzi e ho detto minimo alle 9:30 dovete iniziare.
1: Ma tu scusa, giusto, quindi tu hai messo una regola: se volete fare i lavori 9:30 del mattino, altrimenti nulla.
2: Brava.
0: Beh, ma adesso io non so le regole condominiali, però non credo che tu alle 7 del mattino puoi tirar giù in muria.
1: Insomma,
0: penso che ci siano delle regole.
2: E poi devi fare. Perciò questa è la mia regola.
0: Adesso ne parliamo, ci informiamo bene e ne parliamo.
1: Ma scusami, ma tu sei mai andata a dormire, non lo so, nel tuo ufficio dove fai i profumi, nel tuo laboratorio?
2: No, mai.
1: Quindi lì
2: non dormo nemmeno in barca.
1: No, dormi solo a casa.
2: Non dormo nemmeno in barca, arrivo nei porti e vado a dormire in albergo.
1: Ok, va bene.
2: Ora che posso dormire dove lavoro.
1: Ci sta, quindi dividi vita privata e vita lavorativa,
2: esatto,
1: non è tutto a casa, esatto. Casa e bottega. Gino, noi ti salutiamo, buona serata e buon divertimento.
2: Ciao Vanessa, ciao.
0: 0225 1515, se anche voi create profumi o...
1: O regali.
0: Odori in genere.
1: No, odori detta così suona male.
0: No, però sai, per esempio mi immagino il contadino che concima, piuttosto che, non so... No?
1: Gli apicoltori che fanno il miele.
0: Li abbiamo avuti una notte?
1: Li abbiamo avuti, ricordo.
0: Della Bergamasca,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Vicino Bergamo, ricordo.
0: Quindi,
1: molto bene.
0: Ribadiamo 0225 1515 oppure 378 378 1025, un messaggio scritto o anche vocale.
1: Fatelo andare, dai.
0: Vai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: I Coldplay feels like I'm falling in love, eh? Hashtag. Praticamente hashtag. Questo hashtag è un titolo è un titolo unico dove ti devi impegnare seriamente. Siete su RTL 1025 Nottamboli con Andrea Di Sabato, Vanessa Grey e tutti voi amici. Grazie per i messaggi che arrivano. Mi piace dire grazie. Secondo me è una parola bella che andrebbe detta un po' più spesso.
1: È vero, grazie, per favore, buongiorno, buonasera. Sai, le basi, no, della buona educazione.
0: Devo dire che non c'è.
1: No, è vero, cioè, ormai non si usa più. A volte no, ti capita, mi capita sempre più spesso di incontrare persone che tu saluti e non ti rispondono. È una roba terribile, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma bruttissimo.
1: Ma brutta, vera.
0: Ma brutto, cioè, che cosa ti costa dire buongiorno, dare una risposta? Vabbè, poi vi devo raccontare anche un episodio che è successo ieri in un ristorante. Ma andiamo al telefono, allo 02 25 15 15 c'è Fabiola. Ciao.
1: Ciao Fabiola.
2: Ciao, ciao Vanessa, come stai?
0: Bene, c'è anche Andrea.
2: Ho visto, ciao Andrea.
1: Ciao Fabiola.
2: Hai visto che non telefono solo quando c'è Armando?
0: No, perché noi pensiamo che Fabiola abbia un debole per Piccolillo. Armando. E poi inizia sempre a dire Armando, Armando, Armando. Una...
1: Addirittura,
0: sì, così.
1: Armando fa caldo.
2: Armando fa caldo. Guarda che è una bellissima canzone quella,
1: Sì, bella. Sì. Senti Fabiola, bella. Ma sei di Bassano? Del Grappa? No.
2: E il mio papà sì, è di Bassano del Grappa.
0: Ma veramente?
2: Sì.
1: Perché ho letto Bassano.
2: Sì, sì.
1: E ho detto,
0: no, perché pensavo stessi scherzando, perché si sente che lei non è di Bassano del Grappa.
2: No, assolutamente.
1: Poteva essere che
0: o era culo.
1: No, Bassano del Grappa magari abitava a Bassano del Grappa. Cioè, non è che
2: no,
1: a Bassano del Grappa
2: ci sono solo originari di Bassano.
1: Ok,
2: assolutamente sì.
0: Però tu dove vivi?
2: Il mio cognome. Come è uscito il mio cognome?
1: No, cioè è scritto. È il tuo cognome quello? Bassano?
2: Sì.
1: Ah, che ne so. Guarda che
0: cioè, no, ragazzi, io sono un po' confusa, scusatemi, avete confuso. Ho capito che adesso sono un po' più bionda, però.
1: Allora, io avevo letto, non pensavo, ho detto o è il cognome oppure abita Bassano. Siccome non volevo chiederle, ti chiami di cognome? Ho detto abiti a Bassano. No, ma mio padre sì.
0: Comunque, sì, allora stai facendo peggio. Volevo dirti che stai facendo peggio.
1: Stavo spiegando.
2: Sì, vabbè.
0: Fabiola, ma tu non so, adesso stasera sono fissata con questa roba dei vicini, dei lavori.
2: Ah no, lasciamo perdere, è una cosa pietosa.
0: Ma tu perché
2: stanno i lavori?
0: Stanno facendo lavori vicino te?
2: Sì, oramai ci abbiamo messo il fisso, quindi.
1: Beh, questo poi è anche il periodo per riattare le case, questo è il momento giusto.
2: Sì, sì, sì.
1: L'inverno
2: sì.
1: Fa troppo freddo, piove.
2: Quindi se vuoi dormire anche nel weekend non puoi dormire.
1: Cioè, è vero.
0: Mamma mia.
1: Comunque ho visto, poi dipende dai comuni, eccetera, però in generale le regole sono non prima delle 8 del mattino.
0: Non prima delle 8, sì.
1: Si deve fermarsi, cioè, ci si deve fermare alle 13.
2: Sì, ma queste sono le regole
0: generali,
2: però
0: sì.
2: Se poi è generale, ma se poi andiamo nella minuziosità non è che le rispettano,
1: No,
0: no,
1: beh,
0: perché magari chiedono anche altre delibere.
1: Diciamo, se il tuo vicino di casa che abita nello stesso palazzo vuole fare dei lavori, deve rispettare queste regole, no?
0: Cioè, vabbè,
2: assolutamente.
0: Ma
2: sì.
0: Tu dormi con i tappi?
2: Assolutamente no, Vanessa.
0: Mamma mia, brutti. Io ci ho provato una volta e non la faccio a dormire.
1: Pensa
0: con i tappi.
1: C'è gente che dorme.
2: Ma come fai a dormire con i tappi?
0: Me lo chiedo pure io.
1: C'è gente che dorme con i tappi e con la mascherina, sai quella?
2: No.
1: È terribile.
0: No, però se sei abituato a dormire al buio, cioè, e magari sei in una stanza o in un posto dove è sempre giorno, cioè non ce la fai e quindi devi dormire con la mascherina.
2: No, guarda, no, assolutamente. Diciamo che sono, cioè, sono abbastanza al naturale, dormo con la luce spenta, sai, non quelle fisse come si portano adesso.
0: Ok,
2: che poi comunque...
0: va bene. Fabiola,
1: no, scusa, non ho capito perché c'è qualcuno che ha le luci fisse.
2: No, alle luci, dormono con le luci accese e con la mascherina.
1: Ok.
0: Sì, soprattutto magari quando.
1: Che cacchio.
0: Anche quando sei piccolo.
2: Addirittura ci sono colleghe che dormono con le luci a LED. Con le luci a LED, con le mascherine.
0: Va bene, salutaci le tue colleghe. Anzi, no, non salutarcele. No. Ciao Fabiola.
1: Ciao Fabiola.
2: Ciao.

0: Una delle più belle canzoni di Pino Daniele, quando colonna sonora di un grande film di Troisi, che era, pensavo fosse amore, invece
1: era un Calesse.
0: Era un Calesse,
1: mamma mia, ragazzi. E comunque, quando dice, no, che ho sete ancora, non volevo rovinare la canzone, l'ho detto fuori onda. Bevi, ti offro da bere.
0: Benvenuta sete in questo momento. Sta casuale, ma va bene.
1: Acqua per tutti.

0: diamante per sempre.
1: Oh, oh, oh. Ligabue per sempre, mezzanotte 51 alla notte di RTL 102.5 in ottamboli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato.
2: E tutti voi, e soprattutto arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

Proprio così, ragazzi, Bob Sinclair con I Can Wait, non possiamo aspettare, ma vi dico anche quattro parole facili: YMCA, Village People.

0: Insomma, i Village People con YMCA. Discutevamo sul fatto che in un'intervista io ho sentito che il cantante in realtà era eterosessuale, mentre gli altri erano, facevano parte, no, di
1: sì, omosessuale. E lui ha detto comunque ricopriva un personaggio, no?
0: Sì, cioè, faceva un po' il personaggio che lui in realtà. E tra l'altro ho visto, era sposato con Felicia Rashad, che è un'attrice che io non conoscevo il suo nome, però l'ho vista in un sacco di film e telefilm.
1: Ah,
0: quindi bravo.
1: Bella.
2: Anche a Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gade. Il rogo di Capodanno a Cramontana ha contestato anche il falso documentale a Jessica Moretti, che ieri assieme al marito Jacques è apparsa davanti ai magistrati. Secondo il legale della donna, il nuovo reato non riguarda la tragedia, ma un problema di fatturazione di 10 anni fa. Nell'incendio del bar che gestiva nella località svizzera, ricordiamo, sono morte 41 persone. Un incontro tra il presidente americano Donald Trump e la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei è escluso. Secondo il leader della Casa Bianca, invece, la maggior parte di fabbriche di droni di Teheran è stata distrutta. Poco fa l'aeronautica americana ha abbattuto 4 velivoli sullo stretto di Hormuz. Papa Leone XIV, durante il suo viaggio apostolico in Spagna, incontrerà alcune vittime di abusi da parte di membri del clero. Il pontefice sarà in terra iberica da oggi al 12 giugno. A Roland Garros di Parigi, la finale di domenica sarà Kubala Zverev. Dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus, il tennista tedesco, numero 3 del mondo, invece in semifinale ha battuto in 4-7 il ceco Mensik. Stilato il calendario di Serie A, la massima serie comincerà nel weekend del 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza. Alla terza, Inter Napoli e Milan Juventus. Il derby di Milano è previsto alla 10ª, quello di Roma alla 15ª, quello di Torino alla 18ª giornata. Ovviamente parliamo delle partite del girone d'andata. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 4 Milano-Brescia, dove ci sono incolonnamenti tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia a seguito dell'uscita chiusa di Sesto San Giovanni per lavori. Per le chiusure programmate per lavori notturne potete consultare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
4: Non ci sono altri aggiornamenti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi

0: mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: I notaboli!
2: Sì, i notaboli!
3: Allora, tra la prossima settimana ci saranno i mondiali e noi seguiremo, evidentemente, come sempre facciamo. Peccato che non c'è l'Italia, perché ci saremmo divertiti di più. Però, vabbè.
4: Insomma, ritenteremo, saremo più fortunati. Si dice così. 0225 1515, chiamateci, amici. Questo telefono aspetta voi.
3: Oppure 378 378 1025. Salutiamo Stefano Mungi, Cristian Alberton. Al loro posto arrivano Leo Di Mauro e Manuel De Bella Bros Bella.

0: Proprio così, brividi Mahmood con Blanco.
1: Che vinse il Festival di Sanremo, peraltro.
0: Certo, ha vinto il Festival di Sanremo da appena mi ricordo, insomma, ho sentito un po' di giudici, giornalisti che hanno ascoltato questa canzone. Abbiamo già la canzone vincitrice, che è quella di Mahmood e Blanco. Infatti così è stato.
1: Così fu. E noi siamo riusciti a farla ballare anche in discoteca.
0: Ma una versione un po' più
1: abbiamo creato la situazione, bello però.
0: Ecco, perché bello. Poi, allora correggimi se sbaglio, anche in discoteca adesso è molto diverso, cioè nel senso che prendi dei brani in italiano e vengono remixati. Un po' di anni fa non si usava, canti anche, no, in discoteca, prima ballavi solo e basta, canticchiavi, mentre adesso si usa forse un po' di più l'italiano.
1: L'unica cosa che mi viene in mente è che un tempo magari in discoteca tu potevi permetterti di fermarti magari a un certo punto, a metà, e mettere un pezzo lento e la gente ballava. C'era il momento Kiss, no?
0: Momento
1: vai, limonata limone. Libera, hai capito? Esatto.
0: Signore limoni.
1: Allora salutiamo Cristiano che, a proposito del discorso che facevamo prima, dice: da me la domenica si riuniscono i vecchietti alle 7 a tagliare l'erba.
0: Alle
1: 7 del mattino o alle 7 di sera?
0: No, alle 7 del mattino.
1: Ma veramente?
0: Alle 7, se no scriveva alle 19.
1: Terribile.
0: È terrificante.
1: E invece cambiamo discorso, sentiamo Davide Bonasia.
2: Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Cito Marco Mengoni, perché più che esseri umani ci sono automi funzionali efficienti, come ha scritto Eric Fromm. Davide, buonasera.
1: Io se automi

0: Tommy, va bene. Davide.
1: Va bene, grazie Davide.
0: Sì.
1: È un artista Davide.
0: Lo sappiamo, dipinge, fa quadri, scrive poesie, ecco. Se siete anche voi degli artisti, fatecelo sapere. 02 25 15 15, chiamateci oppure provate a fare anche un'esibizione, perché no, ci
1: Dai.
0: Sta con una frase, una poesia,
1: Belli,
0: una canzone.
1: Uscite l'arte.
0: Uscitela, bello. Uscitela al 378 378 1025. Quando

0: Grandi, le Spice Girls Wannabe, wow. Sono RTL 102.5 in Ottamboli. Uguale, bene bene, vorrei la fava. Sì, benissimo.
1: Mamma mia, che bello quando fai finta di sapere le parole e non le sai.
0: È bellissimo, no? Cantare senza conoscere le parole dell'inglese.
1: No, in
0: che lo storpi,
1: cioè,
0: bellissimo.
1: È proprio quello. E quando tu magari ci provi. Oppure sarebbe bello registrare con la canzone, poi togliere l'audio
0: sì,
1: e mettere, sentire quello
0: e mettere
1: che tu
0: il
1: dici.
0: Tuo in maccheronico. Okay. Se volete cantare in maccheronico, sì. Questa è la radio giusta.
1: Ecco, è la maccheronata giusta.
0: Vai, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Stasera qua lampi e tuoni, eh. Imagine Dragons su RTL 105, 1:27. Hai visto quello snodato? Che roba che faceva? Mi colpiscono, vedi, molto le persone super snodate.
1: Che non so se fare,
0: credo che siano doti naturali, no? Non penso.
1: Allora, che poi
0: o
1: magari
0: l'allenamento ti può portare.
1: Sì,
0: a essere.
1: Allora, sì, sì, ad esempio, i circensi, sì, magari nascono già con una predisposizione, però poi a furia di fare tantissimi esercizi, okay, cioè diventano ancora più snodati.
0: Chissà, c'è qualche circense all'ascolto? 0225 1515, magari ci raccontate i segreti.
1: Sì, segreti.

0: forse meglio nei circhi che non, che
1: nella
0: non
1: vita,
0: magari
1: tu dici,
0: no,
1: in generale.
0: Non magari in uno zoo dove, cioè, non sono proprio nel loro habitat naturale, no? Dipende poi dagli animali.
1: Ok, ok. No, però pensavo alla vita da circense, che non deve essere facile, perché poi inizi, secondo me, è un po' una tradizione di famiglia, no? Cioè, inizi da quando sei piccolino e chissà come cresci, pensando anch'io un giorno farò, insomma, quell'esibizione lì, e quando ci arrivi...
0: Io ero alle elementari, un anno arrivò un circo,
1: sì?
0: E siccome volevano far studiare il figlio, lui ovunque andasse frequentava la scuola, no? Quindi è stato per tipo una settimana in classe con noi, e mi ricordo che lui faceva anche il pagliaccio, cioè aiutava il papà a fare il pagliaccio, adesso non mi ricordo il nome. Però.
1: Ma sai che io invece mi ha sbloccato un altro ricordo. Io insegnavo canto a questo ragazzo che lavorava al circo insieme ai genitori, e lui era in un camper, in una roulotte. Noi facevamo lezioni a distanza, online chiaramente, ed era particolare perché erano poi tutti in una stanza. Ogni tanto passava la madre, ciao, ciao, ogni tanto passava il padre, ciao, ciao, ciao. E noi gli facevamo lezioni a distanza.
0: Poi il papà ogni tanto mangiava il fuoco,
1: così, sì, perché... sì, poi sì, succedeva di tutto. Bene, salve!
0: Allora, tutti i circensi all'ascolto, all'ascolto 02 25 15 15 o 378 378 1025.
1: C'è una novità, Noemi!

0: The Script, We Cry, si chiama proprio così questo brano. Ma no, bisogna sorridere, pensare sempre al lato positivo della vita.
1: Perché?
0: Amici,

0: Abbiamo al telefono Alice. Ciao Alice.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao. Alice, da dove ci segui, Alice?
2: Da Malpensa.
1: Da Malpensa. Malpensa. Ma Malpensa perché stai per decollare e andare da qualche parte o perché vivi lì?
2: Siamo in campo.
1: Scusa, ti sentiamo male.
2: Siamo in camper e stiamo andando a Genova. Speriamo che qualche galleria, non so se si sentirà.
1: Ah, ok.
0: Infatti sentiamo un po' a scatti.
1: Sì, un po' così. Ma tu cosa fai nella vita?
2: Io sono, diciamo, diplomata come perito informatico, ma sono una cosplayer.
0: Da cosa ti travesti di solito?
2: Di solito personaggi di film, più che altro.
0: E cioè, tipo, faccio un esempio.
2: Celine di Underworld, Lara Croft.
1: Sì, Lara Croft.
2: Alice di Resident Evil.
1: Ok. Ma hai personaggi che girano o di solito sono sempre quelli? Tipo 4-5, non so.
2: Sono quelli, perché comunque fare i costumi non è così semplice. Poi hanno anche un costo.
0: Poi tra l'altro credo che abbiano un costo abbastanza importante, no? I costumi. Se sono quelli belli, insomma, si pagano.
2: Dipende perché me li faccio io.
0: Quindi ancora meglio.
2: Non li compro da altre persone. Tutto io dai costumi ai laptops e ai accessori.
1: E più o meno, no? Se tu dovessi venderlo, ad esempio, a quanto potresti venderlo?
2: Più o meno un costume tipo quello di Alice di Afterlife siamo intorno ai 2000 qualcosa.
0: Non è facile.
1: No. E quanto tempo ci metti per fare un vestito?
2: Dipende dal tipo di costume, tipo quello di Underworld che è tutto in latex, quindi è una tuta in latex, un corsetto, di paracolpi per le braccia. Diciamo che ci ho messo un mesetto, due. Dipende dalle disponibilità del tempo.
0: Però tu li fai solo per te oppure?
2: No, li faccio anche su commissione.
0: Ah, fantastico.
1: Ah, quindi fai anche questo per lavoro, non solo
2: non
1: per te?
2: Non è un lavoro, no, è un hobby.
1: Quindi è un hobby. E per lavoro cosa fai proprio? Scusami se ti
2: faccio... Per lavoro sono un parete informatico e per ora niente.
1: Ma rinunceresti mai a quel lato per vivere del tuo hobby?
2: In realtà sì, se riesco a viverci sì.
1: Ok, speriamo.
0: Bene. Alice, grazie, ti auguriamo buon viaggio e buon weekend.
1: Sì, e chiamaci, ok, altre volte così ci continui a raccontare altri costumi.
2: Altre volte.
0: Allora persevera, ciao, grazie. Arisa.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: E Tananai con Veleno, amici, e siete su RTL 102.5 Nottambuli con Andrea De Sabato e Vanessa Grey, e vi teniamo compagnia fino alle 3. Abbiamo diverso tempo e sì, siete in diversi, anche con lavori disparati. Adesso andiamo al telefono, perché abbiamo, adesso non so se la pronuncia è giusta, però il suo nome dovrebbe essere Alendiana, giusto?
2: Perfetto, perfetto.
3: Alendiana. Ciao, piacere di essere in diretta, cioè grazie per aver accettato
2: grazie
3: di venire al telefono con noi.
2: Voi.
3: Ci ha colpito molto il tuo messaggio, perché parlavamo appunto di circhi, di giostre, insomma, di questa vita particolare.
2: Certo,
3: tu ne fai parte, no? Raccontaci.
2: Io non sono del circo, però faccio parte dello spettacolo viaggiante, che comprende anche il circo. Noi siamo abbiamo delle due giostre.

0: volontari che giriamo in varie città d'Italia come Bergamo, Vigevano, Legnano, Genova, Torino. Okay.
1: E che, di, che spostiamo... di che giostre parliamo?
2: Il Luna Park.
0: Io di Luna Park, sì. Però il Luna Park non viaggia come il circo tutto assieme. Il Luna Park praticamente ci sono varie giostre dove poi si incontrano in varie città, capito?
2: Ah, quindi tu dici, cioè ci sono delle giostre che a volte partecipano a un Luna Park piuttosto che a un altro, a seconda. Poi dipende anche la base di partenza, no? Molti che per esempio partono dall'Emilia Romagna, moltissimi, no? Che fanno quel mestiere. Poi
0: io sono residente a vicino Modena, ecco, a Filamberto.
2: Esatto.
0: In questo momento mi trovo a lavorare a Piacenza.
2: Okay.
0: E poi dopo andrò a Desenzano del Garda, poi dopo andrò a Bergamo. Okay. E a Bergamo troverò degli altri colleghi che arrivano magari da altre città troviamo e io magari li incontro solo a Bergamo.
2: Tu lo fai da quando sei bambino praticamente, hai sempre fatto questo?
0: Lo faceva mio bisnonno.
1: Bravo, la prossima domanda era proprio questa. Quindi è stato tramandato tuo padre?
0: Prima c'era il bisnonno che praticamente iniziavano con le sagre di paese, dove c'erano le fiere, di bestiame e dalle fiere di bestiame poi nascono le prime giostre a cavalli, nascono poi le prime giostre a catene, nascono prima le altalene, poi dopo si parla con gli spettacoli, cioè iniziano gli spettacoli quelli con i leoni, con gli orsi. Mio nonno aveva gli orsi ammaestrati, cioè, per quello, e andava nelle varie piazze, nelle varie sagre, poi dopo dove c'erano
2: ma adesso com'è la situazione da quel punto di vista? Cioè, nel senso, non è cambiato molto, credo, cioè sì, è cambiato i bambini vanno qui, i ragazzi vanno ancora, no?
1: Sì.
2: In questi posti
0: vengono e i bambini hanno meno paura. Adesso abbiamo i bambini che praticamente vogliono più giostre più interattive, più giostre adrenaliniche, hai capito?
1: Certo.
0: Cosa che invece una volta passava mettendo sulla giostrina dove poi prendeva il fiocco, era contento. Capito?
1: Allora facciamo così, no? Torna a trovarci presto, anche prossima settimana, così continui a raccontarci. Però, di questa avventura particolare,
2: una piccolissima curiosità: che giostra hai tu in particolare?
0: Io ho il Kiss Express, è una giostra che gira, è una giostra grande 20 metri per 20 metri, dove gira un grosso, dove ci sono 20 vetturette che girano con tre posti all'una, e dopo a un certo punto viene coperto da un tendone dove ci si dà il bacio.
2: Che meraviglia!
1: Ma quindi è per le coppie anche?
0: Per le coppie, famiglia, ragazzi, tutto.
1: Scusami, e qualcuno ha fatto una dichiarazione d'amore?
0: Guardi, se voi andate su YouTube o su Spotify, praticamente c'è la canzone Kiss Express, che è fatta dal DJ Stitch di Legnano, che racconta proprio tutto.
2: Okay, va bene. Andremo a curiosare.
1: Dai, ciao,
2: grazie.
1: Allora,
0: grazie a voi, un abbraccio forte. Ciao, ciao.
2: E viva le giostre!

0: Reasons now, the wishes now. Torniamo a prima, no? Che quando dicevamo, anche se non conoscete le parole, l'inglese, cantate a squarciagola anche in maccheronico.
1: Ah, non è che the mouse out, eh? The mouse out.

0: With a little help from my friend, i Beatles, su RTL 102.5, la notte in ottamboli con Vanessa Gray e Andrea De Sabato.
1: Sì, chiudiamo la nostra seconda ora, rimanete lì. Anche a Specchia, in provincia di Lecce, sono le 2:01. Buonanotte.